dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: Vecchioni, vecchioni. Già il nome che hai avuto in sorte, vecchioni, ma non ti dice niente. E continui a rubarmi giorno dopo giorno, anno dopo anno. E io concedo a te questi anni. E sai perché? Ogni anno che passa mi piace vedere la tua faccia da viaggiatore di commercio che ha scoperto al casello che c'è lo sciopero e non si parla. E fa la faccia seria, ma dentro.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

passione che nasce dagli occhi e impazzisce nel cuore. Una canzone con poche parole, così piccole e vere.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: potrei cantartele qui.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

arrivati a 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

siamo in diretta qui a Radio Nuova Macerata. Quest'oggi sono sola, Nazareno mi ha abbandonato e quindi ho una responsabilità in più, perché quando non ho la mia spalla preferita è chiaro che il lavoro è tutto sulla mia testa. Questa mattina io volevo iniziare a parlare con voi proprio della giornata di oggi. Come ormai chi mi segue da tempo lo sa, le mie scalette poi cambiano sempre, mi faccio un programma e poi all'ultimo momento c'è qualche notizia che a mio avviso è più interessante e quindi cambio la partenza. Oggi 2 luglio 2026. Perché puntualizzo questa data? Oggi è una data molto importante per noi credenti e soprattutto per noi che abbiamo Maria nel nostro cuore, perché oggi si celebra la ricorrenza della Madonna delle Grazie. Dico questo perché questa devozione è molto antica e in pochi la conosciamo. Poi veniamo anche alla realtà e qui leggo testualmente: la devozione alla Madonna delle Grazie è nata ufficialmente l'8 aprile 1389. Papa Urbano VI istituì la festa liturgica, poi promulgata dal successore Bonifacio IX, per invocare la fine dello scisma d'Occidente, fissandola originariamente al 2 luglio. Questo culto si è poi capillarmente diffuso a partire dal XV secolo, spesso legato ad apparizioni miracolose o alla fondazione di importanti santuari. Per eccellenza ricordiamo quello di Milano, iniziato nel 1463, e per chi ama la storia dell'arte, ma non solo, ha uno spiccato interesse per la figura eclettica e straordinaria di Leonardo da Vinci, sappiamo che all'interno della Chiesa delle Grazie a Leonardo venne commissionato appunto questa grande opera pittorica, delicatissima tra l'altro a parete, che è stata appunto, che rappresenta il Cenacolo, quindi cioè l'ultima cena che Gesù ha trascorso con i suoi 12 apostoli. E quest'opera è collocata appunto all'interno del convento domenicano in Milano ed è patrimonio dell'umanità, l'UNESCO l'ha dichiarato tale, ed è, qui leggo, realizzazione artistica unica di un valore eccezionale universale che trascende tutte le contingenze storiche. Tra le motivazioni per il quale appunto l'UNESCO lo ha ritenuto il Cenacolo patrimonio dell'umanità, si legge che il Cenacolo ha esercitato un'influenza considerevole non soltanto sullo sviluppo di un tema iconografico, ma anche sul destino della pittura. Ed infine, non è esagerato affermare che la sua realizzazione ha aperto un'era nuova nella storia dell'arte. Quindi questa critica, no? Che io vi ho appena letto è per evidenziare l'alto valore pittorico che è stato dato al Cenacolo e ancor più alla figura straordinaria di Leonardo da Vinci, che lo ha ovviamente eseguito con tanti problemi, perché chi conosce un po' la storia del Cenacolo sa che Leonardo aveva capito che era molto difficile ed impegnativo poter realizzare un'opera di pittura su una parete, no? Perché l'umidità, le intemperie, il tempo avrebbero sicuramente danneggiato questo suo lavoro. Però alla fine, insomma, fra varie discussioni, alterchi e quant'altro, fu convinto a far sì che quest'opera vedesse effettivamente la luce. E noi sappiamo che è un'opera straordinaria, che ovviamente va preservata da tante problematiche, ma che attira tantissimi turisti a Milano. Perché? Perché sanno che quest'opera ha un fascino, credo, unico al mondo. Perché ho voluto, ribadisco, iniziare anche questa puntata parlando della Madonna delle Grazie? Perché? Perché la Madonna delle Grazie occupa un posto di rilievo
nella devozione mariana, e noi che siamo maceratesi sappiamo quanto grande è l'affetto proprio per Maria. E questo appellativo, leggo ancora, si esprime attraverso due significati principali. Da un lato rappresenta la maternità divina di Maria, madre della grazia per eccellenza, Gesù Cristo, che è venuto per salvare l'umanità. Dall'altro si riferisce alle grazie che Maria intercede presso Dio per tutti i suoi fedeli, quindi per tutti coloro che la venerano. Maria, come Madonna delle Grazie, incarna l'immagine di una madre affettuosa e benevola che ha vissuto l'esperienza unica di essere madre di Gesù e al contempo di sopportare la perdita tragica del figlio. Questo duplice ruolo le conferisce un'autorità particolare nell'invocare Dio a nome dell'umanità, rendendola un simbolo potente di intercessione divina. I fedeli cattolici di tutto il mondo, infatti, si rivolgono a lei con fiducia, certi della sua capacità di ottenere le grazie necessarie per la salvezza ed il benessere. Prima di passare chiaramente a un aspetto del nostro territorio, volevo anche ricordare una data a noi fortemente vocati alla Madonna, legata proprio a Medjugorje. Chi ha avuto il desiderio, la possibilità di recarsi lì, sa che il 24 giugno del 1981 è apparsa, no? È avvenuta appunto la prima apparizione della Madonna a sei adolescenti. E anche se questa data, poi questo evento straordinario di Maria viene riconosciuto e celebrato ogni anno il 25 giugno, ed è questa la data dove i veggenti indicano come l'inizio effettivo del ciclo dei messaggi. E noi sappiamo che ogni 25 del mese i veggenti ricevono il messaggio. Quest'anno, ad esempio, il messaggio del 25 giugno 2026 è brevissimo, ma come sempre ricco di grandissima profondità. Così ha detto la Madonna a Visca: cari figli, gioite con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di guidarvi a Lui che è via, verità e vita. Gioite, figliuoli, e siate gioiosi anche nelle difficoltà, e avrete la forza, perché sarete coscienti di essere passeggeri e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Chiaramente questi messaggi hanno l'approvazione ecclesiastica. Ritorniamo ancora a Maria, la Madonna delle Grazie, e abbiamo detto poco fa che c'è un legame anche nel territorio, e questo territorio, ovviamente, visto che io sono di Tolentino e trasmetto in diretta da Tolentino, è proprio a Tolentino. A Tolentino abbiamo la parrocchia di Santa Maria delle Grazie, una chiesetta molto intima, molto graziosa, sulla strada, ed era nota fin dal Novecento perché vi era anche una stazione che significava, una volta non c'erano le macchine, e quindi era una stazione di posta, una stazione anche di cambio di cavalli, no? E quindi era anche importante sotto il profilo, diciamo così, dei pellegrini che dovevano arrivare a Tolentino. E quest'anno, esattamente ad ottobre dello scorso anno, il vescovo Marconi ha benedetto il cantiere della chiesa. Perché? Perché questa chiesa, probabilmente, non sappiamo la data precisa, qui si annuncia fine 2027, ma sappiamo che i cantieri hanno un inizio, ma non sappiamo esattamente la data terminale, dovrebbe rivivere la sua funzione appunto a pieno titolo.
E questa benedizione ovviamente da parte del Vescovo è stata anche presieduta dal sindaco Mauro Sclavi, dalla neoconsigliera regionale Silvia Luconi, nonché dal commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli. E qui leggo: l'intervento prevede la riparazione dei danni strutturali sia della chiesa sia dell'annessa stazione di posta, attiva dal XVI secolo per l'accoglienza dei pellegrini della via Lauretana. Il progetto, redatto dall'architetto Paolo Canullo con un gruppo di professionisti, sarà realizzato dall'impresa Paolini Simone e qui si prevede la conclusione il 30 settembre del 27. La chiesa ritornerà al culto e la stazione di posta sarà restituita alla funzione originaria di accoglienza povera dei pellegrini. Conclude questo articolo: il restauro non è solo il ripristino di una chiesa di periferia, ma un segno di coesione e collaborazione tra i nostri territori. Questo è il commento che leggiamo del vescovo Marconi, mentre il commissario Castelli ha così sintetizzato questo intervento: si tratta di un cantiere che non riguarda solo mattoni e strutture, ma identità, memoria ed accoglienza. Ecco, quindi, visto che Tolentino è anche nel percorso lauretano, un motivo in più per far tappa, speriamo appunto in tempi brevissimi, a Tolentino, presso la Madonna delle Grazie, per poi, come ormai noi sappiamo è consuetudine,

Poi spiegherò perché ho scelto questo brano ed è eseguito da un gruppo venezuelano, Gen Verde, noto a livello internazionale, sono tutte donne e si intitola Maria, fiore dell'umanità. E io per questo brano, siccome è lingua spagnola, tra i vari fogli che normalmente preparo quando devo presentarmi qui davanti a voi, ho estrapolato la traduzione che adesso non trovo, e comunque se non la trovo ora la troverò poi. Preciso comunque che questo gruppo Gen Verde è un gruppo internazionale ed è composto da 18 artiste provenienti da 13 paesi. Il punto di forza di questo gruppo è l'internazionalità e la ricchezza culturale, caratteristiche che danno un tocco originale alla sua musica. Lo scopo del Gen Verde è quello di dar voce alle persone di questo tempo, ai popoli e alla storia dell'umanità, avviata faticosamente ma inesorabilmente verso la fraternità. Adesso io vedo se riesco a trovare il brano, perché se lo trovo ve lo leggo, altrimenti ascoltatelo e poi ne parleremo.

Ecco, siamo di nuovo in diretta, abbiamo ascoltato il testo di Maria, non in lingua spagnola, ma Giola è stata veramente brava, me l'ha trovato in lingua italiana, quindi a questo punto non c'è bisogno di leggere la traduzione. Ritorniamo sempre a Maria e questa volta vorrei leggere una testimonianza recentissima che ho estrapolato, che riguarda appunto la figura miracolosa alla quale ancora molti che si dichiarano credenti poi nella realtà non sempre lo sono, però ci sono dei fatti talmente straordinari che lasciano chiunque senza fiato, soprattutto in situazioni catastrofiche. E qui leggo un articolo brevissimo ma molto indicativo di quanto la Vergine ci ama e ci protegge. Presso il Tribunale Federale di La Rioja in Argentina, il silenzio di un corridoio burocratico è stato infranto da uno schianto. Una pesante scaffalatura carica di fascicoli è crollata senza preavviso. L'impatto è stato violento. La struttura di legno è finita in frantumi sul pavimento. Quando i dipendenti si sono avvicinati per sgomberare i detriti, hanno trovato qualcosa che non si aspettavano. Una piccola immagine della Vergine del Cerro, che si trovava proprio sotto tutto quel peso. Era rimasta in piedi e senza un solo graffio. Legno spezzato tutto intorno a lei, ma lei era intatta. Per chi era presente, la scena era difficile da comprendere. Quello che in un altro contesto avrebbe potuto essere un aneddoto d'ufficio è diventato virale in tutta l'Argentina, scatenando un'ondata di testimonianze di fede e anche di scetticismo. La posizione della figura l'ha protetta dall'impatto? Oppure c'è qualcosa che la fisica non riesce del tutto a spiegare? La domanda resta aperta e migliaia di persone scelgono di restare fedeli alla propria risposta. Ecco, anche qui insomma si vede che le facce sono due. Chi è credente ha una sua via di pensiero, chi non lo è appunto rimane scettico. Però ci ho tenuto a leggervela questa testimonianza perché è capitato adesso, quindi è una cosa recentissima. Ora vorrei invece fare un, diciamo così, un richiamo e una pubblicità ovviamente molto positiva nei confronti della figura di Dorrino, perché mi è arrivata una comunicazione, quindi mi sembra doveroso che io la faccia, non solo per la stima che ripongo per lui, ma anche per tutto quello che lui ha fatto, sta facendo e farà ancora finché Dio gliene darà la possibilità, per l'associazione Sermit. Noi sappiamo che questa associazione, che è nata appunto nel nostro territorio, poi si è dipanata con varie attività, promozioni, beneficenze, ma soprattutto con opere concrete anche in paesi quali il Burundi e in India. Questa sera a Tolentino alle ore 21:15 presso l'auditorium della Biblioteca Filelfica ci incontreremo ovviamente per chi sarà presente con medici e volontari che hanno vissuto la meravigliosa esperienza di solidarietà in Burundi. Ecco, quindi chi mi ascolta, chi è interessato ad aderire, a sostenere come può l'associazione Sermit, magari potrà essere presente e partecipare a questo incontro che è ricco sicuramente di testimonianze. Allora, altro argomento che riguarda il mese di luglio, perché ogni mese la Chiesa ci dà spunto per parlare, per approfondire ovviamente quello che dovrebbe essere, tra virgolette, un po' scontato per noi cristiani, invece non lo è. Il mese di luglio, per chi non lo sa o per chi non lo ricorda o per chi magari vuole, perché no,
ripristinare un po' di questa conoscenza religiosa, è il mese dedicato al sangue di Cristo. Noi sappiamo che il mese di giugno è il mese dedicato al cuore di Gesù, il mese di luglio invece è dedicato al sangue di Cristo. E io proprio prima di parlare di questo importante riconoscimento che viene dato in questo mese al sangue di Cristo, vorrei leggervi una brevissima preghiera che addirittura viene consigliata di ripeterla 3 volte in silenzio, ma per chi crede sa che questo è. Però ve la leggo, anzi la preghiamo insieme. Sangue di Cristo, ti prego perdonami. Sangue di Cristo, ti prego purificami. Sangue di Cristo, ti prego guariscimi. Sangue di Cristo, ti prego proteggimi. Sangue di Cristo, ti prego salvami. È brevissima ma è molto indicativa. Nel frattempo che io sto parlando, chiedo a Gigliola cortesemente dalla regia se mi trova il brano composto da Frisina sulle parole di San Tommaso, Anima Christi, perché in questo canto religioso appunto il vescovo nonché musicista Frisina ha composto un canto molto bello, corale. E quindi se Gigliola ce lo trova, magari tra qualche minuto lo possiamo ascoltare in meditazione. Continuiamo a parlare di questo mese che è dedicato appunto al preziosissimo sangue di Gesù, perché e qui è sempre una lettura che ci viene indicata da sacerdoti, da frati, insomma da persone che hanno dedicato e dedicano la loro vita veramente alla salvezza delle nostre anime. E quindi anche per questo ci invitano, no? Quindi la Chiesa Cattolica ci invita alla contemplazione e alla devozione del preziosissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo. E questo mese, dice, come vivere questo mese? Intanto il consiglio è di dedicare qualche minuto della nostra giornata alle preghiere, alla coroncina del preziosissimo sangue di Gesù, alle litanie o una breve invocazione. Poi un altro invito è quello di accostarci al sacramento della confessione per lasciare che quel sangue lavi le nostre ferite. Poi offrire le nostre fatiche quotidiane unendoci al sacrificio di Cristo e poi iniziare magari un cammino spirituale chiedendo che il sangue di Cristo protegga le nostre famiglie e porti pace nel mondo intero, e oggi sappiamo che di questo ce n'è veramente tanto bisogno. Allora, scrive Gigliola che ha trovato il brano di Frisina Anima Christi, che è in latino, e intanto lo ascoltate e poi, terminato l'ascolto, io leggerò la traduzione in italiano.

Ecco, siamo ritornati di nuovo in diretta dopo la pubblicità e, come mi avevo anticipato, vi leggerò adesso la traduzione esatta del brano che avete appena ascoltato di Monsignor Marco Frisina, Anima Christi, che, come avevo puntualizzato, è una preghiera della tradizione cattolica attribuita o a Papa Giovanni XXII o a San Tommaso d'Aquino. Comunque, il testo in latino viene così tradotto in italiano: anima di Cristo, santificami; corpo di Cristo, salvami; sangue di Cristo, inebriami; acqua del costato di Cristo, lavami; passione di Cristo, confortami; o buon Gesù, esaudiscimi; dentro le tue ferite nascondimi; non permettere che io mi separi da te; dal nemico maligno difendimi; nell'ora della mia morte chiamami; comandami di venire a te, perché con i tuoi santi io ti lodi nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, quindi ascoltando la traduzione capirete la profondità anche di chi ha scritto, no, questo testo, e quindi la spiritualità profonda che si ravvisa in coloro che non solo credono, ma che vivono intensamente, quotidianamente, fortemente la parola di Cristo. E proprio per questo, in collegamento un po' a questo testo, ho trovato un'altra testimonianza. Questa mattina mi piace raccontare alcune testimonianze, perché non so se è il periodo così particolare che stiamo vivendo che ci deve far riflettere anche di quanto siamo fortunati a vivere ancora in una località abbastanza tranquilla, dove possiamo ancora uscire di casa, dove possiamo incontrarci, dove possiamo comunque continuare una quotidianità, a differenza invece di quello che purtroppo viviamo da lontano, ma vediamo nelle immagini da vicino. E allora leggo questa testimonianza, ascoltatela. Il tetto di legno è crollato, siamo in Brasile. I banchi sono bruciati. L'altare maggiore portato dall'Italia è rimasto sepolto sotto le macerie. Ma quando i vigili del fuoco hanno perlustrato le rovine della chiesa di Nostra Signora di Lourdes a Flores de Cunha, in Brasile, hanno trovato qualcosa che nessuno si aspettava. Un'immagine di Gesù Cristo, completamente intatta, senza una sola bruciatura. L'incendio è scoppiato nel mezzo dei lavori di restauro del tetto, proprio quello per cui la comunità aveva trascorso mesi a raccogliere fondi attraverso feste e collette per fermare le infiltrazioni di pioggia. La chiesa, costruita tra il 1904 e il 1914 dai frati cappuccini francesi e dagli immigrati italiani, era considerata un gioiello architettonico dello Stato del Rio Grande do Sul. Il parroco, frate Jadir Segala, visibilmente distrutto, lo ha detto chiaramente: la nostra fede non è bruciata e rimane. I vigili del fuoco hanno anche recuperato due cibori contenenti la Santa Eucaristia. Il campanile in pietra basaltica alto 55 metri, costruito a mano con più di 11.000 blocchi, è sopravvissuto intatto. Ciò che ha richiesto decenni per essere costruito è scomparso in poche ore. Ciò che avrebbe dovuto bruciare non è bruciato. L'immagine di Gesù. Ecco, questo è veramente toccante, perché ancora una volta ci riporta alla testimonianza che ho letto poco fa sulla Vergine. Cioè, chi crede sa che si tratta di un miracolo. Chi è scettico, sicuramente un po' di riflessione la dovrà fare,
Chi non è credente darà una spiegazione più o meno razionale. Comunque è certo che non è la prima volta che in situazioni veramente disastrose viene ritrovata intatta un'immagine, una pittura, un simbolo della fede cristiana. E questo a noi cristiani, appunto, ci deve ancor più rendere forti e anche coraggiosi nel testimoniare la fede. Proprio questa mattina ascoltavo la messa a Tele Padre Pio, normalmente ascolto sempre quella delle 7:30, e il sacerdote durante l'omelia in merito, no, alla grazia che Gesù ha fatto allo storpio, ha parlato proprio delle malattie, no, che ci sono nel mondo. Ma queste malattie, nel caso poi di Gesù, e quindi questi miracoli, sono miracoli della fede, no? Gesù quante volte ha detto: la fede ti ha salvato. E quindi è proprio questo che ci deve far riflettere. Se noi perseveriamo nella fede, noi riusciamo a superare le difficoltà. Certo, in teoria è semplice da dirsi, poi all'atto pratico le cose si complicano, però se si parte già con una volontà fiduciosa che ci fa pensare che non siamo soli, e di questo ne dobbiamo ovviamente essere convinti, poi la soluzione la si trova. E poi commentava dicendo appunto del paralitico, e in merito al paralitico ho ascoltato questa mattina anche l'omelia di Padre Massimo, no, che qui noi di Tolentino conosciamo bene, e lui giustamente ha fatto un parallelismo, no, tra il paralitico fisico e il paralitico spirituale, e diceva appunto che oggi ce ne sono tantissimi di paralitici. E quali sono? Sono tutti quelli che vivono nel peccato, che non curano l'anima, che non si curano della bellezza umana. Quindi è molto grave, ed è molto più grave essere un paralitico spirituale rispetto ad un paralitico fisico. E quindi quando Gesù appunto al paralitico dice: alzati e cammina, questo invito è un invito che ogni cristiano deve fare a se stesso prima di tutto, no? Quindi alzati significa anche svegliati, sii produttivo, sii testimone della fede, cammina. Cammina per il Signore, cammina per la parola. Questo lo dobbiamo assolutamente fare, glielo dobbiamo a Gesù che è morto per noi. E proprio a tale proposito poi mi è arrivato un messaggio da una mia amica carissima della Milizia dell'Immacolata, che lo ha estrapolato da un grande sacerdote, Don Nicola Vucic, in merito a tante persone che soprattutto poi nei periodi estivi fanno cammini di fede. La leggo perché queste parole almeno a me hanno toccato fortemente il cuore. Chi fa un cammino di fede gli capita di sentirsi in colpa quando commette un peccato, prende coscienza di non essere perfetto come pensava e il suo orgoglio lo fa stare male. Invece, se fosse più umile, accetterebbe la propria condizione di peccatore sempre bisognoso della misericordia del Padre. Il senso di colpa è come un tarlo che rode il cuore. Occorre arginarlo, altrimenti penetra nella profondità rosicchiando la serenità e la gioia. È naturale che una persona spirituale si sente in disagio dopo aver commesso un peccato, ma non deve buttarsi la croce addosso come un macigno. Sarebbe segno di poca fiducia nella misericordia. Non rendere vano il sacrificio di Cristo, che con il suo sangue ha lavato il tuo peccato. Dopo ogni confessione dovresti avvertire gioia e pace profonda, e questo ti farà sbagliare di meno e ti consentirà di affrontare la vita con fiducia e speranza. È veramente una bellissima riflessione, e ringrazio appunto Anna Rita che me l'ha inviata e alla quale avevo anticipato che l'avrei letta questa mattina alla radio. Il tempo è quasi al termine, allora io prima di
di lasciarvi, come sempre consuetudine, ad un altro brano musicale che ho scelto sempre consono alla trasmissione per i temi trattati. Mi sono rivolta alla musica tipica del Venezuela, perché non volevo, e qui mi commuovo, non volevo parlare del dramma che appunto in televisione viene quotidianamente, ripetutamente fatto presente a tutti noi, ma lo volevo così accennare con la musica, perché chi ama la musica, chi ama il canto, sa che attraverso quest'arte veramente magica ogni ferita può essere alleggerita. La musica penetra nei nostri sentimenti più profondi, e allora ho scelto un artista, chiaramente un artista che oggi va per la maggiore, e si chiama, lo leggo, Elena Rose, una bella ragazza, ovviamente molto alla moda, come oggi si usa fare, e il brano che ho scelto è Alma, che significa tradotto appunto anima. Il testo questa volta ve lo leggo. La mia anima canta la grandezza del Signore. Il mio spirito esulta nel mio Salvatore. Nella mia povertà l'infinito mi ha guardata. In eterno ogni creatura mi chiamerà beata. La mia gioia nel Signore, che ha compiuto grandi cose in me. La mia lode al Dio fedele, che ha soccorso il suo popolo e non ha dimenticato le sue promesse d'amore. Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili, ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili, ha saziato gli affamati e ha aperto ai ricchi le mani. Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili, ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili, ha saziato gli affamati e ha aperto ai ricchi le mani. La mia anima canta la grandezza del Signore, il mio spirito esulta nel mio Salvatore, nella mia povertà l'infinito mi ha guardata, in eterno ogni creatura mi chiamerà beata. Avrete tutti capito che questo testo richiama perfettamente, anzi si ispira al cantico del Magnificat contenuto nel Vangelo di Luca. E leggo, è particolarmente adatto per essere appunto cantato al momento del congedo o nelle celebrazioni eucaristiche dedicate a Maria. L'ho scelto come canto appunto di chiusura, perché io mi congedo da voi e mi auguro che anche questa puntata sia stata di vostro gradimento e, come sempre dico, vi abbia lasciato degli spunti non solo per riflettere, ma anche per approfondire sulla figura di Maria, sulla figura del preziosissimo sangue di Gesù Cristo, e soprattutto porci una domanda: siamo veramente degni di essere cristiani? E con questo vi lascio all'ascolto di Alma, cantata da Elena Rose, venezuelana.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

però sei tu e l'immensità si apre intorno a noi al di là del limite.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Oggi iniziamo una nuova avventura letteraria. Inauguriamo un viaggio dentro a una delle menti più rivoluzionarie del Novecento, quella di James Joyce. Ma dimentichiamo pure il monumento letterario. Pensiamo piuttosto a un uomo che ha vissuto in un esilio perenne, portandosi sempre la sua città natale sotto la pelle. Joyce nasce appunto a Dublino nel 1882. La amava e la odiava. A 22 anni la lascia per sempre, scegliendo l'esilio volontario in Europa. Vivrà a Trieste, a Parigi, a Zurigo. Eppure non scriverà mai di nient'altro se non di Dublino. Diceva che se la città fosse improvvisamente distrutta, potrebbe essere ricostruita mattone dopo mattone partendo dai suoi libri. Un dettaglio che piacerà molto a tutti voi è questo. Joyce ha vissuto a lungo a Trieste, dove insegnava inglese. Tra i suoi studenti ci fu anche Italo Svevo. In casa Joyce si parlava spesso in dialetto triestino e Joyce stesso scriveva lettere bellissime in un italiano colto e fluido. Joyce era quasi cieco e subì decine di dolorosi interventi agli occhi. Questa mancanza di vista si tradusse in un orecchio assoluto per la parola. Era un tenore mancato, amava la musica e la sua scrittura va letta proprio così, prestando attenzione al suono, al ritmo, alle pause. E quindi spero che questi 15 racconti che compongono Gente di Dublino ci terrà efficacemente compagnia per un po'. Altre curiosità sul libro, altre riflessioni sui temi che Joyce tratta in queste pagine ci aspettano per le prossime puntate. Adesso iniziamo con il primo racconto di Gente di Dublino, Le sorelle.

Non c'era speranza per lui questa volta. Era il terzo infarto. Sera dopo sera era passato davanti a quella casa, era in vacanza, osservando il riquadro della finestra. E sera dopo sera l'aveva trovato illuminato nello stesso modo, una luce tenue e uniforme. Se fosse morto, pensavo, vedrei il riverbero delle candele sulla persiana, poiché sapevo la consuetudine di porre due candele al capezzale dei defunti. Mi aveva spesso ripetuto: «Non ne ho per molto qua giù», e sempre mi erano parsi discorsi oziosi. Ora sapevo quanto fossero stati veri. Ogni sera, alzando lo sguardo a quella finestra, mi ripetevo sottovoce la parola paralisi. Mi era sempre suonata strana, come il termine gnomone in Euclide o simonia nel catechismo. Adesso però mi sembrava il nome di un'entità malefica e abietta che mi riempiva di paura, ma alla cui opera distruttrice avrei voluto assistere da vicino. Quando scesi per cena, il vecchio Cotter se ne stava davanti al fuoco a fumare. Poi, mentre la zia mi scodellava la minestra, disse, come riprendendo un discorso: «No, non direi che fosse proprio... ma c'era qualcosa di strano in lui. Sì, qualcosa di misterioso. Vi dirò come la penso io». Prese a tirare boccate dalla sua pipa e certo stava formulando il modo migliore per dirci come la pensava. Che vecchio noioso. Appena conosciuto l'avevo trovato abbastanza interessante con quei suoi discorsi distorte ed alambicchi. Ma poi le sue interminabili divagazioni sulle distillerie avevano finito per stancarmi. «Vi dirò come la penso», ripeté. «Secondo me è uno di quei casi particolari, ecco, ma è difficile da descrivere». Ripigliò a tirare boccate dalla pipa senza spiegarci la sua teoria. Lo zio, vedendomi tutto intento ad ascoltare, mi disse: «Beh, per te sarà triste saperlo, ma il tuo vecchio amico se n'è andato». «Chi?» feci io. «Padre Flynn. È morto. Ce lo stava giusto dicendo il signor Cotter. È passato di là». Sapevo di essere osservato, perciò continuai a mangiare come se la notizia non mi avesse colpito. Lo zio spiegò al vecchio Cotter: «Con la ragazzo erano grandi amici. Il vecchio gli insegnava un sacco di cose. Insomma, al ragazzo ci teneva». «Che Dio l'abbia in gloria», disse devotamente la zia. Il vecchio Cotter mi scrutava. Mi sentivo addosso i suoi occhietti neri e tondi, lucidi, ma non volli dargli soddisfazione alzando i miei dal piatto. Tornò alla sua pipa e alla fine sputò nel caminetto. «Non mi piacerebbe sapere i miei ragazzi impegolati con un tipo così», dichiarò. «Come sarebbe, signor Cotter?» chiese la zia. «Sarebbe», rispose il vecchio Cotter, «che penso che un ragazzo deve correre a spassarsela coi ragazzi e non... Dico bene, Jack?» «Sono d'accordo», disse lo zio, «che impari a imporsi nella vita. Glielo dico sempre a questo Rosacroce qui: fai del moto. Io da ragazzo mi facevo un bel bagno freddo tutte le mattine, estate e inverno. Ecco perché sono ancora in gamba. La cultura sarà anche importante, ma forse il signor Cotter l'assaggerebbe un pezzetto di quel cosciotto di Montone», aggiunse rivolto alla zia. «No, no, per carità», si schernì il vecchio. La zia portò il piatto ovale dalla credenza, poi domandò ancora: «Ma perché pensa sia un male per i ragazzi, signor Cotter?» «Perché sono ancora molto impressionabili. Vedere certe cose, mi capisce? Può avere un effetto». Mi riempii la bocca di minestra per paura di dare sfogo alla mia rabbia. Vecchio scemo noioso dal naso rosso. Era tardi quando mi addormentai. Benché ce l'avessi su col vecchio Cotter perché mi trattava come un bambino, mi scervellai per capirci qualcosa di quelle sue mezze frasi.
Nel buio della stanza riandai al volto pesante e grigiastro del paralitico. Mi tirai le coperte sulla testa e cercai di pensare al Natale. Ma la faccia grigia mi seguiva bisbigliando e capii che voleva confessarmi qualcosa. Sentii la mia anima ritrarsi in una regione piacevole e viziosa e lì ritrovai quel volto che mi aspettava. Cominciò a confessarsi mormorando e mi chiese come mai continuasse a sorridere, come mai avesse le labbra talmente bagnate di saliva. Poi ricordai che ero morto di paralisi e mi sentii sorridere anch'io, debolmente, quasi ad assolvere il simoniaco dal suo peccato. L'indomani, dopo colazione, andai a dare un'occhiata alla casa in Great Britain Street. Era una botteguccia modesta, definita genericamente merceria, e la merce consisteva principalmente in babbucce per bambini e ombrelli. Di solito in vetrina stava appeso un cartello che diceva «Si ricoprono ombrelli». Adesso però non si vedeva nessun cartello perché le saracinesche erano abbassate e alla maniglia della porta era annodato un fiocco nero. Due donnette e un fattorino del telegrafo stavano leggendo il biglietto appuntato sul fiocco. Mi avvicinai e lessi anch'io. 1 luglio 1895. Il reverendo James Flynn, già della chiesa di Santa Caterina in Mead Street, di anni 65. RIP. La lettura del biglietto mi persuase che era morto e mi turbai di fronte a quella prova così palese. Non fosse morto, sarei entrato nel retrobottega in penombra e l'avrei trovato nella sua poltrona davanti al fuoco, mezzo soffocato dalla palandrana. Forse la zia mi avrebbe dato un pacchetto di high toast da portargli e il dono sarebbe bastato a scuoterlo dal suo torpore. Ero sempre io a vuotargli il pacchetto nella tabacchiera nera, perché se l'avesse fatto lui con quelle sue mani che tremavano, avrebbe finito col rovesciare sul pavimento metà del tabacco. Persino quando si portava al naso la grossa mano tremante, nuvolette di tabacco gli scivolavano tra le dita cadendogli sulla tonaca. Erano probabilmente proprio questi incessanti spruzzi tabaccosi a conferire ai suoi vecchi abiti sacerdotali l'aspetto verde estinto, giacché il fazzoletto rosso col quale cercava di spazzolare via i granelli caduti si mostrava del tutto inefficace. Avrei voluto entrare a vederlo, ma mi mancò il coraggio di bussare. Ma allontanai allora lentamente lungo il lato soleggiato della strada e camminando leggevo i manifesti teatrali esposti nelle vetrine. Trovai strano che né io né la giornata sembrassimo in lutto e mi infastidiva notare in me come un sollievo, quasi che la sua morte m'avesse liberato da qualcosa. Me ne meravigliai perché, come lo zio aveva detto la sera prima, avevo imparato molto da lui. Aveva studiato al collegio irlandese a Roma e mi aveva insegnato a pronunciare correttamente il latino. Mi aveva raccontato le storie delle catacombe, di Napoleone Bonaparte. Mi aveva spiegato il significato dei diversi passi della messa e dei diversi paramenti dei sacerdoti. Ogni tanto si divertiva a farmi domande difficili, chiedendomi cosa convenisse fare in determinate circostanze, oppure se certi peccati fossero mortali o veniali o mere imperfezioni. Le sue domande mi dicevano quanto complesse e arcane fossero certe istituzioni della Chiesa che io avevo sempre ritenuto semplicissime. I doveri sacerdotali verso l'Eucaristia e il segreto della confessione mi sembravano talmente gravi che mi chiedevo chi potesse mai trovare il coraggio di assumerseli. E non mi stupì sentirgli dire che i padri della Chiesa, per mettere ordine in tutto ciò, avevano compilato tomi alti quanto l'annuario delle poste, stampati fitti come gli annunci economici sul giornale. Sovente, riflettendoci, non riuscivo a rispondere oppure lo facevo in modo sciocco ed esitante. E allora lui sorrideva, scuotendo il capo.
Mentre camminavo al sole mi tornarono in mente le parole del vecchio Cotter e cercai di ricordare cosa fosse successo dopo nel sogno. Ricordavo di aver notato delle lunghe tende di velluto e una lampada antica che dondolava. Quella sera la zia mi portò in visita alla casa del defunto. Era dopo il tramonto, ma i vetri delle finestre rivolte a ponente riflettevano l'oro fulvo d'un gran banco di nubi. Entrai in punta di piedi. Attraverso l'orlo di pizzo della tendina si spandeva nella stanza una cupa luce dorata nella quale le candele parevano pallide fiammelle. Era già nella bara. Seguendo l'esempio di Nanny, ci inginocchiamo ai piedi del letto. Finsi di pregare, ma non riuscivo a raccogliere le idee perché il borbottio della vecchia mi distraeva. Notai che dietro la sua gonna era abbottonata male e che i tacchi degli stivaletti di panno erano consumati da una parte sola. Fantasticai che il vecchio prete sorridesse, steso lì nella bara. Ci segnammo e venimmo via. Nella stanzetta da basso trovammo Eliza, seduta solennemente nella poltrona del prete morto. Cercai la mia solita sedia nell'angolo mentre Nanny tirava fuori dalla credenza lo sherry e alcuni bicchieri, invitandoci a prendere qualcosa da bere. Nessuno parlava. Fissavamo tutti il caminetto vuoto. La zia attese fin quando udì Eliza sospirare, poi disse: «Beh, se n'è andato in un mondo migliore». Eliza sospirò ancora, chinando il capo in segno di assenso. Prima di ogni sorso la zia rigirava tra le dita il bicchiere. «È stato serenamente?» domandò. «Oh sì, signora», disse Eliza. «Non ci siamo neppure accorte di quando ha dato l'ultimo respiro. Una morte bellissima, grazie a Dio». Eliza si lisciò il vestito sulle ginocchia. «Ah, povero James. Dio sa che abbiamo fatto tutto il possibile, povere come siamo. Non volevamo mancasse di niente finché era in vita». Nanny aveva appoggiato il capo sul cuscino del sofà e sembrava sul punto di addormentarsi. «La povera Nanny», disse Eliza guardandola, «è proprio sfinita. Sapesse il da fare che abbiamo avuto, lei e io, a trovare la donna per lavarlo e vestirlo, poi la bara, provvedere alla messa alla cappella. Non fosse stato per padre O'Rourke, non so come avremmo fatto, sa? Ci ha portato lui i fiori e anche quei due candelabri della cappella. Ha scritto lui l'annuncio per il Freeman's General e ha provveduto alle formalità per il cimitero e per l'assicurazione del povero James. È stato proprio buono», disse la zia. Eliza socchiuse gli occhi e scosse piano il capo.

non gli porterò più la sua tazza di brodo e lei, signora, non gli manderà più il tabacco. Povero James. Che Dio abbia misericordia dell'anima sua, disse la zia. Eliza tirò fuori il fazzoletto e si asciugò gli occhi. Poi se lo rimise in tasca e in silenzio restò a fissare il caminetto vuoto. Quindi disse: troppi scrupoli sempre. I doveri del sacerdozio erano eccessivi per lui. Così ha avuto un'esistenza, diciamo, contrastata. Sì, disse la zia. Era un uomo deluso, si vedeva. Un silenzio si impadronì della piccola stanza e ne approfittai per avvicinarmi al tavolo e assaggiare il mio sherry. Poi me ne tornai alla sedia nell'angolo. Eliza sembrava immersa in profondi pensieri. Attendemmo rispettosamente che rompesse lei il silenzio. Infine disse lentamente: quel calice che ruppe cominciò così. Lo so, dissero che non c'era alcun problema, che non conteneva niente, e intanto la colpa la diedero al chierichetto. Ma il povero James era così nervoso. Che Dio abbia misericordia di lui. È stato quello? Disse la zia. Avevo sentito dire. Eliza annuì. Diventò un'ossessione per lui, spiegò. Cominciò a chiudersi, a non parlare con nessuno, ad andare in giro da solo. Così una sera c'era bisogno di lui e non riuscirono a trovarlo da nessuna parte. Lo cercarono dovunque, senza risultato. Poi il sagrestano suggerì di provare nella cappella. Allora padre O'Rourke e un altro prete entrarono a cercarlo con il lume. Sa cosa? Era proprio lì, seduto al buio nel suo confessionale, sveglissimo, che ridacchiava per conto suo. Si interruppe all'improvviso come per ascoltare. Anch'io ascoltai, ma nella casa non c'era alcun rumore. Sapevo che il vecchio prete giaceva sempre nella sua bara così come l'avevamo visto, solenne e truce nella morte, l'inutile calice posato sul petto. Eliza riprese: sì, sveglissimo, che ridacchiava per conto suo. Allora, naturalmente, quando lo videro così, pensarono subito che qualcosa in lui non andava. E così si conclude il primo racconto di gente di Dublino. Joyce diventa un maniacale descrittore di tutto ciò che riguardava la sua città, anche se l'aveva lasciata forse per quel tipo di attrito che si genera fra un luogo e una persona che non riesce a sintonizzarsi con esso, ma che ha già sviluppato nel cuore un amore definitivo e totalizzante. Vi rimando a domani per continuare la nostra lettura di Gente di Dublino di James Joyce, che ci terrà compagnia per qualche settimana. Grazie anche oggi per essere stati con me. Vi ricordo la mia mail morena@radionuova.com. Ciao!

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

0: del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Oggi celebriamo la memoria di Santa Maria Goretti, una giovinetta di 11 anni, quasi 12, che ci testimonia che si può vivere il Vangelo che ascolteremo anche noi oggi, con quella concretezza della vita, il Vangelo vissuto fino al martirio. Chiediamo a questa santa di accompagnarci in questa Eucaristia e al Signore chiediamo perdono per tutte quelle volte che ci siamo allontanati da Lui, che ci siamo allontanati dal prossimo, che non siamo stati capaci di accogliere il Signore nella nostra vita e di non metterlo in pratica il suo Vangelo. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, sostegno degli innocenti e gioia dei puri di cuore, che a Santa Maria hai dato in giovane età la grazia del martirio e le hai donato la corona di gloria per aver difeso la sua verginità, concedi a noi per sua intercessione una costante fedeltà ai tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Là mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, mi chiamerai marito mio, e non mi chiamerai più Baal, mio padrone. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza. Ti farò mia sposa nella fedeltà, e tu conoscerai il Signore. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Misericordioso e pietoso è il Signore.
1: Misericordioso e pietoso è il Signore.
2: Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore, degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza. Misericordioso e pietoso è il Signore. Una generazione narra all'altra le tue opere, annuncia le tue imprese, il glorioso splendore della tua maestà e le tue meraviglie voglio meditare. Misericordioso e pietoso è il Signore. Parlino della tua terribile potenza, anch'io voglio raccontare la tua grandezza. Diffondano il ricordo della tua bontà immensa, acclamino la tua giustizia. Misericordioso e pietoso è il Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Misericordioso e pietoso è il Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo, mentre Gesù parlava, giunse uno dei capi, gli si prostò dinanzi e disse: «Mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed ella vivrà». Gesù si alzò e lo seguì con i suoi discepoli. Ed ecco, una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Diceva infatti tra sé: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata». Gesù si voltò, la vide e disse: «Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata». E da quell'istante la donna fu salvata. Arrivato poi nella casa del capo e veduti i flautisti e la folla in agitazione, Gesù disse: «Andate via. La fanciulla infatti non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò. Le prese la mano e la fanciulla si alzò. E questa notizia si diffuse in tutta quella regione. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Il Vangelo di oggi ci presenta due scene, una dentro l'altra, in cui vediamo che coloro che non potevano raggiungere il Signore sono raggiunte da Dio. La prima è una donna che ha perdite di sangue, quindi è impura e non può stare davanti a Dio, infatti lo insegue, sta dietro. L'altra è una bambina dodicenne morta, anche in quel caso non c'è l'impurità. E questo Vangelo ci mostra due aspetti della nostra fede. Il primo aspetto è quello: che cos'è la fede? E l'altro è: che cosa ci dà la fede? Che cos'è la fede? Ce lo dice questa donna che ha le perdite di sangue. Che cos'è la fede? È toccare Gesù. L'altro invece è: che cosa ci dà la fede? È passare dalla morte alla vita, toccati da Gesù. Nel primo caso è la donna che va a toccare, nell'altro è Gesù che ci tocca, che ci dona la vita. E è l'esperienza che ha fatto Santa Maria Goretti. È l'esperienza che ha fatto fin dalla sua fanciullezza di toccare il Signore in una famiglia che l'ha educata, l'ha cresciuta nella fede e nei valori. Abbiamo ascoltato, per chi è potuto stare alla liturgia delle ore, come anche Pio XII nell'omelia alla sua canonizzazione diceva dell'importanza dell'educare alla vita cristiana, alla vita anche sociale, umana, i giovani, i figli che il Signore ha donato. E Maria tocca Gesù nella sua infanzia, un'infanzia povera, molto povera, che la famiglia, leggevo che quando i genitori sono sposati, il giorno del loro matrimonio, siccome erano molto poveri, c'erano loro due più due testimoni, e si sono sposati presto perché, siccome non avevano i soldi, dovevano andare a lavorare, lavoravano una giornata, non erano stipendiati, e allora un giorno di lavoro perso non voleva dire non mangiare. Allora quel giorno in cui sono sposati sono andati a lavorare. Ecco, Maria cresce in questo contesto e a 9 anni perde il padre, e dice alla madre che siccome qualcuno doveva portare i soldi a casa, dice: mamma, tu vai a lavorare, io penso alla casa, penso ai figli, due più piccoli e due più grandi, e andiamo avanti. E un giorno qualcuno non aveva ancora conosciuto il Signore, e viene, c'è un tentativo di violenza sessuale, e lei si difende da questo fino a morire. Viene ritrovata molte ore dopo e viene portata in ospedale, e il dottore che la vede dice ai familiari, alla madre, dice: guardate, non c'è più niente da fare. E lei con un sibilo di voce: sì, c'è ancora qualcosa da fare, io perdono al mio assalitore. Ecco che noi possiamo imparare da Santa Maria Goretti a toccare Gesù e a farci toccare da Gesù, e a donare la vita come ha fatto Santa Maria Goretti. Santa Maria Goretti sicuramente in quel momento avrà ricevuto la vita, è santa, e però oltre a essere stata toccata da Gesù, quindi guarita, quindi salvata, anche lei a sua volta guarisce e salva qualcun altro, perché poi alcuni anni dopo questa persona che l'aveva assalita poi si convertirà, e anche per lui ci sarà la vita vera. Santa Maria Goretti e Santa la Madonna Maria ci accompagnino a quell'incontro con il Signore per toccarlo e farci toccare da Lui.

0: Fratelli e sorelle, innalziamo al Signore la nostra preghiera.
1: Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Tu che nella tua onnipotenza ti curvi sulle nostre debolezze e infermità, orienta le decisioni pastorali della Chiesa verso la condivisione delle sofferenze e delle speranze di tutti gli uomini, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Tu che nell'evento del Signore Gesù Cristo ci hai donato il tuo regno, aiutaci a riconoscere i numerosi segni della tua presenza tra di noi, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Tu che sei medico delle anime e dei corpi, aiuta tutti coloro che sono accanto ai malati a vivere il loro ministero con amore e dedizione, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Tu che conosci il nostro nome e desideri, e desideri incontrare personalmente ciascuno, dona a tutti noi che partecipiamo a questa Eucaristia di dimorare nell'intimità del tuo amore, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Vogliamo pregare e ricordare in questa Eucaristia le anime di Etienne e Roberto, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: O Dio nostro Padre, assisti il tuo popolo perché possa ottenere dalla tua generosità, per intercessione di Santa Maria Goretti, ciò che tu stesso ispiri a chiedere con fede. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: I doni che ti presentiamo nel glorioso ricordo di Santa Maria Goretti ti siano graditi, o Signore, come fu preziosa ai tuoi occhi l'offerta della sua vita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il sangue versato dalla Santa Martire Maria Goretti, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta i prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio, per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa, Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, Santa Maria Goretti e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
1: venga
0: il tuo regno,
1: sia
0: fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. O Dio che hai glorificato tra i santi la beata Maria Goretti con la duplice corona della verginità e del martirio, per la potenza di questo sacramento, donaci di superare con forza ogni male per raggiungere la gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Converti sempre a te i cuori dei tuoi fedeli, o Signore, e per l'intercessione di Santa Maria Goretti, accompagnaci sempre con la tua protezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
3: Rendiamo grazie a Dio.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Emma Tarlazzi, Studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orff. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: A Piedripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Il Macerata Opera Festival 2026 inaugurerà il prossimo 17 luglio con Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi. Sarà un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fourny, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Per quanto riguarda le voci, avremo la presenza di giovani star internazionali, quali il baritono Ariumba Targa, Ambatar nel ruolo del titolo, e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Naturalmente non posso ancora svelarvi nulla del progetto artistico, ma posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero.

0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

0: titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
1: Buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Nuova in blu. Siamo pronti per proporvi subito l'informazione locale con la nostra rassegna stampa che ci accompagna ogni giorno a quest'ora dal lunedì al sabato, quindi che dire, tante notizie in primo piano. C'è da dire subito che questa è un'altra settimana di grande caldo e i meteorologi insomma ci dicono che avremo ancora sole, temperature alte, e qui abbiamo tutta la distribuzione delle meteorologica di questa settimana davanti. Dunque da oggi a domenica prossima qualche nuvola, ma insomma per il resto caldo. Oggi abbiamo 25 gradi in questo momento, arriveremo fino a 31, la minima è di 21 gradi, domani si passerà a 33 come massima, mercoledì a 34, e questo è, siamo in piena estate, è così, insomma non possiamo cambiare le stagioni, nel senso che comunque il caldo è normale anche in questa stagione dell'anno. E sarà una settimana calda anche a livello di iniziative, rassegne, ce ne sono tantissime. Peraltro se non andiamo su nostra pagina online radionuova.com, in apertura troviamo un articolo dedicato ad uno spettacolo che è andato appena in scena al Teatro Romano di Falerone, bellissimo peraltro, un teatro appunto storico, particolarmente bello, lo vediamo anche dalle foto. E c'è stata una frizzante serata sabato scorso per l'inaugurazione della stagione di prosa al Teatro Romano di Piane di Falerone, con appunto Arianna e Teseo, una storia tragi ridicola, è andata bene, ma nell'ambito del TAU, Teatri Antichi Uniti, che comprende tutti gli spettacoli che andranno in scena in quest'estate nei vari siti archeologici della nostra regione, noi segnaliamo che questa settimana inizia anche la stagione al Teatro Romano di Orbsalvia, quel luogo magico, fantastico che abbiamo nel nostro territorio. Ci piace sempre parlarne perché è bellissimo, e peraltro assistere poi a uno spettacolo d'estate in quello spazio rimane veramente nella nostra memoria. E ci sarà l'inaugurazione proprio in questa settimana della 28esima, pensate, stagione di Teatri Antichi Uniti, e a Orbisaglia il 9, dunque giovedì prossimo alle 21.30, con potenziali evocativi multimediali e 7 a Tebe per la regia di Gabriele Vacis. Ci ritorneremo perché poi dobbiamo parlare anche dell'altro spettacolo in programma il 10, che è stato inserito. Più, abbiamo una musica molto particolare, ma sicuramente se ci seguirete avrete maggiori informazioni. Comunque veramente è un luogo da vivere, c'è questa rassegna straordinaria che ci permette di viverlo d'estate. Si sta anche molto bene dal punto di vista proprio delle temperature, la sera si sta benissimo lì. E poi sempre questa settimana parte Buon'estate è un'altra rassegna che ci accompagna in questo periodo dell'anno, ormai da alcuni anni, in un luogo anche qui, che dire, straordinario, perché siamo a Palazzo Buonaccorsi a Macerata. Insomma, luogo bellissimo, che martedì e mercoledì prossimi, il 7 e l'8 luglio, propone l'apertura del sipario su appunto questa rassegna di arti performative che continuerà fino al 12 luglio, promossa dal comune e dall'AMAT. E quindi il primo appuntamento è con dedica, pensate, alla Sala dell'Eneide, straordinaria, bellissima, con un progetto ideato dalla danzatrice Sara Sguotti, musica di Pierpaolo Vacca, e anche qui ritorneremo a parlarne, faremo anche degli approfondimenti, però intanto noi ve li abbiamo voluti insomma così vi abbiamo voluto anticipare queste rassegne che partono proprio in questa settimana di luglio, questa seconda settimana di luglio, e poi ancora tantissime altre nel territorio, ma insomma avremo tempo e spazio per parlarne. Ora invece andiamo su Cronache Maceratesi, dove la cronaca nera purtroppo ha la meglio. Tante notizie proprio di questo genere: beve troppo e sviene, minore soccorso, attendono il bus e litigano, sventata rissa alla fermata. Siamo a Civitanova, la task force ieri notte ha evitato anche un furto in uno chalet e contrastato sul nascere episodi di violenza. Per fortuna appunto i carabinieri sono intervenuti, le forze dell'ordine, sempre a Civitanova i carabinieri lo fermano, lui tira a testate contro un palo, poi si dà alla fuga. L'uomo, un 35enne, stava disturbando in un locale di Corso Umberto, è stato denunciato per resistenza pubblico ufficiale. Ha trovato spazio in questi giorni anche questo tema: manifestazione fascista a Sarnano, da chi è stata autorizzata? È un fatto vergognoso e inaccettabile. Al cimitero comunale di Sarnano è stata organizzata una cerimonia per ricordare la strage di Sarnano. Presente il consigliere comunale di maggioranza Alessandro Burruschi. Angelo Sciapichetti, segretario provinciale del Partito Democratico, dice: speravamo che scene dell'orrore con tanto di scritte tipo camerati e canzoni del ventennio che testimoniano il ritorno dell'estrema destra appartenessero al passato. Chiede che il sindaco chiarisca. In questo fine settimana Sarnano ha ritrovato la sua pinacoteca, taglio del nastro tra arte e luce. Dopo la partecipata inaugurazione, lo spettacolo di video mapping Back to Light ha illuminato Piazza Alta. Apertura per tutta l'estate con il supporto della Proloco. È sicuramente una bellissima opportunità appunto questa che offre ora anche la cittadina di Sarnano, bella di per sé, più abbiamo pure questo spazio che è ritornato ad essere insomma visibile, visitabile. Dalla pesca dell'8 marzo al dono per il reparto di ostetricia e ginecologia. Ancora una bella iniziativa, donazione al reparto di ostetricia e ginecologia dal Centro Italiano Femminile di Monte Cassiano, con il ricavato della pesca di beneficenza organizzata lo scorso 8 marzo. Al reparto sono stati donati un lettino ginecologico e uno sfigmomanometro. Il fornitore è un'azienda italiana ed il dispositivo, dotato dei requisiti e delle certificazioni richieste, è di un modello pari a quello che andrà a sostituire nell'ambulatorio urgenze quello che riceve tutta l'utenza pubblica che afferisce all'unità operativa dell'AST Macerata. Che dire, complimenti a chi ha organizzato tutto questo, questa pesca a Monte Cassiano, il CIF, e complimenti anche per questa donazione che va a favore certamente di tutti. Recanati, la sicurezza è una priorità. Polizia locale in servizio in notturna per 12 sere a luglio. Il gruppo di maggioranza in comune evidenzia l'impegno dell'amministrazione dopo il pestaggio di un 17enne al Parco dei Torrioni. Sinergia coi carabinieri, riqualificazione degli spazi pubblici e videosorveglianza, ma un lavoro che richiede tempo, certamente, perché insomma funziona così. I polentari di Santa Maria in selva a Gubbio pensando al mezzo secolo. Una delegazione della Sagra della Polenta in trasferta nel centro umbro per il raduno nazionale ha svelato alcune carte in vista dell'edizione numero 50. L'organizzatore Gabriele Soldini dice: un giorno in più, un convegno sull'agricoltura e una nuova logistica per smaltire la fila. È a settembre, ci rivedremo appunto a settembre per questo appuntamento con i polentari di Santa Maria in Selva, sempre insomma attivissimi, e soprattutto fanno dei piatti straordinari, buonissimi, con la polenta. A Macerata, via De Velini, altri 44.000 euro per vasche di laminazione e recinzioni. Il comune ha dato il via libera a una serie di perizie, di variante e adeguamenti per diversi lavori. Altri 24.000 euro per l'ex chiesa di Santa Maria in Torregiana. Modifiche a costo zero invece per i progetti per polo scolastico alle Vergini e fonte Pozzo del Mercato. Ci ha colpito questa mattina anche questa notizia, insomma si fanno delle rimpatriate, è abbastanza normale, specie in questo periodo dell'anno, tanti che vogliono ritrovarsi dopo tanti anni di scuola, stare insieme, giustamente. Però questa ci ha colpito in modo particolare, perché pensate, i ragionieri di nuovo insieme a mezzo secolo dal diploma, ne è passato di tempo. Questo che cosa vuol dire? Che sono persone insomma parecchio in là con gli anni, e quindi ancora più da sottolineare questa rimpatriata. È successo a Tolentino, la quinta B dell'Istituto Tecnico Commerciale Luigi Einaudi si è ritrovata 50 anni dopo la maturità, e sulla foto abbiamo visto anche tutti felici, tutti contenti. Questo sicuramente non è che una bella non si può dire non sia una bella rimpatriata. Ad Appignano, recupero di Villa Tuscolano, contributo di 4 milioni per la storica residenza. C'è un finanziamento dell'ufficio ricostruzione, prevede una destinazione d'uso prevalentemente residenziale. La speranza è che possa avere una destinazione pubblica, però in realtà. E scorriamo ancora la pagina di Cronache Maceratesi, dove ci imbattiamo in questa di notizia: Old Lions Cup, 2.000 persone ai pini, la curva Just unisce la città e ricorda Nicolas, Daniele e Giorgio. Ancora una serata da brividi grazie alla curva Just a Macerata. Sabato scorso, grande partecipazione alla 17ª edizione della manifestazione in ricordo dei tifosi scomparsi. Emozionante la presenza dei genitori di Nicolas Calabrese e Daniele Francalancia, morti nell'incidente in superstrada dello scorso 14 giugno. Al via anche la campagna abbonamenti della Rata, già un centinaio delle tessere sottoscritte. E che dire, a volte veramente lo sport sa legare e sa offrire delle iniziative che possono dare spazio al cuore, alla solidarietà e al fatto di non lasciare soli chi appunto ha subito delle tragedie familiari veramente gravissime, come quelle di cui abbiamo detto poco fa, sappiamo appunto, a Macerata. Sono il maresciallo dei carabinieri, ma è una truffa da 4.000 euro. E ci siamo di nuovo, siamo a Porto Recanati, operazione lampo dei carabinieri di Loreto al casello della 14. Due giovani di 36 e 22 anni sono stati arrestati subito dopo aver raggiunto una donna di 63 anni. Attenzione, fare tanta attenzione, perché qui veramente di truffe ne parliamo pressoché tutti i giorni. Tentate oppure insomma che sono riuscite, c'è veramente da stare attentissimi da questo punto di vista. E poi andiamo a San Severino, riaperto il castello di Pitino, traguardo che ci riempie di orgoglio. Il recupero è stato fatto con i fondi del PNC per le aree colpite dal sisma, importo complessivo di 1.731.000 euro. Il sindaco Rosa Piermattei dice: una struttura storica di valore inestimabile, un pezzo fondamentale dell'identità della nostra comunità. Il commissario Guido Castelli aggiunge: Pitino è un presidio culturale, un simbolo. E beh, insomma, c'è da andarci a vederlo, questo luogo che è stato rimesso a nuovo, parte storica dell'area, del territorio di San Severino Marche, quindi insomma abbiamo questa possibilità, visto che è stato appena inaugurato dopo essere stato sistemato. Noi con questa notizia ci fermiamo per un po' con l'informazione locale, ma saremo di nuovo insieme subito dopo le 10, stavolta con le interviste del giorno.
2: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
3: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli saldi giusti. Al

0: seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Nuovo attacco del presidente americano Trump contro la premier Meloni attraverso una vignetta pubblicata sul suo sito social Truth. I due si vedranno mercoledì ad Ankara per il vertice NATO, dove Trump incontrerà anche il presidente ucraino Zelensky. E non si ferma la guerra in Ucraina. La Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo almeno 10 persone e ferendone 46. L'aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo del paese. Proseguono in Iran le celebrazioni funebri dell'Ayatollah Khamenei. A Teheran il corteo della guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra da Stati Uniti e Israele. La bara viene portata per le vie della città, presenti molti suoi familiari ma non il figlio e successore Mojtaba Khamenei. Decine di coloni israeliani hanno tentato di oltrepassare il confine con la Siria prima di essere fermati dall'esercito israeliano. I coloni, definiti pionieri del Bashan, hanno tentato di entrare in Siria più volte nell'ultimo anno con l'obiettivo di fondare insediamenti nella zona, ricevendo anche il sostegno di alcuni parlamentari. Nelle mie preghiere ricordo sempre le vittime del terremoto, così Papa Leone all'Angelus, ieri a Castel Gandolfo, ha rivolto il suo pensiero alla Venezuela devastata dal sisma che ad ora fa registrare oltre 3.000 vittime.
2: Ricordo sempre nelle mie preghiere le vittime del terremoto e tutto il popolo venezuelano. Che il Signore lo sostenga in questo momento così difficile. Si rivolge in spagnolo ai fedeli Leone XIV per esprimere la sua vicinanza al Venezuela piegato da due forti scosse che hanno provocato quasi 3.000 vittime. Poi il Papa cita la beatificazione del sacerdote Francesco Saverio Chuong Bu del 2 luglio scorso nel santuario di Tak Sai in Vietnam, un missionario autentico ucciso in odio alla fede nel 1946.
3: La sua intercessione e la sua preghiera sostengano gli operai del Vangelo che anche oggi si trovano in situazioni di persecuzione.
2: Da Roma, Rita Salerno.
1: Chiusura di giornata lievemente negativa per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che termina le contrattazioni perdendo lo 0,01%. Lo sport e il calcio, i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Fuori il Messico, sconfitto agli ottavi per 3-2 dall'Inghilterra, eliminato anche il Brasile, battuto per 2-1 dalla Norvegia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
0: Buongiorno in Blu 2000.
5: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.

0: riaccendono i microfoni del Buongiorno in Due. Bentornato a Stefano Folli, editorialista, firma di Repubblica. Buondì.
1: Buongiorno a te.
0: Allora, Stefano, è arrivato a poche ore dal vertice di Ankara di domani e dopodomani il nuovo affondo, il nuovo attacco di Trump nei confronti di Meloni. Calenda lo ha definito un classico attacco da bullo, sicuramente la forma ricorda questo, se non fosse appunto che è presente negli Stati Uniti, che questo arriva nei confronti di un alleato a poche ore da un vertice importante come quello turco. Che cosa secondo te in questo momento pensa Meloni? Noi sappiamo che c'è l'ordine di scuderia di non cedere alle provocazioni e andare dritto, però domani vedremo anche, come dire, Meloni e Trump che come due poli della, gli stessi poli di una calamita staranno proprio lontani a distanza di sicurezza, o gli Sherpa sono al lavoro per cercare di ricucire, o non ci si prova neppure più.
1: Ma io penso che sì, invece ci sarà qualcuno che sta cercando di ricucire, solo che mi sembra un'impresa di poco costrutto in questo momento, perché è chiaro che Trump usa l'Italia come bersaglio per manifestare al suo elettorato, il famoso elettorato MAGA degli Stati Uniti, tutto il suo disprezzo verso l'Europa e anche la NATO a questo punto. Quindi immagino che questo attacco di ieri alla vigilia del vertice, dopo che i vari Rubio e altri hanno cercato, l'ambasciatore stesso, l'ambasciatore americano a Roma, hanno cercato di ricucire, vuol dire che lui non intende trovare un punto di incontro e vuole continuare a parlare al suo elettorato almeno fino a quando si voterà in novembre. Credo che sia l'unica cosa sia questa. Lui sceglie l'Italia perché l'Italia non è la Francia, dove è appena stato ospite, non è la Germania, che è un bersaglio, un boccone un po' troppo grosso da ingoiare. L'Italia non è nemmeno un paese irrilevante, è un paese molto importante. Quindi scegliendo l'Italia lui colpisce l'intera NATO e manifesta al suo elettorato tutta la sua, come dice il Calenda, il suo bullismo. Sì, ma sì. È un po' più che bullismo, qui è una strategia maldestra, molto maldestra, per cercare di recuperare i consensi che sono stati perduti in questi mesi.
0: Allora, in attesa di capire cosa succederà veramente ad Ankara e i riflessi rispetto alla tenuta, agli equilibri dell'alleanza atlantica, in realtà, guardando esclusivamente a Meloni, può, come dice qualcuno, farle anche gioco in questo ormai avviato percorso di campagna elettorale il fatto di aver preso le distanze di Trump, anzi in qualche modo di essere anche attaccata da Trump, considerando appunto che Trump non ha sicuramente, insomma, bassissimo il consenso in Italia, e qualcuno dice che già la vicinanza Meloni-Trump in qualche modo ha pesato rispetto ai risultati del referendum costituzionale, e quindi alla fine male a Meloni non va l'inimicizia trampiana.
1: Riconosco questa tesi, la conosco, e ti posso dire sinceramente che non saprei dire quanto mi convince, ma non perché non mi convince, semplicemente non so esattamente in questo momento valutare una situazione che sembra molto molto incerta. Io credo che al Presidente del Consiglio italiano, chiunque egli sia, conviene un atteggiamento, conviene che i rapporti tra le due sponde dell'Atlantico siano positivi. Con Trump è stato impossibile per varie ragioni, non certo dipendenti dall'Italia, quindi io non credo però che questa tensione permanente alla fine giovi, perché quel tipo di elettorato, l'elettorato che si compiace della frattura con gli Stati Uniti, c'è, è ampio e vota, comunque non vota la Meloni.
0: Infatti.
1: Quindi hanno già il loro riferimento politico. E coloro che invece preferiscono immaginare un rapporto migliore tra Italia e Stati Uniti sono delusi, ma non so quanto questo giovi a Giorgia Meloni in questo momento, ecco.
0: Quello che certo è che al di là di una reazione emotiva nell'immediato, dopo un gesto, dopo una parola, tutti sappiamo che il rapporto con gli Stati Uniti è fondamentale per un paese come il nostro, per tutti i paesi europei, per motivi X ancora di più forse per noi, quindi
1: assolutamente sì.
0: Questo è il suo peso, ce l'avrà e come. E invece alla fine, secondo te, vedremo nascere la nuova legge elettorale, oppure ormai anche Meloni ha capito che è meglio tenersi comunque quella che già c'è, quindi, come dire, si fa una sorta di gioco a livello parlamentare, ma la si sta portando su un binario morto?
1: Sì, come sappiamo c'è stata questa novità del partito di Vannacci che fino adesso non ha preso voti reali,
0: no,
1: però nei sondaggi è molto sugli scudi, e quindi legge elettorale concepita per uno scenario diverso.
0: Stefano?
1: Mi senti?
0: Ancora sì, adesso sì, adesso sì.
1: Dicevo, uno scenario del genere messo in crisi da un personaggio come Vannacci, che è tutto virtuale al momento, ma che comunque effettivamente rischia, non essendo equalizzabile, rischia di non far raggiungere la fatidica soglia che darebbe luogo a prima maggioranza. Quindi questo è uno degli argomenti che spingono a pensare che l'approdo della riforma elettorale sia molto complicato. Io ho sempre immaginato che non fosse una cosa semplice questa legge elettorale, perché sono troppi interessi da comporre. E adesso, per esempio, al di là del caso Vannacci, sono anche tutto da chiarire, ma è evidente che Forza Italia non è favorevole, che invece è favorevole la Lega, che qualche tempo fa era data per il gran burrasca della coalizione, ma adesso invece, col fatto che Salvini è molto in crisi, vedete che Salvini in questo momento è uno dei più fedeli alleati della Meloni, nella speranza di poter tornare al Viminale, al Ministero dell'Interno, prima della fine della legislatura, cosa che per lui mi calcola che sarebbe molto importante per rinverdire le sue sorti elettorali. Io onestamente, a me sembra che sia poco dignitoso e poco opportuno che un segretario di partito che è stato fuori dal Ministero dell'Interno per tutta la legislatura rientri negli ultimi 6-7 mesi.
0: Sì, infatti, perché poi ovviamente c'è, come dire, no? È ovvio che in qualche modo nel momento in cui tu hai lo scioglimento delle Camere, certo il governo resta in carica, ci mancherebbe altro, però è ovvio che ormai non ha più la spinta propulsiva, no? Come di un.
1: Esattamente il momento in cui si pensa a un tecnico piuttosto che a un politico.
0: Esatto.
1: Ci vorrebbe fare il rovescio, mettere un politico dopo che abbiamo avuto un dignitoso tecnico come Piantedosi per la durata di tutta la legislatura. Quindi a me sembra la prova che Salvini se la passa molto male e sta cercando in maniera un po' goffa di uscire dalle sue difficoltà, ma le sue difficoltà non possono essere scaricate sul paese, naturalmente.
0: Ma infatti, più che Salvini, stupisce la Lega che ancora Salvini se lo tiene. Cioè, Salvini recentemente ha di nuovo rilanciato il suo segretariato, e insomma anche nei confronti di Zaia, di Federica, insomma ha tirato delle stilettate non da poco. È vero che la Lega è l'unico, come si dice sempre, no? L'unico partito leninista veramente ancora sul campo. Però qualcosa starà maturando anche all'interno della Lega.
1: Sì, qualcosa sta maturando, ma secondo me in maniera lenta, perché sai, questi signori non sono dei grandi combattenti, è gente che ha pensato ad altro, giustamente, hanno governato le loro regioni, alcune anche bene, non si può dire, ma si sono occupati delle loro regioni, non si sono occupati di grande politica. E mettere in crisi un segretario che naturalmente è già in crisi di suo, ma arrivare al punto da rovesciarlo a pochi mesi dalle elezioni, insomma, richiede una stoffa politica che lì mi sembra non abbia nessuno, né Zaia né Federica. Possono arrivare a un nuovo equilibrio interno soltanto, diciamo, in condizioni più, un po' più compassate, con tempi un po' più lunghi, ci arriveranno probabilmente, ma immaginare che lo facciano adesso, magari cogliendo il rimpasto di governo, eccetera, tutto può essere, però non, certo, mi sembra che sia un partito dei combattenti, francamente.
0: No, e poi soprattutto non sembra assolutamente che Salvini voglia scendere così, diciamo, a miti consigli e rendere un passaggio più facile, no? In qualche modo ci sarà, secondo me, un momento drammatico all'interno della Lega. Non so se non
1: c'è
0: qualcosa.
1: È possibile, certo. Cioè, l'idea comunque di tenersi la segreteria e di fare il ministro dell'interno mi sembra un po' un'idea veramente avventurosa.
0: Molto, non c'è dubbio. E invece, restando ancora per un attimo sul fronte maggioranza, Marina Berlusconi la vedremo in campo?
1: Non credo che sia una cosa così a tempi rapidi, francamente. Anche lì c'è un partito che si è strutturato in questi anni intorno a un gruppo dirigente che è criticabile, quello che ci vuole, però esiste questo gruppo dirigente. Far fuori uno che è segretario del partito ed è anche ministro degli esteri non è semplicissimo. Oltretutto Maria Berlusconi sicuramente è abile, ma non ha un'esperienza politica diretta, quindi immaginarla che scende in campo dall'oggi al domani e si prende il partito, fa le liste elettorali. Le liste elettorali le farà di sicuro, ma è più facile farle dietro le quinte che stando proprio sul palcoscenico, mi sembra. Quindi oddio, è anche vero che la politica di oggi non segue più le regole classiche, sono saltate tutte le
0: calcistico,
1: si dice, sono saltate le marcature.
0: Sì, infatti sarà interessante capirlo, perché onestamente ci sta che soltanto il richiamo del cognome Berlusconi possa avere un effetto urne, però certo allora devi farlo proprio verso abbastanza a ridosso delle urne, no? Per giocare unicamente, perché poi è vero che verrebbero fuori tutte delle complicazioni di ricaduta implosiva per Forza Italia. Quindi...
1: Guarda Chiara, il richiamo al cognome esiste già oggi, tanto è vero che Forza Italia continua ad avere un scontro elettorale non pessimo, tutt'altro che pessimo. Ora che questo possa cambiare a ridosso delle elezioni è possibile se si mette, diciamo, direttamente in causa una persona che porta quel cognome. Però è anche vero che se si deve arrivare attraverso uno scossone interno, attraverso una serie di fratture, si rischia di perdere da un lato quello che si guadagna dall'altro.
0: Sì,
1: quindi,
0: ragione,
1: è possibile, però spero che passione, francamente.
0: Senti, invece guardando al centro-sinistra, campo largo, campo progressista, prima o poi dovranno scegliere il loro, soprattutto se la legge elettorale resta questa, insomma, scegliere il leader del campo del centro-sinistra, cioè cosa succederà? Prevarrà Conte, prevarrà Schlein, sapendo tra l'altro che se ci sarà un campo largo a guida Schlein non è detto che molti iscritti al Movimento 5 Stelle

0: che nel PD difenda Conte.
1: Già.
0: Sì, cose di maniera, cose molto vaghe, ma non c'è una campagna per dire difendiamo il nostro alleato.
1: Sì.
0: Come se ci fosse una sottintesa e nascosta soddisfazione per i guai in cui si trova Conte, personaggio che nel PD è temuto moltissimo, perché ha più personalità della Schlein,
1: non c'è dubbio.
0: Ha la possibilità, se le cose gli vanno in un certo modo, di diventare addirittura il leader del centro-sinistra, e con o senza primarie, ovviamente con le primarie è più facile, e tutto questo determina una situazione veramente strana, cioè questa coalizione, questo campo largo che Eli Schlein dice di volere perché lei è testardamente unitaria, poi alla fine non produce nemmeno una solidarietà verso il secondo partner della coalizione, non produce un nome, non si sa come si chiamano, e non si sa che programma ci sia, naturalmente il programma è l'ultimo.
1: Sì, abbiamo capito che ormai esatto, il programma è l'ultimo a venire, che poi tra l'altro è ancora più, se vogliamo, imbarazzante il silenzio del PD rispetto agli attacchi che subisce Conte, perché appunto Conte è coinvolto per la gestione mascherine, non solo, dell'emergenza Covid, no? In quel momento il governo era giallo rosso, quindi in realtà il PD dovrebbe difendere proprio l'operato di quel governo, quindi è doppiamente coinvolto. Eppure
0: hai ragione, Bersani si fa intervistare volentieri, e Bersani è stato un autorevolissimo esponente del PD,
1: sì.
0: Oltre a essere una specie di, diciamo, di padrino politico di Speranza,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Allora, Speranza sta zitto, Bersani parla
1: infatti,
0: su tutto, ma non su questo. Gli altri non se ne parla nemmeno, è veramente singolare, questo ti dà la misura delle condizioni in cui si trova oggi il centro-sinistra, che infatti nei sondaggi è sempre ancorato allo stesso punto, che non è male se sommi tutto,
1: no, assolutamente, però
0: bisogna vedere se la somma nei sondaggi poi fa il totale anche nei voti reali, c'è da vedere anche questo.
1: È vero, verissimo. Senti, una battuta su Renzi, per forza te la devo chiedere. Renzi che fa e che farà alla fine? Tra l'altro viene visto, no? Viene eletto, lui ci gode a recuperare anche queste voci che circolano di essere lui il regista dell'operazione Vannacci, a danno ovviamente del centrodestra.
0: Senti, Renzi può dire quello che vuole, figurati. È furbissimo, questo non discute, ma al dunque le sue possibilità si riducono a poca cosa. Lui oggi come oggi può soltanto, ma già la sua scelta già l'ha fatta, chiedere a Schlein 4-5 posti in lista e farlo in modo tale da non disturbare chi non lo vuole, cioè non lo vuole 5 Stelle, non lo vuole l'estrema sinistra. Quindi devono cercare di inserirlo in maniera il più possibile neutro. Questo lui sa benissimo, allora cerca di accreditarsi con delle strategie che io francamente non so quanto siano valide. Il fatto che si sia visto con Vannacci 3-4 volte non significa che Renzi sia il burattinaio di Vannacci. Vannacci ha dei burattinai, ce l'ha, come, ma non sono Renzi, c'è gente che conta molto più di Renzi, su cui bisognerebbe forse indagare.
1: Esatto, bisogna capire quanto siano entro i confini nazionali,
0: ecco,
1: oppure no, per esempio. Per esempio, secondo te si voterà aprile o ottobre? Se, quindi scadenza.
0: Non si arriva alla fine, fino a naturale, cioè ottobre, perché fu un'anomalia l'altra volta,
1: sì.
0: Fu un'anomalia, ma dipende molto da come vanno le cose adesso con la legge elettorale, naturalmente dipende molto.
1: Beh,
0: da
1: certo,
0: quello,
1: certo.
0: Se si abbandona l'idea, è chiaro che si avvicina l'idea di aprile, di primavera. Se le cose si dovessero allungare, anche perché bisogna fare la legge, fare una serie di anche lasciare poi alla Corte la possibilità di intervenire eventualmente su questa legge, no? O di valutarla, la Corte Costituzionale vorrà valutarla per quanto riguarda il premio elettorale, eccetera. Quindi ci sarà anche necessità di tener conto di questo aspetto, allora forse si può immaginare che si arrivi addirittura di nuovo in autunno, io però punterei di più sulla primavera.
1: Sì, è molto più, c'è già chi dice come data l'11 aprile, perché così parlamentari, perché dicono

0: fanno un calcolo molto banale, perché almeno i parlamentari avrebbero maturato, no, il periodo necessario, perché siamo sempre molto maliziosi, però sappiamo benissimo che poi anche di questo si tiene conto. Grazie sempre Stefano Folli, buona giornata.
1: Ciao.
0: Un caro saluto a Stefano Folli, editorialista, firma di Repubblica. E continuiamo a guardare con attenzione a quello che sta succedendo in Venezuela, perché da una parte la conta delle vittime è ormai arrivata a 3.342, ma è un bilancio ancora provvisorio, perché mancano veramente decine di migliaia di persone all'appello, e quindi si fa fatica a capire quando a un certo punto saranno gli stessi soccorritori e autorità a dire il bilancio è questo, e qui ci fermiamo. E quello è veramente uno dei momenti più drammatici, soprattutto per le tante famiglie che attendono di avere la verità, e quindi casomai anche avere un corpo poi da piangere. E sappiamo che questo è essenziale, l'abbiamo sperimentato anche noi con i terremoti più terribili che hanno colpito il nostro paese. Quello che certo è che continua anche la macchina degli aiuti internazionali. L'Italia fin da subito ha fatto la sua parte a livello di protezione civile, a livello di vigili del fuoco e a livello anche sia di aiuti governativi che di aiuti proprio sul territorio di associazioni. Quindi sappiamo che da tempo ci sono tante ONG che sono impegnate in Venezuela, e ovviamente hanno avuto, come dire, un cambio, no? Una specie di nuovo reindirizzo di missione, così come abbiamo contattato proprio in questi giorni anche, lo sapete bene, Caritas Italiana. E vediamo se riusciamo tra pochi minuti ad avere un aggiornamento direttamente dal Venezuela. Prima però un po' di musica.

0: abbiamo un problema con la linea telefonica, quindi vediamo se riusciamo a recuperare il contatto con il Venezuela. Intanto però noi andiamo avanti con la nostra scaletta, anche perché vogliamo farla una riflessione su questa notizia arrivata nel fine settimana, venerdì scorso, ovvero il maxi furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. Si è parlato di un furto di fiale da cui si possono trarre 20.000 dosi. È stata aperta un'inchiesta, tra l'altro ci sono anche degli sviluppi recenti rispetto all'inchiesta, è stato definito un po' la dinamica, sarebbero state rubate almeno in due diverse fasi e sono state individuate alcune persone da le cui posizioni sono da verificare. Quindi questo per quanto riguarda l'inchiesta in sé, vediamo a che cosa porterà. Quello che vogliamo invece affrontare adesso è un discorso un po' più allargato, cioè capire perché c'è stato tutto questo clamore, tutto questo timore per il furto di queste fiale, e capire se in Italia c'è in questo momento e potenzialmente si possono creare le dinamiche per arrivare a un'emergenza zombie. Così si parla del fentanyl quando si guarda quello che ha determinato negli Stati Uniti. E dunque dobbiamo ovviamente cominciare dall'ABC, ricordando che cos'è il fentanyl, e ci facciamo aiutare dunque, grazie per essere ai nostri microfoni, dal professor Gianluca Trefirò, professore di farmacologia all'Università di Verona e coordinatore del gruppo di lavoro di farmacovigilanza della Società Italiana di Farmacologia, la SIF. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora professore, che cos'è il fentanyl?
1: Allora, il fentanyl è un oppioide di sintesi forte, è diciamo, un oppioide che ha delle grandi potenza, una grande potenza analgesica, è utilizzato anche in ambito anestesiologico, e la sua potenza è dimostrata dal fatto che è 470 volte più potente della morfina, agisce con la morfina sui recettori oppioidi e quindi ne fa un farmaco con delle grandi potenzialità terapeutiche, ma anche dei grandi rischi.
0: Ma a livello medico è conosciuto e utilizzato da tempo?
1: Sì, è un farmaco molto utilizzato sia in ambito anestesiologico che in ambito analgesico. In ambito analgesico viene utilizzato soprattutto quando le altre terapie analgesiche hanno fallito, proprio perché è una terapia molto, molto potente. Pazienti con dolore oncologico, per esempio, che hanno già fatto tutta una serie di terapie e non hanno avuto efficacia, possono utilizzare questo farmaco anche come cerotto, come compresse diciamo subituali.
0: Ma perché viene considerato tra le droghe forse la peggiore, la più insidiosa e la più pericolosa?
1: Ma la droga chiaramente, come gli altri opioidi, può dare una dipendenza, da tolleranza, cioè nel corso del tempo bisogna utilizzare dosi sempre più alte per avere lo stesso effetto farmacologico, e abbiamo tutti negli occhi le immagini terribili dell'epidemia da fentanyl che è partito negli Stati Uniti, che appunto poi causa la sindrome astinenza laddove non fosse utilizzato cronicamente il farmaco, e dei rischi anche ovviamente a breve termine, e soprattutto se usato con altre sostanze psicotrope.
0: Ma perché arriva a produrre anche quelle posture rispetto a chi è l'utilizzatore del fentanyl, che appunto è valso il nome, la denominazione di zombie?
1: Ma è un farmaco che ha, oltre ad avere un grande effetto analgesico, ha un fortissimo effetto sedativo. Per questo è usato anche in campo anestesiologico, e questa combinazione di questi due effetti con una potenza elevata ovviamente dà questo effetto zombie, con questo stordimento, annullamento quasi delle persone che lo assumono in maniera cronica e che sviluppano dipendenza.
0: Se ne esce, cioè abbiamo dei percorsi di uscita e di recupero dal fentanyl, esattamente come per le altre sostanze psicotrope?
1: Diciamo, dobbiamo distinguere due fenomeni: l'intossicazione acuta, l'overdose, che ovviamente può essere trattata come gli altri opioidi con la naloxone, che è un farmaco che viene utilizzato in pronto soccorso nel caso di overdose, e poi invece abbiamo tutti i percorsi di disossicazione da fentanyl, per cui ci sono i SERT, che appunto sono pazienti dipendenti e che portano appunto alla disossicazione.
0: E quanto è grave quello che è successo all'ospedale israelitico, quindi la sottrazione di queste 80 fiale che ci è stato spiegato possono arrivare a mettere in circolazione 20.000 dosi?
1: Ma è grave perché in Italia ancora non abbiamo osservato questi fenomeni, diciamo, di diffusione del fentanyl, ovviamente come droga voluttuaria, e quindi c'è grande preoccupazione che appunto anche in Italia si possa diffondere un'epidemia come quella che abbiamo osservato negli Stati Uniti, sebbene in generale in Italia l'utilizzo degli oppioidi in ambito terapeutico, che è poi quello che ha scatenato l'epidemia, del fentanyl in negli Stati Uniti sia molto più contenuto e molto più rigorosamente controllato.
0: Ma per quanto riguarda invece i pazienti a cui viene somministrato il fentanyl in ambiente medico, quindi in un protocollo sanitario, c'è comunque il rischio di sviluppare dipendenza?
1: Beh, il rischio di dipendenza è associato appunto all'esposizione cronica con questo farmaco, quindi sì, chiaro è che se l'uso è fatto sotto controllo medico, il medico saprà gestire al meglio il farmaco, evitando per esempio l'utilizzo in soggetti che sono ad alto rischio di dipendenze, che hanno già sviluppato dipendenze da altre sostanze, per esempio.
0: Ho capito. Solitamente chi, guardando sempre ovviamente all'esempio statunitense, cioè si arriva direttamente al fentanyl, oppure il fentanyl è un passaggio a cui si approda dopo aver provato altre sostanze?
1: Ma generalmente si arriva dopo altre sostanze. Negli Stati Uniti per esempio l'oxicodone è un altro opioide, è stata la porta d'ingresso al fentanyl, e poi c'è una storia di dipendenza anche da altre sostanze psicotrope. Diciamo, non c'è un percorso lineare in questi casi poi di abuso e di dipendenza.
0: Ho capito, quindi come diventa. Siamo abbastanza preparati in Italia rispetto all'affrontare eventuali, non voglio dire epidemie, ma eventuali emergenze fentanyl? Cioè viene conosciuto e riconosciuto, visto che è già una sostanza che viene utilizzata in ambiente terapeutico o come anestesia?
1: Assolutamente sì, c'è già stato, il governo si è già attivato con una squadra di esperti che sta attenzionando il problema, c'è grande consapevolezza, ovviamente c'è anche grande preoccupazione perché quello che è successo negli Stati Uniti noi vogliamo sempre prevenirlo, però direi che l'Italia è assolutamente attrezzata e molto attenta al tema delle tossicodipendenze già da tantissimi anni.
0: Professore, la ringrazio tantissimo per il tempo che ci ha dedicato, le auguro buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie. Gianluca Trifirò è professore di farmacologia presso l'Università di Verona e coordinatore del gruppo di lavoro di farmacovigilanza della SIF, la Società Italiana di Farmacologia. A tra poco.

0: lo dicevamo, l'ultimo bilancio che arriva dal Venezuela è di 3.342 vittime dei due terremoti del 24 di giugno, ma sappiamo che è un bilancio che è assolutamente provvisorio, mancano ancora decine di migliaia di persone all'appello per un paese gravemente ferito. L'aiuto della macchina internazionale immediatamente si è mobilitato, sia per quanto riguarda i soccorsi, ma per quanto riguarda anche al sostegno alla popolazione che veramente ha perso tutto. Buongiorno a Marinellis Tremamun, giornalista italo-venezuelana, corrispondente per Diario Las Americas. Ha fondato la ONLUS Venezuela, la piccola Venezia, ora in campo a sostegno della popolazione venezuelana. Buongiorno Marinellis, bentornata.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, ci aiuti a capire quello che fate, come state operando, qual è la condizione della popolazione e quindi avere un quadro più completo possibile in questo momento di quello che il terremoto ha determinato, e poi però anche capire, diciamo così, quanto questo governo, questa presidenza di interim stia facilitando oppure no le operazioni di soccorso.
1: Allora, abbiamo visto, no, dall'inizio di questa situazione che il governo, il Stato e i soccorsi hanno anche ostacolato. Questo denunciato dai topos cileni e messicani, no? Abbiamo visto le anche su stati importanti. E, per quanto riguarda quello che sta facendo l'Italia, nel caso dell'Italia, diciamo, se riuscito a creare un posto di assistenza umanitaria che è gestito grazie alla collaborazione della Protezione Civile che è presente sul campo, sono partiti non solo funzionari della Protezione Civile, anche Vigili del Fuoco, diverse organizzazioni, c'è anche l'Ordine di Malta che è presente sul territorio. A questa presenza del governo italiano come associazione è importante qui in Italia, di medici italo-venezuelani, anche infermieri, abbiamo proposto, no, inviare una delegazione di medici e hanno accettato la nostra proposta. Quindi questi sono partiti venerdì, sono partiti 7 medici e un infermiere, che sarebbe una prima delegazione, che sono quindi 16 e infermieri che sono emigrati nel territorio qui in Italia e quindi è stato accettato dal governo italiano anche perché aiutano molto anche con la conoscono il territorio.
0: Sì, guarda Marinellis, ti sentiamo, abbiamo capito che sono medici che operano nel territorio italiano, ma che ovviamente, essendo di origine venezuelana, conoscono molto bene il territorio. No, cerco di rimettere insieme perché ti sentiamo male, c'è un'interruzione continua, sentiamo una parola ogni tre.
1: Aspetta, cerco di spostarmi.
0: Se riesci, un attimo, perché altrimenti ti faccio perdere tempo, ma noi non riusciamo a capire cioè un po' il senso si capisce, però appunto
1: adesso,
0: non è
1: un po' meglio.
0: Adesso sembra un po' meglio. Quali sono le principali esigenze ora della popolazione? Perché molti di loro hanno perso la casa, c'è un problema ovviamente alimentare, igienico-sanitario, perché ricordiamo il terremoto è arrivato a colpire un paese già fortemente destabilizzato dalla crisi economica, alimentare e sanitaria.
1: Sì, in Venezuela manca tutto, quindi volontari per gestire la logistica delle donazioni.
0: Niente, Marinellis, non riusciamo a... niente, non riusciamo proprio a sentirti, vediamo se nei prossimi giorni riusciamo a recuperare, ad avere con noi Marinellis Tremamunno per farci raccontare direttamente dai suoi operatori in territorio venezuelano come stanno procedendo i soccorsi e quale è il livello di bisogni della popolazione. Mi sembra di aver intuito da quello che stava dicendo che confermava quanto appunto avevo già formulato nella domanda, ovvero il Venezuela, oltre a essere stato colpito da questo terribile terremoto, la famosa doppietta sismica che è veramente micidiale, è però un paese già messo a durissima prova da anni di privazioni, di pressioni e difficoltà economiche, diventate poi economiche, sociali, alimentari e sanitarie, per un quadro già estremamente preoccupante. Poi ricordiamo insomma quello che è successo, l'esfiltrazione, l'arresto di Maduro, attualmente la presidenza di interim di Delcy Rodriguez nel pieno della continuità di Maduro, visto che era la sua vicepresidente, anche se con dei correttivi richiesti da parte degli Stati Uniti, che però non è che finora sono andati a favore della popolazione, hanno riguardato altri capitoli come per esempio i giacimenti petroliferi e tutto quello che abbiamo già spesso raccontato. Ma adesso è il momento di dare il buongiorno per l'ultima volta per questa stagione, sperando poi di ritrovarci tutti insieme dall'ottobre, dal settembre-ottobre prossimo, con Ugo Scali. Ciao Ugo, buongiorno, buon lunedì.
2: Ciao Chiara, un saluto a quanti sono in ascolto questa mattina.
0: Allora, non faremo in tempo, almeno noi come Buongiorno in Blu, a raccontare la finale dei mondiali, quindi capire chi sarà incoronato campione del mondo di questi mondiali particolari, perché giocati su tre paesi, Messico, Stati Uniti, Canada, perché abbiamo visto partecipare tantissime nazioni anche diciamo così curiose, che solitamente non arrivano ad accedere ai mondiali, perché sono invece mondiali che non vedono una nazione, ovvero la nazionale italiana. E secondo te, facci una fotografia di queste ultime partite, considerando proprio che abbiamo visto l'Inghilterra battere il Messico, la Norvegia sconfiggere il Brasile, e anche se ci fai una previsione di chi potrà vincere. Dai, ci buttiamo oggi.
2: Allora, ci buttiamo. Intanto diciamo che due degli organizzatori, come si suol dire, vanno a casa, ovvero Canada appunto e Messico. Resta in campo gli Stati Uniti, con reintegro e pare telefonata di Trump eccetera degli Stati Uniti. Direi che però vedo molto bene a questo punto, visto anche la vittoria assolutamente di ieri, questa Norvegia con un attaccante pazzesco che praticamente segna tre reti a partita, e quindi Norvegia la vedo molto bene. L'Inghilterra, forse che fosse la volta buona, manca la coppa praticamente da quando loro hanno inventato il calcio, e non è proprio ieri. E poi tra le squadre, torno serio, che potrebbero far bene, vedo molto bene anche il Marocco, che tra l'altro nei quarti di finale incontrerà la Francia. Segnalazione per questa sera, una partita che ci riporta squisitamente, se così vogliamo dire, nel calcio europeo, ovvero l'incontro tra la Spagna e il Portogallo alle 21, con un Ronaldo che ha fatto sapere: smetto quando voglio io, non quando volete voi.
0: Sì, vabbè, e questa la registriamo. Ma gli Stati Uniti hanno chance, perché ricordiamo insomma anche questa operazione, tra l'altro con
2: hanno un tifoso importante, diciamo.
0: Sì, sì, ma anche l'operazione che è stata agita con decreto difetto, potremmo dire così, di Infantino, che si dimostra sempre più sdraiato rispetto alle posizioni trampiane del recupero del giocatore. Ma qualcuno ha detto che è una mossa anche un po' sterile, perché comunque gli Stati Uniti non hanno tutte queste chance, quindi si potevano evitare quella che di fatto dal punto di vista del fair play
2: è successo altre volte di reintegri così in corsa. Però obiettivamente, se lo fai durante un mondiale in casa negli Stati Uniti con Trump, che come sapete non è tanto avvezzo a usare diciamo così gli strumenti di comunicazione attuale, per cui ha subito ringraziato, come a dire, prima di questo ringraziamento forse ci eravamo pure sentiti. Ecco, sì, oddio, in questo mondiale così pazzo, obiettivamente uno si potrebbe anche farcela squadra degli Stati Uniti, ha un buon allenatore, calciatori ovviamente, se andiamo a vedere altre formazioni hanno sicuramente più tecnica. Vediamo, siamo soltanto a metà del guado, abbiamo già fatto fuori delle belle squadre rispetto a quelle che potevano essere le possibilità iniziali. Torno a dire, sicuramente tra le papabili alla fine di questo percorso, non so, la Francia la vedo molto bene, è una squadra tra l'altro tra virgolette multietnica davvero, nel senso che è radicata molto bene e ha un gioco che è provato da anni veramente di schemi e che potrebbero essere proprio l'uomo in più in campo in questo pazzo mondiale americano.
0: Vedremo. Intanto a sorridere è la Ferrari, finalmente tornata a sorridere, a festeggiare un gran premio.
2: Direi di più, a sorridere è tornato Leclerc, quasi neanche lui ci credeva più, perché obiettivamente in questi ultimi mesi, devo dire quasi l'ultimo anno, non ne aveva azzeccata una né lui né la scuderia. Ieri, complice anche un problema alla vettura di Kimi, è riuscito insomma nell'intento di vincere il Gran Premio, una cosa ci fa molto interessante, perché con il fatto che Antonelli non ha preso punti, anche Hamilton, che è arrivato un po' più staccato anche per la penalità in partenza, guadagna dei punti, quindi anche la classifica piloti, udito udito, e resta aperta in questo che, come ormai sappiamo, è un lunghissimo mondiale di Formula 1, anche qui all'americana, perché come sapete ormai sono anni che il marchio è di Formula 1 è in mano a una società statunitense.
0: Infatti, invece, per quanto riguarda il tennis, continua a brillare Sinner a Wimbledon.
2: Passettino dopo passettino, possiamo dire un Sinner più umano, un Sinner che ha mostrato anche tutte le sue fragilità. La volta scorsa aveva anche detto forse abbiamo capito il problema, però abbiamo paura, potrebbe tornare, se travado pian pianino, però insomma, ieri ha detto sono contento, sto migliorando, e noi siamo contenti con lui, intanto perché è bello rivederlo con il suo gioco, che non è mai quel gioco proprio muscolare, forse non c'è la poesia magari di un Berrettini, ma insomma ricordiamoci è il numero uno.
0: E per gli orfani del calcio ricordiamo che da oggi prendono in via i raduni della Serie A, a cominciare da Atalanta, Monza e Udinese.
2: Ma sì, tu pensa che una volta non esistevano neanche, oggi sono praticamente un valore aggiunto per le società e anche per i luoghi che ospitano questi raduni, perché naturalmente il tifoso nulla facente con qualche soldo in tasca che fa raggiunge la squadra nella località, quindi affronta un viaggio, prenota un hotel, va a mangiare nei ristoranti, tutto per il fugace passaggio della squadra, a vedere come si allena, naturalmente poi siccome sono tutti dei grandi allenatori, dare i suoi consigli non richiesti ma comunque espressi all'allenatore, che naturalmente ha quella modalità, da una parte entra, dall'altra esce.
0: No, ma veramente, ma quanti saranno numericamente? Ma saranno dei ragazzini quelli che tra l'altro con queste temperature si mettono in viaggio per guardare la squadra?
2: Guarda, io so anche di molte famiglie, anche perché obiettivamente uniscono l'utile al dilettevole. Dov'è che si raduna quest'estate l'Inter? Beh, vatte la pesca, beh, potremmo organizzare così, uniamo utile al dilettevole, li vediamo, anche perché poi comunque è uno spettacolo, perché se tu sei patito di un qualcosa, vedi cosa è successo con l'ultimo, vai a vedere un concerto che magari gli ultimi, scusate il gioco di parole, hanno visto soltanto un maxi schermo, però c'erano, e quindi l'importante, noi umani siamo fatti anche così, lo sappiamo, l'importante è poter dire io quella volta lì c'ero, e magari quel raduno era soltanto l'inizio della cavalcata verso qualcosa di importante, uno scudetto o addirittura una Champions.
0: E anche questo fa parte dello sport, dello spirito sportivo. Ugo, grazie per tutta questa lunga stagione insieme, buona estate.
2: Grazie, naturalmente ci sentiamo con la nuova stagione, buona estate a tutti.
0: E grazie ancora a Ugo Scali, a voi per averci seguito, e a Daniele Caruso che ci ha accompagnato oggi in regia. Vi ricordo che tutte le voci che avete sentito questa mattina potete riascoltarle con l'app Play 2000, per la diretta invece l'appuntamento è domattina alle 7, puntualissimi su InBlu 2000.

0: compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
2: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
3: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
4: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
5: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
6: Attenzione, tutti in studio.
5: È pronto, Giacomo?
6: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
5: Un nuovo inizio per tutti noi.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
5: TV 2000, dalla parte giusta.
8: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia?
9: In Blu 2000, news.
10: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Nuovo attacco dal presidente americano Trump contro la premier Meloni attraverso una vignetta pubblicata sul suo sito social Truth. I due si vedranno mercoledì ad Ankara per il vertice NATO, dove Trump incontrerà anche il presidente ucraino Zelensky. Non si ferma però intanto la guerra in Ucraina. La Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo almeno 10 persone e ferendone 46. L'aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo del paese. Proseguono in Iran le celebrazioni funebri per l'Ayatollah Khamenei a Teheran. Il corteo della guida suprema iraniana uccisa a inizio guerra da Stati Uniti e Israele. La bara viene portata per le vie della città, presenti molti suoi familiari ma non il figlio e successore Mojtaba Khamenei. Decine di coloni israeliani hanno tentato di oltrepassare il confine con la Siria prima di essere fermati dall'esercito israeliano. I coloni, definiti pionieri del Bashan, hanno tentato di entrare in Siria più volte nell'ultimo anno con l'obiettivo di fondare insediamenti nelle zone, ricevendo anche il sostegno di alcuni parlamentari israeliani. I giganti stranieri del web continuano a macinare anche in Italia profitti miliardari, scaricando sulle nostre piccole e medie imprese il peso fiscale che loro eludono, lo denuncia la CGA di Mestre. Sentiamo il direttore del centro studi dell'associazione, Paolo Zabeo.
11: Sulle nostre imprese grava un'aliquota fiscale più che doppia rispetto ai colossi del web. Ma come fanno questi ultimi a pagare poche tasse? Il trucco è abbastanza semplice. Gonfiano artificialmente i costi delle filiali ubicate nei paesi dove le imposte sono più alte, come l'Italia o la Francia, così gli utili dichiarati risultano più bassi. Nel frattempo, i profitti veri vengono trasferiti verso le controllate che si trovano in stati che assicurano una fiscalità di vantaggio. Il risultato è che quasi tutte queste grandi corporation finiscono per dichiarare la maggior parte dei loro guadagni proprio dove pagano pochissimo. Un meccanismo eticamente inaccettabile che svuota le casse di molti paesi e finisce per far pagare il conto a tutti gli altri.
10: Avvio di giornata positivo per la Borsa di Milano. Piazza Affari, FTSE MIB guadagna lo 0,41%, a quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, con i mondiali di calcio di Stati Uniti, Canada e Messico. Fuori il Messico, sconfitto agli ottavi per 3-2 dall'Inghilterra, eliminato anche il Brasile, battuto per 2-1 dalla Norvegia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
4: Oggi con il nostro spazio dedicato all'informazione locale andiamo a Pitino, anzi al Castello di Pitino. Siamo nel territorio di San Severino Marche e proprio sabato scorso è stato riaperto. Parliamo di un intervento di restauro e valorizzazione che è stato realizzato grazie ai fondi comunitari europei stanziati nell'ambito del Piano Nazionale Complementare per le aree colpite dal sisma, per un importo complessivo di 1.731.000 euro, gestiti dall'Ufficio del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016. Per l'amministrazione settempedana si tratta della quarta e ultima opera del PNC che giunge a compimento. Dopo il recupero del giardino storico monumentale Giuseppe Coletti, i lavori di rigenerazione urbana di via Cesare Battisti e il ripristino della strada comunale di Straccialè. I lavori hanno visto una sinergia di diverse imprese, tra cui la società Lancia SRL che ha curato le opere edili, i professionisti de Il Compassum che si sono occupati del meticoloso restauro delle pitture, mentre gli esperti di Archeolab hanno diretto con rigore scientifico la parte archeologica. L'imponente cantiere ha completamente trasformato il complesso attraverso una serie di interventi mirati e diciamo anche che le opere hanno interessato il consolidamento pure della chiesa di Santa Maria della Pietà. Grazie ai lavori si è proceduto inoltre al recupero della chiesa di Sant'Antonio Abate. L'area esterna, prima abbandonata a prato incolto e piena di insidie, è stata interamente recuperata, realizzati nuovi percorsi pedonali con una pavimentazione speciale in cemento drenante che fa passare l'acqua piovana senza creare fango, delimitata da cordoli in pietra. È stato installato anche un moderno impianto di illuminazione pubblica per valorizzare il castello di notte, rendendolo frequentabile durante le sere d'estate, supportato da un impianto di videosorveglianza direttamente collegato alla polizia locale per garantire la massima sicurezza contro i vandalismi. Ricordiamo che il castello di Pitino fu costruito originariamente nel XIII secolo sulla sommità del colle omonimo, a circa 11 km dal centro storico e a 660 metri di altitudine, in una posizione strategica a controllo dell'alta valle del Potenza. Il sito sorge su un antichissimo e ricco insediamento piceno, il più importante dell'entroterra maceratese, che ha visto una vita ininterrotta dal VII al V secolo a.C., testimoniata dalle tre necropoli di Montepenna, Frustellano e Ponte di Pitino, oltre a reperti risalenti fino al Paleolitico rinvenuti nelle campagne di scavo del Novecento. Il complesso è stato acquistato dal comune di San Severino Marche il 7 gennaio 1988 per avviarne la tutela definitiva. Ora passiamo alle interviste con il sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei, e di seguito con il commissario alla ricostruzione post-sisma 2016, Guido Castelli.
5: Per noi, per la città di San Severino Marche e fuori di San Severino Marche, oggi è un giorno importantissimo perché ridiamo alla comunità un castello, Castello di Pitino, che è nella storia, noi lo ricordiamo fin da quando eravamo ragazzini, quindi è molto importante e è un pezzettino in più che ridiamo alla comunità e diamo a tutte le persone che vorranno venire a vedere il castello. È stata fatta una grandissima opera grazie al PNC e quindi questo permetterà proprio di essere fruibile per anche per persone che hanno degli handicap, quindi c'è proprio un percorso anche per loro. Quindi per noi siamo solo felici di essere riusciti a portarlo a termine.
6: Ulteriore testimonianza di operatività e anche di attitudine al lavoro dell'amministrazione di San Severino, che ha voluto, con i fondi del piano complementare al PNR, il piano Next Appennino, restituire alla comunità questo posto incantevole. Siamo nel castello di Pitino, uno dei manieri che in qualche modo presidiava la valle e garantiva alla nobile San Severino la gestione di un territorio molto importante. Ecco, la funzione di Next Appennino e della ricostruzione è anche questo: restituire le cose facendo in modo che addirittura si propongano meglio di quanto non fossero nel 2016. Questo è possibile a San Severino, una città che dopo l'inaugurazione del municipio, dopo l'Itis Divini, dopo la chiesa di Cesolo, inanella successi e concretezze come poche.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala alla Fenice.
7: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
8: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli saldi giusti.

0: Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
1: Sabato 11 luglio Civitanova Danza ti invita al Festival nel Festival. Dalle ore 19 la città si trasforma in un grande palcoscenico. Quattro spettacoli in una maratona tra visioni sospese, riletture elettroacustiche e performance immersive tra danza e musica. Un'esperienza da vivere. Civitanova Marche, sabato 11 luglio, tutto il meglio della danza. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
2: Il 18 luglio, qui allo Sferisterio di Macerata, andrà in scena Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano. Avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e al suo debutto in Italia nel ruolo di Figaro il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. 18 luglio dunque, Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Le Marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
5: Buon lunedì 6 di luglio, sono le 10:16, io sono Giacomo Baldassari, benvenuti come tutti lunedì mattina alle Marche che innovano, il format di Radio Nuova Macerata che racconta lo sviluppo, il progresso, la crescita della nostra regione attraverso buone pratiche tutte quante legate fra loro dal filo rosso dell'innovazione. Un saluto a Gigliola e all'aiutante Maria in regia questa mattina e siamo pronti per tuffarci appunto in un altro racconto di cose belle, di cose come diciamo sempre fatte con il cuore, che però hanno un valore non soltanto morale ma anche un impatto significativo sull'economia e sulla crescita generale della nostra regione. Vi anticipo già che questa puntata, questa mattina, sarà interamente dedicata a temi sociali importanti come quelli della tratta degli esseri umani, come quello della violenza. Tratta degli esseri umani che è una piaga sociale a livello globale che dal 2013 a oggi, dati alla mano, è cresciuta di oltre il 20% numericamente in Italia. Sappiamo tutti quelli che sono i dibattiti in corso anche a livello governativo, quelli che sono i provvedimenti in essere e quelli che potranno diventarlo. C'è anche da dire che a livello marchigiano il fenomeno ha un rilievo marginale perché pesa fra lo 0,1 e lo, o meglio ha pesato in questo periodo, in questo spaccato in cui ho dato i precedenti numeri, fra lo 0,1 e lo 0,4%, però voliamo metaforicamente a Fabriano per incontrare il primo ospite di oggi che ha dato seguito, ha dato vita a un laboratorio, quindi a una azienda sociale che produce cibo. Poi ci faremo, senza darvi spoiler, anticipare tutto quanto direttamente da lei, e usando, impiegando, valorizzando risorse che sono state recuperate proprio perché vittime di questo fenomeno sociale, cioè della tratta. Dovrebbe essere in diretta con noi Marina Valente, che è vicepresidente della cooperativa Pace in Terra di Fabriano e cofondatrice del laboratorio Redenta. Buongiorno vicepresidente, benvenuta ai microfoni di Radio Nuova Macerata.
6: Grazie, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
5: Bene, bene, stavo riflettendo mentre la presentavo che il nome della cooperativa che, di cui lei è vicepresidente, è di fatto un auspicio, un augurio, un po' quello che ci auguriamo tutti da più di un anno a questa parte. Pace in terra.
6: Sì, sì, sì. Nasce proprio, diciamo che Pace in Terra è nata già nel alcuni anni fa con una associazione ITS che si occupa di accoglienza di migranti, così poi in questo ultimo anno e mezzo è nata questa cooperativa sociale, dove poi ecco, ha dato vita al laboratorio artigianale delle marmellate Redenta.
5: Ecco, adesso ne parliamo, sì. La interrompo un attimo giusto per aiutarla a allinearci.

0: dire lenta, se ho capito bene, qual è? Quella di valorizzare, impiegandola appunto in questa, nella sua filiera produttiva, delle risorse umane che sono state tutte quante vittime di tratta. Sì. Allora io inizierei da qui, sì. Vicepresidente, inizierei dal dire che cos'è, un po' meglio, questa piaga globale della tratta degli esseri umani e come interviene la cooperativa anche attraverso Redenta. Poi parleremo di Redenta.
1: Certo, allora noi abbiamo nel territorio fabrianese una pronta accoglienza della comunità Papa Giovanni XXIII, responsabile Donaldo Buonaiuto, e io insieme a mio marito siamo diciamo le figure genitoriali di queste donne vittime di violenza e di tratta, e quindi da qui nasce un po' la necessità di ridare dignità a queste persone attraverso anche l'inclusione lavorativa oltre che alla rinascita personale. E, ecco, da questo esigenza, con l'aiuto di persone di buona volontà, siamo riuscite a realizzare il laboratorio Redenta.
0: Una curiosità, quando parlava di figure genitoriali, non lo dice soltanto in senso metaforico, ma lo dice anche con un valore legale, corretto?
1: Allora, noi, io e mio marito, abbiamo scelto ormai da più di 20 anni di essere le figure genitoriali nella struttura di pronta accoglienza, quindi abbiamo lasciato il nostro lavoro e ci dedichiamo a H24 365 giorni all'anno a vivere insieme a queste persone che hanno bisogno di essere riaccompagnate per ritrovare proprio la loro dignità.
0: Certo.
1: E poi comunque riaccompagnarle anche verso la loro autonomia attraverso un impiego lavorativo, insomma, un impegno lavorativo.
0: È proprio lì, infatti, signora Marina, che volevo arrivare. Quando si parla di dignità, quando si parla di autonomia, chiaramente si pensa al lavoro e la bellezza anche in senso economico, quindi ecco l'attinenza con la nostra trasmissione, soprattutto con gli orecchi dei nostri ascoltatori. E è proprio questo. Redenta quindi ha un suo peso per l'economia regionale, ma fa qualche cosa di inclusivo, di bellissimo, potremmo dire, quindi dà a queste persone la possibilità di lavorare. E veniamo un po' nello specifico a capire che cosa fa, quali sono i servizi o meglio i prodotti che escono dal laboratorio Redenta e quante sono al momento queste risorse umane che appunto reintegrandosi nel tessuto sociale della nostra regione stanno iniziando a produrre.
1: Sì, dunque Redenta nasce proprio perché, come dicevo prima, qui nel territorio non c'erano molte possibilità lavorative, quindi grazie, ecco, a Donaldo e anche ad altre persone come l'Università Politecnica delle Marche, la Federazione Italiana dei Cuochi e la Fondazione Versace, che ci hanno aiutato a realizzare questo progetto.
0: Partner importanti e strategici.
1: Direi di sì, perché senza il loro aiuto non avremmo potuto costruire. Le nostre idee c'erano, ma avevamo bisogno di un sostegno importante per dar vita a questa cosa, e niente, ci siamo praticamente adoperati per avere questo laboratorio dove ci sono dei macchinari particolari e dove vengono lavorate le frutte stagionali fresche, e poi dopo produciamo la marmellata Redenta,
0: che, se non sbaglio, è molto apprezzata, perché non basta soltanto leggere le recensioni, ma siccome, come in tutte le grandi regioni di poca densità di abitanti, le voci corrono un po' come in un paese: se dici marmellata buona, ormai praticamente tutti pensano a Redenta, quindi con una conserva. Lo faremo senz'altro, io l'ho fatto, e chiaramente questo è un po' un appello, visto che siamo nell'ora un po' della seconda colazione, questo format, diciamo, anche che è la seconda colazione degli imprenditori, degli operatori del settore produttivo delle Marche, potremmo pensare appunto di invitarli a fare colazione con uno snack a base di marmellata Redenta. E a questo punto mi viene da chiedere, sì, anticipando qualche...
1: Ecco, le volevo dire, ecco, questo, sì, che dica. La marmellata Redenta è soltanto così, tanto per, perché sennò uno dice la marmellata posso trovarla ovunque.
0: Ecco,
1: però
0: dove la troviamo? Dove si può acquistare?
1: Intanto è una marmellata fatta di frutta, zucchero, poco zucchero, giusto quello necessario per la conservazione e

0: polmone, non ci sono additivi, non c'è pectina, non c'è nessun altro ingrediente, diciamo, per poterle mantenere, ma è una marmellata fatta in modo, diciamo, come si faceva una volta, soltanto che utilizziamo delle macchine particolari che esaltano il sapore e il colore della frutta e lo lasciano proprio del tutto naturale. Quindi la nostra diciamo specialità è proprio questa, avere un prodotto naturale. E ovviamente noi abbiamo il nostro negozio a Fabriano, dove possono venire chiunque a ad acquistarle, poi abbiamo sui social l'e-commerce e poi nelle vostre zone, diciamo così,
1: sì.
0: Che voi siete di Macerata.
1: Siamo Macerata,
0: ecco,
1: in diretta dagli studi di via Cincinelli numero 4.
0: Ecco, noi abbiamo a Montegranaro un negozio che acquista le nostre marmellate e le distribuisce lì nel territorio, e questo negozietto, che è molto bello e molto particolare, si chiama Le Bontà di una Volta, il titolare è Abramo, e quindi lui ci aiuta a diffondere le nostre marmellate nella vostra, diciamo, zona di appartenenza.
1: Molto bene, allora intanto gli mandiamo un saluto ad Abramo, perché so che ci sta ascoltando, ci ha dato delle indicazioni molto precise, sicuramente andremo a non solo a consultare i social e soprattutto andare a vedere l'e-commerce sul web, ma chi è nelle vicinanze sicuramente andrà a far visita anche al negozio di Abramo.
0: Ecco, e lì troverete le nostre marmellate.
1: Sì. Quindi un'idea geniale basata su cose semplici, come sempre sono le idee di successo, io adesso lo dico in senso imprenditoriale, abbiamo una ricetta che è quella della tradizione, con filiera controllata, elementi di grande qualità, ma che a differenza di come si faceva una volta a casa della nonna, viene prodotta con dei materiali di assoluta novità, di assoluto valore innovativo a livello tecnologico, per le quali dobbiamo anche ringraziare, se non vado errato, l'Università Politecnica delle Marche.
0: Esatto, precisamente, perché loro tra il nostro Donaldo e Gianluca Gregori, che all'epoca era il rettore dell'università, si sono messi, diciamo così, a tavolino e hanno pensato a questa possibilità, a questo laboratorio, realizzando per l'appunto queste marmellate così particolari, e loro ci hanno dato la possibilità di prendere questi macchinari, e quindi poi abbiamo fatto le nostre ricette aggiustate dalla Federazione Italiana dei Cuochi delle Marche, e quindi ecco, tutto quanto insieme ha contribuito a questo. Le ragazze sbucciano la frutta manualmente, e ovviamente frutta di stagione, quindi in questo momento pesche albicocca, tanto per dare due, insomma, delle nostre referenze.
1: Certo,
0: e poi quelle di stagione, esatto, e quindi c'è questa particolare attenzione nel sbucciare e al meglio tirar fuori, insomma, il prodotto. Poi vengono messi in questi macchinari con l'aggiunta di zucchero e limone. Poi il tutto, abbiamo un'altra macchina che vengono invasettate a mano, quindi ogni vasetto viene rigorosamente controllato così, e poi vengono etichettate anche a mano, pastorizzate e poi pronte per essere assaggiate, acquistate ed assaggiate.
1: Quante sono al momento le ragazze? Io dico ragazze perché mi sembra che siano tutte donne, o comunque in generale le risorse umane che stanno all'interno del laboratorio in questo momento.
0: Al momento sono 3 persone.
1: Okay. E se quindi dovessimo fare un conto totale dall'inizio del progetto, un anno e mezzo fa, ad oggi, quante persone hanno lavorato nel laboratorio? Parlando delle vittime di tratta.
0: Sì, hanno lavorato anche altre 2 persone che in questo momento hanno preso altre strade così, e ovviamente abbiamo dato la possibilità ad altre ragazze di poter avviarsi all'inclusione sociale.
1: Facciamo un passo indietro al momento del debutto. Ha avuto un debutto in un'occasione molto particolare, redenta, perché ha debuttato alla Fiera Nazionale Agricoltura ma non solo, ha avuto anche un padrino, potremmo dire, di assoluto prestigio, che l'ha tenuta a battesimo, come il presidente Sergio Mattarella.
0: Esatto, sì, in quell'occasione è stata veramente, sono stati 3 giorni molto importanti, perché siamo andati a finire, insomma, a livello nazionale, no? In tante, diciamo, vetrine, tra cui ecco il presidente Mattarella, e poi Lollobrigida, poi comunque la Giorgia Meloni che è venuta nel nostro stand, tantissimi ministri che ci sono venuti a trovare, quindi le nostre marmellate insomma sono state assaggiate da grandi personaggi, ecco, diciamo così.
1: Una passerella di assoluto prestigio che ha permesso un salto in avanti molto importante quando si dà vita a una iniziativa che appunto parte da zero. E da lì di tappe bruciate ce ne sono state tante, nel senso che siete cresciuti veramente a tamburo battente, anche a livello di occasioni di PR, di incontro nazionale o addirittura internazionale. Che cosa c'entra ad esempio Redenta con il padel a Roma?
0: Anche in quell'occasione siamo stati diciamo ospiti di quell'evento e anche lì abbiamo portato le nostre marmellate, perché ecco, ci hanno dato questa possibilità e noi le stiamo sfruttando ovviamente tutte quante, tutte quelle che ci vengono proposte. Abbiamo anche diciamo la Coldiretti con la campagna amica che ogni tanto ci invitano, no, ad avere una bancarella di prestigio nelle loro diciamo nelle loro attività, e qualsiasi altra occasione per noi è importante per poter far conoscere e apprezzare i nostri prodotti.
1: E questo è molto importante, appunto la vostra prima apparizione in occasione di uno di questi, di queste tappe di del roadshow di Coldiretti Campagna Amica è stata appunto Udine, non mi ricordava, sì. E poi c'è stata Bologna. Roma, Bologna, ma anche se non vado errato una tappa marchigiana, quella di San Benedetto del Tronto.
0: San Benedetto del Tronto siamo stati e forse ritorneremo anche quest'anno, e poi abbiamo fatto anche quest'anno, siamo andati anche al Vinitaly per far conoscere i nostri prodotti, quindi diciamo che ci stiamo muovendo a livello nazionale per poter ecco portare i prodotti dove più è possibile, insomma, ecco, in modo da poter avere ecco una clientela. Per esempio noi abbiamo una referenza che è mele e cannella, che viene molto apprezzata soprattutto nel nord dell'Italia, e poi un'altra particolarità nostra è pere e cacao, che i bambini adorano, perché ovviamente con il gusto del cacao assomiglia diciamo così un po' alla cioccolata, ecco, senza fare nomi particolari.
1: Beh, uno di quegli abbinamenti, almeno da quello che io so, qui lo dico da papà dei ragazzini abbastanza giovani, pera e cacao, pera e gusto di cioccolato, che vanno per la maggiore per le merende. Quindi,
0: sì, perché sì, c'è un'alta percentuale di frutta e un minimo di cacao per renderla più gustosa diciamo al palato dei bambini.
1: Io ringrazio Marina Valente, vicepresidente della cooperativa Pace in Terra e co-founder del laboratorio Redenta. Auguro a lei e a tutte le ragazze e ragazzi dello staff del laboratorio buon lavoro e tornate qui a trovarci a Radio Nuova Macerata per tenerci aggiornati sui vostri passi avanti. Arrivederci.
0: Grazie mille a voi e arrivederci.

0: estate 2026 accende l'estate maceratese. Martedì 7, mercoledì 8 luglio, nella splendida sala dell'Eneide di Palazzo Bonaccorsi, arriva Dedica, la performance della danzatrice Sara Sguotti. Un'esperienza unica che crea un dialogo vivo tra danza, musica, spazio e pubblico, trasformando ogni replica in un momento irripetibile. Martedì 7 e mercoledì 8 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Dedica. Ogni sera doppio appuntamento, alle 20.30 e alle 22, posti limitati. Info biglietti 0733 23 0735, amatmarche.net. Buona estate 2026, vivi l'emozione dell'arte da vicino.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Le Marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
3: Eccoci dentro tutta birra nella seconda parte di Le Marche che innovano. Siamo qui in diretta dagli studi di Via Cinciani 4 Macerata, Radio Nuova Macerata, per il format che racconta lo sviluppo con le buone pratiche del territorio, sviluppo che tocca l'economia, la ricerca, lo sport e tanti altri settori, tutti quanti legati dal filo rosso appunto della crescita e dell'occupazione. Puntata dedicata alla piaga sociale della violenza, fenomeno globale di cui noi stiamo cercando proprio oggi, con ospiti interessantissimi e autorevoli operatori del settore del territorio, di capirne l'impatto anche a livello economico, non solo sociale, appunto nel nostro territorio, nella nostra regione. Dopo aver raccontato del caso molto bello di inclusione e cura contro la violenza da tratta degli esseri umani, e a cui capo c'è il laboratorio Redenta, ci spostiamo da Fabriano a Recanati, quindi torniamo in provincia di Macerata, per parlare della nascita di uno sportello anti-violenza e devianza che ha sede proprio a Recanati ed è stato fondato da una criminologa e psicologa recanatese che si chiama Stefania Mazzanti e che dovrebbe essere in collegamento audio con noi. Buongiorno. Ciao. Mazzanti, ben arrivata.
4: Buongiorno a tutti, grazie. Buongiorno
3: Stefania, ben arrivata ai microfoni di Radio Nuova Macerata. Ti ho introdotto e non a caso abbiamo concordato il tuo intervento in questa puntata, che è una puntata interamente dedicata a fenomeni sociali che impattano appunto non solo nella società e direttamente con gli individui, ma anche a livello economico nei numeri del nostro territorio. Quindi parliamo della tua buona pratica, della tua attività che si chiama Sportello Antiviolenza e Devianza e nasce a Recanati. E che cos'è nello specifico, per farlo capire ai nostri ascoltatori, e quando nasce?
4: Allora Giacomo, ti dico inizialmente, lo spazio Ascolto Antiviolenza nasce appunto con il termine di spazio, perché la mia intenzione è quella di andare a creare un luogo fisico, ma anche e soprattutto un luogo che sia un contenitore emotivo, in cui la persona che viene e che si rivolge al mio spazio di ascolto antiviolenza si senta prima di tutto accolta, si senta ascoltata, si senta sicura e protetta, ma anche e soprattutto aiutata a sviluppare le proprie potenzialità, le proprie capacità, per andare poi a risolvere la situazione appunto che crea un disagio, che crea un problema. Lo spazio di ascolto antiviolenza che ho creato è rivolto a giovani, adulti o anziani, ossia tutte quelle persone che sono state, che sono o che pensano anche di poter divenire una vittima di una qualsiasi forma di violenza. Lo spazio di ascolto offre appunto un sostegno e un aiuto multifunzionale, in quanto la consulenza comprende quindi un raggio di azione a 360 gradi, quindi non c'è solo un servizio di sostegno psicologico, ma anche un servizio di consulenza legale e anche un servizio di informazioni riguardo all'utilizzo e alla presenza delle risorse e delle strutture del territorio marchigiano, diciamo.
3: Certo, questo credo che sia di grande beneficio, di grande importanza anche proprio a livello sociale.
4: È fondamentale.
3: E
4: sì.
3: Come ti è venuta l'idea, che cosa ha fatto scaturire la necessità di aprire questo spazio? Io ti chiedo scusa se prima l'ho chiamato sportello, come in realtà al di fuori dei nostri confini regionali si chiamano altre strutture assistenziali simili, non voglio dire uguali, ma simili. Probabilmente quello che ha fatto scoccare questa scintilla, vado un po' così per tentativi, sì, è il numero dati alla mano di fenomeni di violenza e di devianza in generale, di devianza intesa in senso sociologico, che sono dati in crescita purtroppo.
4: Purtroppo, hai detto bene, purtroppo la violenza è in forte aumento, anche se possiamo dire tranquillamente che le Marche risultano una tra le regioni più sicure ancora, anche se devo sottolineare che le richieste di aiuto sono aumentate, soprattutto in quest'ultimo periodo. Nel 2024 infatti i dati ci mostrano come le donne vittime di violenza sono un centinaio, e quelle che sono riuscite a recarsi nei centri antiviolenza a denunciare una forma di violenza sono state addirittura circa 1000, quindi in netta crescita rispetto al 2023.
3: Assolutamente.
4: I dati ci riportano anche delle considerazioni fondamentali. Purtroppo la maggior parte dei reati avviene in ambito familiare e avviene purtroppo da mano
3: maschile.
4: Sì, di sesso maschile, possiamo dire tranquillamente che la persona che commette una violenza è spesso un partner oppure un ex partner, un convivente, un marito, ex marito, e le vittime sono per lo più donne, infatti.
3: Scusami se ti interrompo, l'osservatorio del tuo spazio ascolto, le vittime sono più donne che uomini, tanto per cominciare, mi sembra di capire. E invece volevo farti una domanda riguardo all'altro sesso, quindi agli uomini. Ci sono uomini vittime di violenza o addirittura minori, magari maschi? Te lo dico anche alla luce dei recenti fatti di cronaca. Tu sei recanatese, l'altro ieri a Corriere Adriatico apriva la pagina di Recanati e mi pare addirittura uno strillo proprio in prima pagina sull'episodio di pestaggio denunciato da un 17enne tuo concittadino.
4: Esatto, sì, purtroppo ho preso questa notizia con grande dispiacere, perché ritenevo Recanati una delle città. Sì, praticamente sì, purtroppo invece devo constatare che la violenza sta diventando sempre più giovane, perché registriamo un aumento considerevole dei reati e degli episodi di violenza da parte soprattutto di adolescenti e anche di ragazzini. Sono aumentate anche le rapine e le violenze sessuali da parte dei giovani.
3: Che è un dato allarmante, lo dico anche da genitore.
4: Esatto, purtroppo ci sono giovani che amano l'utilizzo di armi bianche e che quindi vanno in giro armati e con l'intento proprio di farsi rispettare, farsi valere. Purtroppo c'è un disagio sociale ed emotivo dovuto anche a una condizione di isolamento sociale e di fragilità familiare alle spalle di questi ragazzi.
3: Butto là una provocazione, Stefania.
4: Sì.
3: Per quello che riguarda l'isolamento, può aver influito la dipendenza sempre maggiore, un po' di tutti noi, ma soprattutto dei giovani, verso i cosiddetti dispositivi mobili, quindi tablet, quindi cellulari, da un lato, e dall'altra, dal punto di vista invece proprio, come posso dire, morale, io ritengo e registro anche una per perdita di interesse dei singoli nei confronti dell'istituzione della famiglia. Non ne faccio una questione religiosa, ne faccio proprio una questione sociale. Ecco, entrambe le cose possono essere un aggravante secondo te?
4: Sicuramente. Sicuramente l'utilizzo dei social ha compromesso gran parte della vita sociale dei ragazzini. Io vedo adolescenti che passano le loro giornate chiusi nella propria camera e che vivono attraverso i social. Purtroppo non si scende più come facevamo noi all'epoca nei parchi per raccontarsi le cose. Adesso si sta chiusi dentro le proprie stanze a guardare un po' la vita degli altri e a comunicare attraverso appunto il web.
3: Certo, questo
4: purtroppo crea... la violenza in incremento avviene attraverso il web, anche attraverso il cyberbullismo o le minacce anche.
3: Assolutamente, di cyberbullismo ti invito già, quindi facciamo un po' come fa Striscia la Notizia, facciamo un nodo al tovagliolo, sapendo insomma che ti aspettiamo qua di nuovo per venire a parlare di questo fenomeno in una puntata però dedicata. Nel frattempo tu sai che noi abbiamo una WhatsApp line che nello specifico risponde al 393 108 23 89, dove c'è un nostro ascoltatore Francesco che vuole farti una domanda. Ti chiede se effettivamente sono efficaci i cosiddetti braccialetti antiviolenza di cui fino adesso si è parlato tanto, e chiarire un po' anche per gli ascoltatori come funzionano, perché io per primo ti dico che lo so molto a grandi linee, confesso la mia poca preparazione in materia.
4: Guarda, a mio modesto parere, Giacomo, il braccialetto elettronico che è stato istituito, purtroppo c'è da ricordarlo che una delle leggi fondamentali contro, a favore della violenza, è quella del codice rosso, e quindi il braccialetto elettronico è stato introdotto, ecco, grazie anche al codice rosso, ma non è secondo me una soluzione al problema.
3: Forse anche perché
4: sì, anche perché abbiamo visto in diverse occasioni che l'individuo che commette violenza diciamo che non è condizionato dal fatto di avere o no o meno il braccialetto elettronico. Ecco, ci sono stati casi in cui le persone hanno violato il provvedimento di rimanere nel proprio domicilio per andare a commettere un atto di violenza grave nei confronti della propria ex donna o donna.
3: Assolutamente. C'è un modo, secondo te, e sicuramente c'è nel momento in cui si varca la soglia del tuo spazio di ascolto, però domanda retorica, c'è un modo per come dire, curare o attenuare questi fenomeni attraverso la riscoperta di certi valori?
4: A voglia, senza dubbio serve un lavoro di sensibilizzazione sulla violenza a partire dai giovani. Servono anche leggi più accorte, leggi più precise, e serve nel complesso una evoluzione culturale che porta a dare un valore a quei valori di rispetto, al valore di essere uomo o essere donna, anche il valore di amore deve riprendere un po' quel senso puro che ha, che dovrebbe avere, ecco, che non c'è più purtroppo. E quindi...
3: Assolutamente, purtroppo hai detto bene. Ho una domanda, questa te la faccio io senza passare per la WhatsApp line, intanto è tutta la mattina che faccio domande, no, a parte gli scherzi. Riprendendo anche un po', non so se hai avuto modo di ascoltare l'intervento del precedente ospite, si parlava di Pace, la cooperativa sociale fabrianese che presiede la precedente ospite si chiama Pace in Terra. Io ho detto più che un nome, un auspicio. Ecco, siccome viviamo in un momento in cui la pace purtroppo è un po', voglio dire, non dico questa sconosciuta, ma è fortemente minata in diverse zone del mondo, c'è secondo te e secondo la psicologia un legame fra i fenomeni di violenza individuale e la guerra? Voglio dire, può essere che aumentando dare alla mano, come dicevi prima, la violenza dei singoli ci sia a livello proprio di così di etere, la disponibilità a violare la pace anche a livello generalizzato, perché poi la guerra è nient'altro che questa, è la violenza generalizzata tutto intorno a noi.
4: Beh, sì, se tu mi stai dicendo che praticamente c'è un legame tra la violenza e le persone che vivono in contesti di guerra, giusto, se non sbaglio?
3: Sì, allora, fermo restando che chi subisce la guerra, che sia la popolazione, adesso dico, faccio casi assurdi, italiana, francese o iraniana, ha bisogno di essere aiutata individualmente. Ma chiedevo anche un'altra cosa: se al di là delle ragioni geopolitiche e strategiche per cui si fanno le guerre da sempre, questa credo sia una caratteristica dell'uomo, al di là di quello, nel farne sempre di più, nel farne una sopra l'altra, come succede in questo momento e come è successo in passato, può incidere anche il fatto che in quegli stessi momenti ci sono più violenti nella società anche a livello individuale, cioè come se la violenza diventa un qualcosa che si integra con la cultura di tutti, ecco quello volevo.
4: Ma la violenza sicuramente è una devianza che deriva anche da fattori socioculturali. E noi consideriamo la devianza come qualsiasi atto o qualsiasi comportamento che una persona o che un gruppo di individui appunto va a
3: mettere in pratica a scapito, esatto, di qualcun altro.
4: Esatto, e che va a ledere appunto i valori che vengono condivisi anche dalla società.
3: Certo.
4: E quindi penso che la violenza appartenga a una condizione proprio socioculturale di base.
3: Assolutamente, ma sai anche perché ho fatto questa domanda? Perché ci porta dritta a, prima di salutarci e lasciare il testimone alla Zaino Tiberi, che è già pronto qua per la sua trasmissione, ecco, vicino a me gli mandiamo un saluto, abbiamo pochi secondi ancora, però ti dicevo, questa considerazione che abbiamo fatto sulla violenza individuale e la violenza generalizzata, che di fatto si chiama guerra, perché la guerra questa è, e ci porta dritta a raccontare di una sorta di partnership in famiglia, passami il termine, che sta in essere da poco fra te e Maria Rita Mazzanti, la scrittrice del canatese, amica di questa radio, perché è passata di qua proprio per parlare dei suoi precedenti sforzi narrativi, che nel suo ultimo libro, ultimo di una trilogia di gialli che si intitola Il mistero della pergamena scomparsa, il cui protagonista è sempre capitano dei carabinieri, Matilda, in realtà la cosa insolita è che il messaggio di questo libro è proprio un grido contro la violenza generalizzata, è un auspicio, una preghiera di pace che richiama la partenza proprio dalle Marche di San Francesco, del patrono d'Italia, per la Terra Santa in occasione delle crociate, dove non è andato chiaramente a combattere, è andato disarmato a portare un messaggio di pace. Quindi probabilmente se la pace è nel cuore, io mi auguro che a poco diventi anche una caratteristica che appunto connota l'operato e le scelte dei vari paesi e dei vari governi. Io ringrazio te Stefania, la dottoressa Stefania Mazzanti, criminologa, psicologa, fondatrice dello spazio di ascolto antidevianza e antiviolenza a Recanati, per essere stati con noi. Sta sgocciolando il nostro tempo, siamo arrivati ai momenti di saluto, e dopo aver salutato te e salutato tutti i nostri radioascoltatori, vi ringrazio tutti e ci vediamo lunedì prossimo. Viva le

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Chile Dolfini. Nuovo attacco del presidente americano Trump contro la premier Meloni attraverso una vignetta pubblicata sul suo social Truth. I due si vedranno mercoledì ad Ankara per il vertice NATO, dove Trump incontrerà anche il presidente ucraino Zelensky. E non si ferma la guerra in Ucraina. La Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo 10 persone e ferendone almeno 46. In Iran proseguono le celebrazioni funebri per l'ayatollah Khamenei. A Teheran il corteo con le spoglie della guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra da Stati Uniti e Israele. La bara viene portata per le vie della città, presenti molti suoi familiari ma non il figlio e successore Mojtaba Khamenei. Decine di coloni israeliani hanno tentato di oltrepassare il confine con la Siria prima di essere fermati dall'esercito israeliano. I coloni, definiti pionieri di Bashan, hanno tentato di entrare in Siria più volte nell'ultimo anno, con l'obiettivo di fondare insediamenti nella zona, ricevendo anche il sostegno di alcuni parlamentari israeliani. Nelle mie preghiere ricordo sempre le vittime del terremoto, così Papa riune all'Angelus di ieri a Castel Gandolfo, nel quale ha rivolto il suo pensiero al Venezuela, devastato dal sisma che ad ora fa registrare oltre 3.000 vittime.
2: Ricordo sempre nelle mie preghiere le vittime del terremoto e tutto il popolo venezuelano. Che il Signore lo sostenga in questo momento così difficile. Si rivolge in spagnolo ai fedeli Leone XIV per esprimere la sua vicinanza al Venezuela, piegato da due forti scosse che hanno provocato quasi 3.000 vittime. Poi il Papa cita la beatificazione del sacerdote Francesco Saverio Chuong Bu del 2 luglio scorso nel santuario di Tak Sai in Vietnam, un missionario autentico ucciso in odio alla fede nel 1946.
3: La sua intercessione e la sua preghiera sostengano gli operai del Vangelo che anche oggi si trovano in situazioni di persecuzione.
2: Da Roma, Rita Salerno.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna lo 0,36%, quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Circolazione ferroviaria in graduale ripresa nel nodo di Milano dopo che verifiche tecniche sono state effettuate sulla linea elettrica Milano Centrale. Stamani ritardi a un'ora, fino a un'ora ai treni alta velocità Intercity, Eurocity e regionali. Disagi che arrivano nel giorno in cui iniziano i lavori tra Firenze, Campo di Marte e Santa Maria Novella, che costringono a trasbordi dei passeggeri e maggiori tempi di percorrenza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Estate 2026, l'estate della musica e delle emozioni. Venerdì 10 luglio, nella suggestiva cornice di Palazzo Bonaccorsi, arriva Massimo Silverio con il suo Surtum Tour, un concerto intenso e coinvolgente che attraversa tradizione e innovazione, tra folklore, elettronica e una scrittura musicale unica e contemporanea. Un'occasione unica per scoprire dal vivo uno degli artisti più originali ed apprezzati della nuova scena musicale italiana. Venerdì 10 luglio alle ore 21:15, Palazzo Bonaccorsi, Massimo Silverio in Surtum Tour. Info biglietti 0733 23 0735 e amatmarche.net.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema?

0: allora siamo qua, eccoci qua dopo un po' di giorni che non sentirai questa voce. Sono arrivato, ma non sono io, c'è anche Elisa, mi dicono, vero Elisa?
1: Buongiorno, sì, Nazarena, eccomi qui.
0: Oh, io stavo a pensare sempre a te, ho detto, quando il lunedì bisogna ricominciare con Elisa, e infatti ci siamo, vedi?
1: Sì, ci sono mattina e sera, quindi ricordiamo anche l'appuntamento con il notturno, dalle 22:30 fino a mezzanotte. Pensa, Nazarena, il tema di questa sera riguarderà la gelosia.
0: La gelosia? Oh, questa è interessante. Chi è un geloso secondo te?
1: Per me una persona gelosa è una persona insicura.
0: Insicura?
1: Sì.
0: E come fanno a far portarla al sicura?
1: Ci vuole tempo. Penso che ci voglia tempo, penso che ci voglia anche la volontà di quella persona, il fidarsi, no? Del prossimo. È una persona gelosa. Allora, dico la sincera verità, un pizzico di gelosia, ma proprio un pizzico, ok? Ma quando comincia a essere una cosa morbosa, asfissiante, affillante, che non ti fidi, e quello non è più gelosia, quello diventa possessione. E tu non sei, tu individuo, sei libero, no? Non devi essere per forza di qualcuno, e qualcuno deve diventare padrone della tua vita. Io questo no, a me questa cosa non piace. Sì, ok, a voler bene una persona, stare insieme, costruire insieme un rapporto, ok, però è bene anche non lasciare andare magari le proprie amicizie, no? Oppure perché no, stare tutti insieme.
0: Ecco.
1: Invece quando poi succede che magari dall'altra parte hai una persona che non vuole saperne le tue amicizie, non vuole socializzare, vuole stare nel suo mondo, nella serie tu sei roba mia e basta, no, quello non è amore.
0: Però perché questi sono fatti così? Cioè non hanno avuto così qualcosa che dicevo, devi far così, non così, ecco, cioè fare cose buone.
1: Un'educazione,
0: esatto. Come sta
1: non
0: facendo?
1: Lo so, Nazareno, sinceramente non lo so, però ci sono tanti casi parecchi dove magari dall'altra parte si tende a prendere il sopravvento e invece non funziona così.
0: Il sopravvento, il peggio del vento è il sopravvento.
1: Il sopravvento, sì.
0: Non fate il sopravvento perché è più del vento, è una cosa brutta, non è una cosa bella. Ecco.
1: No, un pizzico di gelosia è normale, è come se, io ci stavo pensando oggi, no? Perché questo tema diciamo che è interessante. E ci stavo pensando proprio questa mattina, perché appunto dobbiamo sviluppare poi con gli altri questa sera, anche in base, no, a quello che ci racconteranno poi gli ascoltatori, che sono sempre molto carini e che saluto e abbraccio tutti calorosamente.
0: Andate forte, mi sento io, andate forte, va bene.
1: Andiamo forte, sono contenta, Nazareno. Ti dico, è come il sale, secondo me, la gelosia. Un pochino, ok. Però quando è troppo, dopo il piatto non è più buono. No.
0: Questo
1: quando
0: perché?
1: Quando c'è troppo sale, no, perché quando c'è troppo sale non...
0: quello è vero, sì.
1: La gelosia io te la paragono al sale, no? Quella serie, se tu ne metti proprio un pizzico, ok, ci può stare, perché vuoi o non vuoi insaporisce anche il piatto, no? Però quando ne cominci a mettere tanto non va più bene. Tu quel
0: anche lo zucchero fa così.
1: Anche lo zucchero fa così, anche il pepe fa così, e poi ho pensato al sale. Però per dire, non è così, cioè quando è troppo non va bene.
0: Ecco, no, ci sono tanti troppi che bisogna stare attenti, perché uno che dà fastidio a un altro, per esempio, a forza se fa più, e quello a un certo punto si scoccia, Ecco,
1: c'è problema. Proprio uno nella vita deve cominciare a mettere giù quello che vuoi fare, cioè se vuoi rinunciare alle tue amicizie, ai tuoi affetti per stare con quella persona, oppure se magari rinunci a quella persona per avere i tuoi affetti, per stare con i tuoi amici, per avere la tua libertà. E naturalmente anche a me è successo, no, di prendere delle decisioni. Io ho scelto la mia libertà.
0: Anche tu, insomma, sì. Secondo me nessuno, purtroppo a tutti un po' più o tanto succede, ecco.
1: No, no, ma nessuno diventa padrone della vita dell'altro. Io penso che anche tu, Nazareno, no, non so se vuoi avere accanto una persona che diventa padrone della tua vita, che ti dice questo no, quello no, quello no, quest'altro no, quell'altro assolutamente no.
0: Io
1: no,
0: scappo via subito se sei un
1: erano. Tu non esci, tu quello non lo fai, tu quella cosa non la metti, tu non esci con le amiche, tu non esci con gli amici, tu non parli con quello, tu non parli con quella, tu non parli con i tuoi amici, tu non... Io ti dico, sono rimasta anche amica della mia vecchia frequentazione, no? E io a questo ragazzo voglio bene come se fosse un fratello, come se fosse ormai uno di casa, no? E ci conosciamo da tanti anni, ok, non è andata, pazienza, nella vita non tutto va sempre tutto rose e fiori, no? Siamo magari in quell'aspetto lì siamo diversi, però in altri aspetti ci veniamo incontro l'uno con l'altro, ci vogliamo bene come se fossimo veramente fratello e sorella, ma non per questo io devo rinunciare ai miei affetti perché magari non piace all'altra persona, perché anche io posso dire all'altra persona non mi piacciono le tue frequentazioni. E allora che si fa? O uno si isola e rimani praticamente tu e lui e basta, oppure devi scegliere o la prigione o la libertà. Quando stai con una persona del genere che ti dice quello no, quest'altro no, è una prigione. E allora a questo punto che ho fatto di male per meritare questo?
0: Ma io non capito neanche un'altra cosa. La televisione fa sempre vedere brutte cose, cioè è difficile che fa cose buone. Cioè io dico, bisognerebbe fare un Parlamento, una cosa che 50 e 50, cioè,
1: certo.
0: Voglio dire, si può fare 80 cose brutte e 20, 10 belle, no, mi pare che è una cosa da brutti, da molto molto brutti, e nessuno si muove. Nessuno
1: sa. Sai
0: che
1: c'è, Nazareno? Tante volte ne abbiamo parlato di questo argomento. Pare che le cose brutte fanno più notorietà, fanno più ascolti, fanno più telespettatori, no? In questo caso, più spettatori. Ti dico, Nazareno, fa più rumore veramente una notizia brutta che una bella. Ho notato questa cosa in particolare.
0: Ecco, allora noi qui...
1: È sbagliato come concetto, perché come dici tu, no? Allora, se parli solo di cose belle, allora dopo è come se distorci la realtà. Se parli solo di cose brutte, ovviamente dopo tutto negativo, come hai detto te, va bene, 50 e 50. 50 notizie belle e 50 notizie brutte, purtroppo.
0: Ma chi aspetta il Parlamento a non fare una cosa di questo genere? Che deve poi la radio e le TV devono fare così. E se lo fasse il Parlamento, almeno sappiamo che ci sta. Se no, che facciamo?
1: Certo. Beh, può darsi che ascoltando il tuo appello, Nazareno, può darsi pure che cambierà qualcosa.
0: Ecco, per favore, Parlamento, fate 50 brutte e 50 belle dalle TV e dalla radio, se no buttatele via. Ecco, questo è il punto della questione. Se no, che facciamo qua? Che vogliamo fare? Sì, ma infatti.
1: E del resto, ecco, l'argomento di questa sera, appunto, sarà la gelosia.
0: La gelosia?
1: La gelosia, sì.
0: Tu l'hai preparata un po'?
1: Ma diciamo che quello mi vorrei buttare più sulle canzoni, no? Sì, poi ovviamente quello che ho detto poco fa lo dirò anche questa sera, cioè il mio pensiero è questo. Poi dopo ovviamente ci saranno anche Gianni, Andrea e Giovanni che diranno la loro, e questo anche in base alle esperienze che uno ha vissuto, no? Le esperienze magari che hanno magari fatto male momentaneamente, poi dopo capisci col senno del poi che magari è stata la scelta giusta, no? Quella di lasciare andare una persona troppo, troppo possessiva, troppo gelosa, troppo tutto.
0: Però mi pare che voi tre, insomma, siete abbastanza bene state, no? Avete...
1: Sì, abbiamo una bella sintonia. Poi si è aggiunto anche Giovanni, quindi, che salutiamo, e quindi siamo proprio diventati un quartetto, insomma.
0: E... adesso un quartetto, quindi.
1: Sì, sì, sì.
0: Cioè, non un terzetto.
1: Viene anche Giovanni a volte.
0: Ah, beh, beh. Io vi ascolto, attenzione che vi ascolto dopo.
1: Dopo se ci vuoi chiamare, chiama tranquillamente.
0: Eh sì, ma mi piace ascoltare, perché se capito io dopo tante telefono, ogni tanto voglio, ma comunque voglio ascoltarvi, mi piace, perché vedo che siete tutti quanti contenti di fare sta roba, quindi le cose queste sono belle.
1: Poi Nazareno, non so se lo sai, io martedì ho condotto la trasmissione.
0: Ecco, sai che io un pezzo te l'ho sentito, stavo lì all'acqua, lì un po' dell'acqua, un po' sassedivo lì, e ho detto fammi sentire un po', va. E ho sentito che ti stavi parlando tu lì.
1: Infatti, sì, insieme a Maurizio, sì, sì.
0: Esatto, esatto. Come è andata?
1: È andata, mi sei mancato tanto, quindi ormai lo sai, io e te siamo un tutt'uno, quindi mi è mancato... la tua presenza, no? Però non so, dimmi tu, Nazareno, tu mi hai ascoltato.
0: Ho detto senti Elisa che sta facendo benissimo anche da sola.
1: Grazie. Tu sei il mio tutto, quindi mi hai insegnato te le basi, mi stai insegnando tuttora le basi, quindi.
0: Ma sai, questa è una bella cosa, perché quando uno magari fa qualcosa, qualcuno cerca di fare così, a me, a te, a tutti, insomma, ce lo fanno tutti, ecco.
1: Certo, certo.
0: Perché se uno...
1: Come un posto nella vita non si finisce mai di imparare.
0: Ecco. Oh, poi per quanto riguarda l'estate, che dicono i tuoi amici, le persone?
1: Allora, per quanto riguarda l'estate, ci stiamo sciogliendo bene o male, adesso un po' ha rinfrescato, ma roba di poco, perché i giorni scorsi era un caldo pazzesco, non so se tu sei stato in mare, al mare, in montagna, no? In vacanza, no? Questa settimana che non ci sei stato, sei andato al mare, in
0: montagna? Al mare. Sì, sì.
1: Magari...
0: ogni tanto mi buttavo giù proprio da dormire.
1: Ah, andavi a fare la nuotatina e poi dopo facevi il riposino. E vabbè, è normale. E comunque, dico, a parte che ci siamo scelti, se no, tutto sommato, ecco, a volte con una mia amica, la mia carissima amica, che per me è il mio mondo, sta molto vicino in questo particolare momento. E che dire, sì, la gente esce, c'è chi va magari a prendere una bevuta, diciamo, in un pub, oppure magari c'è chi fa le passeggiate al mare, c'è chi si prende un gelato, ecco. Tutto sommato, bene o male, siamo tutti qui.
0: questo però è una cosa abbastanza
1: poi dopo sicuramente ci saranno persone che durante le ferie, magari anche quelle di agosto, vorresti pure che qualcuno decide di partire, di andare in vacanza, di visitare posti nuovi, no? E che dire, Nazareno, io per esempio qua ho trovato alcune cose che si possono fare, per esempio visitare magari le case museo, in Italia penso ce ne sono 11.
0: Le case museo, spiega agli ascoltatori che non lo sanno cos'è una casa museo.
1: Allora, praticamente è la dimora dove praticamente lì vivevano magari, non so, un artista o magari un poeta o magari uno scrittore o non so. Per esempio qua dice questo articolo: le case museo sono tra i luoghi culturali più affascinanti d'Italia, proprio perché permettono di fare un passo oltre la semplice visita, oltre a custodire collezioni d'arte, consentono di entrare nel

0: Io ho progettato da Piero Portaluppi all'appartamento di casa Museo Boschi di Stefano, con la sua straordinaria raccolta di arte del Novecento, dalla dimora rinascimentale ricreata dai fratelli Bagatti Valsecchi fino al Museo Poldi Pezzoli, nato dalla collezione di Gian Giacomo Poldi Pezzoli e oggi tra le più importanti case museo d'Europa.
1: Bello, bello.
0: Poi abbiamo a Roma una casa museo importantissima, che è l'abitazione di Pierpaolo Pasolini, che si trova nel quartiere di Rebibbia. Poi da Roma a Torino, passando per Milano, la Liguria, la Sicilia e Capri, Domus ha collezionato 11 case museo che meritano una visita almeno una volta, tra grandi nomi e luoghi meno conosciuti dove arte, architettura e vita quotidiana continuano ancora oggi a coincidere. Io per esempio, quando sono andata a Roma, ho visitato casa di Alberto Moravia, che è bellissima. E abbiamo visitato poi Casa Balla, e ho visitato anche De Chirico, Casa De Chirico, e ti dico, sono belle, proprio entri nel mondo dell'artista, di chi ha vissuto, di chi ha vissuto lì in quelle stanze.
1: Ecco, io vorrei sapere da te, così, questa bella casa che hai visto, dici qualcosa, com'era, che cos'è che hai visto bella?
0: Allora, quella che mi è piaciuta di più è stata casa di Alberto Moravia. Non so perché mi ricordava molto casa dei miei nonni, no, paterni. E che
1: era bella pure quella, quindi
0: era bella pure quella, sì,
1: ecco, allora.
0: Parecchio, parecchio proprio. E sarà anche mio nonno poi ci teneva in modo particolare a casa, perché lui fa conto naturale che dipingeva, quindi c'era una stanza tutta sua dove appunto c'era questa tela bianca con sotto i colori di qualsiasi tipo, e poi ecco, facevo questi quadri molto molto belli che tuttora ho e che sinceramente mi piacerebbe mettere esposti, no? Adesso non so come posso fare, mi devo informare bene, no? Mi piacerebbe prima cosa farli vedere, no, qualcuno, magari anche un gallerista, perché no? Poi perché non dargli luce? Mio nonno ci teneva in modo particolare, pensa che è stato raccontato dai parenti di mio padre che quando capitava che il nonno incontrava magari per strada un amico, lo faceva dopo venire in casa, perché voleva mostrare appunto le sue opere e sentire magari cosa poteva piacere o non piacere, no? Magari dice sì, a me piace magari questo quadro, però ti consiglio di fare in questa maniera, no? Si metteva in discussione, come si dice, e a lui piaceva questo, quindi lasciare questi quadri adesso così accantonati da una parte è un peccato, non avrebbe mai voluto mio nonno una cosa del genere, quindi mi piacerebbe appunto trovargli un posto, trovargli un luogo dove possano essere ammirati, no, anche da altre persone. E poi ecco, bisogna un attimino vedere, bisogna sentire qualcuno che sia esperto, no, in questo ambito. E allora ecco, dicevo, casa di Alberto Moravia è quella che mi ha più colpito, perché appunto mi ha riportato indietro nel tempo, a quando appunto andavo a casa dei miei nonni paterni, quando mamma magari lavorava in ospedale. Allora a volte stavo anche lì con loro, soprattutto con mio nonno stavo, perché mamma purtroppo non c'era più, lei ci ha lasciato quando io ero molto piccola, quindi mi alternavo tra nonna materna e nonno paterno.
1: Ecco, bellissimo. Allora ci fermiamo un attimo, sì, perché così mandiamo un po' con
0: la pubblicità, possiamo anche mettere una canzone se ti va bene.
1: Anche quella con la canzone, sì.

Ci vuole parlare con noi 0733 23 7575 fra un po'. Allora, adesso sentiamo.

0: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
1: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli saldi giusti. Al Val di Chiesa.

0: Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
1: Il prossimo 19 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Trovatore, grande titolo della trilogia popolare verdiana. L'allestimento del Macerata Opera Festival porta la firma del regista spagnolo Francisco Negrin e il cast sarà composto da star internazionali come Piero Pretti nel ruolo di Manrico, Marta Torbidoni in quello di Leonora, Franco Vassallo Conte di Luna e, al suo debutto in Italia, Sofia Petrovic nel ruolo della zingara Azucena. 19 luglio, Sferisterio, Il Trovatore.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
4: Eccolo qua, abbiamo ridetto il numero 0733 23 75 75. Se volete dirci dove andate al mare, non so, in altri posti, dite voi, noi siamo qua. Elisa!
5: Eccoci.
4: Allora, dici, dici.
5: Le vostre vacanze, cosa fate? Cosa avete in mente di fare? No, magari alcuni stanno ancora a casa e intanto stanno preparando le valigie, che chi lo sa.
4: Hai visto tu qualcuno che sta già facendo le valigie?
5: No, no, no, io faccio un'ipotesi, magari qualcuno.
4: Ah, beh, beh, c'è. pensi che sia così?
5: Sta preparando i bagagli, che ne sai, Antonino?
4: Dove, se tu prendi uno di dici, senti, io non so dove andare. Tu che gli diresti, per esempio?
5: Beh, che cosa gli posso dire? Bisogna avere lui o lei dove vuole andare. Personalmente, se dovessi andare all'estero, mi piacerebbe New York.
4: New York? Oh, yeah. Uh-huh. Caspita, c'è stata una di quelle grosse, eh?
5: Già.
4: Ma perché, perché chiede New York?
5: No, non so, mi ispira, c'è un qualcosa che mi attira anche da quelle parti, però io purtroppo con il problema che ho l'aereo non lo posso prendere, quindi solo in cartolina oppure in qualche video, ecco, se Dari che va a New York e mi vuole mandare una cartolina l'accetto volentieri. No, purtroppo non riesco, cioè non posso prendere l'aereo.
4: Ma perché non puoi prendere l'aereo? E perché?
5: Perché rischio le trombosi, Nazareno.
4: Addirittura? Ah, non lo sapevo questo, penso un po'.
5: Sì, sì.
4: Cioè tu se vai lì è una cosa, non ci puoi andare.
5: No.
4: Oh no.
5: Rischio trombosi purtroppo. È una cosa che è un altro regalo che mi ha lasciato papà, in eredità.
4: Vabbè, vabbè, andrai col treno, su.
5: Andare a New York col treno così io non arriverò mai. Però per dire, se magari riesco a fare un collegamento in futuro, anche magari se arriverò a 100 anni, può essere che a 100 anni dico, finalmente ho visto New York. E, quindi no, devo stare attenti a, appunto alle altezze, perché possono portarmi appunto questi problemi.
4: Per esempio in montagna, per esempio, tu dici montagna?
5: Io in montagna ci vado poco, Nazareno, non è che mi piace chissà quanto.
4: Più il mare,
5: il mare. Sì.
4: Ecco.
5: Poi ecco, mi piace visitare le città, per esempio. A me personalmente piacciono le città qui vicino a noi, tipo anche le città che si trovano in Umbria, come per esempio Gubbio, Assisi. Poi c'è un posticino molto bello che si chiama Rasiglia, che veramente è incantevole. Per chi magari piace viaggiare, ma stando sempre qui nei paraggi, ecco, questo è una meta carina.
4: Ah, quindi sei stato molto tu da quelle parti?
5: Sì, dalle parti lì, tipo poi per esempio è incantevole, tu ormai con me lo sai, quando parliamo di Roma sfondi una porta aperta, quindi Roma in tutte le sue sfaccettature è immensa, incantevole, fantastica, è veramente la capitale, è la capitale, quindi non ormai con me, cioè io e Roma siamo un tutt'uno. Se potessi, te l'ho detto un sacco di volte, saluto tutti e vado.
4: Ti piace andare a Roma?
5: Sì, Sì.
4: È perché molti dicono, ma no, c'è troppa gente, troppo caos, eccetera. Invece tu vai a Roma tranquilla.
5: In mezzo a caos.
4: ti piace pure quello?
5: Sì.
4: Ma certo. Tu pensi di andarci un giorno?
5: Di andarci a vivere? Sarebbe il mio sogno.
4: Ecco,
5: allora, sì.
4: Vedete un po', se qualcuno potete dare, ti possono dare, no? Vai a Roma per
5: magari un lavoro, e se poi dopo troviamo anche un alloggio, ok, mi trasferisco subito.
4: Abbiamo visto una cosa che non sapevo io, che tu volevi andare a Roma.
5: Sì, è una cosa che a me è sempre piaciuta.
4: Però per noi non va bene, perché noi come facciamo poi a parlare con te?
5: Faremo come con Francesco, no? Facciamo il collegamento da Roma.
4: Ecco, perfetto, questo è bello.
5: Oppure magari andiamo direttamente in Vaticano dal Papa, no? Così dopo fare la trasmissione anche con lui.
4: Quello veramente mi piace moltissimo, perché il Papa veramente è bravissimo. Mi piace tanto. Veramente, io ogni volta che lui parla voglio andare a vedere cosa ha detto, eccetera eccetera, è bellissimo. Papa Leone è veramente grandoso, e quindi il Signore ce l'ha dato proprio bello. Perciò
5: sì, è bravo, è carino,
4: ecco.
5: Poi che dire, allora, un'altra meta che per esempio piace molto a una mia amica è l'Egitto. Riguardo all'estero,
4: raccontami.
5: Lei piace proprio queste la cultura egiziana, e piace, è affascinata dalle piramidi, dalla Sfinge, da tutto ciò che riguarda appunto l'antico Egitto. E poi dopo è molto bella anche la Grecia, mi hanno detto, io ancora non ci sono andata, però mi hanno detto che è molto bella la Grecia. E ritornando a noi in Italia,
4: aspetta che qua abbiamo una telefonata. Pronto?
6: Pronto?
4: Chi è?
6: Pronto? Sono Sandro.
4: Ciao Sandro.
6: Già mi ha sentito altre volte. Sono Sandro.
5: Ciao Sandro.
6: Ciao cara. Dunque, io sono un tipo simile a tuo nonno. Siccome tu hai parlato poco fa delle cose belle che tuo nonno faceva, mostrava alle persone, sì, doveva dimostrarle, io sono invitato a casa, perché è la stessa cosa. Io ho tantissime cose belle da far vedere che nessuno conosce, perché le cose che faccio le do a una comunità, non è che faccio mostre o altro, però sono belle e da vedere. Tu dicevi che potevi darle anche a un gallerista, a qualcuno che potesse mostrarle. Io non le do a nessuno, perché sono vecchio, brutto e cattivo, quindi non le darei a nessuno, però potrei mostrarle perché possa peccare di presunzione, cioè la falsa modestia, insomma, ecco. Quindi rinnovo l'invito, e questo è quanto.
4: Però mi raccomando, non fare il cattivo, che sei cattivo?
6: No, perché sono cattivo?
4: E me l'hai detto tu prima, che io sono cattivo.
6: Brutto, cattivo, sì, cattivo con me stesso, cattivo con tu.
4: Ma sai,
6: in senso generale, io sono un figlio spirituale, padre mio, non è che posso essere cattivo, insomma. Sono di quelli che andava dentro la stanzetta di padre Pio, ho conosciuto Carlo Campanini, e poi il fisico. Vabbè, d'accordo, queste sono cose passate.
4: Padre Pio, tu comunque ti piaci tanto, no?
6: Padre Pio, sono devoto, l'ho conosciuto, andavo nella sua stanzetta dopo la benedizione insieme ad altre persone, e quindi ero piuttosto vicino, diciamo, intimo. Parlo di 70 anni fa, parlo di 60 anni fa, no 70, 60.
4: 60 anni fa, eh?
6: Sì.
4: Ci picchia,
6: No, adesso ho il settimo, sto vivendo il settimo mese di 90 anni, quindi fra poco ne diventerò 91.
4: Complimenti, 90 anni.
6: Complimenti. Comunque, ritornando a noi, rinnovo l'invito a Elisa. Se vuole può farlo, come vuole, lei è proprio una di decidere quello che vuole.
4: E lì, se tu non vuoi fare,
6: sto cucinando, io sto cucinando, la moglie invalida sta cucinando.
4: Ah sì? Che cosa fa oggi? Cosa
5: fai?
6: Oggi mangio le penne. Ieri, siccome ho fatto i ravioli, oggi faccio le penne.
4: Le penne?
6: E domani il risotto.
4: Non quelle per scrivere, quelle che si mangiano, ecco, no? Perché qualcuno può capire bene e male.
6: Sono penne lisce, mia moglie le piace le penne lisce. E io le faccio, a me piacciono più gli spaghetti, però ogni tanto accontentiamo la signora. Va bene? Allora.
5: Sì, Sandro, ti dico una cosa, tu hai magari un cellulare tipo con WhatsApp?
6: Sì, ce l'ho WhatsApp, o meglio, i nipoti l'ha regalato alla nonna che non lo usiamo quasi mai, sta lì.
5: Ecco, magari lì. Se ti fa piacere, dato che io adesso sto messa un po' male,
6: non può venire, ecco. Non c'è problema.
5: No, certo. Se ti fa piacere mandarmi qualche foto di quello.
6: Ma qualche foto? Io ho 30-40 libri di disegni, pitture, bozzetti, c'ho tutte le caricature dei pittori maceratesi. Lasciamo perdere, ho fatto pale d'altare, sempre che regalano, nessuno sa, di 3 metri per 4. A San Francesco c'è 12 metri l'ultima scena con gli apostoli tagliata nel legno di 12 metri. Non è che posso mandarti WhatsApp, ti mando una cosa. Se tu invece mi mandi la foto della tua di te, io ti faccio la caricatura, perché io di caricature ne faccio a decine. Adesso sto facendo quelle dei dottori di urologia che stanno curando mia moglie. Due, ma ne ho fatte altri dell'urologia, ne ho fatte altre 3. Quindi ho fatto non esagero, centinaia di caricature per coloro, quelli che frequentano. Quindi che ti devo mandare? Ti mando, sì, ti potrei mandarlo, ma così, una cosa su 1000. Se vuoi, te la mando.
5: Va bene, come ti fa piacere, cioè per me va bene. Casomai ti mandiamo una foto nostra, non sono, così si fa la caricatura.
4: Non ho capito, cioè tu devi mandargli tu la cosa o no?
6: Io a Nazareno l'ho conosciuto quando facevi il massaggio a pure.
4: Ah sì, all'ospedale, sì.
6: All'ospedale.
4: Ecco, anche a te ho fatto?
6: Non a me, a mia moglie.
4: A tua moglie.
6: Quindi hai fatto. Tra l'altro mia moglie diceva, ha la mano più pesante Nazareno che un altro ragazzo lì, un mastodonte, dice ha la mano leggerissima, invece Nazareno ha la mano più pesante.
4: Ecco, caro mio, io gli davo giù per farvi star bene, quello è il punto,
6: certo,
4: se no uno sta bene dopo. No?
6: Naturalmente, io un massaggio, adesso sono caduto l'altro giorno perché... l'ospedale, la carrozzina si è rovesciato, lasciamo perdere, sono mezzo
4: ferito. Ma tu non cadere, no?
6: Figuriamoci, io non devo cadere,
4: ecco.
6: Però se cado me lo tengo il dolore e la ferita, qui c'è tutta la ferita. Vabbè, vi saluto ragazzi, perché qui se no mi bolle l'acqua e devo buttare giù gli
5: zitti. Okay.
4: Guarda che Elisa ha detto che tu...
6: rinnovo se vuole.
4: No, Elisa vuole che tu quando ci sta lei, tu devi telefonare, capito? Perché gli piace sentirti.
6: Io telefono, ho 1000 esperienze da fare.
4: Ecco,
6: ho scritto un libro di vignette, di disegni, non di parole. 3 libri, circa 360 pagine, disegnate di tutte le avventure, le esperienze, le cose della vita. E quindi
4: belle o brutte?
6: Ho tante cose da dire.
4: Belle o brutte?
6: Belle e brutte, certo, nella vita sono tutte belle.
4: Meglio che pia quelle belle, però tu.
6: Ma le cose brutte, anche per reazione, diciamo, ti fanno stare vivo, attento. Le cose belle ti fanno allentare, per cui una persona si mantiene bene se deve combattere e superare via di seguito. Quindi le cose brutte nella vita succedono.
4: Sì, perché stavo dicendo prima che la televisione fa vedere troppe cose brutte.
6: Ma la televisione non le vedo le cose brutte.
4: Oh, bravo.
6: Vedo scuola, vedo Rai Scuola, vedo lo sport. Vedo la storia. Adesso mi vedo tutte quante, sono sportivo io, mi vedo tutte quante i campionati.
4: La Juventus.
6: Io vado alla Juventus, se non va bene, ma non fa niente, basta la fede.
4: Basta la fede.
6: Anche non è detto che debba sempre vincere, capito?
4: No, noi comunque, guarda, io te lo dico adesso, abbiamo detto che la televisione deve fare 50 cose brutte e 50 cose buone.
6: Sempre, l'hai detto poco fa, lo dici sempre. Ogni trasmissione c'è.
4: Bravo.
6: Pubblicare cose belle. Va bene, allora se Elisa vuole la caricatura mi manda col WhatsApp, mi manda la sua foto, la sua immagine, se vuole, se no.
4: Elisa, vuole Elisa, sì.
5: Dopo la mandiamo così.
6: Se sei di spirito, perché io le donne se le fai un po' brutte si offendono, perché io le sono fatte così.
4: No,
6: io per sfogarmi le faccio brutto, guarda, se no. No, scherzo. Allora, rinnovo la richiesta e rinnovo il fatto della caricatura. Se vuole io le do a Elisa, le do il numero della WhatsApp e lei me la manda. Dopodiché, però anche con i suoi hobby, i suoi vizi, non soltanto quando è nata, perché ci facciamo l'oroscopo,
4: tutte queste cose.
6: Se vuole me la deve completare con i suoi hobby, le sue storie, ciò che vuole mettere, che la caratterizza, quindi fotografia e caratteristica. Se faccio un fumetto, non tanto caricatura, ma caricatura con fumetto. Va bene,
5: grazie.
6: Adesso vi saluto.
4: Ciao, stacci bene. Ogni tanto dici qualcosa,
6: Sì, ma altro che la casa di Moravia, la mia. 10 volte più piena, più importante. Va bene, ragazzi, arrivederci.
4: Allora, Elisa, io direi di fare un'altra canzone, poi anche c'è la pubblicità, e poi ancora per un po'.
5: Va bene.

0: Sabato 11 luglio Civitanova Danza ti invita al Festival nel Festival. Dalle ore 19 la città si trasforma in un grande palcoscenico. Quattro spettacoli in una maratona tra visioni sospese, riletture elettroacustiche e performance immersive tra danza e musica. Un'esperienza da vivere. Civitanova Marche, sabato 11 luglio, tutto il meglio della danza. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
3: Corrono i numeri di questa ora che abbiamo. Elisa qua ci sta dicendo tantissime cose, no, Elisa? Elisa? Dove andava Elisa? Non c'è più.
4: Non so. Poi Nazareno, mi sentite adesso?
3: Ecco, adesso sì, adesso sì. Ti sentiamo. Dicevo che ci stai dicendo belle cose. Dici, sì. Andiamo avanti per un po' di minuti ancora.
4: Andiamo avanti, allora per esempio qua stavo leggendo mentre stavo andando in onda la pubblicità che si possono fare anche delle belle passeggiate, no, in giro.
3: Ah, sì?
4: Per l'Italia, sì. Per esempio dice camminare d'estate alla ricerca del fresco, sai, itinerari panoramici tra laghi e montagne.
3: Laghi e montagne. Bene, questo mi piace.
4: Per esempio in Trentino Alto Adige c'è lo spettacolo del Sasso Lungo. In estate il Sasso Lungo, maestoso, massiccio delle Dolomiti tra Val Gardena e Val di Fasta, è una delle mete più spettacolari per chi ama il trekking in quota. Le sue vette imponenti regalano agli escursionisti panorami che sembrano usciti da un dipinto. Poi abbiamo sempre in Trentino Alto Adige Presanella, laghi di acqua cristallina e Dolomiti, situata nella catena montuosa di Adamello Presanella. Nel cuore delle Alpi, la Presanella offre paesaggi indimenticabili, vette imponenti e una varietà di sentieri che accontenteranno sia i principianti che gli escursionisti esperti. Con la sua vetta che supera i 3500 metri, la Presanella è una delle montagne più alte delle Alpi che attrae trekker provenienti da tutto il mondo.
3: Ecco.
4: Poi abbiamo in Lombardia Orobie, penso che si pronunci così, i laghi gemelli e le baite di Mezzeno, un classico dell'escursionismo estivo nelle Orobie. Questo itinerario porta fino all'incantevole conca alpina dei laghi gemelli, incastonata tra pascoli, pareti rocciose e dighe storiche. Il sentiero parte dalle baite di Mezzeno nel comune di Roncobello e segue un percorso che alterna tratti boscosi, radure fiorite e salite tra pietraie, scusate, e continui scorci panoramici sulla valle. Poi abbiamo in Emilia Romagna Lagastrello, la ricerca del fresco tra montagne e laghi. Dice d'estate il Lagastrello sull'Appennino emiliano regala un'esperienza di immersione rinfrescante nella natura tra montagne, laghi e panorami. I sentieri tra boschi di faggi e castagni, offrono ombre e ristoro anche nelle giornate più calde. Il Lagastrello con il suo lago e il passo omonimo è ideale per esplorare paesaggi spettacolari delle Alpi dalle Alpi al Mar Tirreno.
3: Che bello sta roba.
4: In Toscana abbiamo la Maremma, camminare tra pietre, mare e natura. Il parco regionale della Maremma è un luogo incantato e in estate regala la possibilità di farsi una passeggiata al fresco dalle pinete e di farsi un tuffo nelle acque cristalline davanti a spiagge selvagge. Nei suoi 18.000 ettari, di cui 8.902 ettari ed area protetta, all'interno di tre comuni, Grosseto, Magliano e Orbetello, il parco è un vero paradiso per gli appassionati di attività fuori porta.
3: Insomma,
4: poi nel Lazio abbiamo la cascata di Trevi, a pochi chilometri dal Borgo Trevi, incastonata tra monti, tra i monti Simbruini e i boschi altipiani di Alcinazzo, si nasconde una delle cascate tra le più suggestive di tutta la regione, la cascata di Comune Acque, detta anche cascata di Trevi, alimentata dalle sorgenti del Simbrivio.
3: Il Simbrivio? Cos'è il Simbrivio, sai tu?
4: Simbrivio.
3: Cos'è?
4: Sì, si tratta di un luogo, aspetta, di grande da grande fascino naturalistico e paesaggistico, un posto dove l'acqua sgorga copiosa dalle rocce calcaree per poi precipitare con forza lungo una serie di salti e cascatelle, il tutto immerso in una cornice verde e lussureggiante. La cascata di Trevi si trova appunto nell'area di Comune Acque, luogo dove ha origine il tratto più alto del fiume Agnene.
3: Hai detto delle cose che poi magari qualcuno dice, almeno male che l'ha detto. Ecco.
4: Qui dice poi, per chi desidera invece un'escursione più lunga, allora il consiglio è quello di fare il cammino di San Benedetto. Si tratta di un percorso di circa 19,7 km che parte da Subiaco e arriva a Trevi passando per svariati punti di interesse culturale e naturalistico, tra i quali anche la cascata di Trevi. Il percorso ha due varianti, quella consigliata per gli escursionisti e quella per le biciclette.
3: Meno male che abbiamo finito con il San Benedetto. È un santo, una bellissima cosa. San Benedetto, aiutaci noi e tutto il mondo. Noi e tutto il mondo, non solo noi, quando. E Elisa, qui fra poco dobbiamo andare via perché ormai c'è il giornale radio e quindi ci sentiamo domani, no?
4: Perché frena, ci sentiamo fra qualche minuto perché abbiamo l'appuntamento musicale.
3: Ah, perfetto, tra
4: oggi,
3: perfetto.
4: Che domani.
3: E poi c'è anche stasera, dobbiamo sentirti, quindi va bene.
4: E poi ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori l'appuntamento con il notturno di questa sera con me, Gianni, Andrea, Giovanni. Vi aspettiamo dalle 22:30 fino a mezzanotte.
3: Bene, tra poco con te, allora andiamo adesso al giornale radio, ciao.

0: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La guerra in Ucraina, la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo 10 persone e ferendone almeno 46. Intanto il presidente Zelensky, in vista del vertice NATO di Ankara, avverte fondamentale che il mondo, in primis gli Stati Uniti e i nostri partner europei, escano dal vertice con decisioni forti a sostegno della nostra difesa aerea. Le persone passano, ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, così il ministro della difesa Crosetto dopo un nuovo attacco del presidente americano Trump alla premier Meloni all'Italia. L'inquilino della Casa Bianca ha pubblicato una vignetta sul suo social Truth, ennesimo attacco alla vigilia del vertice NATO di Ankara, dove i due si vedranno mercoledì. Proseguono in Iran le celebrazioni funebri per l'Ayatollah Khamenei a Teheran. Il corteo della guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra da Stati Uniti e Israele, la bara viene portata per le vie della città, presenti molti suoi familiari ma non il figlio e successore Muqtada Khamenei. Circolazione ferroviaria in graduale ripresa nel nodo di Milano dopo verifiche tecniche alla linea elettrica Milano Centrale. Stamani ritardi fino a un'ora i treni alta velocità Intercity, Eurocity e regionali. Disagi che arrivano nel giorno in cui iniziano i lavori tra Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella, che costringono a trasbordi dei passeggeri e maggiori tempi di percorrenza. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,10%, quota 77 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Primo fine settimana di saldi estivi, 7 italiani su 10 acquisteranno specialmente capi di abbigliamento a prezzi scontati, lo dice Confesercenti.
1: Secondo l'ufficio studi di Confcommercio, quest'anno per l'acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 201 euro, pari a 91 euro a persona, per un valore complessivo di 3,2 miliardi. Le famiglie che acquisteranno in saldo dovrebbero essere circa 16 milioni. Per l'acquisto corretto durante il periodo dei saldi, Confcommercio ha fornito una serie di utili indicazioni. La possibilità di cambiare dopo l'acquisto è lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non risulti danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l'obbligo. Per la prova dei capi la decisione del negoziante. Per i pagamenti le carte di credito devono essere accettate da parte del commerciante. I prodotti in vendita devono essere della stagione in corso o di moda, e soprattutto per la vendita occorre sempre la scritta su ogni capo acquistato del prezzo normale di vendita, dello sconto e del prezzo finale in saldo. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Due episodi di cronaca. Nella notte a Savona, morto l'uomo di 37 anni accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia. Si cerca l'aggressore alle prime luci dell'alba. Invece un ultra novantenne avrebbe sparato alla moglie ultra ottantenne al termine di una lite in casa. L'anziana è ricoverata in gravi condizioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: stiamo ascoltando una bella canzone. Elisa,
1: eccoci,
0: dici un po' chi è.
1: Nazareno. Abbiamo al telefono con noi Gloria, questa è la voce di Gloria, il brano è, si intitola Una come me. Ciao Gloria, buongiorno.
2: Ciao a tutti, grazie dell'invito.
0: Allora Gloria, di dove sei? Dici tutto.
2: Io sono della provincia di Torino.
0: Torino, bellissimo Torino,
2: Sì, sì, è proprio bella.
1: Bene, allora.
2: Sì.
1: Sì, parlaci di te, come nasce la tua passione per la musica? Quali sono i tuoi artisti preferiti che magari ti danno anche l'ispirazione, no, per i tuoi testi, per la tua musica appunto?
2: Sì, io ho iniziato da piccola, verso gli 8 anni, a prendere lezioni di pianoforte e poi verso l'adolescenza mi sono spostata più sul rocchettaro, quindi ho iniziato a prendere lezioni di chitarra e ho anche iniziato poi a scrivere i miei testi per sfogarmi. Però diciamo che solamente 2 o 3 anni fa ho iniziato a prenderla veramente sul serio e ho iniziato a scrivere dei brani che poi volevo effettivamente far uscire. Questa canzone qua è il mio primo singolo e l'ho fatto assieme a un altro ragazzo che si chiama Emanuele Collodoro, che è anche lui della provincia di Torino, e lui mi ha aiutato a fare la base e io invece ho scritto il testo. E per quanto riguarda invece gli artisti che diciamo mi ispirano, direi Taylor Swift, Rihanna e anche Michael Jackson.
1: Ah, bello. Ma sempre Michael Jackson è cosa ti piace? Quali canzoni ti piace?
2: Di Michael Jackson, se devo scegliere, Human Nature.
1: Ok.
2: Sì.
0: Quindi una canzone molto bella, vero?
1: Sì.
2: Sì, sì. Più che altro come testo anche molto profondo.
0: Sì, perché dicevi perché come questa canzone è bella, no? Giustamente
2: sì.
0: Stavi spiegando, no? Come
2: la canzone di Michael Jackson, scusate che non vi sento bene.
1: Sì, la canzone di Michael Jackson ti piace perché?
2: Perché ha un testo profondo, per quello che mi piace.
0: Ecco, questo è infatti quello che volevo dire io. E mi pareva che era quella la faccenda. La canti tu, no?
2: No, Human Nature no, è di Michael Jackson.
0: Ho capito. Vabbè, e comunque è una canzone che io ho sentito già le prime cose prima che parlavamo, e già si sente che è una bella canzone. Questo è vero.
1: Sì. Ritornando al tuo di brano, no? Di cosa parla questa canzone? Questa
2: Una come me rappresenta l'accettazione della nostalgia, quel momento in cui magari si capisce che anche nella tristezza c'è qualcosa di bello, qualcosa da trattenere. L'ho scritta come uno sfogo personale, però mi piacerebbe che chi ascoltasse potesse farla propria, interpretarla a modo suo.
1: Ok. Per esempio tu, per chi vive questi momenti, no, di nostalgia,
2: sì,
1: oltre a questa bellissima canzone da ascoltare, qual è il tuo suggerimento, il tuo consiglio?
2: È di ritornare alle proprie passioni, concentrarsi su ciò che ci appassiona veramente, così da poterci sfogare in qualche modo.
1: Tu, oltre alla musica, hai altre passioni?
2: Sì, la recitazione, recito da quando ho 16 anni.
1: Quanti anni, scusami?
2: Da quando avevo 16 anni.
1: Ah, 16 anni, bene, bene. Sì. Beh, lì anche il mondo della recitazione, puoi fare anche nuove conoscenze, nuove amicizie.
2: Sì, sì, sì, assolutamente.
1: Sì, oltre alla musica, svolgi anche altri lavori o magari sì, ti appassioni, cioè... fai solo quello nella vita?
2: Per il momento faccio musica e anche per l'appunto audizioni per film e in più mi sono appena laureata in un corso che fa parte di giurisprudenza all'Università di Torino, quindi sono neolaureata. Grazie.
1: Complimenti. E poi che cosa ci puoi dire della tua musica? Quanto tempo ci vuole, no, magari per scrivere un brano, per montarlo, insomma, per fare il tutto?
2: E dipende da quanta ispirazione ho in quel momento. Per esempio, una come me ci ho messo un mesetto a farla. Però diciamo che adesso mi sto concentrando sulla promozione di una come me, e poi mi piacerebbe fare uscire altri brani presto.
1: E dove possiamo trovare la tua musica?
2: Si può trovare su tutte le piattaforme streaming, ovvero Spotify, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, eccetera. E in più sono anche attiva sui social, quindi si può trovare sia su Instagram che su TikTok.
1: Bene. E riguardo l'estate, hai in mente qualcosa, magari qualche concerto?
2: No, per il momento no, mi sto solo concentrando sulla promozione del brano.
1: Del brano?
2: Sì.
1: Tu hai altre domande? Io ho finito.
0: No, hai detto tutto qua tu, e lei ci ha detto bene come fa queste belle cose, e ne fa, ne vuol far tante, mi pare, vero?
2: Sì.
0: Bravissima, così devi fare, sempre belle però, eh?
2: Sì, assolutamente.
0: Allora, a questo punto Elisa, vai e di che facciamo la canzone.
1: Allora, con il brano Una come me salutiamo Gloria e ti auguriamo il meglio.
0: Ciao Gloria, tante belle cose.
1: Ciao.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: saluti,
1: estate,
0: un libro.
2: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è Due Minuti un Libro, la vostra pausa.

0: nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper, Edizioni Nord.
1: Estate 2026 accende l'estate maceratese. Martedì 7, mercoledì 8 luglio, nella splendida sala dell'Eneide di Palazzo Bonaccorsi, arriva Dedica, la performance della danzatrice Sara Sguotti. Un'esperienza unica che crea un dialogo vivo tra danza, musica, spazio e pubblico, trasformando ogni replica in un momento irripetibile. Martedì 7, mercoledì 8 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Dedica. Ogni sera doppio appuntamento alle 20.30 e alle 22, posti limitati. Info biglietti 0733 230735 amatmarche.net. Buona estate 2026, vivi l'emozione dell'arte da vicino.
2: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
3: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli i saldi giusti. Al Val di Chienti rinfreschi la tua estate con tante offerte su misura per te. Cambia umore, cambia look e vivi lo shopping con il sorriso. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Buon estate 2026, l'estate della musica e delle emozioni. Venerdì 10 luglio nella suggestiva cornice di Palazzo Buonaccorsi arriva Massimo Silverio con il suo Surtum Tour, un concerto intenso e coinvolgente che attraversa tradizione e innovazione, tra folklore, elettronica e una scrittura musicale unica e contemporanea. Un'occasione unica per scoprire dal vivo uno degli artisti più originali ed apprezzati della nuova scena musicale italiana. Venerdì 10 luglio alle ore 21:15, Palazzo Buonaccorsi, Massimo Silverio in Surtum Tour. Info biglietti 0733 23 0735 e amatmarche.net.
2: Gli affascinanti misteri dei Carmina Burana di Karl Orff, orchestra filarmonica marchigiana diretta dal maestro Ramon Tebar, soprano Karen Gardeazabal, tenore Rusil Gatin, baritono Grisha Martirosian. Sferisterio di Macerata, il prossimo 7 agosto. Oh fortuna, velut lume.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Giornale Radio Nuova. Il più cordiale e benvenuto a questa edizione del GR. Il presidente della provincia di Macerata, Alessandro Gentilucci, esprime grande soddisfazione per l'esito positivo della conferenza dei servizi che ha approvato il progetto della discarica di Cingoli, ma anche per il fatto che la TA3 riesce in un'operazione impensabile alla vigilia, la cancellazione di oltre 10 milioni di extra cap, ovvero i costi sostenuti da Cosmari che non possono essere recuperati a causa del tetto all'aumento delle tariffe imposti da ARERA, l'autorità nazionale di regolazione del settore rifiuti, e la riduzione delle tariffe dal 2031. La quasi unanimità dei sindaci, commenta Gentilucci, ha sancito in assemblea un lavoro capillare che attesta il superamento delle criticità strutturali che hanno penalizzato il gestore Cosmari negli ultimi anni, riportando i servizi ambientali del territorio su binari di stabilità e sostenibilità economica. Cosmari, prosegue Gentilucci, sta finalmente tornando a essere un'azienda pubblica virtuosa e ben gestita, e i frutti di questo risanamento si vedono già dall'applicazione delle nuove tariffe. Ciò significa che il piano di efficientamento avviato, grazie alla collaborazione tra gestore e provincia, sta funzionando, e questo garantirà la stabilità dei conti e contestualmente limiterà l'impatto fiscale sui cittadini. Un gesto piccolo ma concreto per la comunità e per le donne. Il Centro Italiano Femminile di Monte Cassiano, con il ricavato della pesca di beneficenza organizzato lo scorso 8 marzo, ha donato al reparto ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Macerata un lettino ginecologico e uno sfigmomanometro nuovi. L'acquisto è stato fatto al Strumedical Shop di San Bucheto, rivenditore che si è fatto carico gentilmente della consegna. Il fornitore è un'azienda italiana ed il dispositivo, dotato dei requisiti e delle certificazioni richieste, è di un modello pari a quello che andrà a sostituire nell'ambulatorio urgenze, quello che riceve tutta l'utenza pubblica che afferisce all'unità operativa dell'AST Macerata. Alla consegna era presente una delegazione del CIF Monte Cassiano, tra cui la vicepresidente Maria Pia Cocciarini, anche presidente del CIF regionale e consigliera della commissione pari opportunità Marche. Riaperto sabato scorso il castello di Pitino a San Severino Marche, l'intervento di restauro e valorizzazione è stato realizzato grazie ai fondi comunitari europei stanziati nell'ambito del piano nazionale complementare per le aree colpite dal sisma, per un importo complessivo di 1.731.000 euro, gestiti dall'ufficio del commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016. All'interno i restauratori hanno riportato all'antico splendore i preziosi affreschi e gli apparati decorativi. Inoltre è stato installato un moderno impianto di illuminazione pubblica per valorizzare il castello di notte, rendendolo frequentabile durante le sere d'estate, supportato da un impianto di videosorveglianza direttamente collegato alla polizia locale per garantire la massima sicurezza contro i vandalismi. Ascoltiamo il sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei.
5: Per noi, per la città di San Severino Marche e fuori di San Severino Marche, oggi è un giorno importantissimo perché ridiamo alla comunità un castello, Castello di Pitino, che è nella storia, noi lo ricordiamo fin da quando eravamo ragazzini, quindi è molto importante e è un pezzettino in più che ridiamo alla comunità e diamo a tutte le persone che vorranno venire a vedere il castello. È stata fatta una grandissima opera grazie al PNC e quindi questo permetterà proprio di essere fruibile per anche per persone che hanno degli handicap, quindi c'è proprio un percorso anche per loro. Quindi per noi siamo solo felici di essere riusciti a portarlo a termine.
4: Un cittadino camerunense di 22 anni, residente a San Severino Marche, è stato denunciato per detenzione per uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato intercettato e controllato dai carabinieri mentre si trovava all'interno dei giardini Diaz a Macerata. L'atteggiamento del ragazzo ha spinto i militari ad approfondire l'accertamento. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire, abilmente occultati all'interno di un pacchetto di sigarette, due pezzetti di hashish del peso complessivo di 9,82 grammi. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e presa in carico in attesa delle future procedure di distruzione. Ed ora parliamo di un'iniziativa di solidarietà del CAIM Lodovico Scarfiotti. Il servizio è di Maria Moretti.
6: Promossa dal CAEM Lodovico Scarfiotti in collaborazione con ASI Solidale, è stata appena rinnovata l'iniziativa Viaggiare Insieme all'Istituto di Santo Stefano di Porto Potenza Picena. Arrivati con ben 25 auto d'epoca, i partecipanti hanno regalato una mattina di svago e divertimento ai pazienti della struttura, con l'emozione di salire su auto storiche e partecipare a prove di abilità con i soci. Presenti Lancia, Porsche, Mercedes, BMW e l'Alfa Romeo Duetto di ASI Solidale, utilizzabile anche da persone con disabilità. L'iniziativa vede la collaborazione della Pro Loco Porto Potenza e dell'amministrazione comunale. La cerimonia si è conclusa con la premiazione dell'Istituto di Lanciano sulla Lancia Appia di Senigallesi e con l'intervento del direttore Gianluca Frati, sottolineando l'importanza di esperienze come questa che aiutano i pazienti a uscire dalla quotidianità e a vivere momenti di condivisione e inclusione.
4: I carabinieri di Civitanova Marche hanno denunciato un cittadino nigeriano di 35 anni, residente a Fermo, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e oltraggio a pubblico ufficiale. L'intervento è scaturito verso le 19.30 di sabato, a seguito di una segnalazione al 112 di un uomo che stava arrecando disturbo in un negozio in corso Umberto I. Giunti sul posto, i carabinieri hanno rintracciato l'uomo in via Duca degli Abruzzi, in evidente stato di alterazione alcolica, e per questo hanno richiesto l'intervento del 118. Durante le fasi di controllo, sebbene inizialmente collaborativo nel fornire le proprie generalità, il 35enne ha di colpo cambiato atteggiamento, ha sputato al volto di uno dei militari, opponendo resistenza. Quindi, nel tentativo di sottrarsi al fermo, ha iniziato a compiere atti di autolesionismo, battendo ripetutamente il capo contro il palo di un segnale stradale, per poi darsi alla fuga per le vie limitrofe, facendo perdere le proprie tracce. L'indagato è stato comunque identificato e denunciato. Una professionista dell'Università di Macerata entra nella guida nazionale degli organismi universitari di parità. Elisa Attili, componente del personale tecnico amministrativo di UniMC e del Comitato Unico di Garanzia dell'Ateneo, è stata nominata vicepresidente di CONIPAR, la Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università Italiane. Rivolgo a Elisa Attili le mie più vive congratulazioni, commenta il rettore John McCool. Questa nomina riconosce un impegno serio, generoso e qualificato. È un risultato che valorizza il percorso personale e professionale e insieme il lavoro del CUG e dell'Università di Macerata su temi fondamentali per la vita democratica delle nostre comunità.
6: Civitanova Marche, protagonista dell'Art Nouveau Week 2026, incentrato sul tema del mare, il festival europeo dedicato allo Steel Liberty e alle arti decorative. Venerdì 10 luglio alle ore 18 è in programma il tour guidato Affreschi, torrette e forme Liberty marchigiane, un percorso che porterà i partecipanti tra i principali edifici in stile Liberty della città, tra cui la Casa Liberty e la storica pescheria. L'iniziativa si concluderà alla storica palazzina di Villa Cluana, dove sarà possibile partecipare a un aperitivo su prenotazione nell'atmosfera della Belle Époque. La visita sarà guidata da Chiarenza Gentili Mattioli, durerà circa un'ora e mezza al prezzo di 20 euro, con partecipazione gratuita per i bambini fino a 6 anni.
7: Gli spettacoli.
4: Arianna e Teseo ha inaugurato sabato scorso la rassegna di teatro antico a Falerone, c'era per noi Samuela Lautizzi.
8: Frizzante serata quella di sabato scorso per l'inaugurazione della stagione di prosa al Teatro Romano di Piane di Falerone. Nel suggestivo scenario di uno dei teatri di epoca romana meglio conservati in nostro territorio, approda uno dei miti greci più conosciuti, in uno spettacolo divertente, godibile fino alla fine e in cui certamente non ci si annoia. In scena Arianna e Teseo, una storia tragica e ridicola, con l'energia davvero incontenibile della bravissima Tiziana Foschi, in forma smagliante più che mai. E la simpatia e ovviamente anche la bravura di Antonio Pisu, che dimostra talento anche nelle parti musicali cantando e accompagnandosi con una chitarra acustica. Lo spettacolo, che si inserisce nell'ambito della 28esima edizione del TAU, Teatri Antichi Uniti, e che è scritto e interpretato dai due attori, è una rivisitazione insolita e tragi-ridicola del mito greco, che viene smontato nelle varie parti, soggetto continuamente a interruzioni tra battute divertenti, sagaci e a volte irriverenti, in un tempo scenico che, come un nastro che si avvolge e poi si srotola, sembra correre veloce, seguendo un'urgenza che non è tanto quella di raccontare la storia quanto piuttosto di rincorrere il filo. Quel filo rosso, o meglio fucsia, che unisce inevitabilmente il passato al presente, il mondo antico a quello contemporaneo, con tutte le loro contraddizioni e umane fragilità. Due mondi che viaggiano paralleli, dove il sentimento tanto celebrato dell'amore diventa in realtà lo strumento che Teseo utilizza per uscire al labirinto, mentre Arianna, piantata a Nasso, da quale nascerà poi la celebre espressione essere piantati in asso, usa l'amore, o meglio il dolore che esso provoca, per uscire dall'infanzia e diventare finalmente adulta. E allora che cos'è il labirinto? Forse la vita stessa, forse i pensieri che a volte ci confondono e ci fanno paura. Quella stessa paura di perdere il filo, di perdere forse un legame o magari noi stessi. Nella parte finale un momento di pausa e distensione. Il ritmo rallenta, la riflessione sul concetto di mito trova spazio. Riflessione sul tempo del mito stesso, in cui in realtà il legame con il mondo odierno è ancora fortissimo e attuale. Ogni mito, avulso dalla banale, semplice morale delle favole a buonanotte, vive ancora oggi in ognuno di noi, nella forza propulsiva delle azioni, delle parole e in tutto ciò che ne deriva, in quell'umanità di cui tutti noi facciamo e faremo sempre parte.
7: Il taccuino.
4: Camerino coglie il secondo appuntamento cittadino del Nico Festival 2026, Nuove Generazioni Connesse, uno scambio di esperienze artistico-formative giovanili tramite le esibizioni pubbliche di compagini musicali, coreutiche e teatrali, all'insegna della valorizzazione delle differenze e dei talenti dei giovani. Questa sera alle 21 la suggestiva cornice della Rocca Borgesca ospita videotape, musica per emozioni, spettacolo che vede protagonisti orchestra, coro e teatro danza Nico al termine del percorso formativo del Music Camp. La serata è impreziosita dalla partecipazione straordinaria del giornalista Domenico Iannacone, ospite speciale dell'evento. L'ingresso è libero. Domani e mercoledì 8 luglio alle 20:20 e alle 22 si apre il sipario su Buon'estate, rassegna di arti performative a Palazzo Buonaccorsi di Macerata, promossa fino al 12 luglio dal Comune di Macerata con l'AMAT. Alla Sala dell'Eneide il primo appuntamento è con Dedica, progetto ideato dalla danzatrice Sara Sguotti, musica Pierpaolo Vacca, produzione Centro di Produzione della Danza Cango Firenze, che si trasforma attraverso l'invito a instaurare un dialogo autentico con uno spazio fisico e un suono unico, esclusivo e irripetibile.
7: Il tempo nelle Marche.
4: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli orientali, mare da poco mosso a quasi calmo. Le temperature minime e massime previste per domani 22-33 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
7: Giornale Radio Nuova.
0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
9: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
2: Gli affascinanti misteri dei Carmina Burana di Karl Orff, orchestra filarmonica marchigiana diretta dal maestro Ramon Tebar, soprano Karen Gardeazabal, tenore Rusil Gatin, baritono Grisha Martirosian. Sferisterio di Macerata, il prossimo 7 agosto. O fortuna, venut lume.
9: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
10: Sabato 11 luglio, Civitanova Danza ti invita al Festival nel Festival. Dalle ore 19 la città si trasforma in un grande palcoscenico. Quattro spettacoli in una maratona tra visioni sospese, riletture elettroacustiche e performance immersive tra danza e musica. Un'esperienza da vivere. Civitanova Marche, sabato 11 luglio, tutto il meglio della danza. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
11: Di noi conserva il ricordo di un'estate che è stata davvero speciale. Alcune estati infatti restano, non tutte, solo alcune. Quelle in cui è successo qualcosa che non sapevi ancora nominare, ma che hai riconosciuto subito come importante. Per sempre.

Siamo in Italia, siamo in Liguria, no, più a sud, siamo sulla costa ligure, un paese piccolo affacciato sul mare, case color pastello, un giardino grande con gli alberi da frutto, il sole che batte forte dal mattino. Un ragazzo di 17 anni aspetta. Non sa ancora cosa aspetta, sa solo che l'estate è cominciata, che il caldo è immobile e denso, che i giorni si somigliano tutti e lui non riesce a stare fermo dentro quella somiglianza. Si chiama Elio, suo padre è un professore universitario, ogni estate ospita un ricercatore, qualcuno che viene a studiare, a scrivere, a stare qualche mese in quella casa grande e piena di libri. Quell'estate arriva Oliver. Ha 24 anni, è americano, è bello nel modo in cui certe persone sono belle, senza sembrare di saperlo, senza usarlo. Ha una sicurezza tranquilla che Elio trova insieme affascinante e irritante. Occupa lo spazio senza chiedere permesso, ride con facilità, sparisce per ore e poi riappare come se nulla fosse. Elio lo osserva, cerca di non farlo vedere, non capisce ancora cosa sente, o forse lo capisce, ma non ha ancora trovato le parole giuste per darsene conto. L'estate è appena cominciata e già niente è più come prima. Questa settimana vi porto dentro a uno dei romanzi più belli scritti sull'estate, sul desiderio, sul tempo che passa e non torna. Sette parole, sette giorni, un libro segreto da scoprire. Per cui mandate i vostri indizi. Domenica, come al solito, sveleremo il titolo di questo libro. La parola di oggi di Pagine d'Estate è estate. Buon proseguimento a tutti da Antonio Torretti, grazie di essere stati con noi questo lunedì e a risentirci domani con un altro frammento di storia.

0: Radio Nuova in blu.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Blocco, l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu. Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: L'attacco a Kiev, Mosca prende di mira la capitale ucraina, morti e feriti sotto le macerie. Zelensky: dal vertice NATO di Ankara i nostri partner escano con decisioni forti a sostegno della nostra difesa aerea. Khamenei per le strade di Teheran, nelle vie della capitale sfila la bara della guida suprema uccisa da Stati Uniti e Israele, ai funerali presenti molti familiari ma non il figlio e successore Mokhtaba. Ennesimo attacco sul suo social Truth, Trump sbeffeggia la premier Meloni e l'Italia, le persone passano ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, dice il ministro della difesa Crosetto. Prego per il Venezuela, l'Angelus, il ricordo di Papa Leone per le vittime e gli sfollati del terremoto che ha colpito il paese, sale drammaticamente il bilancio, oltre 3.000 morti, 16.000 feriti. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La guerra in Ucraina, sono almeno 10 morti, 46 feriti negli attacchi russi su Kiev. Intanto il presidente Zelensky avverte fondamentale che i nostri partner escano dal vertice NATO di Ankara con decisioni forti a sostegno della nostra difesa aerea. Maurizio Dischino.
1: Un'altra notte terribile per l'Ucraina. La Russia ha lanciato ondate di missili e droni da combattimento contro Kiev e la regione circostante. Al momento è di 14 morti e 76 feriti il bilancio dei raid russi, ha riferito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Solo nella capitale Kiev gli attacchi hanno provocato 11 morti e 60 feriti, ma sono numeri provvisori poiché ancora si scava tra le macerie degli edifici residenziali presi di mira, 30 solo a Kiev. L'attacco russo all'Ucraina è stato lanciato mentre la NATO si prepara a riunirsi in Turchia domani e dopodomani. Il ministero russo della difesa ha dichiarato di aver compiuto un massiccio attacco contro impianti militari, industriali e impianti energetici a Kiev e nella regione di Kiev, precisando che è stato condotto con armi di precisione a lungo raggio, terrestri, aerei e navali e droni d'attacco, ma non ha detto di aver colpito edifici residenziali. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: Proseguono in Iran le celebrazioni funebri dell'Ayatollah Khamenei a Teheran, la sua bara viene portata per le vie della città, presenti molti familiari, non però il figlio e successore Mokhtaba Khamenei. Massimiliano Cocchi.
2: Una folla enorme ha accompagnato la salma dell'Ayatollah Khamenei nel corteo funebre che questa mattina ha attraversato il centro di Teheran. Milioni di persone, dicono i media di Stato, che hanno urlato morte all'America, morte ad Israele. È la prova di forza ed unità che il regime voleva dare all'esterno. Nei prossimi giorni altre cerimonie si terranno tra l'Iran e l'Iraq, prima della sepoltura, il 9 luglio a Mashhad, città natale di Khamenei. È il funerale più lungo e imponente della storia della Repubblica Islamica, che serve a mostrare i muscoli, ma anche a ribadire alleanze. Il presidente del Parlamento Gharibaf ha dichiarato infatti che, come voluto da Khamenei, l'Iran continuerà a sostenere il cosiddetto asse della resistenza, ovvero Hamas a Gaza, Hezbollah in Libano e Houthi nello Yemen, parole che peseranno sui negoziati di pace con gli Stati Uniti che dovrebbero riprendere il 10 luglio a Doha. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,10%, quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Un'estate di caldo che riaccende i riflettori sulla piaga dell'affollamento delle carceri. Antonella Mazza Teruel.
3: L'ultimo episodio di aggressione in carcere è accaduto a Vibo Valentia, in Calabria. Un detenuto con problemi psichiatrici ha preso a pugno un agente. Intanto, durante la scorsa notte sono stati trasferiti gli 8 detenuti ritenuti responsabili di aver organizzato nei giorni scorsi una rivolta all'interno del carcere siciliano di Enna, scoppiata dopo che un fulmine aveva creato problemi alle centraline telefoniche, bloccando le comunicazioni tra i familiari e i detenuti, alcuni dei quali hanno distrutto telecamere di sorveglianza, l'impianto elettrico, danneggiato celle. In quelle rimaste intatte sono stati trasferiti gli altri reclusi, anche 8-10 nella stessa stanza. In Toscana il sovraffollamento negli istituti penitenziari è tale da non permettere nuovi ingressi e l'invito ai direttori è quello di sistemare temporaneamente materassi e brande per terra. Siamo alla pura follia, risponde il sindacato UIL, ricordando che il rispetto della dignità umana e della salute è tutelato dalla Costituzione e nessuno può metterlo in discussione. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: Le persone passano ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, così il ministro della difesa Crosetto dopo il nuovo attacco del presidente americano Trump alla premier Meloni e all'Italia. L'inquilino della Casa Bianca ha pubblicato una vignetta sul suo sito social Truth. La maggioranza fa quadrato attorno alla premier. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
4: Buongiorno Pier Achille, sì, nonostante la parata di ministri e festeggiamenti a Villa Taverna per l'indipendenza, nonostante gli incontri anche segreti per ricucire rapporti, alla fine Trump, incurante di tutto, torna ad attaccare via social Giorgia Meloni in un post. Pubblica un meme in cui campeggia la foto di entrambi con la scritta «Serve un ordine restrittivo», ma questa volta da Palazzo Chigi nessuna risposta. Per il ministro degli esteri italiani le parole di Trump si commentano da sole, mentre così ha detto i rapporti comunque con gli Stati Uniti devono restare. Il tutto si consuma la vigilia dell'attesissimo summit della NATO di Ankara, con la presenza di tutti i leader che dovranno decidere come alimentare l'alleanza atlantica, la cui struttura vacilla pericolosamente sotto i colpi del presidente americano. In un clima di sfiducia tra sospetti e timori, i capi di Stato e di Governo della NATO si presentano al vertice cartella alla mano, con i numeri del programma di riarmo, in attesa poi delle pagelle di Trump. Resta un miraggio il 5% richiesto d'Italia da parte sua, si presenta con un 2,8% per la spesa militare spalmato nel breve periodo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, Chiniano Studio.
0: In Venezuela il bilancio del sisma continua ad aggravarsi, oltre 3.000 morti, 16.000 feriti, 17.000 sfollati, mentre si continua a scavare il governo cerca di rispondere alle accuse sulla gestione dell'emergenza. Raffaella Frullone.
5: Nel giorno delle celebrazioni per l'anniversario dell'indipendenza, la presidente ad interim Delcy Rodriguez ha parlato della creazione di una nuova unità militare dedicata alla gestione delle calamità naturali. Un annuncio accompagnato dalla difesa dell'operato dell'esecutivo, accusato di essere intervenuto tardivamente e in modo insufficiente. A questo si aggiungono le denunce di chi sostiene che funzionari pubblici chiedano fino a $450 per la restituzione delle salme ai familiari. Intanto si muove la macchina della solidarietà internazionale. Panama ha aperto 2 centri di raccolta per alimenti, medicinali e beni di prima necessità e disposto l'invio di squadre di soccorso. Ma anche gli aiuti sono finiti al centro delle polemiche. Il sindaco di Panama City ha denunciato il presunto dirottamento di una parte del materiale umanitario destinato alla popolazione. Nelle città devastate dal sisma, intanto, migliaia di persone stanno tornando negli edifici lesionati e pericolanti per recuperare oggetti personali e provare a ricominciare da quel poco che resta. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Nelle mie preghiere ricordo sempre le vittime del terremoto, così Papa Leone all'Angelus di ieri a Castel Gandolfo, nel quale ha rivolto il suo pensiero al Venezuela. Paolo Fucili.
6: Ricordo sempre nelle mie preghiere le vittime del terremoto e tutto il popolo venezuelano, assicura Leone con le parole di ieri dalla finestra dell'Angelus a San Pietro, appuntamento di mezzogiorno della domenica, ora spostato fino al 27 luglio a Castel Gandolfo. Da ieri sera, infatti, il Papa è qui con l'intenzione di impiegare il tempo
7: con un po' di riposo, un po' di preghiera, un po' di lettura e speriamo un po' di sport.
6: Sono le vacanze del Papa, alloggiato nel Palazzo Apostolico che dà sulla piazza del paese. L'anno scorso rimase 16 giorni e spesso fu visto e incontrato fuori casa, anche in varie uscite, a sorpresa nei dintorni. Stessa intenzione forse di quest'anno, parrebbe, da quel che ha detto ieri sera all'arrivo.
7: Speriamo almeno la domenica ci vediamo per l'Angelus, poi forse qualche altro momento.
6: Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Circolazione ferroviaria in graduale ripresa nel nodo di Milano dopo verifiche tecniche alla linea elettrica Milano Centrale. Stamani ritardi fino a un'ora, disagi che arrivano nel giorno in cui iniziano i lavori tra Firenze, Campo di Marte e Santa Maria Novella, che costringono a trasbordi di passeggeri in maggiori tempi di percorrenza, ma un guasto alla linea secondaria allunga ancora di più la durata degli spostamenti. I colossi stranieri del web continuano a macinare anche in Italia profitti miliardari, scaricando sulle nostre piccole e medie imprese il peso fiscale che eludono, le denuncia la CGA di Mestre, il direttore del Centro Studi, Paolo Zabeo.
8: Sulle nostre imprese grava un'aliquota fiscale più che doppia rispetto ai colossi del web. Ma come fanno questi ultimi a pagare poche tasse? Il trucco è abbastanza semplice. Gonfiano artificialmente i costi delle filiali ubicate nei paesi dove le imposte sono più alte, come l'Italia o la Francia, così gli utili dichiarati risultano più bassi. Nel frattempo, i profitti veri vengono trasferiti verso le controllate che si trovano in stati che assicurano una fiscalità di vantaggio. Il risultato è che quasi tutte queste grandi corporation finiscono per dichiarare la maggior parte dei loro guadagni proprio dove pagano pochissimo. Un meccanismo eticamente inaccettabile che svuota le casse di molti paesi e finisce per far pagare il conto a tutti gli altri.
0: Episodi di cronaca a Savona: nella notte è morto l'uomo 37enne accoltellato ieri in spiaggia, si cerca l'aggressore, stamani un ultra 90enne ha sparato alla moglie ultra 80enne finendola in gravi condizioni. Lo sport, il calcio, i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Fuori il Messico, sconfitto agli ottavi per 3-2 dall'Inghilterra, eliminato anche il Brasile, battuto per 2-1 dalla Norvegia. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro e regia, Piera Achille Dolfino al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.
9: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
10: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
9: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali. Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
11: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
12: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
13: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete.

Fronte al Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Oggi iniziamo una nuova avventura letteraria. Inauguriamo un viaggio dentro a una delle menti più rivoluzionarie del Novecento, quella di James Joyce. Ma dimentichiamo pure il monumento letterario. Pensiamo piuttosto a un uomo che ha vissuto in un esilio perenne, portandosi sempre la sua città natale sotto la pelle. Joyce nasce appunto a Dublino nel 1882. La amava e la odiava. A 22 anni la lascia per sempre, scegliendo l'esilio volontario in Europa. Vivrà a Trieste, a Parigi, a Zurigo. Eppure non scriverà mai di nient'altro se non di Dublino. Diceva che se la città fosse improvvisamente distrutta, potrebbe essere ricostruita mattone dopo mattone partendo dai suoi libri. Un dettaglio che piacerà molto a tutti voi è questo. Joyce ha vissuto a lungo a Trieste, dove insegnava inglese. Tra i suoi studenti ci fu anche Italo Svevo. In casa Joyce si parlava spesso in dialetto triestino e Joyce stesso scriveva lettere bellissime in un italiano colto e fluido. Joyce era quasi cieco e subì decine di dolorosi interventi agli occhi. Questa mancanza di vista si tradusse in un orecchio assoluto per la parola. Era un tenore mancato, amava la musica e la sua scrittura va letta proprio così, prestando attenzione al suono, al ritmo, alle pause. E quindi spero che questi 15 racconti che compongono Gente di Dublino ci terrà efficacemente compagnia per un po'. Altre curiosità sul libro, altre riflessioni sui temi che Joyce tratta in queste pagine ci aspettano per le prossime puntate. Adesso iniziamo con il primo racconto di Gente di Dublino, Le sorelle.

Non c'era speranza per lui questa volta. Era il terzo infarto. Sera dopo sera era passato davanti a quella casa. Era in vacanza, osservando il riquadro della finestra. E sera dopo sera l'aveva trovato illuminato nello stesso modo, una luce tenue e uniforme. Se fosse morto, pensavo, vedrei il riverbero delle candele sulla persiana, poiché sapevo la consuetudine di porre due candele al capezzale dei defunti. Mi aveva spesso ripetuto: «Non ne ho per molto qua giù», e sempre mi erano parsi discorsi oziosi. Ora sapevo quanto fossero stati veri. Ogni sera, alzando lo sguardo a quella finestra, mi ripetevo sottovoce la parola paralisi. Mi era sempre suonata strana, come il termine gnomone in Euclide o simonia nel catechismo. Adesso però mi sembrava il nome di un'entità malefica e abietta che mi riempiva di paura, ma alla cui opera distruttrice avrei voluto assistere da vicino. Quando scesi per cena, il vecchio Cotter se ne stava davanti al fuoco a fumare. Poi, mentre la zia mi scodellava la minestra, disse, come riprendendo un discorso: «No, non direi che fosse proprio... ma c'era qualcosa di strano in lui. Sì, qualcosa di misterioso. Vi dirò come la penso io». Prese a tirare boccate dalla sua pipa e certo stava formulando il modo migliore per dirci come la pensava. Che vecchio noioso. Appena conosciuto l'avevo trovato abbastanza interessante con quei suoi discorsi distorti ed alambicchi, ma poi le sue interminabili divagazioni sulle distillerie avevano finito per stancarmi. «Vi dirò come la penso», ripeté. «Secondo me è uno di quei casi particolari, ecco, ma è difficile da descrivere». Ripigliò a tirare boccate dalla pipa senza spiegarci la sua teoria. Lo zio, vedendomi tutto intento ad ascoltare, mi disse: «Beh, per te sarà triste saperlo, ma il tuo vecchio amico se n'è andato». «Chi?» feci io. «Padre Flynn. È morto. Ce lo stava giusto dicendo il signor Cotter. È passato di là». Sapevo di essere osservato, perciò continuai a mangiare come se la notizia non mi avesse colpito. Lo zio spiegò al vecchio Cotter: «Con la ragazzo erano grandi amici. Il vecchio gli insegnava un sacco di cose. Insomma, al ragazzo ci teneva». «Che Dio l'abbia in gloria», disse devotamente la zia. Il vecchio Cotter mi scrutava. Mi sentivo addosso i suoi occhietti neri e tondi, lucidi, ma non vogli dargli soddisfazione alzando i miei dal piatto. Tornò alla sua pipa e alla fine sputò nel caminetto. «Non mi piacerebbe sapere i miei ragazzi impegolati con un tipo così», dichiarò. «Come sarebbe, signor Cotter?» chiese la zia. «Sarebbe», rispose il vecchio Cotter, «che penso che un ragazzo deve correre a spassarsela coi ragazzi e non... dico bene, Jack?» «Sono d'accordo», disse lo zio, «che impari a imporsi nella vita. Glielo dico sempre a questo Rosa Croce qui: fai del moto. Io da ragazzo mi facevo un bel bagno freddo tutte le mattine, estate e inverno. Ecco perché sono ancora in gamba. La cultura sarà anche importante, ma... forse il signor Cotter l'assaggerebbe un pezzetto di quel cosciotto di Montone», aggiunse rivolto alla zia. «No, no, per carità», si schernì il vecchio. La zia portò il piatto ovale dalla credenza, poi domandò ancora: «Ma perché pensa sia un male per i ragazzi, signor Cotter?» «Perché sono ancora molto impressionabili. Vedere certe cose, mi capisce? Può avere un effetto». Mi riempii la bocca di minestra per paura di dare sfogo alla mia rabbia. Vecchio scemo noioso dal naso rosso. Era tardi quando mi addormentai. Benché ce l'avessi su col vecchio Cotter perché mi trattava come un bambino, mi scervellai per capirci qualcosa di quelle sue mezze frasi. Nel buio della stanza riandai al volto pesante e grigiastro
grigiastro del paralitico. Mi tirai le coperte sulla testa e cercai di pensare al Natale. Ma la faccia grigia mi seguiva bisbigliando e capii che voleva confessarmi qualcosa. Sentii la mia anima ritrarsi in una regione piacevole e viziosa e lì ritrovai quel volto che mi aspettava. Cominciò a confessarsi mormorando e mi chiese come mai continuasse a sorridere, come mai avesse le labbra talmente bagnate di saliva. Poi ricordai che ero morto di paralisi e mi sentii sorridere anch'io, debolmente, quasi ad assolvere il simoniaco dal suo peccato. L'indomani, dopo colazione, andai a dare un'occhiata alla casa in Great Britain Street. Era una botteguccia modesta, definita genericamente merceria, e la merce consisteva principalmente in babbucce per bambini e ombrelli. Di solito in vetrina stava appeso un cartello che diceva «Si ricoprono ombrelli». Adesso però non si vedeva nessun cartello perché le saracinesche erano abbassate e alla maniglia della porta era annodato un fiocco nero. Due donnette e un fattorino del telegrafo stavano leggendo il biglietto appuntato sul fiocco. Mi avvicinai e lessi anch'io. 1 luglio 1895. Il reverendo James Flynn, già della chiesa di Santa Caterina in Myth Street, di anni 65. RIP. La lettura del biglietto mi persuase che era morto e mi turbai di fronte a quella prova così palese. Non fosse morto, sarei entrato nel retrobottega in penombra e l'avrei trovato nella sua poltrona davanti al fuoco, mezzo soffocato dalla palandrana. Forse la zia mi avrebbe dato un pacchetto di high toast da portargli e il dono sarebbe bastato a scuoterlo dal suo torpore. Ero sempre io a vuotargli il pacchetto nella tabacchiera nera, perché se l'avesse fatto lui con quelle sue mani che tremavano, avrebbe finito col rovesciare sul pavimento metà del tabacco. Persino quando si portava al naso la grossa mano tremante, nuvolette di tabacco gli scivolavano tra le dita cadendogli sulla tonaca. Erano probabilmente proprio questi incessanti spruzzi tabaccosi a conferire ai suoi vecchi abiti sacerdotali l'aspetto verde estinto, giacché il fazzoletto rosso col quale cercava di spazzolare via i granelli caduti si mostrava del tutto inefficace. Avrei voluto entrare a vederlo, ma mi mancò il coraggio di bussare. Ma allontanai allora lentamente lungo il lato soleggiato della strada e camminando leggevo i manifesti teatrali esposti nelle vetrine. Trovai strano che né io né la giornata sembrassimo in lutto e mi infastidiva notare in me come un sollievo, quasi che la sua morte m'avesse liberato da qualcosa. Me ne meravigliai perché, come lo zio aveva detto la sera prima, avevo imparato molto da lui. Aveva studiato al collegio irlandese a Roma e mi aveva insegnato a pronunciare correttamente il latino. Mi aveva raccontato le storie delle catacombe, di Napoleone Bonaparte. Mi aveva spiegato il significato dei diversi passi della messa e dei diversi paramenti dei sacerdoti. Ogni tanto si divertiva a farmi domande difficili, chiedendomi cosa convenisse fare in determinate circostanze, oppure se certi peccati fossero mortali o veniali, o mere imperfezioni. Le sue domande mi dicevano quanto complesse e arcane fossero certe istituzioni della Chiesa che io avevo sempre ritenuto semplicissime. I doveri sacerdotali verso l'Eucaristia e il segreto della confessione mi sembravano talmente gravi che mi chiedevo chi potesse mai trovare il coraggio di assumerseli. E non mi stupì sentirgli dire che i padri della Chiesa, per mettere ordine in tutto ciò, avevano compilato tomi alti quanto l'annuario delle poste, stampati fitti come gli annunci economici sul giornale. Sovente, riflettendoci, non riuscivo a rispondere oppure lo facevo in modo sciocco ed esitante. E allora lui sorrideva, scuotendo il capo.
Mentre camminavo al sole mi tornarono in mente le parole del vecchio Cotter e cercai di ricordare cosa fosse successo dopo nel sogno. Ricordavo di aver notato delle lunghe tende di velluto e una lampada antica che dondolava. Quella sera la zia mi portò in visita alla casa del defunto. Era dopo il tramonto, ma i vetri delle finestre rivolte a ponente riflettevano l'oro fulvo d'un gran banco di nubi. Entrai in punta di piedi. Attraverso l'orlo di pizzo della tendina si spandeva nella stanza una cupa luce dorata nella quale le candele parevano pallide fiammelle. Era già nella bara. Seguendo l'esempio di Nanny, ci inginocchiammo ai piedi del letto. Finsi di pregare, ma non riuscivo a raccogliere le idee, perché il borbottio della vecchia mi distraeva. Notai che, dietro la sua gonna, era abbottonata male e che i tacchi degli stivaletti di panno erano consumati da una parte sola. Fantasticai che il vecchio prete sorridesse, steso lì nella bara. Ci segnammo e venimmo via. Nella stanzetta da basso trovammo Eliza, seduta solennemente nella poltrona del prete morto. Cercai la mia solita sedia nell'angolo mentre Nanny tirava fuori dalla credenza lo sherry e alcuni bicchieri, invitandoci a prendere qualcosa da bere. Nessuno parlava, fissavamo tutti il caminetto vuoto. La zia attese fin quando udì Eliza sospirare, poi disse: «Beh, se n'è andato in un mondo migliore». Eliza sospirò ancora, chinando il capo in segno di assenso. Prima di ogni sorso la zia rigirava tra le dita il bicchiere. «È stato serenamente?» domandò. «Oh sì, signora», disse Eliza. «Non ci siamo neppure accorte di quando ha dato l'ultimo respiro. Una morte bellissima, grazie a Dio». Eliza si lisciò il vestito sulle ginocchia. «Ah, povero James. Dio sa che abbiamo fatto tutto il possibile, povere come siamo. Non volevamo mancasse di niente finché era in vita». Nanny aveva appoggiato il capo sul cuscino del sofà e sembrava sul punto di addormentarsi. «La povera Nanny», disse Eliza guardandola, «è proprio sfinita. Sapesse il da fare che abbiamo avuto, lei e io, a trovare la donna per lavarlo e vestirlo, poi la bara, provvedere alla messa alla cappella. Non fosse stato per padre O'Rourke, non so come avremmo fatto, sa? Ci ha portato lui i fiori e anche quei due candelabri della cappella. Ha scritto lui l'annuncio per il Freeman's General e ha provveduto alle formalità per il cimitero e per l'assicurazione del povero James». «È stato proprio buono», disse la zia. Eliza socchiuse gli occhi e scosse piano il capo. «Contano solo i vecchi amici», sentenziò. «Forse per loro, alla fin fine chi ti rimane?» «Proprio così», disse la zia. «Sono certa che ora che è andato a ricevere l'eterna ricompensa non dimenticherà né voi né la vostra bontà». «Ah, povero James!» esclamò Eliza. «Non era un peso. In casa lo si sentiva come adesso. Ma so che se n'è andato e che quando sarà tutto finito allora sentirete la sua mancanza», disse la zia. «Lo so», disse Eliza. «Non gli porterò più la sua tazza di brodo e lei, signora, non gli manderà più il tabacco. Povero James! Che Dio abbia misericordia dell'anima sua», disse la zia. Eliza tirò fuori il fazzoletto e si asciugò gli occhi. Poi se lo rimise in tasca e in silenzio restò a fissare il caminetto vuoto. Quindi disse: «Troppi scrupoli sempre. I doveri del sacerdozio erano eccessivi per lui. Così ha avuto un'esistenza, diciamo, contrastata». «Sì», disse la zia, «era un uomo deluso, si vedeva». Un silenzio si impadronì della piccola stanza e ne approfittai per avvicinarmi al tavolo e assaggiare il mio sherry. Poi me ne tornai alla sedia nell'angolo. Eliza sembrava immersa in profondi pensieri. Attendemmo rispettosamente che rompesse lei il silenzio. Infine disse lentamente: «Quel calice che ruppe cominciò così. Lo so,
Dissero che non c'era alcun problema, che non conteneva niente, e intanto la colpa la diedero al chierichetto. Ma il povero James era così nervoso. Dio abbia misericordia di lui. È stato quello? Disse la zia. Avevo sentito dire. Eliza annuì. Diventò un'ossessione per lui, spiegò. Cominciò a chiudersi, a non parlare con nessuno, ad andare in giro da solo. Così una sera c'era bisogno di lui e non riuscirono a trovarlo da nessuna parte. Lo cercarono dovunque, senza risultato. Poi il sagrestano suggerì di provare nella cappella. Allora padre O'Rourke e un altro prete entrarono a cercarlo con il lume. Sa cosa? Era proprio lì, seduto al buio nel suo confessionale, sveglissimo, che ridacchiava per conto suo. Si interruppe all'improvviso come per ascoltare. Anch'io ascoltai, ma nella casa non c'era alcun rumore. Sapevo che il vecchio prete giaceva sempre nella sua bara così come l'avevamo visto, solenne e truce nella morte, l'inutile calice posato sul petto. Eliza riprese. Sì, sveglissimo, che ridacchiava per conto suo. Allora, naturalmente, quando lo videro così, pensarono subito che qualcosa in lui non andava. E così si conclude il primo racconto di gente di Dublino. Joyce diventa un maniacale descrittore di tutto ciò che riguardava la sua città, anche se l'aveva lasciata forse per quel tipo di attrito che si genera fra un luogo e una persona che non riesce a sintonizzarsi con esso, ma che ha già sviluppato nel cuore un amore definitivo e totalizzante. Vi rimando a domani per continuare la nostra lettura di Gente di Dublino di James Joyce, che ci terrà compagnia per qualche settimana. Grazie anche oggi per essere stati con me. Vi ricordo la mia mail morena@radionuova.com. Ciao!

0: gusto no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
1: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli i saldi giusti. Al Val di Chienti rinfreschi la tua estate con tante offerte su misura per te. Cambia umore, cambia look e vivi lo shopping con il sorriso. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in blu.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: pomeriggio da Elena Seno in apertura il nuovo massiccio attacco russo sull'Ucraina colpita pesantemente Kiev.
1: Un'altra notte terribile per l'Ucraina. La Russia ha lanciato ondate di missili e droni da combattimento contro Kiev e la regione circostante. Al momento è di 14 morti e 76 feriti il bilancio dei raid russi, ha riferito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Solo nella capitale Kiev gli attacchi hanno provocato 11 morti e 60 feriti, ma sono numeri provvisori poiché ancora si scava tra le macerie degli edifici residenziali presi di mira, 30 solo a Kiev. L'attacco russo all'Ucraina è stato lanciato mentre la NATO si prepara a riunirsi in Turchia, domani e dopodomani. Il Ministero russo della Difesa ha dichiarato di aver compiuto un massiccio attacco contro impianti militari, industriali e impianti energetici a Kiev e nella regione di Kiev, precisando che è stato condotto con armi di precisione a lungo raggio, terrestri, aerei e navali e droni d'attacco, ma non ha detto di aver colpito edifici residenziali. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: Tensioni Stati Uniti-Italia, le persone passano ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, così il ministro della difesa Crosetto dopo il nuovo attacco di Trump alla presidente del Consiglio Meloni e all'Italia alla vigilia del vertice dell'Alleanza Atlantica. L'inquilino della Casa Bianca ha pubblicato un'immagine sui social che lo ritrae con la premier e la scritta serve un ordine restrittivo. Disagi per chi viaggia in treno oggi, guasto stamane alla stazione di Milano Centrale con cancellazioni e ritardi anche per un inconveniente tecnico lungo la linea tirrenica vicino Follonica. La situazione è poi rientrata da oggi e fino al 10 di luglio per i lavori su un cavalcaferrovia Firenze. Parte dei convogli in transito tra Roma, Milano, Torino è stato proprio dirottato sulla tirrenica con previsti incrementi dei tempi di viaggio. Un uomo di 98 anni avrebbe sparato alla moglie di 89 anni durante una lite in casa a Savona. L'anziana è stata trasferita in condizioni critiche all'ospedale Santa Corona di Pietraligure. L'uomo, ferito in maniera lieve, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Vaticano, il dicastero per i laici, la famiglia, la vita e la segreteria generale del sinodo hanno pubblicato il percorso tematico, strumento in preparazione dell'incontro che Leone XIV ha convocato con i capi delle chiese orientali cattoliche e presidenti delle conferenze episcopali per i 10 anni di Amoris Laetitia, l'esortazione apostolica di Papa Francesco. L'incontro si terrà in Vaticano dal 7 al 14 di ottobre. E l'Italia torna a scaldarsi a metà settimana dopo un weekend libero senza allerte per ondate di calore, situazione tranquilla appunto per altri 2 giorni. Da martedì però Firenze è in bollino arancione, da mercoledì si aggiungono con la stessa allerta anche Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Il via una nuova settimana insieme, anche se poi in realtà ora musica va in onda anche il sabato e la domenica, però lunedì è sempre lunedì, quindi nuova settimana, nuove novità da andare a scoprire giorno per giorno nei nostri spazi dedicati alla musica indipendente. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, partiamo subito con un classico.
1: Ora musica story
0: 1981.

qui arriva l'estate, nota dopo nota, poi ci sono le onde del mare. Kate Marshall, Only Crying, dall'estate 1981, oggi ad aprire Ora Musica, perché c'è sempre un classico prima di una novità al primo ascolto. Quella di oggi è di Nartico, il nuovo singolo si chiama Gianni Morandi.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano in Sicilia. Francesco Imbesi, in arte Frambe, in programmazione con la sua bellissima versione di Luglio, grande classico. Ciao Francesco, anzitutto.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Sì, perché come dico sempre, quando si riprende un brano, no? O lo fai in modo originale, nel senso tuo, lo devi saper fare tuo, o se no diventa karaoke.
1: Esatto.
0: Giusto?
1: E non è facile andare a riprendere una cosa passata, perché il rischio di fare peggio è più alto di quello di fare bene.
0: Direi che ne è venuta fuori comunque una versione molto, molto carina e radiofonica.
1: Sì, e sono veramente soddisfatto anche del feedback che sta arrivando, in quanto la gente si sente catapultata negli anni 80. Non so se hai visto anche il videoclip del brano, non so se hai avuto l'occasione.
0: C'è questo ritorno che oramai direi che è costante, è costante, perché si va sempre comunque...
1: Sì, è riuscito a trasmettere, diciamo, quella leggerezza, quella spensieratezza, quella sensazione d'estate, no? Che l'ha resa un classico.
0: E poi anche questa scelta di intercalare le voci è molto particolare.
1: Sì, anche quella pronuncia un po' internazionale, sì. Poi abbiamo voluto aggiungere anche quel pezzo di francese in mezzo, quel tocco di che a modo mio la rende ancora più leggera, più internazionale.
0: Senti, questo è un singolo prettamente estivo da trasmettere adesso, ma il futuro di Frambe che cosa prevede? Com'è il tuo progetto? Quest'estate sarai in giro, immagino, anche, no?
1: E allora, sì, qualche data, però al momento mi voglio godere la parte proprio radiofonica, la parte che la gente la fa sua, ecco. Progetto Frambe, non voglio guardare troppo avanti, voglio semplicemente godermi questo pezzo, questo momento che comunque vedo che è partito veramente veramente bene, meglio di quanto mi aspettavo. Io sto pezzo l'ho fatto a gennaio, perché ogni anno mi dico sempre voglio fare luglio, non è il primo anno che, che penso a questa canzone, perché proprio è una canzone che per me sa d'estate, però ogni anno arrivo sempre tardi, ci penso in estate. Questo inverno ho detto pensiamoci prima.
0: E sei stato nei tempi.
1: E siamo stati, sì, esatto. E quindi in questo momento, diciamo, voglio godermi questo
0: mix, questa
1: realtà, sì, questa realtà che mi sta accompagnando.
0: E allora noi adesso andiamo ad ascoltare la tua versione di Luglio. Prima però diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere e seguire Frambe attraverso i social.
1: Sì, su Instagram frambe.official, e da lì poi si apre tutto un mondo.
0: Frambe, oggi anche qui a Ora Musica, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te, grazie a tutti, un abbraccio.

Stai ascoltando ora musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità indipendenti, novità di ogni genere, come sempre diciamo, no, qua non ci sono preclusioni di nessun tipo. Ancora un paio di novità al primo ascolto prima di salutarci e chiudere questa puntata, ad esempio Messaggi d'Alibi, il singolo di Giulia.

Giovanissima, 20 anni, debutta con questo singolo dal titolo Messaggi d'Alibi. Lei è semplicemente Giulia, novità al primo ascolto di oggi qui a Ora Musica. Ma non è mica finita, perché ho un'altra novità da presentarvi e riguarda un'altra voce femminile, quella di Luana Buongiorno, che è uscita con Una canzone a metà.

0: Una canzone a metà, questo è il nuovo singolo di Luana Buongiorno. Oggi a completare la lista delle segnalazioni targate Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora. Se vogliamo entrare in contatto vi segnalo la pagina Facebook di Ora Musica e poi anche il mio profilo Instagram, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. Cercatemi, mi troverete. In radio domani alla stessa ora, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
5: Oggi con il nostro spazio dedicato all'informazione locale andiamo a Pitino, anzi al castello di Pitino. Siamo nel territorio di San Severino Marche e proprio sabato scorso è stato riaperto. Parliamo di un intervento di restauro e valorizzazione che è stato realizzato grazie ai fondi comunitari europei stanziati nell'ambito del piano nazionale complementare per le aree colpite dal sisma, per un importo complessivo di 1.731.000 euro, gestiti dall'ufficio del commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016. Per l'amministrazione settempedana si tratta della quarta e ultima opera del PNC che giunge a compimento. Dopo il recupero del giardino storico monumentale Giuseppe Coletti, i lavori di rigenerazione urbana di via Cesare Battisti e il ripristino della strada comunale di Straccialena. I lavori hanno visto una sinergia di diverse imprese, tra cui la società Lancia SRL che ha curato le opere edili, i professionisti de Il Compassum che si sono occupati del meticoloso restauro delle pitture, mentre gli esperti di Archeolab hanno diretto con rigore scientifico la parte archeologica. L'imponente cantiere ha completamente trasformato il complesso attraverso una serie di interventi mirati e diciamo anche che le opere hanno interessato il consolidamento pure della chiesa di Santa Maria della Pietà. Grazie ai lavori si è proceduto inoltre al recupero della chiesa di Sant'Antonio Abate. L'area esterna, prima abbandonata a prato incolto e piena di insidie, è stata interamente recuperata, realizzati nuovi percorsi pedonali con una pavimentazione speciale in cemento drenante che fa passare l'acqua piovana senza creare fango, delimitata da cordoli in pietra. È stato installato anche un moderno impianto di illuminazione pubblica per valorizzare il castello di notte, rendendolo frequentabile durante le sere d'estate, supportato da un impianto di videosorveglianza direttamente collegato alla polizia locale per garantire la massima sicurezza contro i vandalismi. Ricordiamo che il castello di Pitino fu costruito originariamente nel XIII secolo sulla sommità del colle omonimo, a circa 11 km dal centro storico e a 660 metri di altitudine, in una posizione strategica a controllo dell'alta valle del Potenza. Il sito sorge su un antichissimo e ricco insediamento piceno, il più importante dell'entroterra maceratese, che ha visto una vita ininterrotta dal VII al V secolo a.C., testimoniata dalle tre necropoli di Monte Penna, Frustellano e Ponte di Pitino, oltre a reperti risalenti fino al Paleolitico rinvenuti nelle campagne di scavo del Novecento. Il complesso è stato acquistato dal comune di San Severino Marche il 7 gennaio 1988 per avviarne la tutela definitiva. Ora passiamo alle interviste con il sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei, e di seguito con il commissario alla ricostruzione post-sisma 2016, Guido Castelli.
6: Per noi, per la città di San Severino Marche e fuori di San Severino Marche, oggi è un giorno importantissimo perché ridiamo alla comunità un castello, Castello di Pitino, che è nella storia, noi lo ricordiamo fin da quando eravamo ragazzini, quindi è molto importante e è un pezzettino in più che ridiamo alla comunità e diamo a tutte le persone che vorranno venire a vedere il castello. È stata fatta una grandissima opera grazie al PNC e quindi questo permetterà proprio di essere fruibile per anche per persone che hanno degli handicap, quindi c'è proprio un percorso anche per loro. Quindi per noi siamo solo felici di essere riusciti a portarlo a termine.
7: Ulteriore testimonianza di operatività e anche di attitudine al lavoro dell'amministrazione di San Severino, che ha voluto con i fondi del piano complementare al PNR, il piano Next Appennino, restituire alla comunità questo posto incantevole. Siamo nel castello di Pitino, uno dei manieri che in qualche modo presidiava la valle e garantiva alla nobile San Severino la gestione di un territorio molto importante. Ecco, la funzione di Next Appennino e della ricostruzione è anche questo, restituire le cose facendo in modo che addirittura si propongano meglio di quanto non fossero nel 2016. Questo è possibile a San Severino, una città che dopo l'inaugurazione del municipio, dopo l'Itis Divini, dopo la chiesa di Cesolo, inanella successi e concretezze come poche altre.
8: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata. Un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
2: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli saldi giusti.

0: Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

ore insieme su In Blu 2000. Ci seguite dal DAB, dal canale digitale terrestre 728 alle parole dell'estate, ma anche attraverso l'app Play 2000 e su play2000.it in streaming. Allora, accennavamo nella scorsa ora a questo studio secondo cui davvero dietro le nostre playlist del cuore, i brani che ascoltiamo ogni giorno, si nascondono i nostri gusti musicali, ovviamente, che rispecchiano chi siamo e addirittura che cosa proviamo, i nostri sentimenti. Spesso si pensa che la playlist di una persona sia una specie di radiografia addirittura del suo carattere. In realtà il legame tra le canzoni che scegliamo e la nostra psicologia è un po' più sfumato, cioè la musica racconta molto di noi, ma non è una scienza esatta. Alcuni esperti di questo settore spiegano cosa si nasconde davvero dietro le nostre scelte musicali. Allora, una prima connessione concreta arriva dagli studi accademici che collegano i tratti della personalità ai suoni che cerchiamo durante la giornata. Barbara Blecci, professoressa di psicologia e neuroscienze, ha approfondito questo legame in un articolo e la ricerca mostra che la personalità riesce a prevedere i gusti musicali a prescindere da fattori come l'età o il genere. Quindi la differenza più evidente si nota nel bisogno che abbiamo di stimoli. Gli estroversi tendono, secondo questo studio, a preferire la musica stimolante, mentre gli introversi tendono a preferire la musica rilassante o più tranquilla. E forse fin qui potevamo arrivarci anche noi, no? Rispetto all'esito di questo studio. Però non bisogna commettere l'errore di considerare i gusti musicali come qualcosa di fisso, di totalmente infallibile per giudicare qualcuno. A volte si ascolta magari un genere semplicemente perché fa parte del nostro background familiare, della nostra storia o della nostra crescita. I gusti poi cambiano perché cambiamo noi. La stessa dottoressa dice che la musica ci aiuta a crescere, ad acquisire nuove prospettive e anche a provare emozioni per le quali non abbiamo modo di esprimerci davvero. In questo modo la musica ci aiuta a entrare in contatto anche con la versione più autentica di noi stessi, forse in un piccolo angolo del nostro cuore, quella che neanche noi conosciamo. Quindi ci crea lo spazio necessario per crescere ed evolversi. Infine c'è anche un'altra componente molto legata al momento specifico che stiamo vivendo, quindi i gusti musicali non sono il metodo più infallibile per valutare la personalità a lungo termine, perché spesso rispondono a bisogni temporanei e soprattutto l'estate ci dà la possibilità di mettere a frutto questo studio, nel senso che poi ascoltiamo delle canzoni che sono le classiche canzoni dell'estate, che durano proprio il tempo di una stagione, che ci piacciono in questo periodo e che poi magari non ci piacciono più, non le riascolteremo mai più. Siamo attratti da quello che si sintonizza con il nostro umore attuale. La musica non descrive i tratti stabili di una persona, ma agisce in modo più immediato e, aggiungiamo noi, anche altamente casuale a questo punto, perché non possiamo fare affidamento, diciamo, sulla nostra memoria musicale per stabilire di che pasta siamo fatti o di che personalità siamo fatti, perché inevitabilmente anche le canzoni, quelle che ascoltiamo magari in una stagione mordi e fuggi, caratterizzano una parte di noi che poi non sarà più. Bello, molto interessante questo studio, e fateci sapere se anche la musica, la playlist del cuore, vi influenza particolarmente a livello caratteriale. Adesso Cesare Cremonini su In Blu 2000.

E ci siamo con le anticipazioni anche per questo inizio di settimana, all'interno delle parole dell'estate, con le classifiche che poi andranno in onda nel prossimo weekend, quindi per quanto riguarda le giornate dell'11 e 12 luglio prossimi, dalle 14 alle 15, in cui ritorniamo indietro nel tempo con un anno in particolare. E nel prossimo weekend di scena saranno gli anni 2000, in particolare il 2000 tondo tondo, quindi una sorta di spartiacque tra quella che era stata la musica degli anni 90 e quella del 2000, quindi con dei suoni anche diversi, dei personaggi diversi al loro debutto, ed è il caso proprio di una grande tigre da palcoscenico, se così possiamo chiamarla, ovvero Anastasia, perché la superstar americana non si è dimenticata del nostro paese e noi non l'abbiamo dimenticata, anche se Sabino mi diceva fuori diretta che praticamente non tutti ormai sanno, soprattutto i giovanissimi, chi sia Anastasia. E allora rinfreschiamo loro la memoria: la superstar americana torna nel nostro paese già da oggi a Roma all'Auditorium Parco della Musica, alla Cavea, due appuntamenti a luglio e tre a ottobre nel nostro paese per i suoi live. Ci regalerà le emozioni indimenticabili che arrivano dalle recenti produzioni, tra cui l'album Our Songs, protagonista di questi 5 concerti esclusivi, e la sua è una carriera costellata di grandi successi, più di 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Anastasia, sinonimo appunto, diciamo, di grinta, passione, resilienza, il pubblico italiano avrà l'opportunità di riascoltare dal vivo i suoi grandi successi intramontabili, come ad esempio Pay My Dues e Left Outside Alone. Ma la canzone che oggi andiamo a riascoltare, che fa parte appunto della chart del 2000, che nel prossimo weekend scaleremo insieme, è un grande successo di quel periodo, di quell'estate proprio, che faceva capolino alla numero 9. Noi parliamo di classifica che va per la maggiore nel nostro paese, che andava per la maggiore per quanto riguarda l'estate del 2000 nel nostro paese, con i successi sia italiani che internazionali. Ricordiamo che ha avuto numerosi riconoscimenti internazionali, siamo intorno ai 250 premi di oltre 30 paesi per Anastasia, e anche i tour che l'hanno portata in ogni angolo del pianeta davvero. E quindi la numero 9 della classifica del 2000, estate 2000, Anastasia con I'm Out of Love.

Le 15:19 di questo lunedì 6 luglio, le parole dell'estate con le anticipazioni delle classifiche dell'estate del prossimo weekend su Blu 2000. Per tutti gli appassionati della musica di Anastasia, l'estate del 2000 è stato il suo anno proprio, la sua estate, con questo grande successo non solo in Italia ma a livello globale planetario, con I'm Out of Love che incontriamo alla numero 9. La numero 6, che ascolteremo poi con tutti gli altri brani della chart del 2000, dell'estate 2000, è occupata da Madonna, che fa discutere in questo periodo perché è uscito lo scorso 3 luglio la seconda parte di Confession on a Dance Floor. La prima parte, insomma, qualcuno aveva richiamato quell'effetto nostalgia del passato rispetto alla musica dance che Madonna aveva promesso. In questo caso, per chi ha ascoltato tutto l'album, ha parlato di 64 minuti senza un attimo di pausa, mixato come un DJ set vero, quindi l'esplosione anche di suoni, anche un rinnovamento musicale di Madonna, che sa che a noi piace anche la musica dance, quindi una tenuta incredibile anche sul pezzo. Dove troviamo praticamente in questo nuovo album di tutto? C'è l'house di Chicago, la techno di Detroit, tutta roba underground che lei mastica da una vita e che ha riproposto in questo nuovo album, che è già uno dei preferiti dei fan di Madonna, sparsi ovviamente in tutto il mondo. E poi ha colpito questa macchina, questa campagna marketing pazzesca in copertina, uno scatto di Rafael Pavarotti, c'è lei avvolto in questo velo porpora che strizza l'occhio al look del Coachella 2006, e c'è una sagoma di questo velo che forma una sorta di triangolo rosa veramente particolare. Per l'occasione ha richiamato Stuart Price, che oltre al primo capitolo l'aveva curato anche il Celebration Tour tra il 2023 e il 2024.

0: con la sua musica, di cui abbiamo parlato anche per l'uscita del nuovo album Confession numero 2. Allora, io e Sabino siamo andati a vedere la copertina, incuriositi appunto copertina di questo album, ci è sembrato proprio un prodotto fatto con l'intelligenza artificiale, poca roba, quindi insomma per noi due è bocciata la copertina anche dal punto estetico visivo, però insomma qualcun altro magari l'avrà apprezzata, quindi siamo pronti anche a ricevere le giuste critiche contro le nostre opinioni a diretta@radiumblu.it. ma il momento anche di ascoltare delle belle novità, quindi abbandoniamo le anticipazioni delle chart per dedicarci a questa nuova dei Mumford & Sons, che già suona da un paio di settimane qui su Blu 2000 e si intitola Here.
1: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade.

0: get out of it.
1: Vi siete accorti già da oggi? È cambiato il disco nel 2000, la nostra proposta musicale della settimana, Earrings, e questo brano indie pop R&B che ha già una storia alle spalle, perché è uscito nel 2024 e diciamo è esploso nella sua notorietà da parte di questo artista emergente che si chiama Malcolm Todd all'interno dell'acclamato album di debutto che si intitola Sweet Boy, e questa è la nostra proposta musicale della settimana che ascolterete ovviamente per tutti questi giorni. Allora, i soliti consigli anticaldo: giri, apri la, insomma, il canale televisivo che più ti piace, l'informazione di solito è un TG in particolare, quello con l'uno, non Rai uno, l'altro, che ti dice i consigli anticaldo, quindi non uscire nelle ore più calde della giornata, vestirsi leggeri, magari con colori chiari, bere tanta acqua, ecco, il nostro Sabino le sa tutte, le tre regole d'oro, e soprattutto occhio ad anziani e persone fragili, ma quello va da sé. Mi segnala Sabino anche mangiare l'anguria, ecco, frutta fresca, anguria, che vanno sempre bene in questo periodo. E in questo periodo di afa intensa alcune convinzioni sono quelle diffuse che vanno riviste proprio alla luce delle evidenze scientifiche. Quindi iniziamo proprio con: non servono per forza 8 bicchieri d'acqua al giorno. C'è questa credenza popolare secondo cui per rimanere idratati e raggiungere il fabbisogno giornaliero serve bere 8 bicchieri d'acqua al giorno, e questa è una regola, ma non ci sono basi. Cioè, Sabina dice che c'è chi passeggia invece a champagne, 8 bicchieri di champagne al giorno e vai che si vive la vita in tutta la sua bellezza. Allora, secondo l'EFSA, che è l'autorità europea per alimentare, l'apporto adeguato di acqua totale, quindi bevande più cibo, è di circa 2 litri al giorno per le donne, 2,5 litri per gli uomini, ed è un'assunzione complessiva non da aggiungere a quella che già si ricava dal caffè, tè, frutta e verdura. Il 20-30% del fabbisogno arriva proprio dagli alimenti, perché il fabbisogno reale dipende da età, peso, clima e attività fisica. Per questo molti nutrizionisti consigliano semplicemente di bere quando si ha sete, senza ossessionarsi con i numeri, 8 bicchieri, 2 litri, eccetera eccetera. Attenzione, solo se avete avuto calcoli renali, questo è importante, in quel caso gli urologi raccomandano volumi più alti. Tra poco altri consigli, altri miti da sfatare, perché pare che non servano nemmeno tanto gli integratori, tanto decantati in questo periodo, magnesio, potassio, eccetera, eccetera, anche se le case di distribuzione farmaceutiche su queste polverine magiche fanno veramente tanti money tutta l'estate, perché noi siamo convinti che in tutte queste stagioni estive si debba appunto consumare questo tipo di prodotto.

parlavamo degli integratori. Non sempre servono questi integratori sodio, potassio, magnesio e calcio che si perdono con il sudore, ma con una dieta mediterranea equilibrata si reintegrano facilmente. Quindi gli integratori salini, molto pubblicizzati, lo diciamo prima, in farmacia, durante le ondate di caldo che stiamo vivendo, diventano davvero utili solo con la sudorazione intensa e prolungata oltre un'ora, oppure in caso di malattia con grave perdita di liquidi. Poi l'acqua frizzante va benissimo, la scelta tra acqua naturale frizzante è quasi un rito quotidiano. La buona notizia è che la carbonazione non interferisce con l'idratazione e quindi le bollicine possono anzi invogliare a bere di più. Adesso in questo momento mi servirebbe proprio un bicchiere d'acqua. L'acqua frizzante però può sostituire le bevande gassate che contengono un'alta quantità di zuccheri aggiunti. E poi altra cosa da tenere bene in mente: la maggior parte degli italiani ha il timore di bere acqua ghiacciata durante o subito dopo i pasti, oppure appena usciti dall'acqua di mare o piscina, e non bere che poi ti viene la congestione, ce lo dicevano già da piccoli. Ma non c'è alcuna correlazione tra bere acqua fredda e congestione. Per la popolazione generale non esiste, lo dicono gli scienziati, i nutrizionisti, è un vantaggio dimostrato nemmeno tra acqua fredda e a temperatura ambiente. Fa eccezione solo chi pratica lo sport intenso, per cui l'acqua fredda aiuta a contenere l'aumento della temperatura corporea durante questo sforzo prolungato, non so, magari in palestra o in altri sport estremi. Per tutti gli altri è semplicemente una questione di gusto.

You Forget About Me 1985 per i Simple Minds. Allora, c'è chi ha riscritto e ha scritto la storia della musica italiana nelle ultime ore a Tor Vergata. Abbiamo visto tutte le immagini possibili e immaginabili anche in rete di questo grande fenomeno che è ultimo, che ha realizzato veramente il sogno della sua vita di radunare 250.000 fan a Roma per vederlo. Si sono sprecate parole di complimenti anche da parte dei suoi amici, ad esempio Cesare Cremonini ha detto di ultimo: dal primo istante in cui abbiamo parlato insieme mi è apparso diverso da tutto e tutti. E poi si è complimentato anche Vasco, perché ultimo gli ha soffiato praticamente il record di maggior numero di spettatori paganti per un live. Vasco ha detto: sono davvero felice per Nicolò, ogni record è fatto ovviamente per essere battuto, largo ai giovani, è giusto così, lo ha scritto Vasco postando la foto dei loro incontri. Insomma, questa è stata la storia di ultimo del

21 Century Breakdown dei Green Day a chiudere il nostro appuntamento di oggi. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, grazie a tutti voi per aver partecipato numerosi anche in questo pomeriggio di lunedì. Naturalmente rimanete all'ascolto della nostra musica e anche delle nostre notizie, perché tra poco arriverà la redazione con l'ultima edizione delle news. Vi lasciamo oggi con il nuovo singolo di Michele Zarrillo che parla di sentimenti fin dal titolo. Ti amo, ciao a tutti, buon pomeriggio.

Musica dei ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra

0: o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su Blu 2000.
1: La biblioteca dei ragazzi.
2: Il meglio di. Il meglio di
1: Effetto Notte.
3: Ciao, sono Fabio Falzone e vi voglio ricordare che Effetto Notte non va in vacanza e vi aspetta con il meglio di il giovedì sera alle 21. Su In Blu 2000 continueremo a raccontare il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti di ieri e di oggi. Mi raccomando, vi aspetto.
1: Effetto Notte. Film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it. Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
4: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
5: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte a...
1: In Blu 2000, news.
6: Buon pomeriggio da Elena Seno. Il caso del nuovo attacco del presidente degli Stati Uniti alla premier Meloni. Le persone passano, ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, afferma il ministro della difesa Crosetto. L'inquilino della Casa Bianca ha pubblicato un'immagine sul social Truth che lo ritrae con la premier e la scritta: serve un ordine restrittivo. Per ora Palazzo Chigi tace, domani il vertice della NATO. E alla vigilia del summit dell'Alleanza Atlantica di Ankara, la Russia ha colpito Kiev con un massiccio attacco missilistico che ha provocato almeno 14 morti nell'intera regione e spinto il presidente ucraino Zelensky a chiedere decisioni forti agli alleati. Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia di Gaza per quasi due decenni, aprendo la strada a un comitato tecnocratico per l'attuazione del governo civile. Il capo del comitato di emergenza del governo, Mohamed Al-Farra, ha ufficialmente presentato le sue dimissioni. Ha anche deciso di sciogliere il comitato per facilitare la transizione amministrativa e governativa al Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, ha dichiarato il capo ufficio stampa del governo di Hamas. Tornata a regolare la circolazione ferroviaria sul nodo di Milano dopo la disalimentazione della rete elettrica di stamane, con cancellazioni e ritardi in stazione centrale e ritardi anche per un inconveniente tecnico lungo la linea tirrenica, oggi vicino Follonica. La situazione è poi rientrata. In corso in questi giorni lavori su un cavalcaferrovia Firenze e parte dei convogli in transito tra Roma, Milano, Torino viene dirottato proprio sulla tirrenica, con previsti incrementi dei tempi di viaggio. Estate caldo, riaccendono i riflettori sulla piaga dell'affollamento delle carceri.
7: L'ultimo episodio di aggressione in carcere è accaduto a Vibo Valentia, in Calabria. Un detenuto con problemi psichiatrici ha preso a pugno un agente. Intanto, durante la scorsa notte sono stati trasferiti gli 8 detenuti ritenuti responsabili di aver organizzato nei giorni scorsi una rivolta all'interno del carcere siciliano di Enna, scoppiata dopo che un fulmine aveva creato problemi alle centraline telefoniche, bloccando le comunicazioni tra i familiari e i detenuti, alcuni dei quali hanno distrutto telecamere di sorveglianza, l'impianto elettrico, danneggiato celle. In quelle rimaste intatte sono stati trasferiti gli altri reclusi, anche 8-10 nella stessa stanza. In Toscana il sovraffollamento negli istituti penitenziari è tale da non permettere nuovi ingressi e l'invito ai direttori è quello di sistemare temporaneamente materassi e brande per terra. Siamo alla pura follia, risponde il sindacato UIL, ricordando che il rispetto della dignità umana e della salute è tutelato dalla Costituzione e nessuno può metterlo in discussione. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
6: Con questo servizio termina il nostro radiogiornale. Vi ringrazio per l'ascolto.

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: 2 minuti, un libro.
2: Cosa resta di una scomparsa dopo anni di silenzio? Ossa, speranze e bugie. E 4 famiglie che aspettano di sapere se il loro lutto può finalmente avere un volto. Ciao, sono Gianluca Melilli, bentornate e bentornati a 2 minuti un libro, la vostra pausa quotidiana tra le storie. Se anche tu scrivi libri che raccontano le verità sepolte sotto la superficie, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Stiamo parlando del libro di Daniele Mencarelli. Si chiama 4 presunti familiari. Siamo nei boschi attorno al paese di Norma, in provincia di Latina. Qui viene rinvenuto uno scheletro con qualche brandello di pelle. Questi poveri resti sono finiti nella macchia molti anni prima. Solo la fatalità e le particolari condizioni ambientali hanno potuto salvaguardarli. A occuparsi del caso sono i carabinieri di Latina, nella persona del maresciallo Damasi e dell'appuntato Circosta, un giovane senza tante pretese né qualità, ma con una fame insaziabile di esperienza. Bisogna dare un nome a quelle ossa. Per questo vengono convocate 4 persone, 4 presunti familiari. In tutto 3 famiglie che hanno denunciato in epoca compatibile con lo stato dei resti la scomparsa di un loro caro. Chi avrà lo stesso DNA recuperato dallo scheletro vincerà una lotteria lunga anni di speranze e ricerche vane. Potrà finalmente piangere il proprio congiunto sparito nel nulla. L'autore in questo romanzo fa qualcosa di nuovo e forse d'inaspettato. Attorno a un enigma che agita nei personaggi parole segrete risvegliando spettri di dolori irrisolti, ci mostra un mondo nerissimo, intriso di desiderio e nostalgia del potere, di forza e violenza. A raggrumarlo, a cementarne le fondamenta, c'è un'energia che viene da lontano, che mai è scomparsa e sempre si trasforma, cristallizzata nelle strade, nell'architettura, nella storia di una città, Latina. 4 presunti familiari, di Daniele Mencarelli, Sellerio Editore Palermo.
0: Radio Nuova in Blu.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: pomeriggio da Elena Seno il caso del nuovo attacco del Presidente degli Stati Uniti al Trump, alla Premier Meloni. Le persone passano, ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, afferma il Ministro della Difesa Crosetto. L'inquilino della Casa Bianca ha pubblicato un'immagine sul suo social Truth che lo ritrae con la Premier e la scritta: serve un ordine restrittivo. Il tutto a poche ore dal vertice NATO ad Ankara e alla vigilia del summit dell'Alleanza Atlantica, dove si discuterà anche del sostegno all'Ucraina. La Russia ha colpito Kiev con un massiccio attacco missilistico che ha provocato almeno 14 morti e spinto il presidente Zelensky a chiedere decisioni forti agli alleati. Diversi droni ucraini intanto hanno colpito il polo industriale settentrionale di Omsk in Russia, oltre 2500 chilometri dal confine con l'Ucraina. In Venezuela il bilancio del sisma continua ad aggravarsi, oltre 3000 vittime e 16000 feriti, e mentre si continua a scavare tra le macerie il governo cerca di rispondere alle accuse sulla gestione dell'emergenza.
1: Nel giorno delle celebrazioni per l'anniversario dell'indipendenza, la presidente ad interim Delcy Rodriguez ha parlato della creazione di una nuova unità militare dedicata alla gestione delle calamità naturali. Un annuncio accompagnato dalla difesa dell'operato dell'esecutivo, accusato di essere intervenuto tardivamente e in modo insufficiente. A questo si aggiungono le denunce di chi sostiene che funzionari pubblici chiedano fino a $450 per la restituzione delle salme ai familiari. Intanto si muove la macchina della solidarietà internazionale. Panama ha aperto 2 centri di raccolta per alimenti, medicinali e beni di prima necessità e disposto l'invio di squadre di soccorso. Ma anche gli aiuti sono finiti al centro delle polemiche. Il sindaco di Panama City ha denunciato il presunto dirottamento di una parte del materiale umanitario destinato alla popolazione. Nelle città devastate dal sisma, intanto, migliaia di persone stanno tornando negli edifici lesionati e pericolanti per recuperare oggetti personali e provare a ricominciare da quel poco che resta. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Accusato di tentato omicidio, anziano di 99 anni che stamani ha sparato la moglie oltre 80enne a Savona. L'uomo, che subito dopo i fatti era stato portato all'ospedale per alcune scoriazioni, è stato sentito in caserma mentre la moglie si trova in terapia intensiva e versa in condizioni critiche. Secondo quanto appreso, l'uomo custodiva in casa l'arma, una pistola semiautomatica, ma non aveva il porto d'armi. Ancora da chiarire le motivazioni del gesto. La società di gestione dell'aeroporto di Catania comunica che in seguito alle attività dell'Etna permane l'interruzione dei voli in arrivo, il blocco integrale alle partenze fino alle 20. E tennis, Flavio Cobolli vola ai quarti di finale a Wimbledon, l'azzurro sconfitto in 3 set l'australiano Alex de Minaur. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
5: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli saldi giusti.

0: Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
1: Buona estate 2026, l'estate della musica e delle emozioni. Venerdì 10 luglio, nella suggestiva cornice di Palazzo Bonaccorsi, arriva Massimo Silverio con il suo Surtum Tour, un concerto intenso e coinvolgente che attraversa tradizione e innovazione, tra folklore, elettronica e una scrittura musicale unica e contemporanea. Un'occasione unica per scoprire dal vivo uno degli artisti più originali ed apprezzati della nuova scena musicale italiana. Venerdì 10 luglio alle ore 21:15, Palazzo Bonaccorsi, Massimo Silverio in Surtum Tour. Info biglietti 0733 23 07 35 e amatmarche.net.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
3: Il 18 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano. Avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e al suo debutto in Italia nel ruolo di Figaro il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia.
2: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia. Ogni

Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Emma Tarlazzi, Studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Estate 2026 accende l'estate maceratese. Martedì 7, mercoledì 8 luglio, nella splendida sala dell'Eneide di Palazzo Bonaccorsi, arriva Dedica, la performance della danzatrice Sara Sguotti. Un'esperienza unica che crea un dialogo vivo tra danza, musica, spazio e pubblico, trasformando ogni replica in un momento irripetibile. Martedì 7, mercoledì 8 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Dedica. Ogni sera doppio appuntamento alle 20.30 e alle 22, posti limitati. Info biglietti 0733 23 0735 amatmarche.net.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Radio Nuova, @radionuova.com.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Ecco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: In Blu 2000 News.
1: Trump torna a dominare la scena internazionale, nuovo affondo contro Meloni con un post che riapre lo scontro di giugno, mentre sul fronte sportivo la sua telefonata a Infantino per Balogun scuote i mondiali. Alla vigilia del vertice NATO di Ankara la tensione sale, Zelensky si prepara il faccia a faccia con gli alleati e intanto un nuovo attacco russo devasta Kiev. Disagi sulla rete ferroviaria, lavori a Firenze rallentano l'alta velocità, guasto a Milano Centrale, in mattinata blocca treni tra ritardi e cancellazioni. Buonasera da Elena Seno, in apertura le tensioni riaperte dal presidente statunitense Trump con l'Italia. Dopo il nuovo attacco alla premier Meloni, Palazzo Chigi sceglie di non replicare. Il servizio di Augusto Cantelmi.
2: Sopire e troncare, troncare e sopire. Di fronte al nuovo attacco di Trump a Meloni a Palazzo Chigi ci si affida al motto manzoniano per spegnere al più presto l'ennesimo scontro con Washington. Bocche cucite, l'ordine di scuderia che coinvolge tutte le forze di maggioranza, le uniche dichiarazioni concesse a Tajani, per il quale le parole di Trump si commentano da sole, e a Crosetto le persone passano, i legami con gli Stati Uniti restano. Nel meme pubblicato sui social di Trump campeggia una foto con la frase "serve un ordine restrittivo", il riferimento abbastanza esplicito al G7 francese e alla polemica legata proprio a Meloni e alla richiesta di selfie implorata, come raccontato da Trump. Anche in questo caso dunque un attacco volgare verso la premier italiana, vista come una specie di stalker a cui servirebbe, secondo il post di Trump, un divieto di avvicinamento nel vertice di domani della Alleanza Atlantica. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, lì nello studio.
1: E l'ennesima frecciata del presidente americano contro la premier italiana arriva appunto a poche ore dal summit della NATO in Turchia. Tensioni in seno all'alleanza tra Europa e Stati Uniti sulla questione fondi. Antonio Soviero.
3: La vigilia del vertice NATO ad Ankara è segnata da un'altissima tensione geopolitica e rigorose misure di sicurezza. Diverse strade della capitale turca chiuse, presidiate da un numero elevato di poliziotti, vietata qualsiasi manifestazione. Al summit di domani e dopodomani parteciperanno 32 capi di Stato e di governo. Il più atteso, manco a dirlo, è Donald Trump. Sul tavolo del vertice gli aiuti all'Ucraina, il possibile attacco russo alla Polonia e soprattutto le spese militari. Nella conferenza pre-summit il segretario generale Rutte dichiara che gli USA non stanno spaccando la NATO e che è giusto riequilibrare le spese militari. Da Ankara potrebbe uscire una NATO 3.0 a trazione in prospettiva europea, con capofila la Germania. Il tycoon ribadirà che gli USA garantiranno la sicurezza solo a chi aumenterà fino al 5% del PIL la spesa per la difesa, e gli alleati europei mostreranno invece i passi concreti per raggiungere l'obiettivo. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Intanto in Ucraina la Russia ha colpito ancora pesantemente la capitale Kiev. Sentiamo il servizio di Vito De Torre.
4: I servizi segreti ucraini avevano avvertito la popolazione che la Russia avrebbe lanciato un nuovo pesante attacco su Kiev, e così è stato. Allo scattare dell'allarme missilistico, decine di migliaia di persone si sono rifugiate nella metropolitana, ma non tutti sono riusciti a mettersi in salvo. Il bilancio provvisorio è di 15 morti, mentre i soccorritori continuano a scavare tra le macerie. L'attacco arriva alla vigilia del vertice NATO di Ankara. Zelensky chiede decisioni forti agli alleati. La contraerea ucraina a corto di munizioni non è riuscita ad intercettare i 35 missili lanciati contro la capitale. Intanto Trump sostiene che Putin sente la pressione e vuole mettere fine alla guerra, ma sul campo non ci sono segnali di distensione. Il Cremlino parla ormai apertamente di guerra e non più di operazione militare speciale, e lascia intendere una mobilitazione più ampia. Kiev invece rivendica attacchi contro 3 raffinerie russe. Vito De Torre, lì nello studio.
1: In Iran anche oggi le celebrazioni funebri dell'Ayatollah Khamenei, presenti molti familiari ma non il figlio e successore Muqtada. Il servizio di Fabio Bolzetta.
5: Cerimonie d'addio al terzo giorno. Oggi nella piazza attorno alla torre Azadi, uno dei luoghi simbolo di Teheran, il corteo funebre del leader supremo Ali Khamenei. Lungo 20 chilometri si moltiplicano le bandiere nazionali iraniane e le immagini del leader ucciso nell'attacco statunitense-israeliano il 28 febbraio scorso a Teheran. Un'altra processione si terrà nella città centrale di Qom, e mercoledì il corpo di Khamenei sarà trasferito nelle città sante sciite di Najaf e Karbala in Iraq. Mecca per ulteriori riti, poi verrà sepolto giovedì nella sua città natale di Mashhad. È vendetta una delle parole che risuona tra la folla illutta a Teheran. Vi sono il presidente iraniano Masoud Pezeshkian e i familiari di Ali Khamenei, mentre assente e mai comparso in pubblico il suo successore Mojtaba, rafforzando ancora una volta l'ipotesi sul suo stato compromesso di salute causato dal ferimento sotto gli attacchi a Teheran. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E restiamo in Medio Oriente. Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo di governo della striscia di Gaza. Ci aggiorna la corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
6: Hamas ha annunciato oggi da Gaza City lo scioglimento del suo comitato di governo di emergenza per trasferire i suoi poteri al comitato di tecnocrati palestinesi che ancora non hanno messo piede nella striscia, nominati mesi fa dal consiglio di pace di Donald Trump. Ne prendiamo atto, ma valuteremo le azioni e non le promesse, a risposta secca del direttivo dell'organismo creato dalla Casa Bianca per un piano di pace per Gaza, di fatto in stallo, perché nell'annuncio di oggi non è coinvolto il braccio armato di Hamas e senza la consegna, almeno graduale, delle armi difficilmente si faranno passi in avanti. Ieri il premier Netanyahu ha ripetuto che senza disarmo di Hamas non inizierà alcuna ricostruzione neppure nel territorio occupato dall'esercito israeliano, ormai quasi il 70% della striscia praticamente ridotto in un cumulo di macerie. Nei prossimi giorni potrebbero riprendere in ogni caso i negoziati al Cairo, nella speranza che qualcosa si muova a beneficio dei 2 milioni di palestinesi che sopravvivono da quasi 3 anni in condizioni indegne e che non sono evidentemente la priorità di nessuna delle parti in causa. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Ultimo pagina, giornata con pesanti disagi per chi ha viaggiato stamani in treno a causa di lavori programmati a Firenze, ma anche di guasti. Il servizio è di David Murgia.
7: È iniziata una settimana caldissima non solo per l'AFA che attanaglia l'Italia, ma anche per il trasporto ferroviario. Il traffico è interrotto fino al 10 luglio sul nodo ferroviario interessato dall'alta velocità all'altezza di Firenze per un intervento di manutenzione programmato, ma le ripercussioni sono a livello nazionale. Come se non bastasse, la giornata di oggi è stata segnata anche da guasti sulle linee rimaste attive. Il più importante alla stazione di Milano Centrale ha generato ritardi fino a 1 ora e la soppressione di diverse corse. La colpa, si fa per dire, di tutto questo caos per il trasporto ferroviario è la demolizione e la ricostruzione di questo cavalcavia toscano noto come Ponte Alpino. Una prima interruzione del traffico è scattata alle 23 di ieri e terminerà alle 4 di venerdì 10 luglio, dividendo di fatto così l'Italia in due parti. Poi ci sarà una seconda tranche di lavori dalle 23 di domenica 26 luglio fino alle 11 di giovedì 30 luglio. Per evitare troppi disagi è stato previsto un servizio navetta con bus tra Firenze Campomarte e Firenze Santa Maria Novella in collegamento con alcune frecce. Davide Murgia, linea allo studio.
1: La società di gestione dell'aeroporto di Catania comunica che in seguito alle attività vulcaniche dell'Etna permane l'interruzione delle attività di volo in arrivo, il blocco integrale alle partenze fino alle ore 20 di stasera, quindi disagi anche per chi viaggia da Catania. È accusato di tentato omicidio l'anziano di 99 anni che stamani ha sparato alla moglie ultraottantenne a Savona. L'uomo, che subito dopo i fatti era stato portato all'ospedale San Paolo per alcune escoriazioni, è stato poi sentito in caserma, mentre la moglie si trova in terapia intensiva e versa in condizioni critiche. Secondo quanto appreso, l'uomo custodiva in casa l'arma, una pistola semiautomatica, ma non aveva il porto d'armi. Ancora da chiarire le motivazioni del gesto. Appello dei vescovi della regione Campania che si rivolgono alle comunità cristiane e alle istituzioni politiche, raccogliendo l'eredità delle recenti visite del Papa a Pompei, Napoli e a Cerra. Il servizio di Nicola Ferrante.
8: Un invito a mettere al centro la dignità della persona e il cuore dell'appello sottoscritto dai vescovi della Conferenza Episcopale Campana, che rilancia il messaggio consegnato da Papa Leone durante la sua visita nella regione a fine maggio scorso. Non possiamo ignorare la condizione delle carceri, scrivono i presuli campani. Ci preoccupano i centri di permanenza per il rimpatrio e la condizione dei migranti e dei Rom. Il rischio è che vengano percepiti come problema da respingere. Poi il nodo sanità con le diseguaglianze territoriali e sociali e la custodia della vita, quella fragile è sempre da custodire, come spiega Monsignor Antonio Di Donna, presidente della Conferenza Episcopale Campana.
9: La difesa della vita, la dignità della persona è una sola e basta dividere a alcuni da altri, quindi basta dividere anche i cattolici tra quelli più sensibili a certi temi e altri sensibili ad altri temi.
5: Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Pubblicato il percorso tematico per l'incontro che si terrà in Vaticano d'ottobre, convocato da Leone XIV a 10 anni dall'esortazione apostolica Amoris Laetitia, il servizio di Cristiana Caricato.
10: A 10 anni da Amoris Laetitia, la Chiesa torna ad interrogarsi sulla famiglia e le sue dinamiche. Presentato oggi dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e dalla Segreteria Generale del Sinodo, il percorso tematico per l'incontro annunciato da Leone XIV il 19 marzo scorso, che si terrà in Vaticano dal 7 al 14 ottobre 2026, convocati i capi delle chiese orientali e i presidenti delle conferenze episcopali, ma come rivelato dal pontefice a conclusione dell'ultimo concistoro, parteciperanno anche alcune famiglie per condividere la propria esperienza, essenziale per rilanciare poi nelle chiese locali un'azione pastorale condivisa, uno spazio reale di ascolto, discernimento, confronto, ma soprattutto concretezza. A 10 anni dall'esortazione post-sinodale che aveva aperto delle possibilità per i divorziati risposati per accedere all'Eucaristia, si farà una verifica delle intuizioni contenute nel testo ed emerse nelle due assemblee dedicate alla famiglia. Precarietà lavorativa e abitativa, malattie, emergenza educativa e solitudini, le tante fragilità che le famiglie devono affrontare, mentre il loro ruolo nella missione della Chiesa rimane centrale. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Mondiali nella bufera, la FIFA revoca la squalifica di Balogun dopo la telefonata di Trump a Infantino. L'attaccante statunitense torna in campo contro il Belgio, decisione senza precedenti che scuote il mondo del calcio. Federico Plotti.
11: Quel fallo non c'era, dice il presidente americano Trump, che rivela di aver parlato con il numero uno del calcio mondiale Infantino prima della decisione della UEFA di sospendere la squalifica del bomber statunitense Folarin Balogun, espulso per un fallo nell'ultima partita disputata dagli States contro la Bosnia. A salvare l'attaccante americano ci ha pensato direttamente la Federazione Internazionale, che ha sospeso la squalifica appellandosi a un articolo del suo statuto che finora, nella storia quasi centenaria dei campionati del mondo, non era mai stato applicato. Dunque Balogun ci sarà questa notte, calcio d'inizio alle 2 ore italiana contro il Belgio negli ottavi di finale. Trump ringrazia e lo fa pubblicamente sul suo social, alimentando però sospetti su possibili ingerenze da parte della Casa Bianca direttamente sul numero uno del calcio mondiale. Non ci sta però il Belgio, la stessa UEFA. La credibilità del mondiale è ormai compromessa, commenta l'Unione delle Federazioni Calcistiche Europee. Federico Plotti, allo studio.
1: Tennis, Flavio Cobollivol è quarti di finale di Wimbledon, l'azzurro sconfitto in 3-7 l'australiano Alex De Minaur per 7-5, 7-6, 6-3 in 2 ore e mezza di gioco. E anche Jasmine Paolini si è qualificata ai quarti di finale del torneo di Wimbledon, l'azzurro ha superato in 3-7 la filippina Alexandra Ala col punteggio di 6-4, 4-6 e 6-3. L'Italia torna a scaldarsi a metà settimana, secondo il nuovo bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore. Per Firenze domani prevista l'allerta arancione, da mercoledì si raggiungono anche Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona. Siamo al termine del nostro radiogiornale, ringrazio Sabino D'Alessandro in regia e ringrazio voi per l'ascolto.

0: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
1: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli saldi giusti. Al

0: Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
1: Sabato 11 luglio Civitanova Danza ti invita al Festival nel Festival. Dalle ore 19 la città si trasforma in un grande palcoscenico. Quattro spettacoli in una maratona tra visioni sospese, riletture elettroacustiche e performance immersive tra danza e musica. Un'esperienza da vivere. Civitanova Marche, sabato 11 luglio, tutto il meglio della danza. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
3: Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi. Un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fourny, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Per quanto riguarda le voci, avremo la presenza di giovani star internazionali, quali il baritono Ariun Batar, Gan Batar nel ruolo del titolo, e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
2: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova.

di un'estate che è stata davvero speciale. Alcune estati, infatti, restano, non tutte, solo alcune. Quelle in cui è successo qualcosa che non sapevi ancora nominare, ma che hai riconosciuto subito come importante. Per sempre.

Siamo in Italia, siamo in Liguria, no, più a sud, siamo sulla costa Ligure, un paese piccolo, affacciato sul mare, case color pastello, un giardino grande con gli alberi da frutto, il sole che batte forte dal mattino. Un ragazzo di 17 anni aspetta. Non sa ancora cosa aspetta, sa solo che l'estate è cominciata, che il caldo è immobile e denso, che i giorni si somigliano tutti e lui non riesce a stare fermo dentro quella somiglianza. Si chiama Elio, suo padre è un professore universitario, ogni estate ospita un ricercatore, qualcuno che viene a studiare, a scrivere, a stare qualche mese in quella casa grande e piena di libri. Quell'estate arriva Oliver. Ha 24 anni, è americano, è bello nel modo in cui certe persone sono belle, senza sembrare di saperlo, senza usarlo. Ha una sicurezza tranquilla che Elio trova insieme affascinante e irritante. Occupa lo spazio senza chiedere permesso, ride con facilità, sparisce per ore e poi riappare come se nulla fosse. Elio lo osserva. Cerca di non farlo vedere, non capisce ancora cosa sente, o forse lo capisce, ma non ha ancora trovato le parole giuste per darsene conto. L'estate è appena cominciata e già niente è più come prima. Questa settimana vi porto dentro a uno dei romanzi più belli scritti sull'estate, sul desiderio, sul tempo che passa e non torna. Sette parole, sette giorni. Un libro segreto da scoprire. Per cui mandate i vostri indizi. Domenica, come al solito, sveleremo il titolo di questo libro. La parola di oggi di Pagine d'Estate è... estate. Buon proseguimento a tutti da Antonio Torretti. Grazie di essere stati con noi questo lunedì e a risentirci domani con un altro frammento di storia.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu. Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova. Il più cordiale e benvenuto a questa edizione del GR. Il presidente della provincia di Macerata, Alessandro Gentilucci, esprime grande soddisfazione per l'esito positivo della conferenza dei servizi che ha approvato il progetto della discarica di Cingoli, ma anche per il fatto che la TA3 riesce in un'operazione impensabile alla vigilia, la cancellazione di oltre 10 milioni di extra cap, ovvero i costi sostenuti da Cosmari che non possono essere recuperati a causa del tetto all'aumento delle tariffe imposti da ARERA, l'autorità nazionale di regolazione del settore rifiuti, e la riduzione delle tariffe dal 2031. La quasi unanimità dei sindaci, commenta Gentilucci, ha sancito in assemblea un lavoro capillare che attesta il superamento delle criticità strutturali che hanno penalizzato il gestore Cosmari negli ultimi anni, riportando i servizi ambientali del territorio su binari di stabilità e sostenibilità economica. Cosmari, prosegue Gentilucci, sta finalmente tornando a essere un'azienda pubblica virtuosa e ben gestita, e i frutti di questo risanamento si vedono già dall'applicazione delle nuove tariffe. Ciò significa che il piano di efficientamento avviato, grazie alla collaborazione tra gestore e provincia, sta funzionando, e questo garantirà la stabilità dei conti e contestualmente limiterà l'impatto fiscale sui cittadini. Un gesto piccolo ma concreto per la comunità e per le donne. Il Centro Italiano Femminile di Monte Cassiano, con il ricavato della pesca di beneficenza organizzato lo scorso 8 marzo, ha donato al reparto ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Macerata un lettino ginecologico e uno sfigmomanometro nuovi. L'acquisto è stato fatto al Strumedical Shop di San Bucheto, rivenditore che si è fatto carico gentilmente della consegna. Il fornitore è un'azienda italiana ed il dispositivo, dotato dei requisiti e delle certificazioni richieste, è di un modello pari a quello che andrà a sostituire nell'ambulatorio urgenze, quello che riceve tutta l'utenza pubblica che afferisce all'unità operativa dell'AST Macerata. Alla consegna era presente una delegazione del CIF Monte Cassiano, tra cui la vicepresidente Maria Pia Cocciarini, anche presidente del CIF regionale e consigliera della Commissione Pari Opportunità Marche. Riaperto sabato scorso il castello di Pitino a San Severino Marche, l'intervento di restauro e valorizzazione è stato realizzato grazie ai fondi comunitari europei stanziati nell'ambito del piano nazionale complementare per le aree colpite dal sisma, per un importo complessivo di 1.731.000 euro, gestiti dall'ufficio del commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016. All'interno i restauratori hanno riportato all'antico splendore i preziosi affreschi e gli apparati decorativi. Inoltre è stato installato un moderno impianto di illuminazione pubblica per valorizzare il castello di notte, rendendolo frequentabile durante le sere d'estate, supportato da un impianto di videosorveglianza direttamente collegato alla polizia locale per garantire la massima sicurezza contro i vandalismi. Ascoltiamo il sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei.
3: Per noi, per la città di San Severino Marche e fuori di San Severino Marche, oggi è un giorno importantissimo, perché ridiamo alla comunità un castello di Pitino, che è nella storia, noi lo ricordiamo fin da quando eravamo ragazzini, quindi è molto importante e è un pezzettino in più che ridiamo alla comunità e diamo a tutte le persone che vorranno venire a vedere il castello. È stata fatta una grandissima opera grazie al PNC e quindi questo permetterà proprio di essere fruibile anche per persone che hanno degli handicap, quindi c'è proprio un percorso anche per loro. Quindi per noi siamo solo felici di essere riusciti a portarlo a termine.
2: Un cittadino camerunense di 22 anni, residente a San Severino Marche, è stato denunciato per detenzione per uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato intercettato e controllato dai carabinieri mentre si trovava all'interno dei giardini Diaz a Macerata. L'atteggiamento del ragazzo ha spinto i militari ad approfondire l'accertamento. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire, abilmente occultati all'interno di un pacchetto di sigarette, due pezzetti di hashish del peso complessivo di 9,82 grammi. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e presa in carico in attesa delle future procedure di distruzione. Ed ora parliamo di un'iniziativa di solidarietà del CAIM Lodovico Scarfiotti. Il servizio è di Maria Moretti.
4: Promossa dal CAEM Lodovico Scarfiotti in collaborazione con Asi Solidale, è stata appena rinnovata l'iniziativa Viaggiare Insieme all'Istituto di Santo Stefano di Porto Potenza Picena. Arrivati con ben 25 auto d'epoca, i partecipanti hanno regalato una mattina di svago e divertimento ai pazienti della struttura, con l'emozione di salire su auto storiche e partecipare a prove di abilità con i soci. Presenti Lancia, Porsche, Mercedes, BMW e l'Alfa Romeo Duetto di Asi Solidale, utilizzabile anche da persone con disabilità. L'iniziativa vede la collaborazione della Pro Loco Porto Potenza e dell'amministrazione comunale. La cerimonia si è conclusa con la premiazione dell'Istituto di Lanciano sulla Lancia Appia di Senigallesi e con l'intervento del direttore Gianluca Frati, sottolineando l'importanza di esperienze come questa che aiutano i pazienti a uscire dalla quotidianità e a vivere momenti di condivisione e inclusione.
2: I carabinieri di Civitanova Marche hanno denunciato un cittadino nigeriano di 35 anni, residente a Fermo, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e oltraggio a pubblico ufficiale. L'intervento è scaturito verso le 19.30 di sabato, a seguito di una segnalazione al 112 di un uomo che stava arrecando disturbo in un negozio in corso Umberto I. Giunti sul posto, i carabinieri hanno rintracciato l'uomo in via Duca degli Abruzzi, in evidente stato di alterazione alcolica, e per questo hanno richiesto l'intervento del 118. Durante le fasi di controllo, sebbene inizialmente collaborativo nel fornire le proprie generalità, il 35enne ha di colpo cambiato atteggiamento, ha sputato al volto di uno dei militari, opponendo resistenza. Quindi, nel tentativo di sottrarsi al fermo, ha iniziato a compiere atti di autolesionismo, battendo ripetutamente il capo contro il palo di un segnale stradale, per poi darsi alla fuga per le vie limitrofe, facendo perdere le proprie tracce. L'indagato è stato comunque identificato e denunciato. Una professionista dell'Università di Macerata entra nella guida nazionale degli organismi universitari di parità. Elisa Attili, componente del personale tecnico amministrativo di UniMC e del Comitato Unico di Garanzia dell'Ateneo, è stata nominata vicepresidente di CONIPAR, la Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università Italiane. Rivolgo a Elisa Attili le mie più vive congratulazioni, commenta il rettore John McCool. Questa nomina riconosce un impegno serio, generoso e qualificato. È un risultato che valorizza il percorso personale e professionale e insieme il lavoro del CUG e dell'Università di Macerata su temi fondamentali per la vita democratica delle nostre comunità.
4: Civitanova Marche, protagonista dell'Art Nouveau Week 2026, incentrato sul tema del mare, il festival europeo dedicato allo Steel Liberty e alle arti decorative. Venerdì 10 luglio alle ore 18 è in programma il tour guidato Affreschi, torrette e forme Liberty marchigiane, un percorso che porterà i partecipanti tra i principali edifici in stile Liberty della città, tra cui la Casa Liberty e la storica pescheria. L'iniziativa si concluderà alla storica palazzina di Villa Cluana, dove sarà possibile partecipare a un aperitivo su prenotazione nell'atmosfera della Belle Époque. La visita sarà guidata da Chiarenza Gentili Mattioli, durerà circa un'ora e mezza al prezzo di 20 euro, con partecipazione gratuita per i bambini fino a 6 anni.
5: Gli spettacoli.
2: Arianna e Teseo ha inaugurato sabato scorso la rassegna di teatro antico a Falerone. C'era per noi Samuela Lautizzi.
6: Frizzante serata quella di sabato scorso per l'inaugurazione della stagione di prosa al Teatro Romano di Piane di Falerone. Nel suggestivo scenario di uno dei teatri di epoca romana, meglio conservati in nostro territorio, approda uno dei miti greci più conosciuti, in uno spettacolo divertente, godibile fino alla fine e in cui certamente non ci si annoia. In scena Arianna e Teseo, una storia tragica e ridicola, con l'energia davvero incontenibile della bravissima Tiziana Foschi, in forma smagliante più che mai. E la simpatia e ovviamente anche la bravura di Antonio Pisu, che dimostra talento anche nelle parti musicali cantando e accompagnandosi con una chitarra acustica. Lo spettacolo, che si inserisce nell'ambito della 28ª edizione del TAU, Teatri Antichi Uniti, e che è scritto e interpretato dai due attori, è una rivisitazione insolita e tragi-ridicola del mito greco, che viene smontato nelle varie parti, soggetto continuamente a interruzioni tra battute divertenti, sagace e a volte irriverenti, in un tempo scenico che, come un nastro che si avvolge e poi si srotola, sembra correre veloce, seguendo un'urgenza che non è tanto quella di raccontare la storia quanto piuttosto di rincorrere il filo. Quel filo rosso, o meglio fucsia, che unisce inevitabilmente il passato al presente, il mondo antico a quello contemporaneo, con tutte le loro contraddizioni e umane fragilità. Due mondi che viaggiano paralleli, dove il sentimento tanto celebrato dell'amore diventa in realtà lo strumento che Teseo utilizza per uscire al labirinto, mentre Arianna, piantata a Nasso, da quale nascerà poi la celebre espressione essere piantati in asso, usa l'amore, o meglio il dolore che esso provoca, per uscire dall'infanzia e diventare finalmente adulta. E allora che cos'è il labirinto? Forse la vita stessa, forse i pensieri che a volte ci confondono e ci fanno paura. Quella stessa paura di perdere il filo, di perdere forse un legame o magari noi stessi. Nella parte finale è un momento di pausa e distensione. Il ritmo rallenta, la riflessione sul concetto di mito trova spazio. Riflessione sul tempo del mito stesso, in cui in realtà il legame con il mondo odierno è ancora fortissimo e attuale. Ogni mito, avulso dalla banale, semplice morale delle favole a buonanotte, vive ancora oggi in ognuno di noi, nella forza propulsiva delle azioni, delle parole e in tutto ciò che ne deriva, in quell'umanità di cui tutti noi facciamo e faremo sempre parte.
5: Il taccuino.
2: Camerino accoglie il secondo appuntamento cittadino del Nico Festival 2026, Nuove Generazioni Connesse, uno scambio di esperienze artistico-formative giovanili tramite le esibizioni pubbliche di compagini musicali, coreutiche e teatrali, all'insegna della valorizzazione delle differenze e dei talenti dei giovani. Questa sera alle 21 la suggestiva cornice della Rocca Borgesca ospita videotape, musica per emozioni, spettacolo che vede protagonisti orchestra, coro e teatro danza Nico al termine del percorso formativo del Music Camp. La serata è impreziosita dalla partecipazione straordinaria del giornalista Domenico Iannacone, ospite speciale dell'evento. L'ingresso è libero. Domani e mercoledì 8 luglio alle 20:20 e alle 22 si apre il sipario su Buonestate, rassegna di arti performative a Palazzo Buonaccorsi di Macerata, promossa fino al 12 luglio dal Comune di Macerata con l'AMAT. Alla Sala dell'Eneide il primo appuntamento è con Dedica, progetto ideato dalla danzatrice Sara Sguotti, musica per Paolo Vacca, produzione Centro di Produzione della Danza Cango Firenze, che si trasforma attraverso l'invito a instaurare un dialogo autentico con uno spazio fisico e un suono unico, esclusivo e irripetibile.
5: Il tempo nelle Marche.
2: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli orientali, mare da poco mosso a quasi calmo. Le temperature minime e massime previste per domani 22-33 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
5: Giornale Radio Nuova.
1: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
7: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
8: Gli affascinanti misteri dei Carmina Burana di Karl Orff, orchestra filarmonica marchigiana diretta dal maestro Ramon Tebar, soprano Karen Gardea Zabal, tenore Rusil Gatin, baritono Grisha Martirosian. Feristerio di Macerata il prossimo 7 agosto. O fortuna, venut lume.
7: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
9: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

0: Viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: libro.
1: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è Due Minuti un Libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Birk non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper. Edizioni Nord.
2: Estate 2026 accende l'estate maceratese. Martedì 7, mercoledì 8 luglio, nella splendida sala dell'Eneide di Palazzo Bonaccorsi, arriva Dedica, la performance della danzatrice Sara Sguotti. Un'esperienza unica che crea un dialogo vivo tra danza, musica, spazio e pubblico, trasformando ogni replica in un momento irripetibile. Martedì 7, mercoledì 8 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Dedica. Ogni sera doppio appuntamento alle 20.30 e alle 22, posti limitati. Info biglietti 0733 23 0735 amatmarche.net. Buona estate 2026, vivi l'emozione dell'arte da vicino.
3: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
4: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli i saldi giusti. Al Val di Chienti rinfreschi la tua estate con tante offerte su misura per te. Cambia umore, cambia look e vivi lo shopping con il sorriso. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche

0: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
1: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli saldi giusti.

0: del festival. Dalle ore 19 la città si trasforma in un grande palcoscenico. Quattro spettacoli in una maratona tra visioni sospese, riletture elettroacustiche e performance immersive tra danza e musica. Un'esperienza da vivere. Civitanova Marche, sabato 11 luglio, tutto il meglio della danza. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
2: Allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Trovatore, grande titolo della trilogia popolare verdiana. L'allestimento del Macerata Opera Festival porta la firma del regista spagnolo Francisco Negrín e il cast sarà composto da star internazionali come Piero Pretti nel ruolo di Manrico, Marta Torbidoni in quello di Leonora, Franco Vassallo Conte di Luna e al suo debutto in Italia Sofia Petrovic nel ruolo della zingara Azucena. Sferisterio, Il Trovatore.
1: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
5: Oggi con il nostro spazio dedicato all'informazione locale andiamo a Pitino, anzi al castello di Pitino. Siamo nel territorio di San Severino Marche e proprio sabato scorso è stato riaperto. Parliamo di un intervento di restauro e valorizzazione che è stato realizzato grazie ai fondi comunitari europei stanziati nell'ambito del Piano Nazionale Complementare per le aree colpite dal sisma, per un importo complessivo di 1.731.000 euro, gestiti dall'Ufficio del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016. Per l'amministrazione settempedana si tratta della quarta e ultima opera del PNC che giunge a compimento. Dopo il recupero del giardino storico monumentale Giuseppe Coletti, i lavori di rigenerazione urbana di via Cesare Battisti e il ripristino della strada comunale di Straccialeno. I lavori hanno visto una sinergia di diverse imprese, tra cui la società Lancia SRL che ha curato le opere edili, i professionisti de Il Compassum che si sono occupati del meticoloso restauro delle pitture, mentre gli esperti di Archeolab hanno diretto con rigore scientifico la parte archeologica. L'imponente cantiere ha completamente trasformato il complesso attraverso una serie di interventi mirati e diciamo anche che le opere hanno interessato il consolidamento pure della chiesa di Santa Maria della Pietà. Grazie ai lavori si è proceduto inoltre al recupero della chiesa di Sant'Antonio Abate. L'area esterna, prima abbandonata a prato incolto e piena di insidie, è stata interamente recuperata, realizzati nuovi percorsi pedonali con una pavimentazione speciale in cemento drenante che fa passare l'acqua piovana senza creare fango, delimitata da cordoli in pietra. È stato installato anche un moderno impianto di illuminazione pubblica per valorizzare il castello di notte, rendendolo frequentabile durante le sere d'estate, supportato da un impianto di videosorveglianza direttamente collegato alla polizia locale per garantire la massima sicurezza contro i vandalismi. Ricordiamo che il castello di Pitino fu costruito originariamente nel XIII secolo sulla sommità del colle omonimo, a circa 11 km dal centro storico e a 660 metri di altitudine, in una posizione strategica a controllo dell'alta valle del Potenza. Il sito sorge su un antichissimo e ricco insediamento piceno, il più importante dell'entroterra maceratese, che ha visto una vita ininterrotta dal VII al V secolo a.C., testimoniata dalle tre necropoli di Monte Penna, Frustellano e Ponte di Pitino, oltre a reperti risalenti fino al Paleolitico rinvenuti nelle campagne di scavo del Novecento. Il complesso è stato acquistato dal comune di San Severino Marche il 7 gennaio 1988 per avviarne la tutela definitiva. Ora passiamo alle interviste con il sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei, e di seguito con il commissario alla ricostruzione post-sisma 2016, Guido Castelli.
6: Per noi, per la città di San Severino Marche e fuori di San Severino Marche, oggi è un giorno importantissimo perché ridiamo alla comunità un castello di Pitino che è nella storia, noi lo ricordiamo fin da quando eravamo ragazzini, quindi è molto importante e è un pezzettino in più che ridiamo alla comunità e diamo a tutte le persone che vorranno venire a vedere il castello. È stata fatta una grandissima opera grazie al PNC e quindi questo permetterà proprio di essere fruibile per anche per persone che hanno degli handicap, quindi c'è proprio un percorso anche per loro. Quindi per noi siamo solo felici di essere riusciti a portarlo a termine.
7: Ulteriore testimonianza di operatività e anche di attitudine al lavoro dell'amministrazione di San Severino, che ha voluto con i fondi del piano complementare al PNR, il piano Next Appennino, restituire alla comunità questo posto incantevole. Siamo nel castello di Pitino, uno dei manieri che in qualche modo presidiava la valle e garantiva alla nobile San Severino la gestione di un territorio molto importante. Ecco, la funzione di Next Appennino e della ricostruzione è anche questo: restituire le cose facendo in modo che addirittura si propongano meglio di quanto non fossero nel 2016. Questo è possibile a San Severino, una città che dopo l'inaugurazione del municipio, dopo l'Itis Divini, dopo la chiesa di Cesolo, inanella successi e concretezze come poche altre.
8: Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

0: Vai bella.
1: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Buon estate 2026, l'estate della musica e delle emozioni. Venerdì 10 luglio nella suggestiva cornice di Palazzo Bonaccorsi arriva Massimo Silverio con il suo Surtum Tour, un concerto intenso e coinvolgente che attraversa tradizione e innovazione tra folklore, elettronica e una scrittura musicale unica e contemporanea. Un'occasione unica per scoprire dal vivo uno degli artisti più originali ed apprezzati della nuova scena musicale italiana. Venerdì 10 luglio alle ore 21:15, Palazzo Bonaccorsi, Massimo Silverio in Surtum Tour. Info biglietti 0733 230735 e amatmarche.net.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

30 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in più.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Benvenuti ai nostri amici in ascolto. Iniziamo oggi il nostro viaggio tra le meraviglie della letteratura con alcune delle pagine più rappresentative di opere senza tempo che vi terranno compagnia per la prossima ora. Io sono Marco Criscuolo che vi dà il suo benvenuto e che vi aspetterà poi ogni prossima settimana sempre qui tra 7 giorni alla stessa ora per scoprire le tappe successive del nostro sentiero culturale fatto di luoghi, musica e parole tutte da scoprire. Un invito alla lettura per approfondire la conoscenza dei più gloriosi titoli in un programma totalmente dedicato agli amanti delle belle cose che ci offrono l'arte e la cultura e che vi accompagneranno tra le mille emozioni di alcune pagine dei testi letterari più famosi. E a tutti voi auguro buon ascolto e buon proseguimento.

clima tempestoso di Emily Brontë. Dopo aver passato una notte tormentata e appare infatti il fantasma di una donna di nome Catherine a cime tempestose, Mr. Lockwood ritorna a casa sua. Qui, sperando di capirci qualcosa circa il suo incubo, decide di chiedere delucidazioni alla propria governante, la signora Dean, che per diversi

primo ad albeggiare colsi l'occasione per uscire. Ma mi smarrì tra gli alberi, affondavo nella neve fino al collo ed entrai in casa quando l'orologio suonava le 12. La mia governante e i suoi satelliti mi corsero incontro, tutti si erano ormai persuasi che fossi rimasto vittima della bufera di neve. Ordinai che si calmassero e mi ritirai nel mio studio. Che bane banderuole noi siamo. Io, che avevo deciso di mantenermi indipendente da qualsiasi rapporto sociale, pregai la signora Dean, quando mi portò la cena, di volersi trattenere con me sperando in cuor mio che desse prova di una vera comare. È da molto tempo che siete qui, principiai. 18 anni, signore, quando la padroncina prese marito venne al suo servizio e dopo la sua morte il padrone mi tenne quale governante. No, pensai, adesso porterò il discorso sulla famiglia del padrone di casa, e con tale intenzione chiesi alla signora Dean perché il signor Heathcliff affittasse la Grange e preferisse vivere in una località e in un'abitazione tanto inferiore. Denari ne ha e molti, nessuno sa dir quanti, e ogni anno si accrescono. Ma è quel che si dice un avaro. È strano che si possa essere così avidi quando si è soli al mondo. Ma pare che avesse un figlio. E sì, ne aveva uno, ma è morto. E quella giovane signora, la signora Heathcliff, ne è la vedova? Sì. Di che paese è? Signore, è la figlia del mio ultimo padrone. Il suo nome di ragazza è Caterina Linton, l'ho allevata io, poverina. Ho tanto desiderato che il signor Heathcliff venisse a vivere qui, poiché allora avremmo potuto stare di nuovo insieme. Oh, come Caterina Linton? Esclamai attonito, ma un momento di riflessione mi persuase che non poteva trattarsi della mia Caterina, di quella apparsami come uno spettro. Allora proseguì: il nome del mio predecessore era Linton, per l'appunto. E chi è quell'Hershaw? Quello che vive col signor Heathcliff, sono parenti? No, lui è il nipote della signora Linton, morta anche lei. Cugino, quindi, della giovane signora, sì, come lo era anche il marito, uno per parte della madre, l'altro del padre. Heathcliff sposò la sorella del signor Linton. Cime tempestose, però. Ho visto il nome Hershaw scritto sopra la porta d'ingresso della casa. È una famiglia antica, antichissima, signore. E Hilton ne è l'ultimo discendente, come la nostra signorina Caterina lo è di noi, intendo dire dei Linton. Siete dunque stato a Cime Tempestose? Perdonate la domanda, ma amerei sapere come sta lei, la signora Heathcliff. Lei aveva l'aria di stare bene ed è molto bella, tuttavia non mi pare molto felice. Oh, non me ne meraviglio. E che ne dite del padrone? Un uomo piuttosto ruvido, signora Dean. Non è questo il suo carattere? Sì, ruvido come il filo di una sega. Meno lo avvicinerete e meglio sarà per voi. Avrà avuto alti e bassi nella sua vita, ma voi ne sapete un po' la storia? Io la conosco tutta, eccettuato dove nacque, chi furono i suoi genitori e in qual modo fece i suoi denari in principio. E Hilton, lo sfortunato ragazzo, è il solo in tutta la parrocchia che non sappia come sia stato truffato. Ebbene, signora Dean, sarete un'opera caritatevole se vorrete narrarmi qualcosa dei miei vicini. Sento che non riposerei stanotte se mi coricassi. Vogliate dunque essere tanto buona da rimanere a chiacchierare ancora un po'?

e oggi riprendiamo il viaggio in giro per l'Italia a bordo del nostro tappeto volante che ci porta in Toscana, dove scopriremo assieme solo alcune delle notevoli bellezze della città di Volterra. Ci troviamo nella parte meridionale della provincia di Pisa, nel cuore della Maremma pisana dunque, e lungo il corso del fiume Cecina. Il colle sul quale oggi ci troviamo era abitato già durante la prima età del ferro. Tra le principali città-stato etrusche, Volterra conserva ancora di questa sua antichissima origine la porta all'arco, la porta di Ana e gran parte della cinta muraria costruita nel IV secolo a.C. con ciclopici blocchi di pietra locale, modificata poi in epoca medioevale. Nella sua acropoli scopriamo tra i vari reperti anche le fondamenta di due antichi templi. In un vero museo a cielo aperto, a Volterra troviamo però tracce rappresentative di ogni epoca, partendo ovviamente dal suo periodo etrusco, che maggiormente la identificava con l'originario nome di Velatri, fu poi città romana. Ci appare adesso, infatti, passeggiando qui, uno dei più antichi teatri romani ad emiciclo e meglio conservati in assoluto al mondo, riportato alla luce negli anni 50. Ma Volterra possiede una densa e gloriosa storia medievale e che si rende viva ai nostri occhi ancora oggi attraverso le sue emozionanti rievocazioni storiche che si svolgono ogni anno in questo luogo ricco di edifici di quell'epoca. Fortezza Medicea è costruita sul punto più elevato del colle dove sorge la città. Dall'esterno si presenta con un aspetto veramente maestoso ed imponente. Fu fatta edificare nel 1342 dal governatore di Firenze e modificata da Lorenzo il Magnifico ben più di 100 anni dopo. Oggi la struttura è usata come prigione di Stato, non accessibile dunque, è visitabile solo in particolari giorni non ricorrenti ed in piccole porzioni. Ci troviamo però adesso al Palazzo dei Priori.

conversazioni letterarie. Questo luogo è ancora oggi il motore delle principali attività culturali di Volterra. Esistono qui documenti originali poi che attestano la presenza tra i suoi soci anche di quella di Alessandro Manzoni, giusto per farsi anche un'idea del livello qualitativo letterario. Dopo la nostra consueta e golosa sosta per conoscere i sapori tipici della gastronomia della città di Volterra, riprenderemo ancora il nostro itinerario. Ora però ci soffermeremo a scoprire i piatti tipici di questo straordinario territorio. Tra le delizie troveremo un tripudio di salumi e formaggi sia bovini che ovini a stuzzicarci l'appetito, ma poi saranno le pappardelle al sugo di lepre o ancora il noto cinghiale in salmì a rimetterci in moto. Tra gli altri piatti tipici di Volterra sono da citare i fagioli cotti nel forno a legna, la trippa e la zuppa volterrana. Ma riprendiamo il cammino ora per scoprire finalmente le origini prettamente etrusche di Volterra, il Museo Guarnacci. Siamo in uno tra i musei pubblici più antichi d'Europa, dove sono collezioni di reperti archeologici etruschi tra i più importanti al mondo. L'ombra della sera è tra i fiori all'occhiello di questa antica collezione. Si tratta di una piccola statua in bronzo che riproduce un fanciullo dallo sguardo enigmatico. Altri apprezzabili reperti presenti qui al Museo Guarnacci sono ancora numerosi bronzi e reperti rinvenuti nell'acropoli, come le tipiche ceramiche a vernice nera volterrana. Grande attrazione per i visitatori è poi la cosiddetta urna degli sposi, che tra le tante altre urne cenerarie qui custodite e realizzate in tufo in alabastro è quella che riscuote un interesse sempre un po' particolare. La lavorazione dell'alabastro sin dai tempi degli Etruschi è ancora oggi una importantissima tipicità della zona di Volterra, che viene infatti definita anche come la città dell'alabastro. Esistono anche attualmente notevoli produzioni artistiche ed artigianali, esportate poi da qui in tutti i continenti e realizzate con questa particolare pietra più tenera del marmo e presente in buona quantità nelle miniere di questo territorio. Sarà possibile per i visitatori più curiosi entrare in qualche bottega per assistere ad una lavorazione artigianale tra le più antiche di sempre. Lungo il nostro cammino qui a Volterra, faremo tappa anche alla Pinacoteca Civica per scoprire tra le molte opere di altissimo interesse una in particolare che venne realizzata dal pittore Giovanni Battista di Jacopo di Gasparre, detto anche più semplicemente il Rosso Fiorentino, e che in questa sua opera cinquecentesca rappresenta una pregevole deposizione del Cristo. Ora ci troviamo davanti alla cattedrale di Santa Maria Assunta, che è di origine romanica ma pur conservando nella sua struttura e nell'impianto la forma basilicale a croce latina a tre navate, offre un aspetto tardo rinascimentale. Nel 1580 poi fu arricchita di un bellissimo soffitto, ricco di opere in legno scolpito e nel quale spicca al centro l'immagine della colomba dello Spirito Santo a rappresentare una irradiazione di santità. E tutto intorno vediamo immagini di santi disposti come se fossero affacciati nella direzione sottostante, occupata dai fedeli o dai visitatori, che potranno così ammirare il soffitto intero e percepire la sensazione di osservare in alto il paradiso. Piena di opportunità, di spettacoli e di manifestazioni, ricca di storia, Volterra merita senz'altro una visita alla scoperta dei suoi suggestivi angoli densi della memoria di ogni epoca e non soltanto di quella etrusca. Tra gli edifici medioevali, tra le sfilate negli abiti di un tempo, tra gli spettacoli degli sbandieratori e con le prove di grande abilità dei loro balestrieri, le contrade di Volterra gareggiano offrendoci un ricordo che resta a metà tra il sogno ed una macchina del tempo.

0: devi aiutare. Guglielmo vuole uccidermi.
1: L'ultima ombra, il nuovo romanzo di Emanuela Caccia.
0: Mi chiamo Fiona e ho scoperto un omicidio.
1: Due donne apparentemente molto diverse, ma che in realtà hanno in comune un sogno e grandi dolori.
0: Si prese il volto tra le mani e scoppiò in un pianto dirotto.
1: L'ultima ombra, il nuovo romanzo di Emanuela Caccia.
0: Il ricavato delle vendite sarà devoluto per sostenere il progetto Interventi Educativi in Nepal.
1: L'ultima ombra, il nuovo romanzo di Emanuela Caccia. Disponibile anche su Amazon.

0: Mamadou, come il soldato della democrazia in Mali, come un'esca da pesca, un fungo spugnoso, come la risorsa preziosa che in tempi antichissimi serviva ad accendere il fuoco, o come il centrocampista del Napoli.
1: Amadou è il protagonista del nuovo romanzo di Federica Flocco. Acquistalo su Amazon e nelle migliori librerie.
0: Perché il mio nome è l'unica cosa che mi appartiene, l'unica che non mi sia mai stata tolta o non si sia persa, l'unica che tengo stretta stretta per non dimenticare mai chi sono stato.
1: Un racconto di sentimenti, di amore e di speranza. Il coraggio di Amadou, il nuovo romanzo di Federica Flocco. Acquistalo su Amazon e nelle migliori librerie. Il coraggio di Amadou, LPS Edizioni.
0: Mi chiamo Amadou e, come già si sarà capito, ne vado fiero.

La donna zero. In un futuro non molto lontano, chi potrà rivoluzionare il volto dell'intera umanità? La donna zero, il nuovo romanzo di Elisa Averna, disponibile anche su Amazon. Mondi di

conosco pittori e grafici, veri maestri nell'utilizzo delle proprie tecniche espressive. Ciò che però deve emergere in un'opera è l'idea, è il cuore, è la poetica, che si aggiungono all'abilità del suo autore. Arte fantalogica, una nuova idea dell'arte, un viaggio affascinante in un volume ricco di illustrazioni, alla scoperta del rapporto tra fantasia e logica, tra l'imprevedibilità dei punti di una curva irregolare come la fantasia e l'andamento sequenziale dei punti di una linea retta, espressione di una logica più che rigorosa. Una ricerca che diventa un movimento d'arte. Marinò, arte fantalogica, una nuova idea dell'arte. Un movimento di pensiero nato a Roma sul finire degli anni Ottanta. Marinò, arte fantalogica, una nuova idea dell'arte. Disponibile anche su Amazon. Gangemi Editore.

Cime tempestose di Emily Bronte. Mr. Lockwood chiede alla sua governante Nellie Dean di narrargli la storia di Mr. Henshaw e di Cime tempestose. È così che il racconto slitta 30 anni prima, ovvero quando Mr. Henshaw aveva deciso di prendere sotto la propria custodia Heathcliff, all'epoca un ragazzino di 6 anni,

di venire in questa casa, comincia a raccontare la signora Dunner quasi sempre ci mette in pestosa perché il signore Hindley Hershu, padre di Hirton, era stato allevato da mia madre. Io ero solita giocare con i bambini. Un bel mattino d'estate il signor Hershu scese in abito da viaggio e dopo aver impartito gli ordini a Giuseppe per la giornata, si diresse verso di noi. Eravamo Hindley, Katie e io. Rivoltosi al figlio, il signor Hershu gli disse: «Sappi, bell'ometto mio, che oggi vado a Liverpool. Quanto ci sembrarono lunghi i 3 giorni in cui restò assente. Erano già le 11 di sera circa, quando fu sollevato silenziosamente il saliscendi e fece il suo ingresso il padrone. Si lasciò cadere su di una sedia ridendo e lagnandosi nel medesimo tempo perché diceva era morto dalla stanchezza. Aprì il cappotto che teneva tutto avvoltolato tra le braccia e disse: «Guarda qui, moglie, in tutta la mia vita non mi sono mai sentito tanto stanco, ma te lo devi ugualmente pigliare come un dono di Dio, benché sia nero nero come se venisse dal diavolo». Ci stringemmo intorno a lui e io potei scorgere un bambino lacero, sudicio, dai capelli neri e già abbastanza grande da poter camminare e parlare. Tuttavia, quando fu messo in piedi, non fece altro che guardare intorno fissamente, ripetendo più e più volte le stesse parole in un dialetto che nessuno riusciva a comprendere. La signora Hershu diede quasi smanie, chiedendo al marito come avesse potuto portare a casa quel figlio di zingari. Il padrone cercò di spiegare le cose, ma era realmente esausto dalla fatica e io, in mezzo agli strilli della moglie, non riuscii a capire altro se non che l'aveva trovato per le vie di Liverpool affamato. L'aveva quindi raccolto e aveva chiesto un giro per apprendere a chi appartenesse, ma nessuno lo sapeva. E avendo mezzi e tempo limitati, egli aveva pensato che meglio era portarselo a casa subito piuttosto che andare incontro a delle spese laggiù, avendo deciso che non l'avrebbe lasciato dove e come l'aveva trovato. Bene, la conclusione fu che la mia padrona, dopo infinite lamentele, si calmò. Il signor Hershu mi disse di lavare il bambino, di fargli indossare cose pulite e di metterlo a dormire con gli altri. Così avvenne l'ingresso di Heathcliff in famiglia. Heathcliff era il nome di un figlio morto poco dopo la nascita e da allora gli è servito sempre, non solo come nome, ma anche come cognome. Lui e la signorina Caterina si intesero subito, ma Hindley lo odiava. Il vecchio Hershu, quando scoprì che il figlio perseguitava il povero orfanello, andò su tutte le furie. Lo aveva preso stranamente a ben volere e lo viziava molto più di Caterina, troppo dispettosa e cocciuta per essere la preferita. Così, fin dal principio, sentimenti non buoni si generarono in famiglia e alla morte della signora Hershu, che se ne andò ancora prima che si compissero 2 anni, il giovane padrone aveva imparato a considerare il padre come un oppressore più che come un amico e Heathcliff come l'usurpatore dell'affetto paterno e dei propri privilegi, e meditando continuamente su tali offese, il suo animo si fece sempre più aspro.

termina qui per oggi il nostro appuntamento con i racconti della sera. Io ringrazio Federica Flocco, Carla Tamburo, Elisa Averna e Bruno Malu che hanno collaborato alla realizzazione del nostro programma. Ma soprattutto ringrazio voi amici che ci avete preferito alla TV per un'ora di piccole chicche musicali, letterarie e anche turistiche. I racconti della sera vi dà allora appuntamento fra 7 giorni qui alla stessa ora per un altro viaggio in vostra compagnia alla scoperta di nuovi luoghi, di testi letterari senza tempo e tra le note della più bella musica di sempre. Un caro saluto allora dal vostro Marco Criscuolo e buon proseguimento in tutte le

0: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova. Il più cordiale benvenuto a questa edizione del GR. Il presidente della provincia di Macerata, Alessandro Gentilucci, esprime grande soddisfazione per l'esito positivo della conferenza dei servizi che ha approvato il progetto della discarica di Cingoli, ma anche per il fatto che la TA3 riesce in un'operazione impensabile alla vigilia, la cancellazione di oltre 10 milioni di extra cap, ovvero i costi sostenuti da Cosmari che non possono essere recuperati a causa del tetto all'aumento delle tariffe imposti da ARERA, l'autorità nazionale di regolazione del settore rifiuti, e la riduzione delle tariffe dal 2031. La quasi unanimità dei sindaci, commenta Gentilucci, ha sancito in assemblea un lavoro capillare che attesta il superamento delle criticità strutturali che hanno penalizzato il gestore Cosmari negli ultimi anni, riportando i servizi ambientali del territorio su binari di stabilità e sostenibilità economica. Cosmari, prosegue Gentilucci, sta finalmente tornando a essere un'azienda pubblica virtuosa e ben gestita, e i frutti di questo risanamento si vedono già dall'applicazione delle nuove tariffe. Ciò significa che il piano di efficientamento avviato, grazie alla collaborazione tra gestore e provincia, sta funzionando, e questo garantirà la stabilità dei conti e contestualmente limiterà l'impatto fiscale sui cittadini. Un gesto piccolo ma concreto per la comunità e per le donne. Il Centro Italiano Femminile di Monte Cassiano, con il ricavato della pesca di beneficenza organizzato lo scorso 8 marzo, ha donato al reparto ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Macerata un lettino ginecologico e uno sfigmomanometro nuovi, l'acquisto è stato fatto al Stru Medical Shop di San Bucheto, rivenditore che si è fatto carico gentilmente della consegna. Il fornitore è un'azienda italiana ed il dispositivo, dotato dei requisiti e delle certificazioni richieste, è di un modello pari a quello che andrà a sostituire nell'ambulatorio urgenze, quello che riceve tutta l'utenza pubblica che afferisce all'unità operativa dell'AST Macerata. Alla consegna era presente una delegazione del CIF Monte Cassiano, tra cui la vicepresidente Maria Pia Cocciarini, anche presidente del CIF regionale e consigliera della commissione pari opportunità Marche. Riaperto sabato scorso il castello di Pitino a San Severino Marche, l'intervento di restauro e valorizzazione è stato realizzato grazie ai fondi comunitari europei stanziati nell'ambito del piano nazionale complementare per le aree colpite dal sisma, per un importo complessivo di 1.731.000 euro, gestiti dall'ufficio del commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016. All'interno i restauratori hanno riportato all'antico splendore i preziosi affreschi e gli apparati decorativi. Inoltre è stato installato un moderno impianto di illuminazione pubblica per valorizzare il castello di notte, rendendolo frequentabile durante le sere d'estate, supportato da un impianto di videosorveglianza direttamente collegato alla polizia locale per garantire la massima sicurezza contro i vandalismi. Ascoltiamo il sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei.
3: Per noi, per la città di San Severino Marche e fuori di San Severino Marche, oggi è un giorno importantissimo, perché ridiamo alla comunità un castello, Castello di Pitino, che è nella storia, noi lo ricordiamo fin da quando eravamo ragazzini, quindi è molto importante e è un pezzettino in più che ridiamo alla comunità e diamo a tutte le persone che vorranno venire a vedere il castello. È stata fatta una grandissima opera grazie al PNC e quindi questo permetterà proprio di essere fruibile anche per persone che hanno degli handicap, quindi c'è proprio un percorso anche per loro. Quindi per noi siamo solo felici di essere riusciti a portarlo a termine.
2: Un cittadino camerunense di 22 anni, residente a San Severino Marche, è stato denunciato per detenzione per uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato intercettato e controllato dai carabinieri mentre si trovava all'interno dei giardini Diaz a Macerata. L'atteggiamento del ragazzo ha spinto i militari ad approfondire l'accertamento. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire, abilmente occultati all'interno di un pacchetto di sigarette, due pezzetti di hashish del peso complessivo di 9,82 grammi. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e presa in carico in attesa delle future procedure di distruzione. Ed ora parliamo di un'iniziativa di solidarietà del CAIM Lodovico Scarfiotti. Il servizio è di Maria Moretti.
4: Promossa dal CAEM Lodovico Scarfiotti in collaborazione con Asi Solidale, è stata appena rinnovata l'iniziativa Viaggiare Insieme all'Istituto di Santo Stefano di Porto Potenza Picena. Arrivati con ben 25 auto d'epoca, i partecipanti hanno regalato una mattina di svago e divertimento ai pazienti della struttura, con l'emozione di salire su auto storiche e partecipare a prove di abilità con i soci. Presenti Lancia, Porsche, Mercedes, BMW e l'Alfa Romeo Duetto di Asi Solidale, utilizzabile anche da persone con disabilità. L'iniziativa vede la collaborazione della Pro Loco Porto Potenza e dell'amministrazione comunale. La cerimonia si è conclusa con la premiazione dell'Istituto di Lanciano sulla Lancia Appia di Senigallesi e con l'intervento del direttore Gianluca Frati, sottolineando l'importanza di esperienze come questa che aiutano i pazienti a uscire dalla quotidianità e a vivere momenti di condivisione e inclusione.
2: I carabinieri di Civitanova Marche hanno denunciato un cittadino nigeriano di 35 anni, residente a Fermo, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e oltraggio a pubblico ufficiale. L'intervento è scaturito verso le 19.30 di sabato, a seguito di una segnalazione al 112 di un uomo che stava arrecando disturbo in un negozio in corso Umberto I. Giunti sul posto, i carabinieri hanno rintracciato l'uomo in via Duca degli Abruzzi, in evidente stato di alterazione alcolica, e per questo hanno richiesto l'intervento del 118. Durante le fasi di controllo, sebbene inizialmente collaborativo nel fornire le proprie generalità, il 35enne ha di colpo cambiato atteggiamento, ha sputato al volto di uno dei militari, opponendo resistenza. Quindi, nel tentativo di sottrarsi al fermo, ha iniziato a compiere atti di autolesionismo, battendo ripetutamente il capo contro il palo di un segnale stradale, per poi darsi alla fuga per le vie limitrofe, facendo perdere le proprie tracce. L'indagato è stato comunque identificato e denunciato. Una professionista dell'Università di Macerata entra nella guida nazionale degli organismi universitari di parità. Elisa Attili, componente del personale tecnico amministrativo di UniMC e del Comitato Unico di Garanzia dell'Ateneo, è stata nominata vicepresidente di CONIPAR, la Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università Italiane. Rivolgo a Elisa Attili le mie più vive congratulazioni, commenta il rettore John McCourt. Questa nomina riconosce un impegno serio, generoso e qualificato. È un risultato che valorizza il percorso personale e professionale e insieme il lavoro del CUG e dell'Università di Macerata su temi fondamentali per la vita democratica delle nostre comunità.
4: Civitanova Marche, protagonista dell'Art Nouveau Week 2026, incentrato sul tema del mare, il festival europeo dedicato allo stile liberty e alle arti decorative. Venerdì 10 luglio alle ore 18 è in programma il tour guidato Affreschi, torrette e forme liberty marchigiane, un percorso che porterà i partecipanti tra i principali edifici in stile liberty della città, tra cui la Casa Liberty e la storica pescheria. L'iniziativa si concluderà alla storica palazzina di Villa Cluana, dove sarà possibile partecipare a un aperitivo su prenotazione nell'atmosfera della Belle Époque. La visita sarà guidata da Chiarenza Gentili Mattioli, durerà circa un'ora e mezza al prezzo di 20 euro, con partecipazione gratuita per i bambini fino a 6 anni.
5: Gli spettacoli.
2: Arianna e Teseo ha inaugurato sabato scorso la rassegna di teatro antico a Falerone. C'era per noi Samuela Lautizzi.
6: Frizzante serata quella di sabato scorso per l'inaugurazione della stagione di prosa al Teatro Romano di Piane di Falerone. Nel suggestivo scenario di uno dei teatri di epoca romana, meglio conservati in nostro territorio, approda uno dei miti greci più conosciuti, in uno spettacolo divertente, godibile fino alla fine e in cui certamente non ci si annoia. In scena Arianna e Teseo, una storia tragi ridicola, con l'energia davvero incontenibile della bravissima Tiziana Foschi, in forma smagliante più che mai. E la simpatia e ovviamente anche la bravura di Antonio Pisu, che dimostra talento anche nelle parti musicali cantando e accompagnandosi con una chitarra acustica. Lo spettacolo, che si inserisce nell'ambito della 28ª edizione del TAU, Teatri Antichi Uniti, e che è scritto e interpretato dai due attori, è una rivisitazione insolita e tragi-ridicola del mito greco, che viene smontato nelle varie parti, soggetto continuamente a interruzioni tra battute divertenti, sagaci e a volte irriverenti, in un tempo scenico che, come un nastro che si avvolge e poi si srotola, sembra correre veloce, seguendo un'urgenza che non è tanto quella di raccontare la storia quanto piuttosto di rincorrere il filo. Quel filo rosso, o meglio fucsia, che unisce inevitabilmente il passato al presente, il mondo antico a quello contemporaneo, con tutte le loro contraddizioni e umane fragilità. Due mondi che viaggiano paralleli, dove il sentimento tanto celebrato dell'amore diventa in realtà lo strumento che Teseo utilizza per uscire al labirinto, mentre Arianna, piantata a Nasso, da quale nascerà poi la celebre espressione essere piantati in asso, usa l'amore, o meglio il dolore che esso provoca, per uscire dall'infanzia e diventare finalmente adulta. E allora, che cos'è il labirinto? Forse la vita stessa, forse i pensieri che a volte ci confondono e ci fanno paura. Quella stessa paura di perdere il filo, di perdere forse un legame o magari noi stessi. Nella parte finale, momento di pausa e distensione. Il ritmo rallenta, la riflessione sul concetto di mito trova spazio. Riflessione sul tempo del mito stesso, in cui in realtà il legame con il mondo odierno è ancora fortissimo e attuale. Ogni mito, avulso dalla banale, semplice morale delle favole a buonanotte, vive ancora oggi in ognuno di noi, nella forza propulsiva delle azioni, delle parole e in tutto ciò che ne deriva, in quell'umanità di cui tutti noi facciamo e faremo sempre parte.
5: Il taccuino.
2: Camerino coglie il secondo appuntamento cittadino del Nico Festival 2026, nuove generazioni connesse, uno scambio di esperienze artistico-formative giovanili tramite le esibizioni pubbliche di compagini musicali, coreutiche e teatrali, all'insegna della valorizzazione delle differenze e dei talenti dei giovani. Questa sera alle 21 la suggestiva cornice della Rocca Borgesca ospita videotape, musica per emozioni, spettacolo che vede protagonisti orchestra, coro e teatro danza Nico al termine del percorso formativo del Music Camp. La serata è impreziosita dalla partecipazione straordinaria del giornalista Domenico Iannacone, ospite speciale dell'evento. L'ingresso è libero. Domani e mercoledì 8 luglio alle 20:20 e alle 22 si apre il sipario su Buon'estate, rassegna di arti performative a Palazzo Buonaccorsi di Macerata, promossa fino al 12 luglio dal Comune di Macerata con l'AMAT. Alla Sala dell'Eneide il primo appuntamento è con Dedica, progetto ideato dalla danzatrice Sara Sguotti, musica per Paolo Vacca, produzione Centro di Produzione della Danza Cango Firenze, che si trasforma attraverso l'invito a instaurare un dialogo autentico con uno spazio fisico e un suono unico, esclusivo e irripetibile.
5: Il tempo nelle Marche.
2: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli orientali, mare da poco mosso a quasi calmo. Le temperature minime e massime previste per domani 22-33 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
5: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice? roba senza senso.
10: Io invece sì. Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta. Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
18: Dal regista Christopher Nolan.
19: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
18: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
20: Andiamo!
18: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: vicino.
1: Che chiamo Lox,
2: Allora.
3: No, buonasera a tutti.
2: Buonasera.
4: Buonasera, eccoci qua.
1: Buonasera, nonostante gli imprevisti, l'imprevisto, sì. Anzi l'imprevista. Perché ce ne sarebbe da raccontare. Buonasera, sì. A tutti puntuali come
4: ma allora l'imprevista non so chi è,
2: nega l'evidenza,
1: sempre negare.
3: Sempre.
4: Allora io sto imparando a negare l'evidenza, visto che le signorine negano ogni cosa, allora ho deciso di imparare anch'io.
2: Fai come le donne allora.
1: In tempo troppo tardi, Gianni, spiegaci.
4: Però
3: lasciamo. La prima telefonata, questa è l'amica tua.
2: Vai.
4: Non credo, non
3: no.
4: Credo.
3: Già l'hai insultata, già gli hai detto neghi l'evidenza. Pronto?
5: Pronto?
2: Sì.
1: È reticente.
3: Non so chi era questa persona, comunque.
4: Eccola, ecco. Adesso lo sappiamo subito chi sarà.
3: Sentiamo.
4: Sì.
2: Chi sarà?
3: È una donna.
2: Sì.
3: Pronto?
5: Pronto?
2: Pronto.
1: Pronto.
5: Eccola di nuovo. Ero caduta, ma non mi sono fatta niente.
1: Importante.
4: Ah, ciao Paola. Ciao Paola.
5: Paola.
4: Eccoci.
1: Ciao Paola.
5: Siccome io avevo già aperto la radio prima dell'orario.
2: Sì.
5: E adesso appena vi ho sentiti ho detto adesso desidero salutarli.
4: Ok, carino.
1: Fai benissimo.
5: Sì, e grazie perché c'è il notturno.
2: Sì,
4: sì, sì,
5: grazie,
4: esatto.
5: Tantissime. E avete un argomento.
2: La gelosia. Stasera si parlerà di gelosia.
1: Sì, argomento rovente.
5: No, la gelosia è una brutta cosa.
4: Allora, per me io rischio di andare a rogo, ecco, già lo vedo.
2: Sì, perché Gianni è uno stregone, quindi.
1: Sì, perché Gianni stasera ci ha fatto perdere la pazienza, sarebbe lungo raccontarlo.
5: Allora, la moglie è bella, è geloso.
1: C'è una bella di mezzo. A che hai fatto?
5: No,
1: aspettare due persone, il nostro Gianni, tu pensa.
3: Un attimo ragazzi, non sento un'altra telefonata. Pronto?
6: Ciao Paola, un saluto a Marco e a tutti voi lì.
4: Ciao Dario, un abbraccio.
5: Dario, ti vogliamo bene.
6: Sono contento che ci agisci. Un saluto a tutti, grazie di tutto. Ciao.
2: Ciao,
1: ciao.
3: A presto.
5: Dario, pure io voglio lasciare un po' lo spazio a tutti, ma entreranno tutti?
4: Sì, perché no?
1: Qui c'è spazio per tutti, però sì. La tua idea sulla gelosia, intanto, sta femminile?
5: Allora, la gelosia esiste. Però è una cosa che dovrebbe non esistere mai.
4: Ecco Paolo, ma cioè, la domanda che ti faccio per la tua esperienza in tutto e per tutto, no? Un ragazzo deve fare molta attenzione a quello che fa e perché lo fa, no? Cioè, quindi
1: dove vogliamo arrivare?
4: Cioè, voglio dire, perché, no?
3: Fatelo parlare che sono curiosa.
2: Sì.
4: Cioè, uno riesce, come il sottoscritto, giocando per tanti anni nel calcio a 5, no? E quindi rilasci interviste e trovi la persona che si arrabbia perché tu rilasci interviste, fotografie e cominci a dire, ecco, tu parli con la giornalista, non si sa quello che gli racconti, ecco, cominci queste cose qui che poi sono cose banali, io vedo,
5: ma allora io dico che la gelosia nasce da sola, magari perché ami la persona e allora stai sempre con un po' su chi va là, ma non lo so, non lo so. Credo che tra due persone, due fidanzati, marito e moglie, eccetera, eccetera, ci dovrebbe, credo, almeno io questo intendo, ci dovrebbe essere quella
2: complicità.
5: Eh, sì, quella specie di affetto, ma molto, molto visibile, non nascosto. Tutto è, allora è un'altra cosa. Comunque sia, la vita è fatta di tante situazioni, tante cose, tanto magari due stanno insieme e poi magari può capitare che tante cose. La gelosia comunque per chi la prova è brutta, però potrebbe essere,
4: cioè, perché io mi ricordo delle volte, ma non perché nella cattiveria eccetera, però mi ha portato delle volte, anche quando mi allenavo nel territorio di Ferrara, e mi ha portato delle volte a non nella concentrazione, ma essere deconcentrato. È diverso, perché dopo comincia a dire ma perché lei fa così, cioè, quindi tu non riesci a
2: giocare,
4: no, a prepararti mentalmente per quello che devi fare.
1: Addirittura una mina nei campi di calcio la gelosia, cioè, sì, questa, sì. Questa non la conoscevo, esatto. Beh, questa definizione non la conoscevo.
5: È una cosa che comunque fa male, è una cosa che ti disorienta, no?
4: Sì, perché quando tu ricevi messaggi come dire, ecco, pensi solo agli allenamenti, io non esisto, ecco, già quella frase scritta perché all'epoca si usava i cosiddetti SMS e non WhatsApp, ecco qua, quella frase, ragazzi, ti portava alla deconcentrazione ufficiale. E questo me lo ricordo benissimo. Cioè, adesso uno ci scherza sopra, però la realtà era così.
1: La sana gelosia, che cos'è?
2: Sana?
1: Sana gelosia, secondo me.
2: Una gelosia normale, non morbosa. Un po' ci deve essere di gelosia.
1: Beh, diciamo che quel rintuzzare, no? Con quel minimo di provocazione, di leggera, gradita provocazione, il calore del rapporto, secondo me, secondo voi?
3: Allora, io vi spiego subito.
2: Oh, dici un po', eh.
3: Allora, questa mattina con Nazareno abbiamo fatto, no, praticamente la pubblicità, passatemi il termine, del notturno di questa sera. E abbiamo detto, cioè perlomeno ho detto insieme a Nazareno, no, il tema di questa gelosia. Allora io ho definito la gelosia come se fosse il sale, no? Se c'è proprio un pizzico, aggiunge sapore alla pietanza e quindi diventa buona, magari, no?
1: Sì.
3: Ma quando ne è troppo, o troppo sale, o troppo pepe, o troppe spezie, dopo un po' un piatto,
2: certo,
3: diventa una schifezza.
2: Brava,
3: no?
2: Brava.
3: È così un rapporto, cioè se c'è un pizzico di gelosia, allora ci può anche stare, ma quando comincia a diventare troppo, troppa gelosia, quello lì dopo diventa una cosa di possessione, no? Tu non,
5: certo,
3: non sei più la persona amata, ma diventi un oggetto di quella dall'altra parte.
1: Esatto,
3: e quindi
1: tu
3: non sei più libera, sì, no? Di stare né con gli amici né di frequentare altre persone, cioè è brutto così, no? Ti mette una serie di paletti e tu non devi oltrepassare questi paletti, perché magari dopo
5: hai ragione molta.
3: Grazie Paola.
5: Sì, io adesso lascio spazio ascoltatori.
4: Che sta succedendo?
2: Si sente male.
3: Si sente male?
4: Sì,
2: prova un po' col pulsante.
3: Ora sentite,
2: vediamo
3: meglio.
2: Un po'.
4: Sì, adesso pare meglio.
1: Sì. Sì, sentiamo la nostra amica lontana.
2: Un po' lontana, sì.
3: Ora?
2: Allora, sta via, no?
5: Dico agli ascoltatori, per favore entrate tutti.
2: Tutti, ecco, insieme?
5: Sì, ma no, però saluto tutti, saluto voi e grazie, perché ascoltandovi è una bella cosa.
2: Beh,
1: grazie a te, perché a tanti come te insomma si dà la possibilità anche di interagire, e quindi siete voi poi in definitiva a fare la trasmissione, non tanto voi.
3: Esatto,
5: e dobbiamo fare pure la tessera.
4: Esatto, sì, che poi voi per fare questo basta andare sul sito, questo Paolo, grazie per avermelo ricordato, sul sito www.radionuova.com. E lì c'è la pagina Sostieni Radio Nuova e lì troverete il codice IBAN per dare il vostro sostegno. Questo grazie.
5: Ok.
1: Grazie,
3: buonanotte,
1: grazie Paola, ancora grazie, ciao.
2: Vogliamo andare con la sigla? Buonanotte. Vogliamo andare con la sigla? Che facciamo?
3: Sì, andiamo con la sigla.
2: Col farfallone.
3: Col farfallone, Gianni.
2: Col farfallone.
4: Grazie.
2: Geloso.
1: Farfallone sfruttato e geloso. Geloso. Stasera geloso.
4: Sì. No, io non sono geloso, eh.
2: No, no, Gianni no. Però fa ingelosire Gianni.
1: Esatto.
3: Sì. Dai, andiamo con la
4: sigla.
3: Torniamo a Gianni.
2: Sì.
1: Gianni stasera.
0: Farfallone amoroso, notte e giorno, notte e giorno, notte.

con le nere soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, con le palle in tutti i toni, all'orecchio fan fischione. Non più avrai quei pennacchini, non più avrai quel cappello, non più avrai quel cappello.

0: gloria militar, vero vero l'imperio.
1: Andato a ricercare un Claudio Villa.
2: Siamo tornati in studio. Tema della serata, la gelosia. Radio Nuova Macerata.
3: Allora, per poter dire la vostra, chiamate nello 0733 23 75 75.
1: E dai, raccontateci un pochino di come siete gelosi.
2: Ecco.
1: Non negatevi, viva la gelosia stasera.
2: Parlateci dei danni della gelosia.
3: Dico, Giovanni, non incitare.
2: Giovanni incita,
1: Il tema è questo.
3: Perché
1: quindi,
3: siccome Giovanni queste esperienze non l'ha, perché siccome Giovanni non l'ha mai provate.
2: No, non l'ha mai provata, Giovanni.
4: No.
1: Ammetto candidamente di non averle mai provate.
2: Non
4: ha provato mai gelosia?
2: No, ma non l'ha provata proprio.
1: Io di me la gelosia non l'ho mai provata.
4: Ma tu perché non sei un tipo geloso o perché non c'è?
1: No, perché allora quella che era la mia partner era molto molto gelosa. Ero io a non essere geloso e forse non equilibrando le gelosie qualcosa è saltato.
4: Ma perché era gelosa di te? Che facevi?
1: Ma io,
2: che cosa combinavi,
1: io secondo lei avevo una vita troppo monotona e troppo normale, mentre invece lei aveva una vita troppo misteriosa, ma mentre io non le chiedevo lei chiedeva,
4: cioè era gelosa di te quando poi in realtà quella avere una vita misteriosa era
2: lei.
1: Esatto, mentre la vita misteriosa era lei.
3: Che poi abbiamo scoperto che Giovanni in momenti si casca dalla sedia,
2: ma lei
1: no, proprio dalla sedia no, forse
2: dal letto, forse
1: avevo un sofà, forse stavo meglio.
3: Quando ho scoperto che io e la sua, diciamo così, compagna di vita eravamo stati studenti ad Ancona negli anni 80,
2: che
3: mi stai a raccontare?
2: Non parliamo di corna, perché quello è il tema della puntata scorsa
1: precedente. Esatto.
2: Gianni, che volevi dire tu? Hai messo le corna a Giovanni?
3: No.
2: Cioè
3: che lui quando mi ha detto ti presento.
2: Si vatti a filare di Gianni.
1: Esatto, Gianni, occupati delle corna tue.
2: Gianni,
4: corna due.
2: Ecco, Gianni, ognuno le sue corna,
3: Quando mi ha detto ti presento Katie, no? E lei fa.
4: E non si fa i nomi.
2: Non li facciamo. Vabbè, però.
3: In generale.
2: Facciamo i nomi.
3: E io gli ho detto, ma guarda che noi dico. No, il momento di Giovanni casca.
1: Che è di nome di fantasia.
2: Di fantasia, certo.
3: Giovanni,
2: più o meno.
3: Giovanni, momento di casca.
2: E dai.
1: Esatto.
3: Sì, perché
1: da sofà poi
3: allora
1: comunque da sofà mi sono fatto meno male, dalla sedia avrei potuto farmi male.
3: No, la presentazione avvenne in una cena perché organizzato in radio.
1: Che memoria, io non ricordo.
2: Ci racconta tutto, facciamolo dire.
3: Venne organizzato in radio dai nostri amici che salutiamo, Franco e Anna Maria, Nazareno e Simonetta,
1: che sono gelosi di questa nostra performance.
4: No, non è vero, Nazareno è tanto contento invece.
3: Mi ricordo che stavamo in questa cena.
1: Chissà.
3: No, non eravamo anche tanti,
2: Vabbè, io colgo l'occasione per salutare Nazareno. Adesso se ci ascolta, salutiamo Nazareno, il nostro maestro, quello che ci ha imparato il mestiere.
1: Esatto.
2: E ci ha messo un sacco di tempo a impararcelo.
1: Esatto, il nostro muratore, capo muratore. Noi siamo i manuali. Ecco.
3: Anche se io venivo da una.
2: Gianni invece?
3: Venivo da un'altra mitica.
2: Il Lover. Radiofonico.
1: E non solo,
4: radiofonica.
2: La Piovra.
1: La Piovra.
2: Beh, c'è un sacco di nomignoli, Gianni. La Piovra, il Pig.
4: La Piovra è più carino.
3: Ma senti, perché mi vuoi affibbiare
2: la Piovra?
3: Perché?
4: Facciamo prima lo squalo, lì ce ne sta uno, due.
1: Squalo, esatto.
2: Squalo.
1: Lo segnaleremo.
3: Dimmi, perché mi vuoi.
2: Io lo so, però non lo posso dire.
1: È noto regista americano, quindi non possiamo fare niente.
4: Comunque, che dice Rossano?
2: Allora, Rossano mi ha contattato stamattina, ha detto che un po' si è arrabbiato perché ha saputo che frequenti un'altra persona.
4: Ma non è vero?
2: È vero, sì.
4: Ma non è vero.
2: E Rossano ha detto, guarda, se la piglio la infilzo.
1: addirittura
2: non con un'arma, non con un'arma,
4: con le corna che gli ho messo, quindi secondo te
1: però è pericoloso Rossano,
2: comunque Rossano è pericoloso veramente,
4: comunque Rossano è un po' paranoico, cioè io
2: no, è più che altro
1: è geloso,
2: molto attivo, quindi sta attenta che
3: no, beh, questo però Andrea, questo è cioè attivo fino a un certo punto,
2: ma tu non lo conosci, che ne sai?
3: Ma tu sai che la mia esperienza
2: è geloso, Gianni. È tipico di Gianni, è geloso di tutto.
4: No. Ma non esiste questo Rossano.
2: Ma come non esiste? Esiste.
3: No. Allora,
2: lo conosci anche Gianni?
4: È un Rossano truffa? Truffa di Rossano.
3: No, ma anche se allora, anche
4: Liban, no?
1: Guarda Licia, è un po' nevrotico, forse molto nevrotico,
2: fantasia, però esiste.
1: Sei certa che
4: esiste?
1: Lo conosciamo bene.
2: Certo. Ma che c'ha la terza gamba, sta attento.
3: No, questa no, questa non la sapevo.
1: Se non l'avesse sarebbero guai, insomma, forse, però come? Se non l'avesse la terza gamba sarebbero guai, però
2: un attimo Giovanni, questo lo sa.
4: Praticamente esiste, ma è un nome di fantasia.
2: Allora, è un nome di fantasia. Beh, certo, è un nome di fantasia, mica.
4: Allora adesso voglio sapere chi è.
2: È un ragazzo che ha una 25 anni, tipo un toy boy che potrebbe andare bene per te.
4: Ma 25
2: adesso va di moda, no?
1: Ci siamo, insomma,
2: un ragazzo più giovane. Però è geloso, questo è come Otello, eh?
4: E vabbè.
2: Dopo se tu magari
3: ma però
4: bisogna vedere.
3: Sì, però
2: ecco, Gianni ne sa qualcosa in più.
4: No, adesso veramente questo dei 25 mi interessa.
2: Visto
3: no, però interessa. Però dopo io se
1: indagheremo anche sul passato di Rossano, anche così giovane, pur così giovane.
2: Sì, però dopo io stiamo indagando sul passato di Gianni.
4: Quindi lui mi conosce.
2: Ti conosce e sa che in questo momento ti frequenti come una persona.
4: Ma non è vero.
2: Non è vero. Me mi ha detto così.
4: Lui che si frequenta e poi dopo dà la colpa a me perché chi mal.
2: Beh, questo adesso non lo so.
1: Intanto non facciamo nomi di chi stai frequentando. Lasciamo Rossano cuocere nel suo brodo.
4: Non frequento nessuno.
3: Anche se fosse, ipoteticamente anche se fosse. Innanzitutto non sono affari nostri se lei
2: ma quello si parlava di Rossano
4: ma allora a questo punto Rossano fa prima a palesarsi.
2: Si paleserà.
1: Allora, Rossano è un romantico, soffre pur di non palesarsi. È un romantico vecchio stile tipo Werther, quindi insomma abbiamo capito il tipo.
3: No, ma vedi, allora, i veri romantici, come il sottoscritto che sta parlando in questo momento, non è quel discorso che.
2: Gianni è un vero romantico, io lo facevo più pig.
1: No, allora io smentisco categoricamente Gianni.
2: Mi sembrava strano.
1: Perché il vero romantico soffre, invece Gianni se ne frega con una sfacciataggine veramente da pig.
2: Sì, da pig. Praticamente, adesso non so se lo posso dire, Gianni è soprannominato il porco. Il porco. E fa dei grugniti incredibili.
3: Ma che stai a dire?
2: Ma come che sto a dire? Gianni, dai, tu ti fai soffrire tutte queste donne.
1: Stiamo uscendo dal tema. Torniamo nel seminato, io direi.
2: Ne faremo un'altra di puntata magari su questo tema.
4: A proposito di persone romantiche, no? Adesso vi faccio.
3: Allora, no, ma io sono. Cioè...
4: Ma come no? Mi fai parlare un attimo?
2: Ecco, sentiamola.
4: Allora, ho una domanda da farvi.
3: A me o a Giovanni?
4: A tutti e tre.
2: Tutti e tre.
4: E anche le persone a casa, ecco.
3: Allora,
4: dato che si parla, no, di persone che soffrono, eccetera, come dicevi tu, Giovanni.
1: Sì.
4: Secondo te si può essere gelosi ma nasconderlo?
1: Si può tante volte in maniera macellata, ma si può.
2: Secondo me non si può nascondere.
4: Per te che stai con un'altra persona.
2: No, secondo me geloso è geloso.
4: Tempo sono, cioè, o sei masochista o non ti interessa.
3: Beh, allora il masochista.
1: Appunto, parliamo di sfumature di sofferenza, insomma, quindi. È un mistero rispondere a questo, però insomma per la mia personale esperienza si può nascondere la propria gelosia o comunque con molta fatica nascondere quella dell'altra o dell'altro, insomma, ecco.
2: Ecco, beh, allora, secondo Giovanni si può nascondere, secondo Gianni si può nascondere la gelosia, Gianni?
3: Diciamo che ci sono modi per farlo, ma però spesso è quella che viene messa in evidenza, anche se poi viene messa in evidenza non con i fatti ma con le parole, e spesso le parole diciamo possono far male rispetto all'evidenza, cioè nel senso che quando uno si comincia a dire perché fai quello, dove sei stato, perché non l'hai detto, cioè magari tu l'hai detto una cosa, però siccome uno non si concentra, allora dice perché non me l'hai detto. Ma io te l'ho detto, Donnau.
1: Ma io sottolineerei, d'accordo con Gianni,
2: sì,
1: che soprattutto sono le espressioni a parlare, al di là poi delle parole. Quindi le espressioni, ragazzi, sono una cartina di tornasole.
2: Ma tu non arriveresti mai alle mani per la gelosia?
1: No.
2: Sei sicuro?
1: Sono sicuro, è vero che ho un carattere tra virgolette fumino, ma arrivare alla gelosia, insomma.
2: Quindi tu non chiedesti mai una donna per gelosia?
1: No, assolutamente.
2: Fai
1: no,
2: bene,
1: anzi,
2: bravo, ecco,
1: anzi,
2: le donne,
1: rilanciamo il nostro messaggio universale, sì, anche violento, anche mai violenza. Mettere le mani su una donna. Mai.
2: Allora, guarda, nemmeno su un uomo, nemmeno
3: allora,
2: su un
3: uomo. Su un
2: uomo. O su bambini.
3: Allora, io posso dire
2: in generale.
3: Che quando la tipa era gelosa, io l'unica cosa per ammorbidire in quel momento la situazione,
2: quindi tu hai avuto una tipa gelosa,
3: sì.
2: Bravo.
3: Per ammorbidire la situazione la prendevo in braccio e me la coccolavo e rimanevamo lì buoni, e non ce ne siamo accorti che una sera eravamo sul divano, siamo arrivati alle 5 del mattino
2: coccolata fino ai 5 del mattino,
3: cioè praticamente
1: avete fatto una veglia,
3: no ci siamo addormentati proprio,
1: ecco.
2: È vero che le fai piangere queste donne, Gianni?
3: Ma io non me ne accorgo, dopo se lo fanno in segreto.
2: Ho saputo che c'è un sacco di donne e le fai anche piangere.
3: Dopo se fra amiche parlano e si raccontano come gli uomini raccontano fra uomini, questo dopo
1: Ma poi soprattutto, cosa curiosa, Gianni fa arrabbiare i preti, perché se poi rimane fino alle 5 del mattino con le sue lower girl,
2: questa non è una cosa che c'entrano i preti
1: in braccio,
2: non è chiaro.
1: Allora il discorso c'entra perché io e Gianni ricordiamo spesso un episodio del quale Gianni fu protagonista.
2: Scoperti altarini, vai.
1: Insomma, si arrivò alle 7 del mattino e tutti stavamo cercando Gianni, non sapevamo ancora dove fosse.
2: E dov'era?
1: Allora, in braccio con la sua girl.
2: Okay.
1: Tutta la notte in veglia, insomma.
3: Allora, alle 7 e mezzo dovevo leggere la messa in braille.
2: La mattina,
1: la lettura,
3: sì,
1: adesso
3: sì, dovevo fare la lettura, la prima e seconda lettura.
2: E una lettura l'hai fatta anche la notte, però sul letto, vero? Bravo,
4: si è preparato prima.
2: Sì.
3: E quindi praticamente non mi sono ricordato che c'era la Santa Messa delle 7.
2: Ti protestiamo il sacro col profano.
3: No, era Giovanni per farti capire che stando in dolce compagnia mi sono dimenticato di quello che avevo promesso.
2: Ma dopo questa lettura com'è andata?
3: E non l'ho fatta. È questo che ti sei
2: dicendo? No, la notte, dicevo, la lettura notturna.
3: Te l'ho detto, quello ha portato mezz'ora di ritardo.
2: È andata bene allora.
4: Come stasera?
2: È andata bene.
1: Questo lo so, io non c'ero, fortunatamente.
3: No, tu c'eri, eri tutta in un'altra stanza.
2: Che facevano le cose in tre.
1: Sì, ma stavo dormendo perché altrimenti.
3: No, tu stavi alla messa.
2: E quando stavi in lettura.
3: Quando mi sei visto arrivare, mi si è detto: oh, buongiorno, dici, si è letto bene la messa,
4: Allora, che dite se mettiamo una canzone?
3: Io direi di mettere la gelosia di...
4: Io direi di mettere il tango di Roxanne.
2: Ecco, mettete quello.
1: Ma
2: che...
1: tutti erano gelosi di sapere dove fosse finito Gianni.
2: Adesso.
4: Ecco, musica! Questa a chi la dedichiamo, Gianni?
2: Alla gelosia, no?
4: A Rossano.
1: A Rossano.
2: Diventerà famoso Rossano.
1: Sicuramente sì.
2: Sì.
1: Ma non sfottiamolo troppo, altrimenti soffri.
2: Eh sì.

0: Cioè,
1: allora io voglio tornati. Radio Nuova Macerata, le 23:05.
2: Sì, io avrei voluto chiedere al nostro amico Luca e se fosse geloso, ma Luca stasera ci sta dando pezza. Luca,
1: se ci sei un gruppo, ecco.
2: Ecco.
0: Allora, voglio ricordare che per chi si fosse messo in ascolto da poco, utilizzando i vari strumenti che ormai esistono a livello digitale, cioè Google e Alexa, il numero per chiamare è lo 0733 23 75 75.
1: Perché ormai ecco la chiamata. Questo è Luca.
3: Vediamo un po'. Pronto?
4: Ciao a tutti.
0: Oh,
2: no, non è Luca, è una...
0: Allora, Daniela, senti.
1: Daniela,
0: ti facciamo una...
2: Ciao.
1: La criptica.
0: Allora, non so se... Aspetta, ti vogliamo fare una domanda.
1: Sì.
0: Non so se tu hai sentito l'inizio della trasmissione. L'hai sentito all'inizio?
4: Sì.
0: Ecco, allora la domanda che ti facciamo... Hai mai provato che cos'è la gelosia per un ragazzo oppure un ragazzo che è geloso per te?
2: Quanto sei gelosa, Daniela, da una cena?
4: No, a volte sono gelosa, a volte come gira.
0: Come?
4: Come gira.
2: Come gira, insomma.
1: Quando tira, avevo capito.
0: Cioè, quindi tu mi stai dicendo che sì, sei gelosa, ma... delle volte sai anche essere moderata.
1: Ah, visto?
4: No.
0: Beh,
1: già. Ce l'hai il ragazzo?
4: Io?
1: No,
4: dai, no.
1: No, qua c'è Giovanni Libero,
3: Sì, Giovanni è bravo.
1: È un bravo ragazzo.
2: Sì, ci conosciamo.
3: Anche perché sappiamo fare un tavolo pinto, quindi.
4: Io conosco bene.
2: Beh, adesso esagerate, insomma, care donne, su. Le manine le ho posto, quindi.
3: Ma io mica ti piacciono le manine. Ti
1: vai in click,
2: il click,
1: il click della macchina.
2: Però click va un po' oleato magari, però, il click c'è.
0: Però guarda, il bello, a parte che noi siamo tutti qui, tutti e quattro in diretta, ma il bello che ci siamo creati di Elisa da tanti anni è un bellissimo rapporto.
1: Sì.
0: Come ripeto, anche se poi. Cioè, quasi da nipoti, lei la vedo come un nipote.
1: Okay. Intanto è arrivato un messaggio, dice: perché non vi sento? Hai schiacciato il pulsante? Magari sì. Sarà quello, che ne so.
3: Ora?
1: Non lo so, forse ci sente. Boh.
4: Scusate, posso parlare tu, Giovanni?
1: Sì, vai.
3: Vai, vai.
4: Giovanni, quasi che ci cominciamo noi.
0: Dice a te, Giovanni.
1: Giovanni,
0: te...
1: Giovanni, sveglia.
2: No, stavo cercando un attimo.
1: Si è addormentato un attimo, Giovanni.
2: No, stavo cercando un attimo di capire perché effettivamente sento la mia lontana.
4: Prima che il nome è tu, mi stai vicino di casa?
0: Vuoi sapere dove è? Cioè, se gli abiti vicino.
1: Ecco.
2: No.
1: Sta attento, Giovanni, perché ti viene a trovare,
3: Ecco.
2: Allora, perché no, prendiamo qualcosa insieme, però non siamo vicini, siamo ancora lontani.
4: No, la tua
3: telefonata.
2: Ti dico, io sto fra Macerata e Piedriba, ma insomma, fra Piedriba e Macerata.
4: Ma io che sono la tua S, per il prima che hai detto il nome. Mi stai vicino?
2: No, ormai abbiamo messo un bel po' di distanza, diciamo, quindi insomma, chi ha avuto, chi ha dato, ha dato.
1: Ecco, dimmi, Giovanni.
4: Ho capito tutto.
1: Beata te.
3: Ok, c'è una telefonata, ragazzi, pronto?
1: Bene, vediamo chi è.
3: Pronto?
0: Non è pronto.
3: Sta qui, però non c'è.
4: Questa qui è un tipo di studio.
5: Sì, buonasera, un salutone a tutti.
1: Ciao.
5: Giovanni, Elisa.
1: Sì.
2: Sì, buonasera a te.
1: Allora.
5: Sì, beh, non so se mi avete riconosciuto perché è un pezzetto che abbiamo io per cui siamo giornalisti nel tempo, sono Giuseppe di Servigliano.
1: Ah sì,
0: ciao
1: sì.
0: Giuseppe, ciao.
1: Il poeta.
4: Giuseppe, Lisa.
3: Sì.
4: Ciao a tutti gli scrittori, Marchi.
3: Sì.
4: E me che si chiama Marisa, che sa in casa, che bella signora.
3: Grazie, te la saluto.
4: Grazie. Io mi fa complimenti perché è un bicchio che mi va a vedere qui.
3: Va bene, te la saluto Daniela cara, grazie.
4: Va bene, saluto tutti voi e sto in ascolto.
1: Va bene, ciao.
2: Ciao Daniela, buona
1: giornata. Ci sentiamo lunedì prossimo.
3: Ciao cara, ciao.
0: Allora,
3: abbiamo Giuseppe, ciao Giuseppe.
1: Ecco, che ci parlerà di gelosia. Ecco.
5: Prima venivo a casa in macchina, poi insomma non voglio dire più per un quarto di minuti, e però ho fatto un tempo a comprendere che mi sembra di sapere un altro la gelosia al sale, se non sbaglio.
1: Sì.
5: Ecco, la, è stata una metafora che in effetti mi è piaciuta molto, perché sì, il sale della vita di fatto è in base alla quantità che uno mette è quella che poi può fare la differenza, quindi fa il giusto sapore. Quindi mi è molto piaciuto, diciamo, questo paragone. Poi tra l'altro, stavo facendo, mi sono venuti in mente anche altri, dico, ma se volessi paragonare qualcos'altro, e allora mi è venuto in mente l'ombra, in realtà, no? Perché poi la gelosia è qualcosa che si accende rispetto a una luce, no, in dentro di uno giallo, questo.
2: Bella metafora tra poeti, vabbè, sappiamo se è una metafora.
5: Sì, allora ecco, di fronte a una luce, no? Più la luce è intensa e accesa, e più diventa forte anche l'ombra, l'ombra che alla fine ci può anche dividere da quella luce. Quindi ecco che io la paragono, diciamo, ancora la gelosia anche all'ombra che produce, diciamo, quella cosa che più ci interessa, che più magari amiamo.
2: La stabilità del rapporto,
1: è una bella immagine.
0: Però la gelosia, secondo me, è dovuto anche dal fatto che uno non si fida della persona che ha a fianco, perché cioè quei momenti che magari uno sta lì a fianco, perché non ti fidi? Cioè, perché non glielo spieghi che non ti fidi?
1: Forse ti dà motivo?
5: Ma in effetti questo è giustissimo, ma a sale bisognerebbe aggiungere appunto una bella dose di fiducia, no?
1: Chiaro.
5: Del tuo prossimo più prossimo, in realtà è quella che poi dopo si unisce a quell'autocontrollo che ti fa capire che tutte le cose sono anche del mondo, per cui non è che sono nostre, e quindi non è che ci appartengono, diciamo, in maniera diciamo così ravvicinata, che dipende tutto da noi, nel senso che se le cose sono del mondo ci appartengono nella misura in cui noi apparteniamo a loro e viceversa. Quindi non ti possiamo fare niente se poi si allontana, perché magari dipenderebbe anche da noi, dipenderebbe da altri fattori che magari non dipende da noi, che magari non riusciamo a controllare. Ma se così fosse, allora perché soffrire? Perché se alla fine non dipende da noi, non si può soffrire per qualcosa che non riusciamo, diciamo, noi nel nostro potere a mantenere. In ogni caso, in quella posizione avevo messo troppo sale, e quindi a quel punto
0: diciamo che io quando l'unica cosa che facevo arrabbiare i ragazzi effettivamente è che con loro non parlavo mai di sport, per evitare che, se magari uno non piace lo sport, giustamente per educazione non ne parla, però quello che ha sempre dato fastidio è che io tante volte rilasciavo interviste sportive per parlare degli eventi che partecipavo nel territorio e via discorrendo, e mi diceva perché non me ne parli? Io non gliene parlavo, perché sapendo che lei magari non era un amante dello sport, dico, che gliene parlo fa? Tanto, dico, magari non ci verrebbe, non ha interesse, quindi il fatto che non la coinvolgevo, ragazzi, apri di cielo, cioè se la coinvolgevo magari ti diceva, non mi va, non c'ho voglia.
1: Visto? Questa era una vecchia fiamma, Gianni,
0: Sì, però, cioè...
2: Quindi lo sport pepe per la gelosia, non so.
1: Sì.
3: Scusa, sì, però alla fine non potevo fare un'altra cosa?
1: Ecco, dilla.
3: Per esempio, accontentarti? Magari una volta l'accontentavi tu, un'altra volta ti accontentava lei.
1: Sì, chi si accontenta gode, eh?
3: Vabbè.
0: Sì, però voglio dire,
2: guarda caso,
1: che dicono, no? Gode poco, però,
2: Come si pensò?
0: Però voglio dire,
1: abbiamo scoperto un sacco di cose in questa trasmissione, che Gianni non è geloso, che ci ha avuto un sacco di donne e ci sono ancora gelose, già possessive. E sì, lui le fa piangere, ecco. Ma io non va bene, Gianni. Lui le fa piangere.
2: Questo.
0: Ecco. No, ma io allora,
2: questo è il suo algoritmo.
0: No, ma io non faccio, cioè, io non faccio apposta di farle. No,
1: però non fai apposta, ma fai veramente, capito?
0: Cioè, io
2: farle piangere perché allora qual è questa reminiscenza di una canzone, forse?
0: Non so, cioè, non so perché. Cioè,
2: Morandi, due non farle piangere, esatto. Ecco,
1: bella canzone.
0: Sì, quella canzone diceva.
1: Come diceva?
3: Non farle piangere.
2: Non farle piangere. Esatto.
3: Se la mettiamo.
5: Ma io mettiamo una cosa, Gianni, sì, no? Perché magari parlandone, no? E poi diventa anche una liberazione, diventa anche un qualcosa di condiviso, di condivisibile.
0: Sì.
5: Ascolti d'altra parte che cosa che ne pensa, e poi dopo se alla fine tutto si risolve in un no, almeno c'è la consapevolezza di quello.
0: Ecco, un'altra cosa che la faceva arrabbiare, diciamo, che una volta gli ho detto, che mi stavano a casa, mi fa: che ne pensi del pattinaggio, dice, con i Rolex, no?
1: Io gli ho detto, con Rolex?
0: Sì. Io ho detto, dico, guarda, non l'ho fatto mai, non so neanche.
2: Strana forma di pattinaggio.
1: Eh sì, è caro.
0: Sono praticamente. Allora ve lo spiego, tecnicamente sì, sono dei pattini che stanno sotto gli scarponi.
2: Gli hai Rolex.
0: Sono piccolini. Ah, sono piccolini.
1: Piccolini.
0: E, cioè, sono sempre le forme, invece che essere quattro rotelle, ne sono due. Però sono quei scarponi che hanno tutti i lacci intorno, eccetera. Ho detto, guarda, io non ci ho mai provato, non so neanche come si fa. Mi fa, ma tu però non c'hai voglia.
1: Quindi tu per amore hai pattinato.
0: Il primo giro, ragazzi,
2: pattinato e spettinata.
0: No, il primo giro. Allora, il primo giro ci ho avuto, ragazzi, una paura da noi.
1: Ci credo.
0: Dal secondo, terzo in giù, ragazzi, andavo benissimo. E mi sono detto,
2: ma forse un tagadà, il primo giro è quello che ti fa piare l'infarto, insomma, ti fa pigliare l'infarto.
0: Perché dici casco?
2: Gli altri un po' meno resistono.
0: Il quarto e il quinto andavo abbastanza benino.
1: Abbastanza benino. Però lui ha omesso di dire che lui con le mani si andava appoggiando alle ragazze.
0: No,
1: queste manone. Immaginate quello che poteva succedere.
0: No, con la mano appoggiavo. Stavo su di lei.
1: Ah, su di lei.
2: Gianni, la vista non ti giustifica.
0: È arrivato invece una coppia, ragazzi, che ha fatto gli spiritosi. In momenti si porta giù tutto l'intero gruppo che avevamo davanti.
2: Ecco.
0: Che è successo? Che lui si è messo a correre. Cosa che nel pattinaggio non si dovrebbe fare, quindi ci ho superato e i momenti quello corre, fa la spiritosa, fa lo spiritoso e mette giù quasi formato Birilli altro gruppo di 5-6 persone, insomma.
2: Ecco.
0: E io quasi frenando,
2: eppure la spiritosa addirittura in una situazione del genere.
0: No, torniamo a casa e lei mi fa, ecco, vedi, sapevi pure pattinare, non me lo racconti, insomma, mi ha fatto una polemica, ragazzi,
1: pensa tu.
0: Cioè, perché io mi ricordavo come si faceva.
3: Ma
0: con i
3: perché raccontavi, però
1: perché non glielo dici?
3: Perché non raccontavi?
1: Parla, Gianni, parla.
0: Perché non ritenevo opportuno.
2: Perché Zanni, diciamo così, Zanni ama farsi cortezzare.
1: Ma dai, pure
2: si cortezzare attraverso la zelosia, ecco. Quindi sappiamo adesso che la zelosia è una forma di cortezzamento,
1: questo pigone.
0: Perché io tenevo queste cose nascoste, perché non mi piaceva fare lo spiritoso oppure nella vita essere vanitoso,
2: ecco.
0: E le facevo uscire quando era possibile.
2: Lui è modesto, Gianni è modesto.
0: Le facevo uscire quando
1: un sacco di cose, Gianni, Intanto è arrivato un messaggio della nostra Katy che ci ascolta sempre. Allora, la gelosia è una situazione subdola. Dopo 20 anni scopro che il mio fidanzato è geloso di me. Si apre un nuovo mondo, tutto da scoprire. Pensa un po', dopo 27 anni.
2: Dopo 27
1: anni.
0: Cioè, tu pensi, abbiamo nominato Katy e esce fuori il nome di Katy, pensate.
2: Esatto. Ecco. Non passo in favola,
5: Fabula.
0: Senti Giuseppe, la domanda è che a questo punto, visto che tu sei con noi in diretta, ma tra te e la tua signora che abbiamo conosciuto, le sappiamo, una persona molto dolce, tutto quanto, agli inizi c'è stato un po' di gelosia dall'una e dall'altra?
5: Guarda, ti dico e ti rassicuro, e quindi anche me stesso, che non c'è stata mai, che c'è stato sempre un grande equilibrio, diciamo, sia di fiducia ma anche di amore tra di noi, che ha fatto sì che non fosse mai comparso questo sentimento, questa ombra che parlavo all'inizio.
2: Sì, ecco, quindi un conferma di quello che scrivevo ieri, cioè se ami ti fidi, e se ti fidi la gelosia può starsene nell'ombra, ecco, per riallacciarci.
5: Ho seguito nel tempo fino ad oggi, così è stato, e quindi ecco che diciamo che è stata una fiducia reciproca ma sempre ponderata, e comunque diciamo ecco è stato l'effetto collaterale di un amore equilibrato, diciamo così. Ecco, quindi la gelosia minima comunque cioè in parte magari in maniera inconsapevole c'è sempre, perché lo sguardo diciamo no di controllo reciproco, magari quello nessuno se lo nega, perché in effetti diciamo va da sé,
2: ecco, sana gelosia, appunto,
5: sì. Una sana gelosia che però non supera mai quella soglia che la fa diventare sofferenza oppure fa diventare diciamo un qualcosa che mette in difficoltà la coppia.
1: Beh, certo.
0: Cioè, ma io guardo, allora dico, io si vede che ho la patente, allora.
1: Che sarà successo?
2: No, io Gianni c'ha la patente, è pericoloso.
1: È patentato.
0: Sì, cioè ti fa ingelosire per senza motivo, cioè non lo so perché, guarda. Giusto Giovanni?
2: Giusto.
1: Cioè, giusto,
2: però, insomma, il tuo caso è stato un caso un po' particolare, una lei un po' particolare.
1: Giovanni sa tutto.
3: Io penso una cosa, no, riguardo sempre la gelosia. Allora, come dicevo prima, no? È come appunto il sale, no? Io l'ho paragonato al sale. Però dopo, quando diventa troppa, tanta la gelosia, che
1: diventa salato,
3: morbosa, che non sei più
0: autorevole,
3: non sei più padrona della tua vita, cioè quindi automaticamente vedi dall'altra parte c'è questa persona che piano piano prende il sopravvento, no? Quello che dicevo oggi in diretta anche con Nazareno, quindi quando è così, cioè scappate a gambe levate subito.
2: Sì, ma io direi che la malattia prende il sopravvento, chiamiamola gelosia, ma è quella morbosità che perché, poi
3: esatto, perché poi quando capisci che dall'altra parte non vengono accettati mai i tuoi amici, oppure lui o lei magari hai una relazione, no, con un amico, con un'amica, o lui o lei comincia a dire ah no, io con quello non ci parlo, io con quella non ci parlo, se tu ci parli è perché ci parli, perché qua, perché non fai quello che dico io, insomma ti mette sulla condizione di dire scegli o me o loro, cioè
0: quello no,
2: no. Non è amore,
3: non è amore, no. Assolutamente, anche
1: è
3: perché
1: un
3: io posso discutere con 50.000 persone e perdonarle tutte 50.000. La discussione non riguarda te, ma riguarda me e Elisa con tutte queste persone, e magari dico in quel momento sì, abbiamo discusso, in quel momento magari questa persona si è comportata male, ma tu di qua non puoi essere geloso o gelosa e comportarti peggio. Allora dopo è inutile che stai a puntare il dito, che punti il dito?
1: Quindi, ecco, mai puntare il dito.
2: Quindi ragazzi, amiche, amiche, ragazze, state attenti perché da una sana gelosia, quando le avvisaglie poi sono troppe, e attenzione, perché le cose potrebbero veramente mettersi male.
1: Potrebbero degenerare.
3: Poi scappate anche se vi dà un calcio per scherzo o magari uno schiaffo per
1: bello scherzo,
3: dice,
1: eh.
3: Dice beh, bello scherzo del cavolo, appunto. Se vi dice proprio questa scusa, ma sai, io l'ho fatto per scherzo. No,
2: no, citiamo il proverbio: scherzi di mano, scherzi da vita.
0: Allora, io veramente l'unico schiaffo che ho ricevuto nella mia vita è stato mio padre quando ha scoperto che veramente non gli dicevo che facevo la radio, e l'ha scoperto lui facendo il cameriere in una villa dove c'erano tutti i professionisti di grande rilievo.
2: Gianni, da sceneggiatura.
0: Io praticamente gli ho detto che andavo a San Benedetto con gli amici, e invece ero in diretta da San Benedetto.
1: Però ecco, che c'entra questo con la gelosia?
0: Cioè, mio padre, per esempio, non è stato mai una persona che dialoga. Quando aveva 17 anni mi ha dato una marea di botte con la cinta, mi ha levato per un mese le chiavi di casa, io non potevo uscire. Cioè, non c'ho avuto mai la padronanza come sottoscritto di parlare.
1: Cioè, non lui sarà drizzato dopo,
2: sequestrato, ma io penso che 30 giorni, anche sia servito.
0: Lui 30 giorni non mi ha parlato, come dire che io non mi ero comportato male. Cioè, perché lui non capiva, e tuttora delle volte non capisce, quando uno fa la radio e lo fa per dare l'affetto agli altri, il volontariato. No, lui, tu devi parlare con lui solo di soldi, di mettere in affitto le case, non puoi parlare dell'amore verso gli altri. No, questo è, per lui è un concetto che non esiste.
2: Allora, cioè, io direi che tuo padre è un po' geloso, un po' invidiosetto del tuo modo di fare radio, potrebbe essere. Ma vero sia anche questo.
1: Ma secondo me lo voleva raddrizzare, perché chissà che avrà detto Giovanni.
2: No, il risultato è stato molesto.
0: Allora,
1: un po' raddrizzato.
0: Allora, no, è successo che facevamo delle interviste. È vero, facevamo delle interviste sulla spiaggia a San Benedetto. E poi i pezzi migliori li mettevamo come montaggi. E quindi e quell'anno abbiamo vinto il Nastro d'Argento.
2: Il famoso ho scritto amore sulla spiaggia.
3: Allora, ragazzi,
1: Elisa, che ci vuoi dire?
3: Se Gianni sei stai zitto.
0: Gianni, vengo la belletta di Ziuti da un
2: bacio. No, sono io che sto facendo piovere.
3: Allora, tesori belli. Qua ho un ascoltatore che si chiama Paolo che dice: credo che la gelosia sia controllata, è minima e anche

0: filosofo gli spieghi una cosa, ma il filosofo deve arrivare nel capire il concetto.
1: No, se sì, no, ma il concetto è
2: Anni, guarda, a sto punto, se tu ce lo vuoi spiegare, puoi spiegarcelo, cioè, puoi fare come vuoi.
0: No, a un vero filosofo. Non
2: poi diamo la parola a Giuseppe, che sicuramente ci avrà una poesia per noi.
3: Allora, io intanto volevo aggiungere, guardando tutti questi discorsi, che la filosofia può essere paragonata anche a una bussola di quest'altro, no? Che in realtà è la giusta direzione che spiega, diciamo, il sentimento per cui c'è la filosofia stessa, no? Perché quando questa, cioè la giusta direzione, allora tutto funziona bene. Quando va fuori, diciamo, la langhetta prende un'altra direzione sbagliata, uno deve trovare il modo subito di raddrizzarla, prendere la via maestra, cioè laddove insomma c'è l'equilibrio tra il sentimento che si sente e il distacco, diciamo, dallo stesso, in modo che non si raggiunge, diciamo, ecco, quegli episodi estremi dopo che porta a problemi o di coppia oppure con, diciamo, con la cosa amata, che può essere pure una cosa diversa, insomma.
2: Certo.
3: È una dire, un pensiero che mi è venuto in mente sentendo tra di voi e parlando anche, sentendo anche il discorso che ho fatto prima Elisa, insomma, ecco.
2: Certo.
3: Niente, io di poesie devo dire che ho pubblicato recentemente un libro che si chiama Dove Alice.
0: Sì,
3: magari stasera ho già tolto abbastanza, insomma, tempo la linea ad altri, quindi non vorrei abusare, insomma, ecco, magari posso risentirmi un'altra serata per recitarne qualcuna.
2: Sì.
1: Stasera sei giustificato, dai.
0: Però ecco, speriamo allora a un'altra conferenza stampa Radio Nuova che partecipa volentieri a questo libro, come si chiama, Dov'è Alice, no?
3: Sì, Dov'è Alice, che in realtà è ambientato sempre nei luoghi, diciamo, della mia patria natia di Servigliano.
0: Certo.
3: No? E tra l'altro, diciamo, è un libro, questo non tanto descrittivo, perché poi ho superato un pochino quella fase lì, ma in prospettiva, diciamo, dei luoghi che frequento, quei luoghi che poi dopo mi permette di andare oltre nei dintorni e anche nei cammini. Io sto facendo adesso un paio d'anni anche un cammino spirituale, per cui diciamo che ogni momento, ogni elemento diventa un qualcosa che mi riassume quello che è stato, quello che è il presente e quello che poi dopo sarò, diciamo, in visione a un contesto generale.
0: Cioè, diciamo che il cammino spirituale lo facciamo tutti. Io per esempio non sono quello che lo mette in mostra, che tutte le domeniche va a messa, questo è vero, non lo metto in illustrazione. Io diciamo che nel mio, come dici te, cammino spirituale, spesso partecipando a eventi sportivi dove c'è la raccolta Teleton, dove c'è da dare, sono il primo insieme a tutto il gruppo a dare, diciamo, la raccolta fondi, e questo mi dà una grande soddisfazione partecipare e non sono un amante di fare le cose singole, ma di farlo di gruppo.
2: Come di gruppo? Mi sono perso un attimo.
0: Cioè, nel senso che tu quando
2: la
0: dai
2: la di gruppo?
0: No, quando tu dai la premiazione,
2: ecco.
0: Non sei solo tu e dici no, lo fai magari su 10 giocatori, sei in 5, la metà, però intanto.
1: Quindi è gratificazione di gruppo, ma sì. Io ringrazio tanto sia Gianni che Andrea, perché entrambi mi stanno dando un bel suggerimento.
2: Sì.
1: E cioè, gelosia di gruppo, la famosa casta dei farisei che fece mettere in croce Gesù Cristo, perché lo fece secondo voi? Ovviamente per gelosia, perché l'autorevolezza e l'autorità con cui insegnava Gesù metteva in discussione tanto il loro modo di fare quanto il loro modo di essere, quindi la gelosia di questo gruppo di potenti dell'epoca esigeva che Cristo morisse in croce e risorgesse poi per chi crede.
2: Non lo sapevo questo fatto della gelosia.
0: Sì, cioè
2: Gianni lo sapeva, per esempio.

0: fai la differenza di leggere tutte e quattro e presti molto l'attenzione.
1: C'è scritto.
0: Sì.
1: C'è però un morto di invidia.
2: Sì. Perché già è nervoso come invidia, esatto. Sì. Questo digrignare i denti, questo atteggiamento che poi ritroviamo, guarda caso, anche nel martirio di Santo Stefano.
1: No? Ah, ecco.
2: Quindi se non è gelosia morbosa, quello è un'inizia patologica.
1: Non lo so, io non mi dissocio. Mi dissocio da questa interpretazione.
0: No, ma
1: Gianni invece si associa, credo.
0: Perché è la pura verità, perché purtroppo nella vita l'ignoranza è sempre incinta, quindi
2: Gianni.
0: Cioè. Purtroppo è così, ma esiste tutto anche oggi l'ignoranza, ragazzi, non guardiamo che siamo nel 2026, ma l'ignoranza esiste tuttora oggi,
1: Cioè, beh, quindi è un'altra puntata, dai Gianni, adesso facciamola sulla gelosia.
0: No, cioè nel senso che
2: l'ignoranza vista come invidia, l'invidia vista come gelosia.
0: È vero, cioè l'ignoranza può essere anche gelosia.
1: Ecco, su quello che andiamo fuori tempo.
0: No, non
1: è caduto
3: niente.
1: Allora, c'era Giuseppe?
4: Sì. Allora,
1: c'è ancora. Una poesia ce la vuoi dire?
4: Sì, allora vi leggo appena l'introduzione, diciamo, del libro, la presentazione di Alice, come la descrivo, diciamo, in calcio proprio al libro, e se, la poesia si intitola Alice come un vaso di cristallo, come l'avevo vista, diciamo, ecco, per la prima volta. Quindi dice questo: Alice come un vaso di cristallo è nella sua natura semplice, pura, che parla al mio mondo da un vaso di cristallo. Lei si mostra fuori come si risplende dentro, due facce di vetro che si incontrano al centro. Fuori il vaso appare nello scintillio del suo decoro, ogni luce segue l'onda, nel suo sguardo io dimoro. Nel suo modo interno avverti la purezza, lo nutre e vi dimora ogni fascino e bellezza. Così lo potrai riempire di altrettanta poesia quando saprai guardare con un pizzico di follia. Allora sarai felice e ti sentirai da sballo proprio come Alice nel rimbocco del cristallo. Vibra il suo essere che appare così lieve come un vaso di cristallo che posa sulla neve. Questa è l'introduzione, diciamo, al libro.
1: Bello. Bello, sì, bella introduzione.
2: Fine, veramente sì. Fine, sì.
1: Sì.
4: Okay, grazie mille della vostra
0: visita. Ecco, però vogliamo ricordare che questo libro, volendo, è possibile trovarlo anche a livello digitale, non
1: su
0: cartone.
1: Amazon.
0: Sì.
4: Sì. Si è pubblicato un paio di settimane fa, quindi adesso è già diffuso un po' su tutte le librerie principali, Amazon, eBay, Mondadori. Altre librerie, insomma,
0: ecco, però diciamo che questo libro è digitale, perché ormai ci va la moda del digitale, non più quasi del cartaceo.
3: Vediamo un po'.
1: Meglio, ci salviamo parecchi alberi.
0: No, più che alberi salviamo anche il costo del libro, perché il costo è minore ma la qualità è la stessa.
3: Pronto?
5: Pronto?
1: Pronto.
3: Marco, ciao.
0: Eccolo qua, il musichiere.
5: Buonasera.
0: Marco, il musichiere del libro.
2: Il nostro musichiere vivente, musicista.
5: Come stavo in viaggio, sono arrivato da poco, sono stato giù per questione di questa benedetta, chiamiamola benedetta carta nuova d'identità digitale che si deve fare, sono stata a Ortona, così ho sentito qualcosa per radio e adesso sto sentendo che sto a casa nello scaricare la valigia anche la voce di Peppe, e lo saluto, ciao Peppe.
4: Ciao Marco, ciao.
0: Ecco, già sto pregustando quando ci sarà la conferenza stampa come l'altra volta, che Marco sarà il musichiere, così scherziamo, dai Marco, affettuosamente. No, perché devi sapere, Giovanni, che Marco, quando abbiamo assistito alla presentazione del primo libro, no? Lui aveva messo in musica anche le canzoni, cioè le poesie, quindi ecco perché ho detto scherzando affettuosamente il musichiere.

0: comunque ormai un'idea molto precisa di lui come musicista e come artista, veramente simpatico Marco.
1: E allora ci stiamo preparando per il lancio di questo prossimo libro che io ho già qui.
2: E già lo vedo che lo stai mettendo in musica, alcune poesie le stai mettendo in musica.
3: Ecco, vogliamo ricordare il titolo del libro?
1: Il libro si intitola Dov'è Alice?
3: Ecco, dov'è Alice?
2: Allora facciamo una cosa, Alice dove sei? Batti un colpo. Sto scherzando.
0: Gianni come compagno di avventura e anche di avventura artistica è affidabile, insomma.
1: Mi canterei questa sera Alice di De Gregori, però poi devo montare tutta la bancarella, il braccio addosso. Ho passato 3 giorni che non vi dico.
0: Allora lasceremo guardare i gatti
1: stasera. E quindi ho voluto fare un saluto e saluto tutti gli ascoltatori, tutti gli amici ascoltatori del notturno. Ma detto in abruzzese, tenga una stanchezza in gol ma sera.
2: me lo immagino, sì.
1: Questo caldo non ti dicono, se accendi l'aria condizionata poi arrivi col mal di gola eccetera eccetera. Comunque è andata bene.
3: Bene, va bene, va sempre bene.
1: E allora intanto gli auguri anticipati a Peppe per il libro.
2: Sì.
1: Mi raccomando, organizziamo come si deve, come sapete.
2: La conferenza stampa, e fateglielo sapere presto, io e Andrea in rappresentanza di Radio Nuova ci saremo.
3: Ci saremo.
4: Felici di avervi
2: con noi. Bene. Ci sarà anche Beatrice, dopo io mi porto anche Virgilio o Dante, vediamo.
3: Dante, sì.
2: Sto scherzando.
0: Non tocchiamo il tasto di Beatrice perché quello è un tasto veramente delicato.
1: Pensaci tu, meglio.
0: Faremo in giro sì di Dante, quindi.
2: No, ma io l'ho detto poi perché.
4: Io anche una lettura di Elisa perché l'ho sentita e l'ho detto molto bene. E quindi
1: è caduta la linea.
5: Ci siamo, Marco.
3: Noi ci siamo.
1: È caduta la linea.
2: No, ci siamo. Stavo dicendo che a parte la battuta di Beatrice, perché era la ragazza che ha presentato il libro,
1: sì.
2: Io ci ho un po' scherzato sopra dicendo dove aveva lasciato Virgilio. questa era la battuta che avevo fatto per ridere un pochino, per chiudere.
1: Non c'ero arrivato a Beatrice e Virgilio. Sì.
2: ma l'avevo fatto allora, per chiudere la serata, se ti ricordi.
0: Gianni sta riscrivendo la Divina Commedia.
3: Sì, ha ricominciato da capo.
2: Quella sera l'ho fatta dando per smorzare un po' la serata, dai.
1: Allora fate una buona chiusura, sì. Io resto in ascolto, saluto voi, ripeto.
0: Grazie a te, grazie.
1: E Peppe, che ci vediamo.
4: Ciao Marco, grazie.
1: Ciao Peppe.
4: Lascio anche questa linea, e grazie insomma per l'ospitalità, la vostra vigilanza e tutta la, la bella serata insomma, che avete offerto a tutti e a me stesso, e ci riprendiamo i prossimi lunedì, diciamo così.
2: Sì, esatto.
4: E quindi di nuovo buonanotte e buon proseguimento a tutti.
3: Ciao e grazie.
0: Ciao.
5: Buonanotte. Allora, abbiamo un'altra telefonata, pronto?
2: No, è caduta. Allora, direi, visto che siamo a metà della trasmissione,
0: allora, eccezione rispetto
5: mettiamo
0: al tema.
5: Metti la canzone.
2: La gelosia però,
3: prima che Giovanni dice qualche cosa.
0: No, stavo precisando che il Virgilio, poverino, è stato posto in purgatorio, quindi in paradiso non poteva proprio arrivarci per Beatrice, quindi.
2: Rimettiamo
0: le cose come stanno.
2: Allora io ho fatto apposta perché durante la presentazione del libro per prendere in giro Beatrice, che la salutiamo se ci ascolta, io ho detto scusa, dove l'hai lasciato Virgilio stasera? Cioè questo l'ho detto a fine serata per scherzare un po' e per chiudere come si suol dire la serata.
5: Un attimo che c'è una telefonata,
3: vediamo chi
5: è, la signora o il signore di prima o il nostro amico o amica che ci ascolta.
0: il nostro Joker.
5: Pronto?
2: Niente.
3: Io andrei con la canzone.
5: Non a campo.
3: Diamo questa canzone, dai.
2: La gelosia di.
5: La gelosia di Rotta su Cuba.
3: Oh, bene.
2: Sì. Questa era degli anni 90, però.
3: Eh sì.
0: Sono geloso di sapere cosa starà facendo il nostro.

0: Allora, scrive la nostra amica Fabi, la gelosia può essere dannosa se esagerata e nel giusto equilibrio può essere importante nella coppia, e quindi insomma ribadiamo più volte il concetto.
1: Un po' va bene, quando è troppa è troppa.
2: Ecco, adesso questa canzone gelosia mi ricorda l'anno in cui ci fu la finale del Festival Bar ad Ascoli Piceno, che poi lo vinse gli 883, e tra la quale la conduttrice era Alessia Marcuzzi. Ragazzi, questa me la ricordo,
0: lui si ricorda della Marcuzzi sicuramente.
2: No,
0: comunque.
2: Cioè mi ricordo perché la cantante che ha partecipato era appunto Tania Monterpare, per gli amici l'IKEA,
1: che salutiamo, eh?
2: Sì, che diciamo sì, il pubblico aveva individuato il sottoscritto e si è lanciata a capofitto piatto ricco micifico.
1: Ma dai, ti pareva che lui non c'era di mezzo? C'è sempre di mezzo Gianni.
2: No, però dai, mi è venuto a salutare,
3: comunque,
2: ragazzi.
3: Sì. Che dice Rossano? Le sta piacendo questa trasmissione?
1: Allora, Rossano ha detto la trasmissione gli piace molto, però vorrebbe uscire con te.
3: Ma se non si palesa, con chi esco? Un fantasma.
1: Però.
0: Rossano sta fremendo perché ha paura che Elisa stia con qualcuno di noi tre.
2: Allora, io non vorrei.
1: Con Giovanni. È vero che è una tresca con Giovanni?
3: Ma non è vero, no?
1: Non è vero.
2: Allora
1: io insieme qualche volta, mi
0: io confesso, non c'è nessuna tresca al momento, insomma, poi decideremo.
3: Però ci sperano.
0: Caro Rossano, per il momento puoi metterti il cuore in pace almeno per questa notte.
2: Allora, questo Rossano, devo dire la verità perché io sono bravo a smontare, ciò quello che bisogna smontare.
1: Lui smonta.
2: E questo Rossano è un personaggio inventato da Andrea che non lo vuole nemmeno identificare.
0: No, ma neanche tanto è inventato.
1: Non è inventato.
2: E beh, Andrea,
1: siccome Gianni non ne ho parlato, allora lui non sa niente di questo personaggio.
2: No, secondo me è un personaggio.
1: Secondo te, secondo te.
2: È un personaggio.
1: Dopo ognuno.
2: È un personaggio montato da Andrea.
1: Montato?
2: Sì. Montato. Cioè, che nel senso creato.
1: Ah, creato.
0: Ah, ecco, montato pensavo di compensato. Insomma, ecco.
1: Lo tiro a fare il mio conoscere.
3: Ma quanti anni ha questo benedetto?
1: 25.
3: Ecco. 25. No, perché l'altra volta hai detto che ce n'aveva 50.
0: A Gianni devi parlare di Rossana e non di Rossana.
1: No, Gianni c'ha troppe donne e basta.
3: E da dove viene?
1: Che poi c'è anche l'ammiratrice segreta, Gianni, non lo sapere.
3: Aspetta.
1: Che è un mistero per tutti.
3: E
1: questa.
3: Da dove viene?
1: Rossano? Dal Congo. C'ha tre gambe, me ne accorgo. Doveva capire.
2: Ancora, cioè col fatto che insiste ancora la storia delle tre gambe, questo è il personaggio inventato da Andrea.
0: Io preferirei sorvolare e parlare dell'ammiratrice segreta.
1: Ah, l'ammiratrice segreta.
0: No, altrettanto gelosa di Gianni.
1: Gelosissima.
0: Che da oltre 20 anni che lo controlla, insomma, nonostante qualcosa sia finito ufficialmente, insomma, la ragazza, chiamiamola così, la signora, per essere più gentili, ancora lo controlla. Quindi l'ammiratrice segreta.
1: Guarda, posso dire l'ultimo messaggio
0: non è
1: che
0: poi
1: ha mandato, ha detto: ricordati Gianni che sei mio.
0: Esatto.
1: Già, questo dice tutto,
0: E poi sorvolato sull'avverbio.
1: L'avverbio è importante,
0: L'avverbio
1: lo vogliamo dire?
0: Sempre mio, quello che l'hai
1: sì,
0: detto.
1: Sì.
2: Vabbè, però
1: sì,
2: io
1: un po' si è sbilanciato, ha raccontato di tutti di qualche suo amore. Non vorrei che si fosse risentita adesso questa,
0: No, se non è in diretta, se non ci sta sentendo, no.
1: Beh,
0: no,
1: 23:52,
2: anche perché tanto lei tanto
1: Macerata, si parla di gelosia
0: e sia.
1: Allora, e Gianni ha parlato poco, quindi Gianni, dici qualcosa.
2: No, allora, questa, siccome era bolognese, sicuramente non saprà nemmeno che abbiamo nominato lei o abbiamo parlato di...
1: C'è di mezzo anche una bolognese.
3: Per me, Gianni, per me finisce male quando ritorni a casa e le trovi tutte lì in fila ad aspettarti.
1: Sì, secondo me
0: Gianni non troverà solo lei, ma troverà anche le sue amiche che ancora le stanno stuzzicando.
1: No, non credo che.
0: No, Rossano,
3: a casa di Gianni.
1: No, difficile.
3: Difficile.
0: Rossano è tutto.
3: Allora.
1: Può darsi.
0: È tutto per te, dice Rossano.
3: che non esiste.
1: Sono cavoli tuoi.
3: Ma tanto non esiste, cioè.
2: Infatti, perché è un'intenzione di Andrea,
1: secondo Gianni non esiste.
0: Andrea se non si sta sbilanciando, quindi se non si sbilancia Andrea significa
1: no, ma
0: che qualcosa.
1: Gianni spiega un po', va. Qualcosa c'è.
2: Allora, questo Rossano è un alias, come si suol dire tecnicamente, inventato da Andrea.
3: Dai, però fa.
1: Vabbè, questo l'hai detto, Gianni. Secondo te è inventato, l'hai detto quattro volte.
2: Sì,
3: lo inventato.
1: Se lo vuoi un'altra
3: dire,
1: volta.
3: Dai.
0: Però posso aggiungere io, adesso faccio un pochino il pettegolo, diciamo così.
1: Pettegolone, vai.
0: Qualcosa
1: si è saputo
0: perché Andrea qualche giorno fa mi ha mandato un messaggio.
1: Ecco,
0: e c'erano solo due parole di Rossano. Io soffro, quindi...
1: Sì. Soffre per amore.
0: Laconico sicuramente, sensibile, molto equilibrato, ma geloso, perché questo amore lo sta divorando.
1: Ecco, lo sta divorando. Bravo Giovanni.
2: Allora, senti, io non sono...
3: capito che fa.
1: No, perché lui vorrebbe fare, ma...
3: Ecco, ma non può perché...
1: Non può.
0: Allora, Elisa è timido, troppo timido per confidarsi con te direttamente, e allora si confida con Andrea e le sue parole testuali sono: io soffro.
1: Bravo,
0: poverino.
1: Te lo troverai sotto casa prima o poi.
3: Soffre anche chi purtroppo ci chiama, ma.
1: Sì, 5 minuti al termine, vuoi mettere una canzone? Che vuoi fare?
3: Allora, facciamo contento Gianni.
1: Sì, facciamolo contento.
0: Ultima fermata di gelosia. Via.
1: Vai.
3: Un mondo d'amore, dai.
1: Sì,
0: un mondo

0: No, no, cioè, io non faccio apposta.
1: Siamo pronti per i saluti.
0: Io mi scuso, diciamo, per quello
1: saluti,
0: che sono.
1: Gianni, sì. Ci saluti.
2: Gianni saluta.
1: Saluta, sì. Gianni.
0: Ho detto ciao, comprati a Napao.
1: Questa non l'ho capita.
0: Allora, la prossima volta metteremo gli squalo.
1: Gli squalo.
0: È un gruppo musicale, ragazzi, degli anni 80-90.
1: Beh, famosi squalo, no?
2: Famosi squalo.
3: Io mai sentiti, comunque.
1: Vabbè, ma allora salutiamo tutti.
2: Sì, non siate troppo gelosi e buonanotte a tutti.
1: Buonanotte, buonanotte. Lunedì prossimo.
0: A lunedì.
3: Buonanotte.
2: Ciao, ciao.
3: Ciao, ragazzi.
2: Ciao.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: Radio Nuova in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
2: Qual è il problema? In studio?

0: siamo qua, eccoci qua dopo un po' di giorni che non sentirai questa voce. Sono arrivato, ma non sono io, c'è anche Elisa, mi dicono, vero Elisa?
1: Buongiorno, sì, Nazarena, eccomi qui.
0: Oh, io stavo a pensare sempre a te, ho detto, quando il lunedì bisogna ricominciare con Elisa, e infatti ci siamo, vedi?
1: Sì, sono mattina e sera, quindi ricordiamo anche l'appuntamento con il notturno, dalle 22:30 fino a mezzanotte. Pensa, Nazarena, il tema di questa sera riguarderà la gelosia.
0: La gelosia? Oh, questa è interessante. Chi è un geloso secondo te?
1: Per me è una persona gelosa, è una persona insicura.
0: Insicura?
1: Sì.
0: E come fanno a portarla al sicura?
1: Ci vuole tempo. Penso che ci voglia tempo, penso che ci voglia anche la volontà di quella persona, il fidarsi, no? Del prossimo. È una persona gelosa. Allora, sì, con la sincera verità, un pizzico di gelosia, ma proprio un pizzico, ok? Ma quando comincia a essere una cosa morbosa, asfissiante, affillante, che non ti fidi, e quello non è più gelosia, quello diventa possessione. E tu non sei, cioè, tu individuo, sei libero, no? Non devi essere per forza di qualcuno, e qualcuno deve diventare padrone della tua vita. Io questo no, a me questa cosa non piace. Sì, ok, a voler bene una persona, stare insieme, costruire insieme un rapporto, ok, però è bene anche non lasciare andare magari le proprie amicizie, no? Oppure perché no, stare tutti insieme.
0: Ecco.
1: Invece quando poi succede che magari dall'altra parte hai una persona che non vuole saperne le tue amicizie, non vuole socializzare, non, cioè, vuole stare nel suo mondo, nella serie tu sei roba mia e basta, no, quello non è amore.
0: Però perché questi sono fatti così? Cioè, non hanno avuto una così qualcosa che dicevo, devi far così, non così. Ecco, cioè fare cose buone.
1: L'educazione,
0: Non lo so,
1: Nazareno. Sinceramente non lo so, però ci sono tanti casi parecchi dove magari dall'altra parte si tende a prendere il sopravvento, e invece non funziona così.
0: Il sopravvento, il peggio del vento è il sopravvento.
1: Il sopravvento, sì. Praticamente,
0: non fate il sopravvento, perché è più del vento, è una cosa brutta, non è una cosa bella. Ecco.
1: No, un pizzico di gelosia è normale, è come se, io ci stavo pensando oggi, no? Perché questo tema diciamo che è interessante. E ci stavo pensando proprio questa mattina, perché appunto dobbiamo sviluppare poi con gli altri questa sera, anche in base, no, a quello che ci racconteranno poi gli ascoltatori, che sono sempre molto carini e che saluto e abbraccio tutti calorosamente.
0: Andate forte, mi sento io, andate forte, va bene.
1: Andiamo forte, sono contenta, Nazareno. Ti dico, è come il sale, secondo me, la gelosia. Un pochino, ok. Però quando è troppo, dopo il piatto non è più buono. No.
0: Questo
1: quando
0: perché?
1: Quando c'è troppo sale, perché quando c'è troppo sale non...
0: quello è vero,
1: comunque la gelosia io te la paragono al sale, no? Quella serie, se tu ne metti proprio un pizzico, ok, ci può stare, perché vuoi o non vuoi insaporisce anche il piatto, no? Però quando ne cominci a mettere tanto non va più bene. Tu quel
0: anche
1: piatto,
0: lo zucchero
1: non
0: lo fa così,
1: va
0: bene. Anche lo zucchero fa così.
1: Anche lo zucchero fa così, anche il pepe fa così, e poi ho pensato al sale. Però per dire, non è così, cioè quando è troppo non va bene.
0: Ecco, ci sono tanti troppi che bisogna stare attenti, perché uno che dà fastidio a un altro, per esempio, a forza se fa più, e quello a un certo punto si scoccia, Ecco,
1: c'è problema. Dopo uno nella vita deve cominciare a mettere giù quello che vuoi fare, cioè se vuoi rinunciare alle tue amicizie, ai tuoi affetti per stare con quella persona, oppure se magari rinunci a quella persona per avere i tuoi affetti, per stare con i tuoi amici, per avere la tua libertà. E Nazario, anche a me è successo, no, di prendere delle decisioni. Io ho scelto la mia libertà.
0: Anche tu, insomma. Sì. Secondo me nessuno, purtroppo a tutti un po' più o tanto succede, ecco.
1: No, ma nessuno diventa padrone della vita dell'altro. Io penso che anche tu, Nazareno, vuoi avere accanto una persona che diventa padrone della tua vita, che ti dice questo no, quello no, quello no, quest'altro no, quell'altro assolutamente no.
0: Io scappo via subito se sei un
1: nonno. Tu non esci, tu quello non lo fai, tu quella cosa non la metti, tu non esci con le amiche, tu non esci con gli amici, tu non parli con quello, tu non parli con quella, tu non parli con i tuoi amici, tu non... Io ti dico, sono rimasta anche amica della mia vecchia frequentazione, no? E io a questo ragazzo voglio bene come se fosse un fratello, come se fosse ormai uno di casa, no? E ci conosciamo da tanti anni, ok, non è andata, pazienza, nella vita non tutto va sempre tutto rose e fiori, no? Siamo magari in quell'aspetto lì siamo diversi, però in altri aspetti ci veniamo incontro l'uno con l'altro, ci vogliamo bene come se fossimo veramente fratello e sorella, ma non per questo io devo rinunciare ai miei affetti perché magari non piace all'altra persona, perché anche io posso dire all'altra persona non mi piacciono le tue frequentazioni. E allora che si fa? O uno si isola e rimani praticamente tu e lui e basta, oppure devi scegliere o la prigione o la libertà. Quando stai con una persona del genere che ti dice quello no, quest'altro no, è una prigione. E allora a questo punto che ho fatto di male per meritare questo?
0: Ma io non capito neanche un'altra cosa, la televisione fa sempre vedere brutte cose, cioè è difficile che fa cose buone, cioè io dico bisognerebbe fare un Parlamento, una cosa che 50 e 50, cioè,
1: certo.
0: Voglio dire, si può fare 80 cose brutte e 20, 10 belle, no, mi pare che è una cosa da brutti, da molto molto brutti, e sì, nessuno si muove. Nessuno
1: sai
0: si
1: che
0: muove.
1: C'è una Zena, tante volte ne abbiamo parlato di questo argomento, pare che le cose brutte fanno più notorietà, fanno più ascolti, fanno più telespettatori, no, in questo caso più spettatori. Ti dico, Nazareno, fa più rumore veramente una notizia brutta che una bella. Ho notato questa cosa in particolare.
0: Ecco, allora noi qui
1: è sbagliato come concetto, perché come dici tu, no? Allora, se parli solo di cose belle, allora dopo è come se distorci la realtà. Se parli solo di cose brutte, ovviamente dopo tutto negativo, come hai detto te, va bene, 50 e 50. 50 notizie belle e 50 notizie brutte, purtroppo.
0: Ma chi aspetta il Parlamento a non fare una cosa di questo genere? Che deve poi la radio e le TV devono fare così. Se lo fasse il Parlamento, almeno sappiamo che ci sta. Se no, che facciamo?
1: Certo. Beh, può darsi che ascoltando il tuo appello, Nazareno, può darsi pure che cambierà qualcosa.
0: Ecco, per favore, Parlamento, fate 50 brutte e 50 belle dalle TV e dalla radio, se no buttatele via. Ecco, questo è il punto della questione. Se no che facciamo qua? Che vogliamo fare? Sì, ma infatti.
1: E del resto, ecco, l'argomento di questa sera appunto sarà la gelosia.
0: La gelosia?
1: La gelosia, sì.
0: Tu l'hai preparata un po'?
1: Ma diciamo che Marcello mi vorrebbe buttare più sulle canzoni, no? Sì, poi ovviamente quello che ho detto poco fa lo dirò anche questa sera, cioè il mio pensiero è questo. Poi dopo ovviamente ci saranno anche Gianni, Andrea e Giovanni che diranno la loro, e questo anche in base alle esperienze che uno ha vissuto, no? Le esperienze magari che hanno magari fatto male momentaneamente, poi dopo capisci col senno del poi che magari è stata la scelta giusta, no? Quella di lasciare andare una persona troppo possessiva, troppo gelosa, troppo tutto.
0: Però mi pare che voi tre, insomma, siete abbastanza bene state, no? Avete.
1: Sì, abbiamo una bella sintonia. Poi si è aggiunto anche Giovanni, quindi che salutiamo, e quindi siamo proprio diventati un quartetto, insomma.
0: Adesso un quartetto, quindi.
1: Sì.
0: Non un terzetto.
1: Viene anche Giovanni a volte.
0: Io vi ascolto, attenzione che vi ascolto dopo.
1: Se ci vuoi chiamare, chiama tranquillamente.
0: Sì, ma a me piace ascoltare, perché se capito io dopo tante telefono, ogni tanto vedo, ma comunque voglio ascoltare, mi piace, perché vedo che siete tutti quanti contenti di fare sta roba, quindi le cose queste sono belle.
1: Poi Nazareno, non so se lo sai, io martedì ho condotto la trasmissione.
0: Ecco, sai che io un pezzo te l'ho sentito, stavo lì all'acqua, lì un po' dell'acqua, un po' sassedivo lì, e ho detto fammi sentire un po', va. E ho sentito che ti stavi parlando tu lì.
1: Infatti, sì, insieme a Maurizio, sì.
0: Esatto. Come è andata?
1: È andata, mi sei mancato tanto, quindi ormai lo sai, io e te siamo un tutt'uno, quindi mi è mancato la tua presenza, no? Non so, dimmi tu, Nazareno, tu mi hai ascoltato?
0: Ho detto senti Elisa che sta facendo benissimo anche da sola.
1: Grazie. Tu sei il mio tutto, quindi mi hai insegnato te le basi, mi stai insegnando tuttora le basi, quindi.
0: Ma sai, questa è una bella cosa, perché quando uno magari fa qualcosa, qualcuno cerca di fare così, a me, a te, a tutti, insomma, ce lo fanno tutti, ecco.
1: Certo.
0: Perché se uno.
1: Come un posto nella vita non si finisce mai di imparare.
0: Ecco. Poi per quanto riguarda l'estate, che dicono i tuoi amici, le persone?
1: Allora, per quanto riguarda l'estate ci stiamo sciogliendo, bene o male adesso un po' rinfrescato, ma roba di poco, perché i giorni scorsi era un caldo pazzesco, non so se tu sei stato in mare, al mare, in montagna, no? In vacanza, no? Questa settimana che non ci sei stato, sei andato al mare, in montagna,
0: al mare. Sì.
1: Magari.
0: Ogni tanto mi buttavo giù, poi dopo andavo a dormire.
1: Andavi a fare la nuotatina e poi dopo facevi il riposino. Vabbè, è normale. E comunque, dico, a parte che ci siamo scelti, se no, tutto sommato, ecco, a volte con una mia amica, la mia carissima amica, che per me è il mio mondo, sta molto vicino in questo particolare momento. E che dire, sì, la gente esce, c'è chi va magari a prendere una bevuta, diciamo, in un pub, oppure magari c'è chi fa le passeggiate al mare, c'è chi si prende un gelato, ecco. Tutto sommato, bene o male, siamo tutti qui.
0: questo però è una cosa abbastanza bella.
1: Poi dopo sicuramente ci saranno persone che durante le ferie, magari anche quelle di agosto, può darsi pure che qualcuno decide di partire, di andare in vacanza, di visitare posti nuovi, no? E che dire, Nazareno? Io per esempio qua ho trovato alcune cose che si possono fare, per esempio visitare magari le case museo, che in Italia penso ce ne sono 11.
0: Le case museo, spiega case agli ascoltatori museo, che non lo sanno, cos'è una casa museo.
1: Allora, praticamente è la dimora dove praticamente lì vivevano magari, non so, un artista o magari un poeta o magari uno scrittore o non so. Per esempio qua dice questo articolo: le case museo sono tra i luoghi culturali più affascinanti d'Italia, proprio perché permettono di fare un passo oltre la semplice visita, oltre a custodire collezioni d'arte, consentono di entrare negli spazi privati di artisti, architetti, scrittori e grandi collezionisti, restituendo uno sguardo diretto nel loro modo di vivere, progettare e collezionare. In questi ambienti, infatti, arte, design e architettura continuano a dialogare esattamente come erano stati immaginati da chi li ha abitati. Tra le città italiane c'è Milano, è quella che racconta meglio questa tradizione, dove si concentra un patrimonio di dimore storiche aperte al pubblico che attraversa epoche e modi diversi di intendere il collezionismo. Dalla modernità di Villa Necchi Campiglio, progettata da Piero Portaluppi, all'appartamento di casa Museo Boschi di Stefano, con la sua straordinaria raccolta di arte del Novecento. Dalla dimora rinascimentale ricreata dai fratelli Bagatti Valsecchi fino al Museo Poldi Pezzoli, nato dalla collezione di Gian Giacomo Poldi Pezzoli e oggi tra le più importanti case museo d'Europa.
0: Bello, bello.
1: Poi abbiamo a Roma una casa museo importantissima che è l'abitazione di Pierpaolo Pasolini, che si trova nel quartiere di Rebibbia. Poi da Roma a Torino, passando per Milano, la Liguria, la Sicilia e Capri, Domus ha collezionato 11 case museo che meritano una visita almeno una volta, tra grandi nomi e luoghi meno conosciuti dove arte, architettura e vita quotidiana continuano ancora oggi a coincidere. Io per esempio quando andata a Roma, ho visitato casa di Alberto Moravia, che è bellissima, e abbiamo visitato poi casa Balla, e ho visitato anche De Chirico, casa De Chirico, e ti dico, sono belle, proprio entri nel mondo dell'artista, di chi ha vissuto, che ha vissuto lì in quelle stanze.
0: Ecco, io vorrei sapere da te, questa bella casa che hai visto, dici qualcosa, com'era, che cosa che hai visto bella?
1: Allora, quella che mi è piaciuta di più è stata casa di Alberto Moravia. Non so perché mi ricordava molto casa dei miei nonni, no, paterni. Che
0: era bella pure quella, quindi
1: era bella pure quella, sì,
0: ecco, allora.
1: parecchio proprio, e sarà anche mio nonno poi ci teneva in modo particolare a casa, perché lui fa conto nazionale che dipingeva, quindi c'era una stanza tutta sua dove appunto c'era questa tela bianca con sotto i colori di qualsiasi tipo, e poi ecco facevo questi quadri molto molto belli che tuttora ho e che sinceramente mi piacerebbe mettere esposti, no? Adesso non so come posso fare, mi devo informare bene, no? Mi piacerebbe prima cosa farli vedere, no, qualcuno, magari anche un gallerista, perché no? Poi perché non dargli luce? Mio nonno ci teneva in modo particolare, pensa che è stato raccontato dai parenti di mio padre che quando capitava che il nonno incontrava magari per strada un amico, lo faceva dopo venire in casa perché voleva mostrare appunto le sue opere e sentire magari cosa poteva piacere o non piacere, no? Magari dice sì, a me piace magari questo quadro, però ti consiglio di fare in questa maniera, no? Si metteva in discussione, come si dice, e a lui piaceva questo, quindi lasciare questi quadri adesso così accantonati da una parte è un peccato, non avrebbe mai voluto mio nonno una cosa del genere, quindi mi piacerebbe appunto trovargli un posto, trovargli un luogo dove possano essere ammirati, no, anche da altre persone, e poi ecco, bisogna un attimino vedere, bisogna sentire qualcuno che sia esperto, no, in questo ambito. E allora ecco, dicevo, casa di Alberto Moravi è quella che mi ha più colpito, perché appunto mi ha riportato indietro nel tempo, a quando appunto andavo a casa di miei nonni paterni, quando mamma magari lavorava in ospedale. Allora a volte stavo anche lì con loro, soprattutto con mio nonno stavo, perché nonna purtroppo non c'era più, lei ci ha lasciato quando io ero molto piccola, quindi mi alternavo tra nonna materna e nonno paterno.
0: Ecco, bellissimo. Allora ci fermiamo un attimo, sì, perché così mandiamo un po' con
1: la pubblicità, possiamo anche mettere una canzone se per te va bene.
0: Anche quella con la canzone, ci vuole parlare con noi 0733 23 7575, fra un po'.

0: 0733 23 75 75, se volete dirci dove andate al mare, non so, in altri posti, dite voi, noi siamo qua. Elisa!
1: Eccoci.
0: Allora, dici, dici.
1: Le vostre vacanze, cosa fate? Cosa avete in mente di fare? No, magari alcuni stanno ancora a casa e intanto stanno preparando le valigie, che chi lo sa.
0: Hai visto tu qualcuno che sta già facendo le valigie?
1: No, io faccio un'ipotesi, magari qualcuno...
0: Pensi che sia così?
1: Sto preparando i bagagli, che ne sai, nel treno.
0: Dove, se tu prendi uno di dici, senti, io non so dove andare. Tu che gli diresti, per esempio?
1: Beh, che cosa gli posso dire? Bisogna avere lui o lei dove vuole andare. Personalmente, se dovessi andare all'estero, mi piacerebbe New York.
0: New York? Oh, yeah. Uh-huh. Caspita, hai acciappato una di quelle grosse, eh?
1: Già.
0: Ma perché, perché chiede New York?
1: No, non so, mi ispira, c'è un qualcosa che mi attira anche da quelle parti, però io purtroppo con il problema che ho l'aereo non lo posso prendere, quindi solo in cartolina oppure in qualche video, ecco, se Dari che va a New York e vuole mandare una cartolina, l'accetto volentieri. No, purtroppo non riesco, cioè non posso prendere l'aereo.
0: Ma perché non puoi prendere l'aereo? E perché?
1: Perché rischio le trombosi, Nazareno.
0: Addirittura?
1: Mm.
0: Ah, non lo sapevo questo, penso un po'.
1: Sì,
0: cioè tu se vai lì è una cosa, non ci puoi andare.
1: No.
0: Oh, no.
1: Rischio trombosi purtroppo. È una cosa che è un altro regalo che mi ha lasciato papà in eredità.
0: Vabbè, andrai col treno, su.
1: Andare a New York col treno poi io non arriverò mai. Però per dire, se magari riesco a fare un collegamento in futuro, anche magari se arriverò a 100 anni, può essere che a 100 anni dico finalmente ho visto New York. E, quindi no, devo stare attenti a, appunto alle altezze, perché possono portarmi appunto questi problemi.
0: Per esempio in montagna, per esempio.

0: che veramente è incantevole. Chi magari piace viaggiare, ma stando sempre qui nei paraggi, ecco, questo è una meta carina.
1: Ah, quindi sei stato molto tu da quelle parti?
0: Sì, dalle parti lì, tipo poi per esempio è incantevole, tu ormai con me lo sai, quando parliamo di Roma sfondi una porta aperta, quindi Roma in tutte le sue sfaccettature è immensa, incantevole, fantastica, è veramente la capitale, è la capitale, quindi non... Ormai con me, cioè io e Roma siamo un tutt'uno. Se potessi, te l'ho detto un sacco di volte, saluto tutti e vado.
1: Ti piace andare a Roma?
0: Sì, sì.
1: È perché molti dicono, ma no, c'è troppa gente, troppo caos, eccetera. Invece tu invece vai a Roma tranquilla.
0: In mezzo a caos.
1: ti piace pure quello?
0: Sì,
1: ma certo. Tu pensi di andarci un giorno?
0: Di andarci a vivere? Sarebbe il mio sogno.
1: Ah, ecco.
0: Sarebbe allora, il mio sogno, sì.
1: Vedete un po', se qualcuno potete dare, ti possono dare, no? Vai a Roma per
0: magari un lavoro e se poi dopo troviamo anche un alloggio, ok, mi trasferisco subito.
1: Abbiamo visto una cosa che non sapevo io, che tu volevi andare a Roma.
0: Sì, è una cosa che a me è sempre piaciuta.
1: Però per noi non va bene, perché noi come facciamo poi a parlare con te?
0: Faremo come con Francesco, no? Facciamo il collegamento da Roma.
1: Ecco, perfetto, questo è bello.
0: Oppure magari andiamo direttamente in Vaticano dal Papa, no? Così dopo fare la trasmissione anche con lui.
1: Quello veramente mi piace moltissimo, perché il Papa veramente è bravissimo. Mi piace tanto. Veramente ogni volta che lui parla voglio andare a vedere cosa ha detto, eccetera eccetera, è bellissimo. Papa Leone è veramente grandoso, e quindi il Signore ce l'ha dato proprio bello.
0: Perciò sì, è bravo, è carino,
1: ecco.
0: Poi che dire, allora, un'altra meta che per esempio piace molto a una mia amica è l'Egitto. Riguardo all'estero,
1: raccontami.
0: Lei piace proprio queste la cultura egiziana, e piace, è affascinata dalle piramidi, dalla Sfinge, da tutto ciò che riguarda appunto l'antico Egitto. E poi dopo è molto bella anche la Grecia, mi hanno detto, io ancora non ci sono andata, però mi hanno detto che è molto bella la Grecia. E ritornando a noi in Italia.
1: Aspetta che qua abbiamo una telefonata. Pronto?
2: Pronto?
1: Chi è?
2: Pronto? Sono Sandro.
1: Ciao Sandro.
2: Già mi ha sentito altre volte. Sono Sandro.
0: Ciao Sandro.
2: Ciao cara. Dunque, io sono un tipo simile a tuo nonno, siccome tu hai parlato poco fa delle cose belle che tuo nonno faceva, mostrava alle persone,
0: sì,
2: doveva dimostrarle, io ti ho invitato a casa perché è la stessa cosa, io ho tantissime cose belle da far vedere che nessuno conosce, perché le cose che faccio le do a una comunità, non è che faccio mostre o altro, però sono belle e da vedere. Tu dicevi che potevi darle anche a un gallerista, a qualcuno che potesse mostrarle. Io non le do a nessuno perché sono vecchio, brutto e cattivo, quindi non le darei a nessuno, però potrei mostrarle perché possa peccare di presunzione, cioè la falsa modestia, insomma, ecco, quindi rinnovo l'invito e questo è quanto.
1: Però mi raccomando, non fare il cattivo, che sei cattivo?
2: No, perché sono cattivo?
1: E me l'hai detto tu prima, hai detto io sono cattivo.
2: Brutto, cattivo, sì, cattivo con me stesso, cattivo con tutto.
1: In
2: senso generale, io sono un figlio spirituale, padre mio, non è che posso essere cattivo, insomma. Sono di quelli che andava dentro la stanzetta di padre Pio, ho conosciuto Carlo Campanini e poi il fisico

0: queste sono cose passate.
1: Padre Pio, tu comunque ti piaci tanto, no?
0: Padre Pio, sono devoto, l'ho conosciuto, andavo nella sua stanzetta dopo la benedizione insieme ad altre persone, e quindi ero piuttosto vicino, diciamo, intimo. Parlo di 70 anni fa, parlo di 60 anni fa, no 70, 60.
1: 60 anni fa, eh?
0: Sì.
1: Ci picchia,
0: adesso ho il settimo, sto vivendo il settimo mese di 90 anni, quindi fra poco ne diventerò 91.
1: Complimenti, 90 anni.
0: Complimenti. Comunque, ritornando a noi, rinnovo l'invito a Elisa, se vuole può farlo, come vuole, lei è padrona di decidere quello che vuole.
1: Sto cucinando,
0: la moglie invalida sta cucinando.
1: Ah sì? Che cosa fa oggi?
0: Oggi mangio le penne, ieri siccome ho fatto i ravioli, oggi faccio le penne.
1: Le penne?
0: E domani il risotto.
1: Non quelle per scrivere, quelle che si mangiano, ecco, no? Perché qualcuno può capire bene male.
0: Sono penne lisce, mia moglie le piace le penne lisce. E io le faccio, a me piacciono più gli spaghetti, però ogni tanto accontentiamo la signora. Va bene? Allora,
2: sì, Sandro, sì. Ti dico una cosa, tu hai magari un cellulare tipo con WhatsApp?
0: Sì, ce l'ho WhatsApp, o meglio, i nipoti l'ho regalato alla nonna che non lo usiamo quasi mai, sta lì.
2: Ecco, magari lì. Se ti fa piacere, dato che io adesso sto messa un po' male,
0: non può venire, ecco. Non c'è problema.
2: No, se ti fa piacere mandarmi qualche foto di quello.
0: Ma qualche foto? Io ho 30-40 libri di disegni, pitture, bozzetti, c'ho tutte le caricature dei pittori maceratesi, lasciamo perdere, ho fatto pale d'altare, sempre per regalo, non nessuno sa, di 3 metri per 4. A San Francesco c'è 12 metri l'ultima scena con gli apostoli tagliata nel legno di 12 metri. Non è che posso mandarti WhatsApp, ti mando una cosa. Se tu invece mi mandi la foto della tua di te, io ti faccio la caricatura, perché io di caricature ne faccio a decine. Adesso sto facendo quelle dei dottori di urologia che stanno curando mia moglie. Due, ma ne ho fatte altri dell'urologia, ne ho fatte altre tre. Quindi ho fatto non esagero, centinaia di caricature per coloro, quelli che frequentano. Quindi che ti devo mandare? Ti mando, sì, ti potrei mandarlo, ma così, una cosa su mille. Se vuoi, te la mando.
2: Va bene, come ti fa piacere, cioè per me va bene. Casomai gli mandiamo una foto nostra, non c'erano, così si fa la carica.
1: Non ho capito, cioè tu devi mandare tu la cosa o no?
0: Io a Nazareno l'ho conosciuto quando facevi il massaggio pure.
1: Ah sì, all'ospedale, sì.
0: All'ospedale.
1: Ecco, anche a te ho fatto?
0: Santa Croce. Non a me, a mia moglie, e mia moglie
1: è invalida,
0: quindi hai fatto. Tra l'altro mia moglie diceva, ha la mano più pesante Nazareno che un altro ragazzo lì, un mastodonte, dice ha la mano leggerissima, invece Nazareno ha la mano più pesante.
1: Ecco, caro mio, io gli davo giù per farmi star bene, quello è il punto,
0: certo,
1: se no uno sta bene, no?
0: Naturalmente. Io un massaggio quando sono, adesso sono caduto l'altro giorno perché l'ospedale, la carrozzina si è rovesciato, lasciamo perdere, sono mezzo ferito.
1: Ma tu non cadere, no?
0: Figuriamoci, io non devo cadere,
1: ecco.
0: Però se cado me lo tengo il dolore e la ferita, qui c'è tutta la ferita, vabbè. Vi saluto ragazzi, perché qui se no mi bolle l'acqua e devo buttare giù gli
2: zitti. Okay.
1: Guarda che Elisa ha detto che tu...
0: Voto rinnovo se vuole.
1: No, Elisa vuole che tu quando ci sta lei, tu devi telefonare, capito? Perché gli piace sentirti.
0: Sì. Io telefono, ho mille esperienze da fare. Ho tutto un libro di vignette, di disegni, non di parole. Tre libri, circa 360 pagine, disegnate di tutte le avventure, le esperienze, le cose della vita. E quindi
1: belle o brutte?
0: Ho tante cose da dire.
1: Belle o brutte?
0: Belle e brutte, certo, nella vita sono tutte belle.
1: Meglio che pia quelle belle, però tu.
0: Vabbè, ma le cose brutte anche per reazione, diciamo, ti fanno stare vivo, attento. Le cose belle ti fanno allentare, per cui una persona si mantiene bene se deve combattere e superare. Via di seguito. Quindi le cose brutte nella vita succedono.
1: Sì, perché stavo dicendo prima che la televisione fa vedere troppe cose brutte.
0: Ma la televisione non le vedo le cose brutte. Vedo scuola, vedo Rai Scuola, vedo lo sport. Vedo la storia. Adesso mi vedo tutte quante, sono sportivo io, mi vedo tutte quante i campionati.
1: La Juventus.
0: Io vado alla Juventus, se non va bene, ma non fa niente, basta la fede.
1: Basta la fede.
0: Anche non è detto che debba sempre vincere, capito?
1: No, noi comunque, guarda, io te lo dico adesso, abbiamo detto che la televisione deve fare 50 cose brutte e 50 cose buone.
0: Sempre, l'hai detto poco fa, lo dici sempre. Ogni trasmissione c'è. Pubblicare cose belle. Va bene, allora se Elisa vuole la caricatura mi manda con WhatsApp, mi manda la sua foto, la sua immagine, se vuole, se no.
1: Elisa, vuole Elisa, sì.
2: Dopo la mandiamo così.
0: Se sei di spirito, perché io le donne se le fai un po' brutte si offendono, perché io le sono fatte così.
1: No,
0: io per sfogarmi le faccio brutto, guarda, se no. No, scherzo. Allora, rinnovo la richiesta e rinnovo il fatto della caricatura. Se vuole io le do il numero della WhatsApp e lei me la manda. Dopodiché, però anche con i suoi hobby, i suoi vizi, non soltanto quando è nata, perché ci facciamo l'oroscopo.
1: Tutte queste cose.
0: Se vuole me la deve completare con i suoi hobby, le sue storie, ciò che vuole mettere che la caratterizza, quindi fotografia e caratterizza. Questo faccio un fumetto, non tanto caricatura, ma caricatura con fumetto. Va bene.
2: Va bene, grazie.
0: Adesso
2: mi
0: saluto.
1: Ciao, stacci bene. Ogni tanto dici qualcosa,
0: Sì, ma altro che la casa di Moravia, la mia. 10 volte più piena, più importante. Va bene, ragazzi, arrivederci.
1: Allora, ciao, Elisa, io direi di fare un'altra canzone, poi anche c'è la pubblicità, e poi ancora per un po' la professione.
2: Va bene.

0: 5.
1: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
2: Corrono, corrono i numeri dei nostri di questa ora che abbiamo. Elisa qua ci sta dicendo tantissime cose, Elisa?
3: Andiamo avanti. Allora, per esempio, qua stavo leggendo mentre stavo andando in onda la pubblicità che si possono fare anche delle belle passeggiate, no, in giro.
2: Ah, sì.
3: Per l'Italia, sì. Per esempio dice: camminare d'estate alla ricerca del fresco, sai, itinerari panoramici tra laghi e montagne.
2: Laghi, allora, e montagne, vogliamo parlare. Bene, bene, questo mi piace.
3: Per esempio in Trentino Alto Adige c'è lo spettacolo del Sasso Lungo. In estate il Sasso Lungo, maestoso massiccio delle Dolomiti tra Val Gardena e Val di Fasta, è una delle mete più spettacolari per chi ama il trekking in quota. Le sue vette imponenti regalano agli escursionisti panorami che sembrano usciti da un dipinto. Poi abbiamo sempre in Trentino Alto Adige Presanella, laghi di acqua cristallina e Dolomiti, situata nella catena montuosa di Adamello Presanella. Nel cuore delle Alpi, la Presanella offre paesaggi indimenticabili, vette imponenti e una varietà di sentieri che accontenteranno sia i principianti che gli escursionisti esperti. Con la sua vetta che supera i 3500 metri, la Presanella è una delle montagne più alte delle Alpi che attrae trekker provenienti da tutto il mondo.
2: Ecco.
3: Poi abbiamo in Lombardia Orobie, penso che si pronunci così, i laghi gemelli e le baite di Mezzeno, un classico dell'escursionismo estivo nelle Orobie. Questo itinerario porta fino all'incantevole conca alpina dei laghi gemelli, incastonata tra pascoli, pareti rocciose e dighe storiche. Il sentiero parte dalle baite di Mezzeno nel comune di Roncobello e segue un percorso che alterna tratti boscosi, radure fiorite e salite tra pietraie, scusate, e continui scorci panoramici sulla valle. Poi abbiamo in Emilia Romagna la Castrello, la ricerca del fresco tra montagne e laghi. Dice: d'estate il Lagastrello sull'Appennino emiliano regala un'esperienza di immersione rinfrescante nella natura tra montagne, laghi e panorami. I sentieri tra boschi di faggi e castagni, offrono ombre e ristoro anche nelle giornate più calde. Il Lagastrello, con il suo lago e il passo omonimo, è ideale per esplorare paesaggi spettacolari delle Alpi, dalle Alpi al Mar Tirreno.
2: Che bello sta roba.
3: Poi in Toscana abbiamo la Maremma, camminare tra pietre, mare e natura. Il parco regionale della Maremma è un luogo incantato e in estate regala la possibilità di farsi una passeggiata al fresco dalle pinete e di farsi un tuffo nelle acque cristalline davanti a spiagge selvagge. Nei suoi 18.000 ettari, di cui 8.902 ettari di area protetta, all'interno di tre comuni, Grosseto, Magliano e Orbetello, il parco è un vero paradiso per gli appassionati di attività fuori porta. Poi nel Lazio abbiamo la cascata di Trevi, a pochi chilometri dal borgo Trevi, incastonata tra i monti Simbruini e i boschi altipiani di Alcinazzo, si nasconde una delle cascate tra le più suggestive di tutta la regione, la cascata di Comune Acque, detta anche cascata di Trevi, alimentata dalle sorgenti del Simbrivio.
2: Il Simbrivio? Cos'è il Simbrivio, lo sai tu?
3: Simbrivio.
2: Cos'è?
3: Sì, si tratta di un luogo, da grande fascino naturalistico e paesaggistico, un posto dove l'acqua sgorga copiosa dalle rocce calcaree per poi precipitare con forza lungo una serie di salti e cascatelle, il tutto immerso in una cornice verde e lussureggiante. La cascata di Trevi si trova appunto nell'area di Comune Acque, luogo dove ha origine il tratto più alto del fiume Agnene.
2: Hai detto delle cose che poi magari qualcuno dice, almeno male che l'ha detto. Ecco.
3: Qui dice poi, per chi desidera invece un'escursione più lunga, allora il consiglio è quello di fare il cammino di San Benedetto. Si tratta di un percorso di circa 19,7 km che parte da Subiaco e arriva a Trevi passando per svariati punti di interesse culturale e naturalistico, tra i quali anche la cascata di Trevi. Il percorso ha due varianti, quella consigliata per gli escursionisti e quella per le biciclette.
2: Meno male che abbiamo finito con il San Benedetto. È un santo, una bellissima cosa. San Benedetto, aiutaci noi e tutto il mondo. Noi e tutto il mondo, non solo noi, mi raccomando. E Elisa, qui fra poco dobbiamo andare via perché ormai c'è il giornale radio, quindi ci sentiamo domani, no?
3: Perché... No, frena, ci sentiamo fra qualche minuto perché abbiamo l'appuntamento musicale.
2: Ah, perfetto, tra perfetto.
3: Oggi e domani.
2: E poi c'è anche stasera, dobbiamo sentirti, quindi va bene.
3: Poi ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori l'appuntamento con il notturno di questa sera con me, Gianni, Andrea, Giovanni. Vi aspettiamo dalle 22:30 fino a mezzanotte.
2: Bene, tra poco con te, allora andiamo adesso al giornale radio. Ciao.
0: Radio Nuova in Blu.

un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai, cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio o della bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.